0: ايه؟
1: جوزة
0: سيليسون عند عطي.
1: انت مش
0: قاعد هناك، ما فيش شنطة.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma, combattere la povertà.
1: Uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è? Una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho offeso la te!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie e villini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è apparsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.

0: 2-5-2.
1: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
2: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
1: Del Taranto cosa sa?
2: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul moro a darci il benvenuto. E per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo

Anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo dalla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese.

0: cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
5: Salve, Ida.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
6: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
6: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
6: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
7: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, caro?
7: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
7: Oh.
3: Su, coraggio.
7: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
7: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
7: te?
3: No, non c'è bisogno.
7: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
8: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
8: va?
1: Hilde.
8: Ciao, Hilde. Salve.
9: Ciao, Hilde.
2: Salve.
8: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
10: Ottimo, prevede fortuna in amore.
8: Molto bene.
9: Auguri, Hilde.
8: Altrettanto. Ciao, Frank.
11: Ciao.
8: Mildred, sempre in gamba?
12: È la calda.
13: Un po' più sul mento.
14: E cosa c'è?
8: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
14: Oh! Ciao, cara.
8: Ciao, Walter.
13: Salve, Hilde.
8: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
13: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
15: Ehi, hey, Walter.
14: Ho da fare.
13: Oh,
8: salve,
13: ciao, Hilde.
15: Che sta a sentire?
14: Che c'è? Ho freddo.
15: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
14: Cosa?
15: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
14: Mm.
15: Allora, che facciamo?
14: Telefono al governatore.
15: È impossibile.
14: E perché?
15: Perché è andato fuori a pesca.
14: E dove diavolo può essere andato a pesca?
15: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
14: E allora fa quello che ti ho detto.
15: Oh, già.
14: Chiamalo al telefono.
15: E cosa devo dirgli?
8: Buono, Duffy, sta pensando.
14: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
15: Cosa?
14: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
15: pesca. Ma non è possibile.
14: E perché no?
15: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
14: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
15: Oh, Walter, senti.
14: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
15: d'accordo,
14: il loro dovere.
15: D'accordo.
14: Fuori anche tu a prendere aria.
13: Ok, capo.
8: Vedo che sfoggi la solita grinta.
14: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
8: Ti dispiace se mi metto a sedere?
14: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
8: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
14: Mm-hmm.
8: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
6: Grazie.
14: Bene, bene. Quanto tempo è?
8: Quanto tempo è cosa?
14: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
8: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
14: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
8: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
14: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
8: sempre,
14: qualsiasi momento.
8: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
14: Noto che te le ricordi ancora.
8: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
14: Questo non te lo perdonerò mai.
8: Questo che?
14: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
8: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
14: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
8: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
14: Certo che ho ragione.
8: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
14: Oh, così va bene.
8: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
14: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
14: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
14: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
3: Quale domestico. Focolare?
14: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
3: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
14: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
3: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
14: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
3: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
14: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
3: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
14: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
3: Cosa? Come?
14: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
3: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
14: Andiamo a mangiare qualcosa.
3: Ho
14: che
3: già
14: ne dici?
3: Un impegno per il
14: braccio. Difficile? Grazie.
3: Non posso disdirlo.
14: Ma sì, che
3: lasciami
14: puoi,
3: le
14: andiamo.
3: Braccia, vuoi mettermi le manette?
14: Calma.
3: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
14: Cosa diavolo vorresti dire?
3: Proprio quello che ho detto.
14: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
3: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Bass.
14: Hai un'offerta migliore.
3: Ma certo che è un'offerta migliore.
14: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
3: No, non
14: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
3: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
14: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
3: Ascolta,
14: io ho
3: Walter.
14: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
3: Signori.
14: Va bene, come vuoi.
3: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
14: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
3: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
14: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
3: Capillano!
14: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
15: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
14: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
15: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
14: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
3: Deve, eh?
14: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
3: Cosa succede, Walter?
14: Sweeney.
3: Morto?
14: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
3: Non l'avrà mica fatta apposta.
14: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El William. Se dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
3: Non puoi sostituirlo con un altro?
14: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
3: No.
14: Hilde, devi aiutarmi.
3: Walter,
14: questa è una situazione
3: di
14: emergenza. Fate tu, ho da fare!
3: Walter,
14: non puoi abbandonarmi
3: prego,
14: così, Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
3: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
14: lascia
3: eccetera.
14: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
3: Vada retro, Satana.
14: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
3: Sta bene a sentire, brutto babbuino
14: e
3: faccia di bronzo.
14: 35 e non un soldo
3: insomma,
14: di più.
3: Insomma, mi vuoi ascoltare?
14: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
3: Non c'è nessun altro giornale.
14: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
3: bene,
14: al muro.
3: Allora ti voglio far
14: occupato.
3: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
14: Di fidanzamento?
3: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
14: Cosa?
3: Ne ho abbastanza.
14: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
3: No, è per...

0: Che?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: e
1: fortuni,
0: catastrofi. E io invece
1: catastrofi.
0: Mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Ah, Hilde.
0: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi scusi molto.
2: Sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah.
1: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
1: E che non accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagino.
1: Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gliel'hai detto, Hilde?
4: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
4: sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
1: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
3: Lo stesso anch'io.

0: A me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
2: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
2: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
3: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla. È la verità, Hilda.
3: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
3: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
3: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
1: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
3: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, no, no, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
3: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
1: Bruce?
3: E con
1: tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
3: Non è solo acqua, asciugati.
1: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
5: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
5: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
1: E allora com'è?
3: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta
2: no,
1: almeno
2: mia
1: da...
2: madre, mia.
1: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
3: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
1: che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
3: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
3: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
3: Grazie, Rob.

0: brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
3: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
3: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
3: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
0: penna. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrà
0: inoltre.
1: Smettila!
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No, non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
0: guarda,
1: da un secolo.
0: Guarda, cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh, no, neanche per
0: sogno. È un ottimo
3: affare. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
1: Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
1: Quanta è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500.
1: Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: sia. Ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so.
0: Bruce, hai $10?
4: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spiccio.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io. Bene.
8: Wilcox, 3400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: E 1 per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala stampa.
5: 5.
8: Un momento.
5: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il 10° psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
12: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: al momento
6: 5.
9: La situazione è questa.

0: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
1: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
0: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
2: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
0: Ti va bene?
3: Da qui direi di sì.
0: Oh, Hilde!
4: Come vai da queste parti?
3: Salve, Eddie.
5: Ciao, lieto di rivederti.
3: Ciao, Mac.
4: Dove hai preso quel cappellino?
3: Mi è costato $10.
0: Ritorni al lavoro?
3: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
5: E che farai?
3: Beh, domani mi sposo.
4: Benissimo.
6: Davvero non me l'aspettavo.
7: Siamo invitati alle nozze.
3: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
5: Oh.
3: Come va, Murphy?
0: Ciao, Hilde.
2: Ma perché ti sposi, Hilde?
3: Questo non ti riguarda.
5: Ma si sta prendendo in giro.
3: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
0: Ma sì, 3?
3: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
0: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
3: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
2: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
8: E spettegola sull'uscio di casa?
3: Tutta invidia.
0: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
3: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
0: È guasto, ogni tanto parte da solo.
5: Ma tanto che te ne importa.
2: Hai detto che hai chiuso.
3: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
2: Ah.
3: Che cos'è?
5: Prove per la festicciola di domattina.
0: Ti perdi un grande spettacolo.
3: Non mi interessa.
9: E digli di fare più piano.
5: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
3: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
8: No, no, nessuno.
2: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
3: Ho pranzato con lui.
8: E sa che te ne vai?
3: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
0: Vuoi fare un giro, Hilde?
3: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
0: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
3: Chi è che faceva?
5: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
3: Niente di suo?
5: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
2: Apro di 10.
3: E ne trovo un altro?
5: No, no.
8: Ci sto.
2: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
4: E a farne qualcuno lui stesso.
8: Altri 10.
5: Ci sto.
2: Anch'io. C'è altro, dottore?
11: No, basta così, signor Barnes.
2: È tutto a posto?
11: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
2: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
12: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
11: Signori, arrivederci.
12: Bene. Salve, dottore, grazie.
2: Dottore, allora?
11: Chi è il beneficiario?
2: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
2: A Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
2: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
2: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
11: Sì, sì, certo.
2: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
11: Naturalmente, se la metti così.
2: E ricordati che le voglio bene anch'io.
11: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
11: Caribio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
2: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
13: Ehi, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
13: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
11: Sì, sì, certo.
2: Solo dammelo.
11: Eccolo.
7: Garantito?
5: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi, però accidentaccio.
7: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto. Garantito. Cripio. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
10: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
7: Sì, certamente.
10: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
7: Siediti, Bruce, prego.
10: Sì. È questione di un attimo, eh?
7: Grazie.
10: E torno subito.
7: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
14: Grazie. Beh, sono Hilde Johnson.
8: Assi.
14: Oh, salve, Bruce.
7: Per una volta che abbiamo tre fan.
15: Cosa dovrei dire io?
8: Sì o no?
14: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
7: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
14: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
7: Nell'ufficio del signor Burns.
14: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
15: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
14: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
8: Altri 10?
14: Sì, sì, fallo subito.
7: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
10: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
7: Bene,
10: io devo andare però.
7: Ah, certo. Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere.
10: Grazie.
7: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
10: per
7: ho
10: carità,
7: un sacco di impegni.
10: Grazie di tutto.
7: Scusa, come hai detto?
10: Ho detto grazie di tutto.
7: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
10: A presto.
14: Salve, Coli.
16: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
14: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
16: Niente più interviste.
14: Perché no?
16: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
14: Sono soldi tuoi questi?
16: Veramente no.
14: $20.
16: Forse hai ragione.
14: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
16: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
14: 5 minuti. Salve, Williams.
17: Salve.
14: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
17: Certo, tanto non ho niente da fare.
14: La ringrazio.
17: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
14: Lei voleva uccidere quella gente?
17: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
14: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
17: Ho cercato di trovarne un altro.
14: Sì, ma come passava il tempo?
17: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
14: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
17: Lei vuol dire della gente che incontravo?
14: Sì.
17: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
14: non ascoltava
17: pensavo...
14: ciò che dicevano.
17: Certo.
14: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
17: Sì, c'era un tale che...
14: Di che cosa parlava?
17: Parlava della produzione per l'uso.
14: Produzione per l'uso?
17: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
14: Un'opinione sensata, no?
17: Era un buon parlatore, simpatico.
14: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
17: Non so esattamente.
14: Avrà pensato a qualcosa?
17: Beh...
14: Sarà stata la produzione per l'uso?
17: Ma non lo so, ero...
14: A che serve una rivoltella?
17: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
14: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
17: Può darsi.
14: Sembra ragionevole.
17: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
14: Ma certo.
17: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
14: Sì, è semplice.
17: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
14: No, assolutamente.
17: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
14: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
17: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
14: E il suo ritratto?
17: Sì, è molto bella, non è vero?
14: Sì.
16: Ora basta, Hilda.
14: Vengo. È tutto.
17: Lieto di aver parlato con lei.
18: Addio, Miss Jones.
3: Addio, Williams. Buona fortuna.
19: Tre regine, signori miei.
18: È andata bene, eh?
19: Già.
20: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
18: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
19: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
18: Per ricatto.
19: Sicuro?
18: Sì.

0: Infilare la porta e ciao.
1: Fantastico.
2: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
3: Mi piacerebbe un posticino quieto.
0: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
2: Con due begli occhi azzurri.
1: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
4: Oh, guarda,
2: hai ragione.
4: È arrivato.
0: Salve, Molly.
2: Salve.
1: Ciao, Molly.
2: Ehi, Molly, come stai?
5: Cercavo proprio voi, canaglia.
0: Vieni a fare visita a Williams?
1: Dall'altra parte del
4: meglio
1: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
2: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
5: Ma quanto siete spiritosi.
1: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
5: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
0: Puoi risparmiarti.
5: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
0: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
2: Di che ti lagni?
5: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
2: Ti sei divertito tu, Marta?
5: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
2: Non era così,
4: da quando è nella cella della morte non hai fatto che starvi addosso?
5: Non è vero.
1: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
5: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
1: Quante carte?
5: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
2: Dammene una.
5: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
1: Due.
5: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
1: Chi parla?
4: 26.
5: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
0: Questo ce l'hai già detto.
5: Quel poveretto.
1: Altri 10.
5: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
5: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
4: Metti
5: con me,
4: Molly.
5: Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa la sala stampa,
0: non vogliamo da fare.
4: Il tuo amico
1: ha una bella stanzetta.
2: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
5: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
5: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
5: Lasciami stare.
6: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
5: Sono disumani.
6: Sono dei giornalisti.
5: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
6: delle
5: menzogne.
6: Lo so.
5: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come
4: il
5: va?
4: Il mio stinco, Bruce, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Pete.
4: Eh? Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelother trova William spazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato.

0: 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
1: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
0: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
1: Perché?
0: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
2: L'S sta per...
1: Birro.
0: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
4: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
3: No,
0: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
4: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
0: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
5: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
5: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
5: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
5: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
5: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
5: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
5: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
6: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
7: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
8: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
9: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
8: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
8: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowy che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
9: accidenti,
3: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
9: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io no... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
10: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
11: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
10: Non ne dubito.
11: Sempre a caccia di dichiarazioni.
10: Chi lo dice?
11: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
10: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
11: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
10: vuol
11: che...
10: Vuol dire magari con una foto assieme.
11: E ci stringiamo mano.
10: Ottima idea.
11: Non sono molto fotogenico.
10: Non importa,
11: però.
10: Quello che conta è la pubblicità.
11: Certamente.
12: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
11: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
8: Subito, professor.
11: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
12: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
3: Ciao, Murphy.
1: Mandaci una cartolina.
3: Oh,
10: ciao, arrivederci.
3: Ciao.
10: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
1: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione,

0: ricordatevi di Ilde Gonda.
1: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti.
2: C'è un'evasione. Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
3: Attenti al cancello numero due.
2: Chi è? Chi è scappato?
4: William!
5: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
2: Redazione!
5: Flash, William si è fuggito!
4: William, scrivi!
2: Poco fa! Non lo so, ti dico!
6: Beh, passami, Jack!
4: Ci sto andando!
5: Su, Hilde, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson! Walter, sono Hilde! William si è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

maledizione!

0: Devo dirti una cosa!
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Con
3: una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
4: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
7: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
7: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
7: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
7: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
7: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
7: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
10: Ehi.
8: Senti, mi servono immediatamente $440.
10: Ah, me basta anche molto meno.
8: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
10: Ah, quelli li ho io.
8: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
7: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
7: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
11: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
7: dalla stampa.
11: Da parte sua, il custode del carcere...
7: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
11: mutismo. Quando è fuggito,
7: cosa?
11: Williams veniva sottoposto...
7: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
12: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
7: Sì, ho capito tutto, aspetta.
11: Bene, fa pure come vuoi.
7: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
11: Ma ti raccomando,
7: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
11: È giunta intanto
7: notizia. Walter, sei un...
11: Winston McGuire, ma ce
7: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
11: Negozio.
7: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
12: resta
7: giuro che lo riduco
12: in qualcosa per te.
7: Quanti soldi hai in tasca?
12: $1.30.
0: 72
12: cents. Se ti servono.
7: No, compratevi delle gomme.
11: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
13: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
11: no? Onore, non ha niente da dire.
13: Visto lo sceriffo Arthur?
0: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
11: Qualche dichiarazione, vostro onore?
12: Tra mezz'ora chiudiamo.
13: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
0: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
11: Come è uscito?
0: Dove ha preso l'arma?
13: Un momento, ragazzi, state calmi.
11: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
13: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
0: Mamma mia!
14: Signor sindaco, senta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
11: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
14: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
11: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
13: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
14: Oh, ecco lo sceriffo!
13: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
14: È vero che si trovava nel ufficio di Cina Americapi?
15: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
13: Quale rivolta?
16: Non ci sarà nessuna rivolta.
15: Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
13: Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie.
15: Ecco. Pronto, Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
11: Scusate ragazzi, ma devo andare.
14: Aspetta,
11: non posso.
14: Chi ha organizzato la fuga?
0: I rossi forse?
11: No.
16: Tu allora?
11: Io?
16: No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
14: Chi? E dove? Avanti,
16: in Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
14: Perché non l'hai detto?
16: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
13: Andiamo nel mio
16: cerchiamo
13: ufficio.
16: Di aggiustare questa faccenda.
13: No, sta a sentire, Peter, friend. Hai chiuso.
16: Chiuso? Come sarebbe a dire?
13: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
16: Prego,
13: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
16: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
13: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
16: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
13: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
16: Che cosa vuole lei?
13: Cosa vuole?
17: Lei è lo sceriffo...
16: Sono io, che c'è?
17: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
13: Di cosa si tratta?
17: È il rinvio dell'esecuzione.
16: Come? Ecco,
13: cosa?
17: Dell'esecuzione di Earl Williams.
13: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
16: E quanto mi avevano assicurato?
13: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?

0: niente.
1: Nessuno, stava pescando.
0: Su, avanti, chiamalo.
1: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
0: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
2: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
1: Veramente io non lo conosco.
0: Ah,
1: non...
0: questa è una vera truffa.
2: Sta cercando di rovinarci.
0: Menzia, prego.
2: Dobbiamo inventare qualcosa che diciamo
0: grazie
2: alla
0: stampa. Grazie a te, qui la partita è ormai chiusa.
2: Oh, Fred.
0: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
2: Il telefono.
3: Pronto. Sì, sono io, Hartwell.
2: Cosa? Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
0: Che c'è?
2: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
0: Digli di restare in linea.
2: Sì, gliel'ho già detto, resta
0: no,
2: in linea.
0: Un momento, copri il microfono.
2: No.
0: Senta, lei non è mai arrivato con questo.
1: Ma come no, non ricorda?
0: Aspetti,
1: sono entrato
0: un attimo,
1: che
0: quanto prende la
1: e
0: settimana?
1: E che lei invece fosse, eh?
0: Che stipendio ha?
1: 45
2: Resta lì, non muoverti.
0: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
1: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
0: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
1: Dove?
0: Ufficio protocollo.
1: E così lavorerei al comune.
2: Sì, certo.
4: Sono in riunione.
1: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
0: Perché
1: mai.
0: Perché no?
1: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
0: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
1: No, non credo proprio.
0: Ma si può sapere perché?
1: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
0: ma
1: che perdano l'anno.
0: Ma neanche per sogno,
1: allora...
0: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
2: Ancora un po' di pazienza.
0: Sì, che ne dice,
1: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
0: Non deve.
1: Io...
0: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
1: Ma sì, invece.
0: No, è stato bloccato dal traffico,
1: no,
0: purtroppo.
1: No, ma che traffico? Se non ce n'era.
0: E ora vada e non si faccia vedere da
2: un
0: nessuno.
2: Un momento.
1: Ma come faccio per il
0: lei
1: lavoro?
0: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
1: Pettibon, e lei come?
0: Pettibon.
1: Anche lei?
0: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
1: Sì, anzi, andrò a riposare.
0: Vada
1: un
0: a questo
1: po'.
0: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
2: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
1: Cos'è l'ufficio protocollo?
0: Domani le spiego tutto.
1: Ce la farò?
0: Senz'altro, è molto semplice.
1: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie.
0: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
0: dai,
2: possiamo.
0: Fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
0: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
6: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cosa,
6: io
5: Hilde?
6: Non fare l'innocente. Cosa hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
6: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
6: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
6: Sarebbe degna
5: comunque
6: di esserlo.
5: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
6: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Ah,
6: ti conviene
5: io.
6: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
5: Certo, $400.
6: 440.
5: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
6: Sì, sulla faccia.
5: Ma che brutte maniere.
6: Oh, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
5: Il coso di chi?
6: Il portafoglio di Bruce, dai.
5: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
6: certo,
5: che sia più prudente.
6: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
5: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
6: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
5: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
6: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
7: Lascia il telefono.
6: Non importa.
7: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
6: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
7: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
6: Ecco, vedi che te lo ricordi.
7: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
6: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
7: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
6: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
7: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
6: Lo sapevo.
7: Aspetta, dove vai?
6: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
7: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
6: Non andavo a chiamare
7: sì,
6: nessuno.
7: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
6: Oh, qua, dammi qua.
7: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
6: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
7: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
6: Sta zitto.
7: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
6: Basta,
7: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
6: Silenzio.
7: Vorrei che mi riprendessero. e mi impiccassero.
6: Non sarà così se continui a fare chiasso.
7: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
6: Che dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
4: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
6: Cosa vuoi, Molly?
4: Devo trovare... Dove sono?
6: Sono fuori, sono usciti.
4: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
6: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
4: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
6: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
4: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
6: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
4: E dove abitava?
7: Molly, non andarci, Molly.
6: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
8: Ciao, Molly.
4: Come sei arrivato qui?
8: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
6: Fate piano.
8: Tu mi credi, vero, Molly?
4: Certo che ti credo.
8: Grazie delle rose, erano bellissime.
4: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
6: Oh, non piangere, Molly. Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
8: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
9: Ehi, chi è che ha chiuso?
4: È troppo tardi.
6: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
8: Ah, tanto che sei. Su.
6: Troveremo il modo di farti uscire.
4: Oh, poveretto,
6: su,
4: poveretto.
6: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
9: Ma insomma, volete aprire?
10: Aprite,
9: aprite, chi c'è?
10: Aprite.
6: Che volete fare?
9: Ehi,
6: buttare giù il palazzo?
9: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
10: Quella
9: no?
10: Che ci
6: va
10: fa.
6: Va giù a prendere dei sali,
9: ma
6: per
9: si
6: favore.
9: Ma si può sapere cosa?
10: Ma che ha?
6: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
9: Come ti senti, piccola?
4: Non molto bene.
10: Vuoi un po' d'acqua?
6: La prendo io.
9: Possiamo far niente?
4: No.
10: Non hai l'aria di star male.
9: Hai visto Williams per caso?
4: Ma che spiritoso.
10: Avanti, dov'è?
4: E lasciatemi in pace.
10: Ok, la redazione.
9: Beh, chiedevamo, no?
10: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
9: che
10: c'era.
9: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
6: Aspetto dei soldi da Burn.
9: Che casino qui, Murphy.
10: Dammi,
9: passami la redazione.
10: Va bene, ciao.
6: Qualche novità?
11: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
10: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
9: chiama.
10: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
9: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
10: Nessuno vuole andarci?
6: Io devo restare qui, baderò il telefono.
9: Io ho già speso $2 di taxi. No, io non ci vado più in giro.
10: Lascia perdere,
9: chi ha tirato le tende?
6: Io, davano fastidio con le torce.
10: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
6: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
10: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
12: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
10: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
9: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
6: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
10: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
6: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
10: No, non mi passa neanche
6: ma
10: per la testa.
6: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
10: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
6: Ma quando mai? Io
9: Molly
6: che c'entro?
9: Ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
10: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
4: Io non gli ho dato niente.
10: E allora come l'ha avuta?
6: Ma lasciatela stare, insomma.
13: Hilde.
4: Signora Baldwin, mamma, mi
13: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
4: io...
13: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
4: Sarò libera fra due minuti.
13: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda.
4: No,
13: tu e
4: mamma,
13: quell'assassino che hai preso.
10: Assassino che
9: chi? Vuol dire?
13: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
9: Un momento.
4: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
13: io
4: niente di simile.
13: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
4: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
13: sì,
4: genere
13: che l'ha detta.
4: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
9: E di un po' l'hai preso
4: ma
9: poi.
4: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
9: verità,
4: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove
9: è
4: Williams. Basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
10: Dov'è? Avanti.
4: Perché non la cercate?
10: Parla, Molly.
4: Parla? Volete che parli adesso?
10: Sicuro. Sì,
4: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
6: Non dirgli niente, Molly.
4: Lo so da sola ciò che devo fare.
2: Non impicciarti, Hilde.
4: Perché?

0: mi avete dato ascolto,
1: non
0: perché...
1: Non fare la commedia!
0: Non mettetemi le mani addosso! Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
2: Lascia perdere!
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile! Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie!
2: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta!
1: No, è ancora viva, si muove!
0: Walter, hai visto?
3: E Williams?
0: È saltata dalla finestra!
3: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta, però!
3: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
0: Williams, nello scrittorio! Meno male che non sei uccisa!
3: Come va?
4: Voglio uscire, non c'è...
3: Resisti, Carlo, resisti!
5: Lei chi è?
6: Che sta facendo?
5: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
6: Che sta facendo?
5: Zeta!
6: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
3: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: No, Walter.
3: Non tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
7: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
3: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
7: Cosa dico?
3: Dimmi che è arteriosclerosi.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
3: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
3: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
3: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio quello che ho
3: bambola,
0: detto.
3: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
3: per te?
0: Sì, lo so,
3: sì,
0: lo so.
3: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione? Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
3: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
3: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
3: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
0: noi. Hai ragione.
3: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
0: Che vuoi che ti dica?
3: Ma si può sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
3: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
3: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di lui?
3: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
3: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
3: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
3: parti.
0: Va
3: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
3: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
3: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso chiamare Iena il sindaco?
3: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
3: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
8: Hilde?
3: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
3: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
8: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ma come sei uscito di prigione?
8: Non di certo col tuo...
3: Ehi, guarda che qui abbiamo
8: da fare.
3: Senti,
8: io non sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
0: No.
3: Ma neanche con un milione di
8: volte. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
3: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
8: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
3: Non ti sento, Duffy.
8: E dove?
0: Da qualche parte.
3: No, taglialo, il corridoio polacco.
8: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
3: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
8: Ha avuto i soldi?
0: No, ne è andata via di corsa.
8: Sì, va bene, dalli a me, insomma.
0: Non importa,
8: ho capito, qui è meglio che faccia da me.
3: Ma volete fare un po' zitti?
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
8: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
3: Gli stavo dando un'occhiata.
8: Hilde, ho deciso.
3: Allora, pronto, Duffy?
8: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
3: Sì, vai tranquillo.
8: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto? La prima ho detto che prenderò il treno delle 9.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
3: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
8: Volevo soltanto farti
3: ecco,
8: una domanda.
3: Questo è il pezzo
8: tu
3: di
8: non
3: Hilde.
8: Puoi venire con
0: questo
8: me.
0: Questo serve a me.
8: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
3: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
3: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
3: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu,
0: Burns. Ma come posso lavorare in questo casino di
4: guai? Sei tu che devi stare zitto.
3: Sei tu che devi
4: stare staccarsi da te.
3: Allora, tutte le foto di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
3: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
3: Tu non gli racconti niente. Quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
4: Ma stai calma, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
3: Sì, sì.
4: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
3: Come?
0: Non è questo il punto e tu
3: ma
0: lo sai.
3: Ma dimmelo subito,
4: il punto è che in verità
3: note.
4: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
0: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
3: Diavoli dell'inferno.
4: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
0: Certo, certo, sono proprio così.
3: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
3: Ma ti ho detto che
4: io ho avuto anche più del necessario.
0: Un momento.
3: Come?
0: Io voglio sapere solo una cosa.
4: Cioè?
0: Walter,
3: sì?
0: La prima moglie del sindaco, il nome?
3: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
3: Fanny, dimmi.
4: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
3: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
4: Se per caso cambi
3: volta.
4: Idea, guarda che io parto col treno delle
0: se
4: 9.
0: Vuoi, devi
3: aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
3: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Nazi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
3: Li terremo a bada.
7: Eccola, adesso c'è anche la luna.
3: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
9: Non molta.
3: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
3: Bruce?
0: Ah.
3: È uscito.
0: E ritorna qui?
3: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata,
3: sì?
0: Colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
3: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
3: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
0: e
3: adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
10: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger!
3: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio!
10: Ehi, aprite, per l'altro!
3: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger,
10: il
0: Tribune!
3: Ah, il Tribune!
10: Chi c'è lì dentro?
11: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
3: salve,
11: noi.
3: Salve, Bensinger.
11: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
3: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì, sì.
11: E cioè?
3: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
11: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
3: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
11: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
3: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
11: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
3: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
11: Come?
3: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
11: Ma sul serio,
3: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
11: Bensinger?
3: Ah già, Mervyn, vero?
11: Sì, no, Roy V.
3: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al Tribune?
11: Ah, 75.
3: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
12: Senta allora.
11: Sì.
12: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
11: Sul tipo dei racconti di London?
3: Esatto.
11: Prendo dei miei libri nella scrivania.
3: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
11: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
3: Non c'è di che.
11: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
3: Lo terrò presente.
11: Au revoir, mon capitaine.
3: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Spudorato imbroglione.
3: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
3: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
3: Che c'è?
0: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
3: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
0: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
12: Va, la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
0: Io potevo essere su quel treno adesso, tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
12: Sì,
0: una
12: ma adesso
0: idiota.
12: Che ti sei riposata,
0: ci
12: rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
5: Chi è?
9: Sono Lowey, capo.
12: Lowey. Porca miseria, che ti
0: dov'è
12: è successo?
0: La signora Bolby?
12: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
12: Ti hanno picchiato?
13: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
12: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
13: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
12: Si è fatta male, dimmi.
13: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Bolby?
13: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
0: la 31esima.
13: Con me?
0: Non eravate su un taxi?
13: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
12: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
13: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
12: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
13: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi
0: spiego. Oh mio Dio. Era morta.
12: Ehi, hai domandato a qualcuno?
13: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
0: spiego. Morta, morta. Oh, questa è la fine.
12: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
0: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
12: Beh, se ti ama sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
0: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
12: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
12: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
13: Western angolo con la 31.
0: Io vado là.
12: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
14: Main 4227.
12: Chi? Ah, bacio, dove sei?
14: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
12: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
14: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
12: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
14: Nessuno?
12: Eh? Non sento.
14: Morningside.
12: Hai chi?
14: 469.
12: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
14: Community Hospital, la
12: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai
14: ciao,
12: che una donna
14: Max,
12: possa ostacolarci sul lavoro.
14: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
12: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
14: E allora da un'occhiata,
12: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
14: pronto?
12: Crederai, ma quel
14: allora?
12: Maledetto vestito...
14: Come?
12: Duffy!
14: Vuoi fare piano? Io non sento
12: Duffy!
14: Niente!
12: Bell'aiuto,
14: nessuno!
12: Mi date!
14: Nessuno!
12: Duffy!
14: Grazie!
12: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
14: Via Olimpia, 2-1-6!
13: Sì, capo!
12: Lowey, conto su di te!
13: Agli ordini,
12: ho
13: capo.
12: Bisogno di qualche giovanotto!
13: Che genere?
12: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quanto vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
13: È importante?
12: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
13: E tu sei sempre il mio
12: e
13: capo.
12: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
13: Ci penso io, capo.
12: Ok, non
13: tranquillo.
12: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
12: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
12: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
12: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
12: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
12: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora Bolby.
12: Non aprire la porta.
0: Vado all'obitorio e poi vedremo.
15: Eccola qua.
0: Fermi,
15: aspetta un momento.
0: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in
12: mente?
0: Levatemi le mani di dosso.
12: Mi stia a sentire, signore. Ehi, lei.
16: Dice a me.
12: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo? Hm?
16: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
0: Ma lasciatemi andare,
16: ne dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
16: Buona questa,
12: forse sta andando da Williams.
15: Aveva chiuso la porta.
17: Stava parlando con Molly.
12: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
16: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
0: però...
16: signora, e quindi l'avverto.
12: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
16: Di andare dove?
12: Fuori!
16: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
15: Un bel terzo grado,
16: certo.
15: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
16: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
14: Che cosa vuole che le dica?
16: Cosa ne sa di Williams?
14: Cosa ne sa di Williams?
16: Ma ecco, vedete. E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
0: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia.
16: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
16: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
16: Non questa.
12: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
16: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
12: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
16: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
17: E Williams l'ha data a lei.
16: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
18: Lei sta sbagliando indirizzo, Atwell.
16: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
14: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon. Cosa? Per apportargli un piccolo omaggio.
9: Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
16: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?

0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
2: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
2: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
2: lo
0: facendo?
2: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
2: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Sì. Avanti, ci provi.
2: E lo farò.
0: La avverto, lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Si può contare.
2: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
2: E va bene, avanti ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine, questi qui sono suoi complici.
2: E io corro il rischio, procedete.
0: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
1: Mamma, oh,
4: dov'è quel tale?
1: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, il responsabile di tutto.
5: Che storia è questa? La signora qui dice che l'hanno rapita.
2: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale, mi sono
5: un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
5: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
5: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: e
1: sai?
4: E le dirò di più.
5: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: No, sì. Le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
2: Cos'è sta?
6: E lì dentro.
2: Redazione.
5: Pronto.
2: Sensazionale.
5: Dietro tutti quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
5: Fuori le pistole.
1: Ma è innocuo.
5: Niente rischi, sparate sullo scrittoio.
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
0: Come? Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata.
1: Voglio uscire.
5: Chiudete la
6: porta. Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
5: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
5: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
5: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
5: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
6: Sì, è il momento.
5: Sei sotto tiro, William.
6: Ma senti, ragazzi,
5: non hai scampo.
6: È la fine.
5: Conto fino a
6: ci
5: tre.
6: Ci siamo.
5: Uno.
6: Precedenza assoluta.
5: Due.
6: Un secondo.
5: Tre, aprite. Vi ho preso, Williams.
7: Avanti, sparatemi.
5: Esci di lì.
6: William scatturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
5: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
5: Niente scherzi tu, eh.
8: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
8: Non ha cercato di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
8: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle
5: mani. Mettete a questi due.
8: Il seguito a dopo.
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
5: Oh, no,
6: è uscita!
5: È addio,
6: chi era quel ragazzo che era con lei?
0: Chi era quel ragazzo?
9: Non dovrebbe essere
5: un... Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, eh, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
0: Bello lei.
5: Niente male.
1: Staremo
5: non risponde.
1: A vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
0: Davvero?
1: Se crede di aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
10: Serio?
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
1: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
0: Post.
10: Stavolta non funziona.
6: Pronto, sono Hartwell.
0: Questo lo dice lei.
6: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
1: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
6: Sapete cosa farete?
1: Cosa?
6: Farete...
0: Non ci faccia stare.
6: Le scope in una prigione distante.
0: Le scope? Oh, quelle lo fare molto bene.
6: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
5: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio!
5: Chi è lei? Vada fuori di qui!
11: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto...
5: Come ha detto... Se ne vada!
11: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
1: qui!
11: Non voglio andare al protocollo.
5: Chi
11: mia
5: è
11: moglie ha detto.
5: Frank, buttalo fuori.
1: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
11: Non volevano prendere un pazzo.
0: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
5: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
6: Quest'uomo è un impostore.
5: Arrestato.
1: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
0: È un assassino, non è vero.
11: Mai visto prima.
1: Lei,
11: se raccontasse a mia
1: lei,
11: moglie.
1: Come
11: che...
1: si chiama?
11: Betty Bone, Bone per gli amici.
0: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
1: Parlando
0: con questo messaggio?
1: Con chi?
11: Certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
1: E chi erano?
11: Quelli loro.
5: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
0: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
11: innocenza.
0: Già.
10: O è matto o è ubriaco, perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice, come tu del resto.
1: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
10: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
0: E allora salviamo anche sua madre.
10: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
0: No, lasciamo perdere, sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
11: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
0: Troppo lontano.
11: Non era ancora la signora Pettibone,
0: no,
11: allora era soltanto la signorina Jones.
10: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
0: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
10: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
10: farlo. È inqualificabile, come tu abbia potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
7: Era mio dovere, niente di personale.
1: Grazie molte, sceriffo.
10: Come ha detto che è il suo nome?
11: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
10: gran
11: mia moglie.
10: Bella donna.
11: Se non l'ha ancora vista.
10: È a posto però, no?
11: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
10: la
11: po'...
10: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
0: Cioè,
10: lei...
0: per altre tre ore circa,
1: giusto
0: direi.
1: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
0: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
10: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
1: Chissà che ne dirà il governatore.
10: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
7: Sì, perfettamente, ha ragione.
10: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
11: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
10: Sarebbe orgogliosa, eh?
0: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul mondo.
1: Abbiamo corso un gran brutto
0: mattina.
1: Rischio questa volta.
0: Passami, Duffy.
1: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
0: Cosa? Ma cercatelo.
1: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
0: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
1: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
0: Sì.
1: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
0: E sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
1: Ah, sì, certo.
0: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
1: Che vada dove?
0: Ma da Bruce, naturalmente.
1: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
0: coraggio,
1: il treno.
0: Coraggio, mandagli
1: delle
0: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
1: La verità...
0: Ma perché non si fa
1: la
0: mettere un telefono anche lì?
1: Sono un po' confusa, Walter.
0: Muoviti, forse... Hilde.
1: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
0: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Oh, Walter,
0: è già abbastanza difficile.
1: Senti, senti un attimo.
0: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
0: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
1: Questo ormai è una cosa mia, è come
0: pronto?
1: Se...
0: Ah, Duffy, finalmente.
1: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
0: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
0: e che è quella
1: io,
0: che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
0: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40°
0: Duffy.
1: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
12: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
13: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
13: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
13: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
13: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh...
13: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
1: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
1: Non importa se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la

0: uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale.

0: sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco

0: oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, da dopo il sequencer, uno stacco enorme perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza, io ho sentito le prime demo degli Strokes che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato, con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi la chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Synthesis FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è...

semplicemente sale di ottavo. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro in un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho

0: cantato io, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste

ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: sta qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi.

0: scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
1: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Oh, l'apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
1: Ma, signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono dal dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massi Gambockest per la fisica nel 1939?
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
1: Watson,
0: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste e farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tu, Ben?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Coldos, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
4: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
4: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
4: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
4: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
5: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
6: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto.

0: Ora adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
1: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
2: Sì, che strano.
1: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
2: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
1: Di nuovo quella donna?
2: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
1: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
2: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
2: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
2: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
2: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
2: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma... perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
2: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora teneva qualcosa?
2: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
2: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
2: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
2: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
2: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
2: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
2: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
2: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
2: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
2: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
2: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
2: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
2: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
2: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
2: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, Credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure

0: la fine di Moriarty.
1: Un attimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm-hmm.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Beh, hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un...

0: pezzo.
1: Tu metti. Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
2: Buonasera, professor Moriarty.
1: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
2: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
1: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
2: E del suo codice.
1: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
2: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
1: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
2: È proprio deciso?
1: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
2: Esatto.
1: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
2: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
1: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
2: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
1: Svelto.
3: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima.

0: ma facevano una fatica.
1: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
0: Eppure abbiamo guardato dentro.
1: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti.

0: così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
3: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
3: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
4: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
1: No! Qual è il nome del 4º uomo?
2: Non mi riesce di ricordarlo.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
2: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
2: Non lo so, non lo so.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
5: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
4: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile...

0: Il ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
0: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
0: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.

0: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
1: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita, e ora si ferma di là.
2: Forse l'apparecchio si è rotto.
3: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
2: Proprio ciò che volevo dire io.
1: Dire io.
2: Beh, vediamo se è così.
4: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
5: Lei mi delude, professore.
4: Davvero?
5: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
4: Sa bene che non è così, Holmes.
5: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
4: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
5: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
4: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
5: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
4: Qual è la sua brillante idea?
5: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
4: Un ago nelle vene, Eons.
5: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
4: Interessante.
5: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
4: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

Detengo. Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
1: Sì. Grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
4: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopia che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
1: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
2: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
1: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
0: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
2: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress sia per l'animale e anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
2: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice dottore cosa può essere, cosa non può essere. Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace.
0: Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
2: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie, per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro, se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono ma non possiamo utilizzare antistaminici umani, e io controbatto, dico guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
0: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
2: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe.
0: Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
2: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
0: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
2: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta

0: che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie. Per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: no, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile.

E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Ogialassio, in Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
15: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
16: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensare

0: arrivarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
2: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
3: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
4: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione.

0: Devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile. Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
1: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico. Però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere, perché la memoria serve a questo. Perché, come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli. Se lascia dei ricordi è sempre qui con noi. E lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della... è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
0: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
1: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
2: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
2: Dobbiamo
0: fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro Luca è dall'altra parte.
2: Mi pare che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
2: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre.

0: e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Saka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì, abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sono troppo, troppo figo. Passami il termine un po' generico.

0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano For the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
0: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, Invece, secondo me, bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad un in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costituire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene,
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: mi
0: tu.
1: raccomando.
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, intendo al cliente, Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di

0: quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di rese le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi
0: Ok.
1: di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini, alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'Info Point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'Info Point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì.
0: Definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità

0: materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona infopoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
1: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
0: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
1: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
0: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro. E stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura, sì, Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di

0: tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in, sì, in opera.
0: Che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: L'abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166.

0: in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. A Talsano sono le voci dei bambini a raccontare il disagio di Piazza Lo Jucco. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione sicuro e dignitoso. Anche a Taranto temperature sempre più alte con l'arrivo dell'estate. Tra chi sceglie la spiaggia e chi il fresco del condizionatore in casa, abbiamo chiesto ai tarantini come stanno fronteggiando questo caldo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Una maestra di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Taranto a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dalla cosiddetta violenza assistita, che tutela i minori danneggiati psicologicamente anche dall'assistere alle violenze sui compagni. La pena è superiore ai 2 anni e 6 mesi richiesti dall'accusa. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, i fatti risalgono al 2014-2015 e sarebbero avvenuti in due classi di una scuola elementare ai danni di bambini di appena 6 anni. Le famiglie costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 5.000 euro ciascuna. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni dei genitori. Secondo quanto accertato, la docente avrebbe sottoposto gli alunni a comportamenti violenti e umilianti, tappando loro la bocca con lo scotch, schiaffeggiandoli, legandoli alle sedie o alle porte, minacciandoli con presunte riprese effettuate con il cellulare. Tra gli episodi contestati anche il lancio di materiale scolastico fuori dalle finestre. Un clima di paura che avrebbe causato gravi conseguenze psicologiche nei bambini, tanto che uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta, smise completamente di leggere e scrivere.

0: causa del trauma subito.
1: E voltiamo pagina, le voci dei bambini raccontano il disagio di Piazza Lo Jucco a Talsano. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione adeguato. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Stanno due giochi qua. I bambini non si divertono, solo l'altalena oppure il cavalluccio, possono mettere anche tipo un girello,
3: sì, possono mettere
2: possono mettere molto di più.
4: Passano anche le moto sopra la piazza.
5: Oltre a ristrutturare qua, dividere i posti, ovvero mettere un posto dove possono giocare liberamente e dove ci sono delle panchine, così che siano due posti separati.
6: Le loro voci raccontano meglio di qualsiasi parola il desiderio di avere uno spazio dove giocare e stare insieme. Siamo in Piazza Lo Jucco, a Talsano, dove famiglie e residenti denunciano da tempo una situazione di degrado e carenza di servizi. Quello che dovrebbe essere un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani è oggi privo di strutture adeguate. Mancano giochi e aree attrezzate, recinzioni e servizi igienici. E nonostante esposti e raccolte firme presentati negli anni, i cittadini sostengono di non aver ricevuto risposte concrete.
7: L'anno scorso abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto un esposto perché non ci sono più giochi. Non c'è niente più per questi bambini, ogni volta dobbiamo andare o in un'altra piazza, dobbiamo andare addirittura a Faggiano, che lì c'è tutto e di più.
6: Il malcontento cresce anche per le condizioni della piazza. Tra i problemi segnalati dai residenti, cestini danneggiati, rifiuti accumulati tra i cespugli e giochi per bambini in cattivo stato. Un'altalena, raccontano, sarebbe stata persino sistemata in modo provvisorio dagli stessi cittadini.
7: Qui è rimasta solo l'altalena, ma se puoi vedere è rotta. L'hanno legato con un laccio.
6: Per i residenti il diritto allo svago e alla socialità non può essere trascurato. Da qui la richiesta all'amministrazione di intervenire per restituire decoro, sicurezza e servizi a uno spazio che dovrebbe essere il cuore della vita del quartiere.
7: Però quello che chiediamo è un po' di giochi per i bambini.
8: Sindaco, le cose stanno male qua a Talsano. Non siamo l'ultimo carro del treno.
1: Mancanza di controlli e scarsa illuminazione pubblica. Ci siamo recati in via Capozzi su segnalazione di alcuni residenti che lamentano le incursioni di vere e proprie bande di ragazzini in orario notturno tra schiamazzi e atti vandalici. Il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Di giorno una tranquilla zona residenziale, di notte invece palcoscenico per vandalismo, schiamazzi e degrado. Tra via Capozzi e via Forleo a Taranto i residenti denunciano una situazione che da giorni si ripete con inquietante regolarità. Complice anche la scarsa illuminazione in alcuni tratti della zona, gruppi di ragazzi trasformano le ore notturne in una sorta di terra di nessuno. L'episodio più allarmante riguarda il lancio di bottiglie di vetro contro una piccola abitazione privata, diventata il bersaglio di un vero e proprio accanimento. Le bottiglie vengono prelevate direttamente dagli appositi contenitori e scagliate contro muri, cancelli e finestre, svegliando i residenti nel cuore della notte e mettendo a rischio persone e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La mattina dopo l'asfalto e un tappeto di vetri. I residenti della piccola casa sono disperati. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, hanno fatto qualche giro e poi basta. Siamo spaventati e ci sentiamo abbandonati alla mercé di questi incivili. Ma non è tutto, fuochi d'artificio esplosi a tarda ora, urla, musica, resti di cibo e bevande abbandonati sull'asfalto completano il quadro di una zona che dopo il tramonto sembra diventare ostaggio dell'inciviltà. Secondo quanto riferito dai cittadini, molti giovani raggiungerebbero la zona a bordo di monopattini elettrici, compresi quelli del servizio pubblico, un dettaglio che potrebbe rappresentare una traccia utile per risalire almeno ad alcuni dei responsabili. Eppure, nonostante le chiamate e gli interventi richiesti, il fenomeno continua a ripetersi e la polizia locale avrebbe consigliato di formalizzare le denunce. Ragazzi che alle 2 o 3 di notte prendono un monopattino e si recano in giro per la città a compiere atti di vandalismo sono l'emblema di un problema che assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sociale e che diventa urgente risolvere anche attraverso controlli stringenti. Nel frattempo però la percezione di chi vive in quella zona è di essere stato lasciato solo.
1: La Regione Puglia prevede nuovi investimenti e misure sociali, ma rinvia il piano agroalimentare per mancanza di fondi. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
0: Luci e ombre nei conti della Regione Puglia. L'ultima giunta presieduta da Antonio De Caro ha varato importanti misure per occupazione, innovazione e sociale, scontrandosi però con le prime difficoltà di bilancio. Il provvedimento principale riguarda Taranto, stanziati 15 milioni di euro aggiuntivi per il programma Reti per Taranto sulla ricerca e la riconversione industriale. Di questi, 2,6 milioni copriranno le domande escluse nel 2025, mentre 12,4 milioni serviranno a riaprire il bando nel 2026, estendendo la partecipazione anche alle grandi imprese. Sul fronte del welfare e del lavoro, 1,26 milioni arrivano per l'occupazione giovanile e circa 750 mila euro per la formazione professionale nel triennio 2026-2028. Via libera anche al nuovo corso di laurea in gestione sanitaria a Foggia e 1,6 milioni del Fondo Nazionale Disabilità per i progetti di vita personalizzati. Il rovescio della medaglia riguarda l'agroalimentare. La mancanza di risorse per il 2027 e il 2028 ha costretto la Giunta a rinviare il nuovo piano triennale e a prorogare il vecchio programma. Una scelta che garantisce la presenza delle aziende pugliesi alle fiere internazionali, ma che certifica la carenza di fondi regionali.
1: E con l'arrivo dell'estate, Taranto torna ad essere una delle città più calde anche durante la notte. Siamo stati in strada per capire come stanno affrontando queste temperature i cittadini. Sentiamo.
3: L'estate è ufficialmente arrivata e anche Taranto negli ultimi giorni si trova a fronteggiare temperature sempre più elevate. Ma i tarantini come stanno affrontando questo caldo? Noi lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Scopriamolo. Come sta affrontando queste giornate così calde?
10: Sto soffrendo assai, infatti le zanzare, guardate, che mi stanno combinando, quello è il caldo. Quindi
11: mi aiuto tantissimo bevendo tanta acqua, cercando di non uscire nelle ore più calde quando è possibile e rifugiandomi nei locali con l'aria condizionata.
12: Fortunatamente lavorando, tra virgolette, le passiamo bene, perché comunque tra l'aria condizionata, scusi, però stare fuori diventa un po' pesantuccio.
13: Guarda, si esce poco la mattina, oggi siamo usciti perché dobbiamo andare dal dentista e quindi siamo costretti ad andare, però di solito usciamo la mattina e il pomeriggio, la sera, dopo le 6.
14: Tardi, perché l'asfalto proprio emana calore.
15: Scendo giù, mi metto un po' qua che c'è un po' di aria.
16: È molto male perché io lo soffro tantissimo il calore, soffro veramente tanto.
3: E quali accortezze prendete proprio per proteggervi da queste temperature così alte?
13: No, niente accortezze, robe leggere.
17: Ci preoccupiamo di non uscire nelle ore caldissime, ci idratiamo di più, mangiamo leggero per quanto possibile. Se possibile ci andiamo a rinfrescare al mare.
3: Ci diceva che è di Milano, nota delle differenze di temperatura tra Taranto e Milano?
18: Sì, Milano non si respira, qua almeno un po' d'aria c'è.
3: Rispetto agli anni precedenti, ha notato un aumento delle temperature?
17: No, io facevo questa riflessione proprio l'altro giorno e sono andata un po' indietro con il tempo, anzi troppo, fino a quando ero una ragazzina, e questo caldo io lo ricordo, quando non c'erano i condizionatori accesi.
10: Tutte queste bombe, queste cose, bombardamenti e cose, fanno cambiare il clima.
3: Hai già iniziato ad andare in spiaggia?
12: Il fine settimana, la domenica e il lunedì che sto a casa sono a barbiere, quindi...
16: Non mi piace tanto il mare, più la piscina.
3: Preferisce quindi più il caldo o il freddo?
10: No, no, l'inverno, il freddo, sì, assolutamente.
17: Primavera.
12: Caldo.
3: Preferisce il freddo o il caldo?
18: Preferisco l'aria condizionata.
5: Ha ragione.
1: E nelle prossime ore faranno rientro in Italia i due attivisti pugliesi detenuti per un mese in Libia. Facevano parte della carovana umanitaria diretta a Gaza ed erano stati fermati dalle autorità libiche con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Il servizio di Ilaria Lia.
19: Dopo un mese di detenzione in Libia, tornano liberi l'attivista di Molfetta Domenico Centrone e la foggiana residente in Piemonte Leonarda Alberizia, arrestati durante una missione della flottiglia di terra. L'annuncio è stato dato ieri sera dal vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani. I due sono stati affidati al console italiano a Bengasi. La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Tajani ha riferito che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. I due erano partiti il 15 maggio alla volta di Gaza con aiuti umanitari. A fine maggio si erano avvicinati al valico di Sirte in territorio libico sotto il controllo del maresciallo Haftar per chiedere l'autorizzazione al passaggio della carovana composta da ambulanze, pullman e camion carichi di aiuti assieme ad altri circa 250 attivisti. Avrebbero dovuto raggiungere il confine con l'Egitto. L'autorizzazione però è stata negata dalla Libia che poi

0: ha intimato alla delegazione di lasciare il paese. Ne è seguito successivamente un violento sgombero del convoglio. Una parte degli attivisti era riuscita a lasciare il paese, mentre altri 10, tra cui Centrone e Alberizia, erano stati fermati con l'accusa di ingresso illegale. La loro detenzione è stata più volte prolungata senza chiare motivazioni. I contatti con i due si sono interrotti per via del sequestro dei telefoni. Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico e Leonarda, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l'ora di riabbracciarli, dichiarano il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessora regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta. Nelle scorse settimane, aggiungono, avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi.
1: Qual è il modello di sviluppo per Martina Franca? Dal Made in Italy alle opportunità per i giovani fino al ruolo delle imprese e delle istituzioni. Bruno Maggi, già assessore alle attività produttive del comune, propone una riflessione sul futuro economico della città e richiama la necessità di una strategia condivisa. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: Ecco, io mi domando, ma noi quanto crediamo in questo Made in Italy, realmente su questo territorio?
3: Da una riflessione sul Made in Italy, Bruno Maggi affronta un tema più ampio, quello del futuro economico di Martina Franca. Per il già assessore alle attività produttive, infatti, il Made in Italy non è soltanto moda o grandi marchi, ma un patrimonio fatto di territorio, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.
2: Ma si parla proprio del lifestyle Italia, quindi a Made in Italy intendo questo, intendo il nostro abbigliamento che produciamo, ma c'è il nostro territorio che è Made in Italy, c'è la nostra enogastronomia che è Made in Italy, ci sono le nostre persone, ci sono le nostre tradizioni, ci sono le nostre luminarie, tutto questo è il Made in Italy.
3: Da qui una domanda che riguarda il ruolo che la città intende ritagliarsi nei prossimi anni.
2: Noi in questo mondo del Made in Italy, quindi in questa nicchia piccola, in un mercato più globale, chi vogliamo essere, dove vogliamo stare e quando vogliamo arrivare e come vogliamo arrivare?
3: Nel corso dell'intervista richiama anche il protocollo per il Made in Italy e gli stati generali dell'economia.
2: Sarebbe interessante capire perché non c'è stata continuità.
3: Iniziative avviate durante la sua esperienza amministrativa e dalle quali nacque un piano strategico sul futuro produttivo del territorio.
2: Ma è un documento che deve essere aggiornato costantemente. Perché? Perché è un documento che guarda la realtà economica del momento. Ecco perché deve essere aggiornato frequentemente. E soprattutto quando lo si aggiorna, con chi si aggiorna? Se non metti intorno al tavolo gli attori che subiranno quel piano, non è mai un piano che vedrà una luce perfetta. Questi sono i due punti che io vedo che sono stati lasciati fermi con le quattro frecce. Perché questo processo non si è continuato? Non lo so, non so quali sono le scelte. È un peccato per la città, presumo.
3: Spazio anche ai giovani che studiano fuori e che potrebbero riportare sul territorio competenze ed esperienze maturate altrove.
2: Che guardano casa loro, che vogliono rientrare in casa loro, ma vogliono avere l'opportunità di rientrare e l'opportunità di avere un posto e un ruolo importante nella città, per far sì semplicemente di esprimere le proprie competenze. Noi abbiamo figli, Luciana, che studiano fuori, che sono molto più europei di noi.
3: E parlando di imprese, l'attenzione si sposta sulle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo.
2: Chi parla di sistema economico? Continua a dire che le imprese non hanno bisogno di risorse economiche. Le imprese fanno il loro lavoro e se lo trovano da sole le loro risorse. Le imprese hanno bisogno di un posto dove si possa fare impresa bene. La logistica, Martina, com'è? È impossibile per fare impresa. Quindi una pubblica amministrazione cosa può fare? Nient'altro che semplificare un processo per fare impresa, quindi rendo più facile la.
1: E come dicevamo in apertura, oggi nuovo consiglio comunale in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
4: Sì, buongiorno Teresa. Allora, qui è tutto pronto per una nuova riunione della massima.

0: prossima assise cittadina, sono tanti i punti all'ordine del giorno, c'è una corposa serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma anche temi che riguardano la stringente attualità locale, ad esempio l'iter per permettere l'attacco alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, un argomento su cui siamo intervenuti anche noi nei giorni scorsi, e poi ci sarà la modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno per le persone con disabilità, sul quale stanno emergendo già numerosi disagi. E poi ci saranno anche questioni di politica, ad esempio Patrizia Mignolo lascia la Commissione Affari Generali, quindi ci sarà la nomina di un nuovo presidente, ma sarà anche interessante capire quali sono i movimenti all'interno della massima assise cittadina. Come ascoltavamo in apertura, potrebbe esserci l'ufficializzazione del rientro di Gianni Azzaro nelle fila della maggioranza e successivamente anche del PD, e poi invece situazione rientrata per quanto riguarda invece Gianni Tartaglia e il gruppo PER, che nei giorni scorsi ha avviato questo colloquio con il sindaco e quindi ha messo da parte ogni progetto di lasciare appunto la maggioranza che sostiene Piero Bitetti. Ovviamente su tutto questo vi terremo aggiornati in tempo reale.
1: Grazie a Maria Laura Paletta. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina sportiva.

0: Il Taranto guarda al futuro dopo una stagione difficile nel campionato di eccellenza condizionata da diverse problematiche e conclusa con un epilogo amaro. Il prossimo torneo sarà a 18 squadre con un calendario meno intenso e consentirà una gestione più equilibrata della rosa. La società rossoblu ha confermato di non poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027, salvo eventuali novità normative ancora al vaglio. Resta inoltre da definire la vicenda legata all'invasione di campo avvenuta a Massafra dopo la finale contro il Gladiator. La ripartenza passerà attraverso una riorganizzazione dell'assetto dirigenziale tecnico e sportivo nel rispetto degli equilibri economici già fissati dal club. Programmazione e strategie sono gli elementi centrali per costruire il rilancio del Taranto e riportare la squadra verso categorie più ambiziose. Continua il percorso di consolidamento dello staff tecnico dell'RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato la conferma di Mimmo Sant'Arcangelo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra femminile, una figura di grande esperienza nel panorama della pallacanestro italiana. Dopo gli inizi nell'atletica leggera, Sant'Arcangelo si è dedicato completamente al basket, costruendo un curriculum di assoluto prestigio. Con il CRAS ha contribuito alla conquista di 4 scudetti, 3 Supercoppa italiane e 2 Coppa Italia. Successivamente ha lavorato a Battipaglia vincendo 2 titoli nazionali Under 20 e a Torino in Serie A1. Importante anche il suo percorso con la nazionale italiana Under 20 femminile, della quale è stato preparatore atletico dal 2008 al 2017, conquistando 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo ai campionati europei. Entusiasta per la riconferma, Sant'Arcangelo ha sottolineato la volontà di contribuire alla crescita di una squadra competitiva, annunciando un programma di preparazione atletica ancora più strutturato e mirato allo sviluppo delle singole atlete. Per la Dinamo Taranto la sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione del progetto tecnico e nella valorizzazione del basket femminile sul territorio ionico.
1: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, caro

0: Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici di Studio 100, buongiorno e bentrovati con questa nuova puntata di Buon Mattino. Apriamo questo giovedì 25 giugno, sono le 7:30 con la nostra rassegna stampa nazionale, poi approfondiremo invece quelle che sono le notizie locali e parleremo poi di tanti temi di attualità importanti per la nostra città, perché nella giornata di ieri è andata in scena un'altra seduta del Consiglio Comunale durante la quale sono stati approvati degli importanti atti amministrativi che riguardano in particolare le persone con disabilità, la modifica al regolamento per il rilascio del CUD, il contrassegno unico disabili europeo. Lo approfondiremo con il consigliere Gianni Tartaglia, che insieme alla consigliera Patrizia Mignolo si è occupato appunto di lavorare in tal senso. Ma parleremo anche di quella che è stata la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città di Taranto e tutti i conseguenti disagi che ci sono stati segnalati dai cittadini. Parleremo del quartiere Lido Azzurro di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi perché sono in arrivo importanti novità anche in tal senso, soprattutto per quello che riguarda finalmente l'allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria. E poi un approfondimento con il consigliere Mirko Di Bello su BRT, perché ieri si è svolta una raccolta firme per chiedere maggior sicurezza sui cantieri di questa infrastruttura importante che punta a cambiare la mobilità sostenibile a Taranto. Allora, parliamo adesso della nostra rassegna stampa nazionale e cominciamo con l'agenzia stampa ANSA. Come vedete, la prima notizia è la notizia di un terremoto in Venezuela, una scossa di magnitudo 7,5, crollano alcuni edifici a Caracas. E poi si parla ancora ovviamente della problematica con gli Stati Uniti, di questi incidenti diplomatici ormai a catena. Trump allo scontro con i repubblicani, non firma la legge bipartisan sulla casa, ma ci sono anche poi degli approfondimenti sulle questioni che riguardano la NATO. E poi ancora Repubblica Ceca, Messico 0-3 e Sudafrica, Corea del Sud 1-0 e l'approfondimento ovviamente sui mondiali. Trump insiste deluso da Italia, il Regno Unito, Germania e Francia, la bufera dopo le parole di Rutte, il segretario della NATO, e poi vedremo successivamente con le altre testate perché. E passiamo quindi proprio al Corriere della Sera che ci spiega qual è la situazione internazionale. Il segretario della NATO, Rutte, ha dichiarato: dall'Italia sono partiti 500 jet USA, il governo risponde falso e Meloni al vertice a 5. C'è quindi tensione sulle basi NATO, Crosetto però spiega solo voli logistici, abbiamo rispettato i trattati. Iran, nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. E poi abbiamo il disfacimento della politica senza esperienza, ci sono ovviamente degli approfondimenti da parte dei giornalisti su questa questione politica e parliamo anche di questo caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio in Versilia, sembrerebbe per una questione di omofobia, il ragazzo infatti aveva dichiarato papà non accetta che sono omosessuale. E infine l'AFA, il caldo che sta flagellando tutta l'Italia, in particolare nel sud Italia, arrivano le prime misure nelle varie regioni, 5 vittime, il lavoro, i divieti nelle ore più calde e sappiamo insomma che da questo punto di vista la nostra regione si è già tutelata in tal senso. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano. E anche in questo caso, in prima pagina, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, Meloni sbugiardata, Rutte della NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Meloni chiama il segretario Rutte e gli intima di correggersi per non aggravare ulteriormente la situazione. Questa è la notizia ovviamente principale del Fatto Quotidiano, con poi tutta una serie di altri approfondimenti che riguardano Forza Italia e le liste con Giovani e Volti Mediaset e anche Elkann, la madre accusa bugie ai giudici elvetici. E E andiamo avanti con il giornale, anche in questo caso titola Rutte il dissennato, giocando appunto con il ruolo del segretario dell'Alleanza, che ha dichiarato appunto che dall'Italia sono partiti questi 500 jet USA verso l'Iran, ma Meloni le definisce parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca? La sinistra però, secondo il giornale, abbocca e accusa la Premier. E infatti c'è poi l'editoriale di Francesco Maria Del Vigo accanto che dice la sinistra scopre l'America, ovvero crede insomma a quelle che sono le dichiarazioni degli Stati Uniti per attaccare il governo italiano. E poi business dell'illegalità, agenzie clandestini così invadono l'Italia, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi. Gli immigrati cercano il modo per aggirare il sistema, sui social sarebbero attivi dei gruppi chiusi che forniscono consigli e strategie per invadere l'Italia. E Salvini, Matteo Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. E poi ancora sotto vedete meglio morto che gay e spara al figlio e alla moglie. Concia afferma Pride ora inutili. Sappiamo che in questi giorni si stanno svolgendo appunto tutta una serie di manifestazioni contro l'omofobia che ovviamente diventano particolarmente importanti nel momento in cui accade ancora in Italia nel 2026 un caso di cronaca del genere. E all'interno poi un approfondimento su Gianni Alemanno, l'ex sindaco di Roma, dopo un anno e mezzo a Rebibbia, torna libero e sembra che ci sia un'alleanza con Futuro Nazionale. Io e Vannacci vi dico cosa farò. E andiamo adesso avanti con il Messaggero. Sempre la notizia, ovviamente, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran e polemica su Rutte, summit di Berlino, i leader a Trump pronti a contare di più nella NATO. Ma Donald afferma deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. Le opposizioni chiedono ovviamente al governo Meloni un chiarimento, ma la difesa, Crosetto l'abbiamo visto, afferma si tratta solo di aerei logistici. E poi la notizia importante del caldo sale ancora. Il bilancio delle vittime in Italia per l'AFA, il picco è atteso in questo weekend. Ecco come l'Italia si difende dalle bolle. E poi ancora le analisi del Messaggero, la solidarietà tra alleati e poi l'intervista a Gianni Alemanno. Io esco innocente dal carcere, il sistema è da cambiare. E ancora orrore in Versilia, il giovane musicista e la mamma amica. Meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. L'uomo arrestato, che tra l'altro da quello che abbiamo saputo era da tempo turbato a livello psicologico, afferma finalmente mi sono liberato di loro. E andiamo adesso invece alla stampa più specialistica con il Sole 24 Ore. E abbiamo conti correnti, controlli fiscali triplicati. Le indagini finanziarie guidate dall'analisi del rischio a quota 6,556, oro in retromarcia, il prezzo scende sotto la soglia di 4.000 dollari. Ma sopra si parla ancora della NATO che conferma la partenza di questi 500 aerei per l'Iran decollati da basi italiane, la difesa invece continua, il Ministero della Difesa italiano continua a dire che si tratta solo di supporto logistico. E poi studiare a Gaza è un atto di resistenza, un bel approfondimento in 37.000 registrati per gli esami, allestite delle tende per l'ingresso all'università. Una bella storia insomma di come i ragazzi non si arrendano di fronte all'orrore della guerra e alle macerie e continuino appunto a studiare. E poi sotto ancora allarme caldo, da luglio accesso alla CIG più facile per edilizia e agricoltura, arriva infatti un decreto legge infrastrutture PNRR che introduce delle condizioni speciali di accesso agli ammortizzatori sociali proprio a causa dell'emergenza caldo per edilizia e agricoltura. E poi andiamo alla Gazzetta dello Sport con ovviamente l'immancabile approfondimento sui mondiali di calcio, da cui l'Italia, come ben sappiamo, È stata esclusa il Brasile, travolge la Scozia e primo Ancelotti vola, doppietta della Stella di Carletto, Vinicius. Trist di Cunha entra Neymar, il Marocco batte Haiti ma è secondo Svizzera davanti al Canada. E ovviamente poi si parla in prima pagina dell'Italia, c'è il pressing della nazionale su Paolo Maldini, l'ex del Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile, ma si parla anche di Antonio Conte sul tavolo. 4 anni per arrivare al mondiale e poi a 27 giorni dal malore Sinner c'è, è tornato e sta bene. Il tennista afferma: sono pronto per Wimbledon. E andiamo adesso alla Repubblica. Scontro sulle basi degli Stati Uniti, di nuovo il segretario della NATO Rutte, dall'Italia sono decollati questi 500 aerei per l'Iran, ma il governo nega questo, questa è la notizia, insomma lo scontro principale, c'è l'approfondimento di Annalisa Cuzzocrea, la politica estera degli espedienti, è stato confortante sentir dire da Giorgia Meloni che la politica estera non è Temptation Island, perché a giudicare dagli ultimi giorni di querela agli italiani era sembrato il contrario. E poi anche l'intervista vista ad Alemanno che esce dal carcere e fa un asse, tenta l'asse a destra con Vannacci, con il generale a capo del nuovo gruppo politico Futuro Nazionale. E poi ancora, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. Un altro approfondimento su questa triste e incredibile notizia di cronaca. E andiamo ancora alla stampa per completare la nostra rassegna stampa nazionale, ovviamente ancora aerei USA, bufera Italia NATO, le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro e l'opposizione chiede alla Meloni venga in aula a spiegare. Alemanno Libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Schlein, la sinistra e i suoi pregiudizi, un altro approfondimento. Per quanto riguarda invece la notizia dello scontro Italia-NATO, ora Roma scelga il suo ruolo all'interno dell'Unione Europea, l'ira della Premier Meloni, Rutte perché? E poi questa bellissima fotografia, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano, questa bella immagine insomma di speranza nonostante le macerie che si trovano ovviamente a causa della guerra nella striscia di Gaza con i bambini e con quello che abbiamo visto anche prima, gli studenti che continuano a credere nel loro futuro all'interno delle tende allestite appositamente. E allora la nostra rassegna stampa nazionale termina qui. Noi adesso vi lasciamo al meteo e poi torniamo con le notizie locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La zona di bassa pressione che abbiamo lasciato nella giornata di ieri al largo del Portogallo, come vedete, si è rinforzata e sta determinando delle condizioni di tempo instabile sul vicino Atlantico, lungo le coste europee anche, ma non interessa le nostre regioni. Le nostre regioni che sono ancora interessate da un'area di alta pressione che presenta ancora una piccola ferita, una piccola insidia, proprio in corrispondenza della penisola balcanica e dell'Italia meridionale. Si tratta comunque di fenomeni di instabilità pomeridiana che tra l'altro tenderanno a dissolversi nel corso dei prossimi giorni e quindi lasceranno lo spazio a delle condizioni di tempo stabile, soleggiato e con temperature sempre alquanto elevate. Abbiamo già fatto un po' il quadro di quella che sarà la previsione del tempo, adesso cominciamo a vederla dalle solite cartine che abbiamo preparato. Eccola qui la prima cartina, guardate, parla abbastanza chiaramente, ci dice che avremo all'inizio della giornata un cielo sereno, poco nuvoloso, poca nuvolosità, ma con la possibilità nel corso del pomeriggio, vedete abbiamo scritto dal pomeriggio, nelle aree interne, la formazione di nubi cumuliformi e nubi ad evoluzione diurna, dalle quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Anche nella giornata di oggi, queste formazioni nuvolose potrebbero localmente sconfinare verso le aree costiere, determinando dei fenomeni di instabilità locali, dei quali naturalmente bisogna tener conto se si vuole trascorrere qualche ora al mare. Ripeto, sarà interessato essenzialmente il settore occidentale della costa ionica. Per quanto riguarda le temperature, vedete, le temperature oscillano fra i 23 e i 35 gradi, sempre superiori alle medie del periodo e neanche di poco, con dei valori che localmente potrebbero anche essere superiori, specialmente nelle aree interne non interessate dalle formazioni nuvolose. Per quanto riguarda il vento, sempre debole, molto debole dai quadranti settentrionali o a regime di brezza lungo le coste, il mare poco mosso, sempre lo Ionio e il Basso Adriatico, localmente mosso il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vediamo che si attenuano le condizioni di instabilità anche durante le ore centrali del giorno. Ecco, mi sposto, vedete, è scomparso il segno della goccia di pioggia, il che significa che

magari si formeranno anche delle nubi durante le ore centrali del giorno, ma ben difficilmente riusciranno a produrre degli scrosci di pioggia o i classici temporali di calore. Se questi dovessero proprio esserci, saranno veramente degli episodi isolati e sporadici. Le temperature non subiranno delle variazioni significative, così come lo stato del mare risulterà essere poco mosso dappertutto, proprio perché si attenua anche quel residuo vento settentrionale che ci ha interessato nei giorni passati. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Ed eccoci dopo l'approfondimento del meteo locale, cominciamo la rassegna stampa del nostro territorio, dell'agenzia stampa ANSA, in particolare per la Puglia. Vediamo quali sono le notizie principali. Adesso, in attesa che la regia ci metta appunto la prima pagina, eccola qui, della nostra ANSA Puglia. Allora, ovviamente in prima pagina c'è: attivista della flottiglia liberato, torna a casa in Puglia e dichiara: lo rifarei. Domenico Centrone ritorna a Molfetta, anche persone normali come me possono cambiare le cose. Questa mattina infatti è previsto il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia liberati. E poi di lato troviamo invece Michele Emiliano, l'ex governatore pugliese, avrà un incarico nella Commissione Senato. Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la proposta per la consulenza di Emiliano, che a quanto pare si occuperà di caporalato e lavoro in nero. E poi abbiamo la Meloni, Tajani, Giorgetti e Giuli a Foggia alla festa della Guardia di Finanza. De Gennaro, il comandante, afferma: siamo profondamente grati per la presenza della Premier Meloni. E ancora nel Teatro Petruzzelli arriva a Bari il Museo della Pace con tutti i disegni dei bambini di Gaza. E andiamo adesso al Corriere del Mezzogiorno. E allora, Natuzzi, il colosso dei divani, ieri il vertice al Ministero delle Imprese, ok a Invitalia, ma si valutano le norme della SEC. Natuzzi infatti dice: protocollo per il salvataggio, si discute sulle produzioni all'estero. L'operazione salvataggio di questo colosso dei divani è già partita e se ne è discusso proprio ieri all'interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E poi vediamo la fotografia dell'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, che interviene sullo spazio porto di Grottaglie. Sicuramente, afferma, resta un asset fondamentale, ma bisogna prima valutare i fondi, e quindi frena un po' su quelle che sono le prospettive per l'aeroporto di Grottaglie. Il caso dello stadio del nuoto a Bari, quella piscina rimasta vuota. A Bari, in Viale di Maratona, la grande vasca scoperta da 50 metri è chiusa dal 2019, nessuno la utilizza. E poi ancora Emiliano, consulente al Senato. La decisione, il Consiglio Superiore della Magistratura si divide, ma dà il via libera al nuovo incarico e lui afferma: non vedo l'ora di cominciare. Niente toga, l'ex governatore della Regione Puglia, alla Commissione parlamentare contro il lavoro in nero. E poi il campione scomparso, Tovaglieri, Sandro Tovaglieri, ricorda l'amico e compagno di squadra del Bari, Igor Protti. Eravamo come due fratelli, è giusto, afferma, intitolargli la curva nord. E poi parliamo ancora del turismo, perché è importante questo approfondimento sui prezzi che caratterizzano insomma la Regione Puglia, i rincari soprattutto nei ristoranti e negli street food che rischiano di allontanare i turisti. Per un piatto di spaghetti all'assassina, un conto da 25 euro a Bari. Interessante anche trasporti e disagi, i cantieri del BRT dinanzi al Teatro Margherita scattano i divieti, come vedete anche a Bari, dove è in atto la creazione delle BRT. Ci sono disagi dal punto di vista della viabilità causati ovviamente e inevitabilmente dai cantieri. E infine l'allerta meteo: l'ondata di calore si sposta in Puglia e da domani appunto anche la Puglia, cioè da oggi la Puglia sarà raggiunta dalla seconda ondata di calore dell'estate. Passiamo adesso alla Gazzetta del

Mezzogiorno che mette in prima pagina anche in questo caso una notizia di carattere nazionale, anzi internazionale, Italia, USA, la lite. Dalle vostre basi 500 jet per l'Italia e bufera sul segretario della NATO Rutte, il governo afferma solo voli logistici alle opposizioni all'attacco. E c'è un'analisi di Nicola Bono, la debolezza dell'Unione Europea nell'assenza di leader capaci. E ancora Emiliano fuori ruolo, via libera dal CSM, farà il consulente al Senato, l'ex governatore pugliese afferma: non potevo rimettere la toga. Asset, dopo lo stop dell'ANAC agli accordi con i comuni, il caso Fragagnano, il conflitto di interessi dell'ex sindaco revisore e si parla appunto degli strani incroci dietro un appalto. E andiamo avanti con l'edicola. E si parla dell'arrivo in occasione della festa della Guardia di Finanza a Foggia della Premier Meloni per la celebrazione dei 252 anni dalla fondazione del Corpo, con lei anche i ministri italiani Giorgetti e Giuli e il comandante generale della Guardia di Finanza De Gennaro. E poi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia nella Capitanata, 6 arresti. Un'operazione importante, colpo alla società Caldo Torrido da oggi a Bari, Bollino Rosso, ma non solo a Bari. Poi ancora, ok al fuori ruolo di Michele Emiliano, si occuperà di caporalato, il nuovo direttore alla cultura, De Caro, nomina D'Elia. E infine, SS Taranto, ora un tavolo col comune. Per lo stadio, i lavori al nuovo Erasmo Iacovone termineranno, come anticipato anche dal commissario straordinario Massimo Ferrarese negli ultimi incontri, entro la fine di luglio. E passiamo ora al nuovo quotidiano di Puglia. E parliamo di quelli che sono ovviamente gli effetti dell'erosione costiera, il mare sale, la costa sprofonda, clima, questi gli effetti del cambiamento, l'Adriatico cresce di livello, la falesia frana, Salento a rischio, il vertice tra esperti, ma sappiamo che anche qui a Taranto, in particolare a Lama e San Vito, si fanno sentire gli effetti dell'erosione costiera, su questo poi vi anticipiamo che vi daremo degli aggiornamenti per quanto riguarda gli interventi che l'amministrazione comunale metterà in atto per venire incontro a questa problematica, anche perché ci sarebbe un cambiamento nel tipo di finanziamento che verrà messo in campo, che non riguarderà più appunto il finanziamento regionale, bensì quello predisposto appunto per l'erosione costiera, bensì quello della Green Belt, sempre appunto dalla Regione Puglia. E poi il valore della fatica che insegna a comprendere riflessioni con Amedeo Mazza, la festa nazionale della Guardia di Finanza, Meloni e Ministri tappa in Puglia, presto i rinforzi. Si parla ovviamente come in tutti i corpi di una carenza di organico che si rende sempre più necessario implementare. E poi incarico in Senato per Emiliano, l'ok del Plenum CSM sarà consulente, come anticipavamo prima, sul caporalato. Ma c'è anche questo approfondimento sulla bomba d'acqua che ha colpito appunto ieri Taranto, l'inferno in pochi minuti, bomba d'acqua in città e capannoni scoperchiati e a breve ne parleremo e vi faremo vedere anche le immagini delle decine di segnalazioni che ci sono arrivate proprio ieri dai cittadini. Una bomba d'acqua intorno all'ora di pranzo ha creato in città gravi problemi. Nell'immagine vedete quello che è successo alla sede di Chimambiente in via Cesare Battisti. La tettoia di un ufficio è stata letteralmente scoperchiata dal vento e la pioggia ovviamente ha creato grossi danni a computer e altre apparecchiature. I vigili del fuoco sono stati impegnati, così come la polizia locale, lo abbiamo visto sui social. Con le immagini, insomma, che ci hanno inviato anche i cittadini nel cercare di porre rimedio ai danni che pochi minuti hanno scatenato in città. E poi ancora questa brutta notizia di cronaca. Castellaneta, il mistero risolto dopo un'intera giornata di ricerca, è stato ritrovato purtroppo senza vita il ragazzo di 20 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Dopo 24 ore di ricerche, trovato nella gravina il corpo senza vita del ventenne, era uscito di casa martedì intorno alle 14:30, ieri il ritrovamento del suo cellulare e poi la brutta notizia. Il sindaco di Pippa ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane.
E allora noi abbiamo terminato appunto la nostra rassegna stampa locale, adesso una breve pausa e poi ci ritroveremo per parlare, cominceremo proprio da quello che è successo ieri all'ora di pranzo, quando Taranto è stata colpita da questa bomba d'acqua e quelli che sono stati i disagi maggiori segnalati proprio dai cittadini. A tra poco.

0: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: E allora di nuovo ben trovati in questo giovedì 25 giugno, cerchiamo di ripercorrere quanto è accaduto ieri a Taranto intorno all'ora di pranzo, quando si è abbattuta sulla città una vera e propria bomba d'acqua. Diciamo che sono anche un po' gli effetti del cambiamento climatico che rendono ormai possibili anche alle nostre latitudini eventi violenti che prima si verificavano nei climi prettamente tropicali e non mediterranei. Allora le immagini che state vedendo fanno parte di una segnalazione che ci è stata inviata da alcuni residenti della zona. Ci troviamo in via Ancona ad angolo con Corso Italia. Quella che vedete è la macchina di un cittadino che è rimasto letteralmente bloccato in questo fiume di acqua e di fango, e i residenti ci hanno riferito anche attraverso numerosi audio che l'odore in quel momento era davvero nauseabondo. Che cosa è successo? Noi eravamo al Consiglio Comunale, abbiamo mostrato queste immagini all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, il quale, vedete la difficoltà anche di uscire dall'auto e di trovarsi ovviamente immersi in questa che possiamo definire una vera e propria melma. Perché? Che cosa è successo? Sono in corso da tempo lì dei lavori che riguardano il dissesto idrogeologico, la realizzazione di una condotta per far defluire appunto le acque piovane meteoriche, e l'assessore Lonoce ci ha mostrato anche le immagini delle vasche di raccolta che sono arrivate proprio in questi giorni al quartiere Salinella, e ha dichiarato appena questi lavori saranno terminati, si parla di pochi mesi, la situazione migliorerà definitivamente anche per quanto riguarda questa zona, che ogni volta che si verificano queste bombe d'acqua si trasforma appunto in un vero e proprio lago. E nel frattempo continuano ad arrivarci le segnalazioni di questi residenti che subito dopo la nostra pubblicazione di questi video hanno segnalato l'arrivo della polizia locale, che ha provveduto a ripulire i tombini. L'assessore Lonoce ci ha garantito che le caditoie in realtà erano libere, ma

che cosa è successo? Che le foglie anche delle piante che sono presenti in questo tratto stradale hanno creato un vero e proprio tappo, e quindi vedete qui gli agenti della polizia locale che erano impegnati a liberare. Ecco, vedete, qui è proprio chiaro, insomma, c'era un tappo di foglie, perché è chiaro che se non si opera una pulizia costante, per quanto

0: era maleodorante per tutto quello che si era creato all'interno di questo tratto stradale. Ovviamente l'auspicio è che situazioni del genere, una volta terminati questi lavori, non si ripetano più. L'immagine che vedete invece è stata ripresa proprio da Palazzo di Città e si tratta di uno sversamento di liquami in Mar Grande, il cosiddetto troppo pieno, un fenomeno che si verifica ormai da tantissimi anni con l'acquedotto pugliese e che ci pone la domanda anche su coloro che quotidianamente fanno il bagno a Lido Taranto, su quella che può essere appunto la balneabilità della zona e sulla quale ci sono poi tra l'altro diverse teorie, e ritorneremo a breve con il sindaco Bitetti. Queste invece le immagini proprio della città. Come potete vedere, quando c'è questo tipo di fenomeno così improvviso, questa bomba d'acqua, la città diventa un vero e proprio lago. Ne abbiamo parlato anche di questo, insomma, abbiamo mostrato anche questi video all'assessore Lonoce, che ha detto purtroppo dipende anche dal fatto che questi fenomeni improvvisi inevitabilmente per la loro violenza causano questo tipo di disagi che fortunatamente poi sono stati risolti. C'è da dire che il comune si è prodigato successivamente per intervenire in più punti, anche grazie ai vigili del fuoco, alla polizia locale e a Climambiente, per ripulire quelli che sono stati i tratti interessati dai disagi. E poi ovviamente vi terremo aggiornati su quelli che sono appunto tutte le segnalazioni che ci sono giunte dai cittadini, ma adesso cambiamo completamente argomento perché dovremo avere in collegamento il consigliere d'opposizione, eccolo, Mirko Di Bello, che ci aggiorna su quello che è stato un incontro importante che si è svolto nel pomeriggio di ieri, una raccolta firme su BRT, quest'opera strategica per la mobilità sostenibile a Taranto, che però, oltre ad averla, tra virgolette, devastata dal punto di vista dei cantieri, ha creato anche disagi non solo ai cittadini e ai commercianti, ma anche problemi per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità. Buongiorno consigliere, allora la raccolta firme innanzitutto com'è andata e qual è stato l'argomento principale?
1: Buongiorno a tutti. Sì, ieri abbiamo avviato questa raccolta firme. La risposta è stata molto positiva, ma ce l'aspettavamo perché purtroppo i disagi sono ormai all'ordine del giorno. Si aggiungono anche i problemi legati alla sicurezza dei cantieri. Parliamo di pensiline poste al centro della carreggiata, poco illuminate, poco segnalate. Anche se ieri, devo dire, dopo la mia segnalazione in commissione e dopo l'avvio della raccolta firme, già ieri sera ho notato in Corso Italia che sono stati installati dei lampeggiatori luminosi, che era quello che chiedevamo innanzitutto per la messa in sicurezza dei cantieri. Poi rimangono degli interrogativi sulle BRT, ad esempio alcune fermate in via Mediterraneo che abbandonano, nel vero senso della parola, il cittadino, si pensa al cittadino disabile, senza marciapiedi, senza un collegamento sicuro verso altre fermate. Così come rimane ancora senza risposta la domanda sul destino delle specie arboree. Io ho fatto diverse interrogazioni, diverse richieste di accesso agli atti, purtroppo rimaste senza risposta, e quindi non è dato sapere che fine faranno gli alberi trapiantati, spiantati, dove sono stati ricollocati, come stanno in salute, anche dato il caldo di questi giorni. Questo progetto, noto anche nel comune di Bari, desta diverse preoccupazioni, quindi non è soltanto un problema di Taranto, ma forse, ecco, noi in maniera troppo frettolosa accogliamo questi finanziamenti per questi progetti senza valutare l'impatto reale che hanno sul territorio. Taranto, lo sappiamo, è una città da una conformazione particolare ad imbuto, quindi già la viabilità è particolare. Ora viene ulteriormente compromessa dalla BRT, che si spera possa, come dire, alleviare e risolvere le criticità. Speriamo invece non debbano aggiungersene altre. Vedremo. Questo purtroppo lo vedremo, così come è stato per altri progetti, i cassonetti ingegnerizzati, il trasporto pneumatico dei rifiuti. Però ricordo, il trasporto pneumatico non è mai stato avviato. I cassonetti, dopo aver speso diversi milioni di euro, ora li stiamo ritirando e stiamo tornando al sistema precedente dei cassonetti in PMC. Insomma, Speriamo che questo progetto BRT possa davvero portare beneficio alla viabilità e non rappresentare

0: nuova spada di Damocle sul traffico e sulla viabilità cittadina.
1: Ecco, a proposito della fretta con cui vengono realizzati questi interventi, in realtà il finanziamento per BRT, così come i giochi del Mediterraneo, risalgono a un po' di tempo fa. Il problema è che sembra quasi che in città ci si riduca all'ultimo, cioè quando proprio la scadenza dei lavori sta per arrivare, allora è quello il momento in cui si comincia a lavorare. E mentre a Bari, tra l'altro, solo il 30% della città è stata interessata da BRT, a Taranto invece c'è stata una copertura quasi totale, a eccezione di Rido Azzurro e di San Vito. Considerando anche la conformazione un po' particolare della nostra città, sembra quasi che sia stato fatto un progetto sulla carta, poi però calarlo e concretizzarlo in quelle che sono le vie reali di Taranto. Pensiamo anche solo al passaggio di questi mezzi piuttosto imponenti in alcune vie che sono anche decisamente strette, per non parlare poi dei dubbi sul passaggio sulla ringhiera, in quanto sotto sono presenti degli ipogei. Insomma, ci sono un po' di criticità, il nodo anche del ponte girevole che doveva essere realizzato prima dalla Marina e quindi prevedere anche il passaggio di BRT, invece poi si è scoperto che il passaggio verrà effettuato dopo. Insomma, un po' di criticità che fanno quasi capire c'è stata un po' di improvvisazione dovuta appunto forse anche alla fretta.
0: Ma più che improvvisazione c'è stato, ripeto, un poco ascolto dei cittadini. Prima ha parlato di arrivare tardi a valutare alcuni passaggi. Forse sì, forse sarà stato così. Ora si va di fretta perché i cantieri hanno delle scadenze, i finanziamenti non attendono che appunto si possa ancora posticipare determinati passaggi. Però è chiaro che l'ascolto del cittadino è importante. Torniamo sempre su un argomento che è un nodo che non è stato mai sciolto, è quello della partecipazione. Noi a volte ci lamentiamo, ma non agiamo per tempo, non agiamo prima, non partecipiamo come dovremmo. Ecco perché la raccolta firme. La raccolta firme è un qualcosa che vuole stimolare il cittadino ad essere protagonista delle scelte. È chiaro però che queste scelte devono essere condivise. Mi viene in mente un'altra cosa in termini di viabilità, che è Piazza Lucania, dove ora hanno invertito la segnaletica orizzontale e verticale, causando un disagio soprattutto ai cittadini disabili. L'ho detto anche ieri in consiglio comunale. Cioè, a volte si fanno delle cose senza, come dire, il confronto di chi vive quella realtà quotidianamente. E la BRT, come diceva giustamente, sembra proprio essere un progetto piovuto dall'alto, fatto sulla carta, che non tiene a mente quelle che sono le criticità di alcuni luoghi della città, che già normalmente, subiscono il problema dei rallentamenti, specie durante gli orari di uscita scolastica e non solo. Quindi poi tutta questa criticità verrà, come dire, appesantita dal passaggio delle BRT che, ricordiamo, avranno una corsia dedicata, in alcuni punti addirittura dei passaggi dedicati che non potranno essere condivisi, quindi parliamo di una corsia dedicata solo alla BRT, che andrà inevitabilmente a ridurre la carreggiata poi dei veicoli normali. L'obiettivo è non usare la macchina. Però, come in tutte le cose, soprattutto una comunità come la nostra, abituata ormai da anni, da sempre, ad utilizzare il mezzo di proprietà, secondo me doveva essere, ecco, accompagnata in maniera diversa nel tempo, già con i mezzi elettrici che avevamo a disposizione, per poi arrivare a un progetto così particolare come la BRT, che vuole essere una metropolitana all'aperto, ma che in realtà, a differenza della metropolitana, taglia, attraversa il traffico cittadino. Speriamo, speriamo.
1: Sì, l'obiettivo appunto, come diceva giustamente lei, è quello di incentivare il cittadino tarantino che a livello proprio culturale è un po' diffidente, diciamo così, nei confronti del mezzo pubblico ad utilizzarlo. E addirittura si parlava con l'assessore Gianni Patronelli, l'ha lanciata come provocazione durante uno dei tanti incontri con i comitati di quartiere di fare delle giornate in cui vietare o comunque cercare di limitare in qualche modo nell'entrata in vigore proprio di BRT, che ricordiamo è prevista a gennaio del prossimo anno, quindi diciamo ci siamo quasi ormai, E poi qui ci sono insomma tanti altri nodi da capire anche per quanto riguarda l'organico, ma li affronteremo successivamente. Si pensava appunto di limitare o di bloccare insomma l'uso del mezzo privato per alcuni giorni per cercare di abituare proprio culturalmente il cittadino all'uso del mezzo pubblico. Ma approfitto della sua attenzione anche alle tre terre per cercare di capire qual è il suo pensiero in merito, ovvero questo tipo di mobilità potrebbe rendere meno lontane. Noi ci rendiamo conto ogni volta che ci rechiamo a Calzano, Lama San Vito, che non parliamo adesso del discorso dell'autonomia amministrativa delle tre terre, ma ci rendiamo conto che si tratta proprio di una parte della nostra città che ha proprio delle differenze, delle peculiarità e che spesso si lamenta di sentirsi abbandonata, non ascoltata in quelle che sono le sue esigenze. Ecco, lo scopo della BRT, oltre a quello di incentivare l'uso del mezzo pubblico, potrebbe essere quello anche di collegare i quartieri, renderli un po' più vicini.
0: Allora, partiamo dal presupposto che ci sono due modi di pensare. Il primo è il collegamento rapido fra i punti più distanti della città. Pensiamo Paolo VI e appunto le Tre Terre, Calzano. Va bene il collegamento veloce, però poi le singole realtà, parliamo di San Donato, Calzano, parliamo di Lido Azzurro, di altre località non collegate. Richiederanno necessariamente poi lo spostamento con i mezzi classici urbani. Quindi ci si domanda: questa velocità sarà davvero tale, oppure comunque comporterà un dispendio di tempo e alla fine il tempo per raggiungere una località specifica fra un cambio e l'altro sarà sempre lo stesso? Questa è una domanda che non trova risposta e che vedremo soltanto purtroppo nel momento in cui la BRT verrà attivata. Quindi questo è il primo quesito a cui io non ho mai avuto risposta. Il collegamento è effettivamente veloce, perché per poter portare il cittadino a non utilizzare più la macchina o la motocicletta o qualsiasi altro mezzo, dobbiamo garantirgli effettivamente non soltanto una velocità, ma anche un collegamento capillare. Parlando delle Tre Terre, la difficoltà nel collegamento lì non è in verticale. Cioè non è tra Taranto e Calzano o Taranto San Vito e Lama, ma è in orizzontale per assurdo. Cioè si impiega più tempo a raggiungere da San Vito Calzano che non da Taranto. Però manca, la BRT manca di questo progetto, cioè non c'è un collegamento orizzontale nelle Tre Terre. La BRT lascia soltanto a ridosso praticamente di Lama e di Calzano, senza entrare all'interno del tessuto urbano, e richiederà ai cittadini poi di prendere un mezzo alternativo, un pullman, per non parlare di San Vito che è completamente tagliata fuori, altre località come Lido Azzurro tagliate fuori. Cioè, questo progetto certamente negli anni, se dovesse funzionare, andrà integrato, che è un po' quello che noi chiediamo nella raccolta firme. Del resto non andiamo lontani. Il nuovo ospedale San Cataldo non è collegato dalla BRT, esistono già stimati circa 9-10 milioni di euro per poter proseguire e arrivare a collegare anche l'ospedale. È assurdo che il nuovo ospedale non sarà collegato dal mezzo veloce.
1: Sì, esattamente, infatti si tratta di progetti, sia quello del collegamento con l'ospedale San Cataldo, ma anche con San Vito, di cui si parla, ma che poi devono essere ovviamente concretizzati. Insomma, interessante questa riflessione sul collegamento orizzontale piuttosto che verticale tra le tre terre, anche perché insomma, è interessante anche capire se BRT riuscirà a superare, almeno da questo punto di vista, questo senso di isolamento o piuttosto se rischierà invece di acuirlo. E allora noi ringraziamo il consigliere comunale Mirko Di Bello, ci terrà poi aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi di questa raccolta firme e ovviamente più in generale su BRT, sugli altri temi di attualità della nostra città. Grazie consigliere, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Bene, allora noi adesso andiamo in pausa e torneremo tra poco per parlare di un altro quartiere abbastanza isolato dell'estrema periferia di Taranto, Lido Azzurro. Lo faremo con una rappresentante del Comitato Cittadino, Laura Musillo, che abbiamo già ascoltato nei giorni scorsi, perché dal Consiglio Comunale di ieri sarebbero in arrivo alcune importanti novità. A tra poco.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque.

0: ore 20 e 30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20 e 30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Allora, eccoci ritornati e dovremmo avere in collegamento con noi proprio Laura Musillo del Comitato Civico di Lido Azzurro. Ciao Laura, ben trovata.
2: Buongiorno.
1: Allora, ieri dal Consiglio Comunale è emerso un atto importante, l'approvazione di questa delibera di esproprio dei terreni che dovrebbe portare poi a compiere dei passi in avanti ulteriori per l'allaccio alla rete idrica e fognaria nel quartiere Lido Azzurro. Abbiamo recentemente fatto proprio un approfondimento sul tema, un quartiere che da anni è senza questo tipo di servizi primari, una cosa che tra l'altro a Taranto purtroppo non si tratta di un unicum, ecco, lo abbiamo notato e ne abbiamo parlato, se ne è parlato anche ieri in Consiglio Comunale, della stessa situazione per 4.000 famiglie, persone di Lama, ma a Lido Azzurro esistono ancora questo tipo di problemi e si parla però di riuscire a fare dei passi in avanti concreti finalmente verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il consigliere comunale di Azione, Vincenzo Di Gregorio, che in un certo qual senso ieri ha un po' rivendicato la paternità del provvedimento, in quanto ha dichiarato che già nel 2021, esattamente 5 anni fa, aveva inviato all'allora amministrazione Melucci la prima richiesta in tal senso. Ci sono voluti 5 anni per arrivare poi all'approvazione della delibera di esproprio e pare che ce ne vogliano altri 5, sempre se l'acquedotto pugliese rispetterà appunto i tempi previsti per arrivare alla realizzazione vera e propria del collegamento. È così?
2: Allora, a noi le rivendicazioni, diciamo così, non interessano, giustamente interessa soffermarci sul passo avanti concreto. È un passo che noi certamente apprezziamo, ma attenzione, non ringraziamo, perché ricordiamoci che questo non è un favore ma un diritto, ed anzi è vergognoso che non sia stato fatto finora, perché stiamo parlando di decenni. È vergognoso per tutte le amministrazioni precedenti e per chi ne faceva già parte. Quindi apprezziamo comunque l'entusiasmo con cui è stato presentato questo passo, ma è comunque un piccolo passo, un passo lento, tardivo, e un passo dovuto. E soprattutto noi vogliamo essere partecipi, abbiamo già richiesto dei chiarimenti già da qualche mese, abbiamo richiesto un incontro, vogliamo che la questione sia affrontata insieme a noi. Prima si parlava, no, con il consigliere Mirko Di Bello, delle decisioni calate dall'alto, non prese con i cittadini. Allora noi abbiamo delle perplessità. Innanzitutto ci sono degli abitanti più anziani che ricordano che questa acquisizione delle strade private è stata fatta già in passato, e questo già. Poi l'elenco delle vie, ci sono alcune vie che mancano, quindi vorremmo capire perché sono già strade pubbliche oppure perché non saranno dotate di questi servizi, ne rimarranno prive. Poi ci sono nell'elenco alcune vie dove invece l'acquedotto passa ed è quello che collega le famose 4 fontane pubbliche da cui ci forniamo di acqua potabile. E poi soprattutto noi vorremmo che sia reso pubblico un cronoprogramma dei passi da fare, perché abbiamo avuto un confronto televisivo con un esponente di Acquedotto Pugliese, il quale ci ha parlato di un orizzonte temporale superiore ai 5 anni, dell'assenza di un progetto, dell'assenza proprio di Lido Azzurro nel PTA, quindi nel perimetro in cui Acquedotto Pugliese può intervenire, e questo anche ci sembra strano perché appunto l'acquedotto circonda il quartiere passando per le fontane. E quindi noi cosa vorremmo fare in questi 3 anni, 5 anni, non sappiamo, non abbiamo tempi certi, anche questo ci è stato specificato da Acquedotto Pugliese. Vorremmo monitorare i passi da fare, quindi sapere chi deve farli, quando deve farli e cosa deve fare, perché è un orizzonte temporale talmente ampio che, per carità, non ci aspettiamo che la situazione cambi da domani, ma rischiamo di arrivare a una prossima campagna elettorale ancora con delle promesse, e quindi non vogliamo che la situazione resti ferma a questo passo, perché ci sono anche, sappiamo anche, di altri territori, di altri quartieri della città dove la situazione è ferma anche lì da tantissimi anni, e non vogliamo rischiare di incorrere in questo.
1: Ecco, la mancanza di servizi primari nei quartieri nel 2026, insomma, già di per sé è una notizia piuttosto paradossale, ma è anche paradossale la situazione in cui si trovano 700 residenti che poi, se non sbaglio, durante il periodo estivo salgono a 2000, che sono costretti a rifornirsi di acqua dalle fontane, che peraltro hanno avuto anche delle problematiche di funzionamento negli ultimi tempi. È intervenuta Ecima Servizi, ma anche in questo caso con i suoi tempi, diciamo così, non con estrema rapidità, e quindi diciamo che è un po' difficile far capire anche quanto è pesante poter vivere una quotidianità del genere.
2: Non solo, è anche un problema di come viene trattata l'Ivo Azzurro, cioè nel senso le fontane non hanno avuto un malfunzionamento, sono state chiuse perché c'era un problema sulle fontane e andavano messi dei contatori. Allora, così come quando c'è stato un problema con i bus che tutti conosciamo e sono stati sospesi i bus serali, quando c'è stato un problema sulle fontane sono state sospese le fontane, ma stiamo parlando di 6-7 mesi in attesa di questi contatori. Allora, com'è possibile che un intero quartiere che non ha nelle case acqua potabile sia privato anche delle fontane da cui rifornirsi? Cioè, assolutamente non era una situazione che andava neanche contemplata, inaccettabile. E quindi non è possibile pensare che quando c'è un problema si privino le persone di servizi, che già non abbiamo, cioè, che già sono scarsi, quindi insomma... è particolare, questo riguarda anche lo spazzamento estivo, da cui Lido Azzurro è escluso, quindi insomma
1: BRT
2: qui
1: anche.
2: BRT, quindi diciamo che per noi ecco, non abbiamo avuto i disagi dei cantieri, almeno quello, però due mezzi dovevamo prendere per raggiungere il centro della città e due mezzi continueremo a prendere, quindi ecco, il progresso non vale per Lido Azzurro, siamo un po' rimasti indietro.
1: E c'è anche ovviamente il caso del rigassificatore, su cui torneremo a breve, perché ieri abbiamo ascoltato nel Consiglio Comunale il Presidente della Commissione Ambiente, il consigliere Gian Domenico Vitale, che ci ha detto che ci sarà un incontro importante proprio domani sulla questione, e poi lo inviteremo in trasmissione per un approfondimento anche proprio sull'iter di questo rigassificatore e sull'importanza di ascoltare quelli che sono i residenti coinvolti loro malgrado, insomma, nell'eventuale presenza di quest'altra infrastruttura che andrebbe sicuramente a impattare dal punto di vista ambientale e non solo su un quartiere che già, insomma, sconta tanto dal punto di vista dell'isolamento. Laura, in chiusura, oggi dovrebbe esserci un incontro a Palazzo di Città con l'amministrazione comunale e tutti i quartieri della città, i comitati di quartiere. Un incontro importante perché da una parte testimonia un po' l'apertura dell'amministrazione comunale ad ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini raccontate dai cittadini stessi, chi meglio di loro, insomma, per esprimere quello che non va nel quartiere. Dall'altro però è altrettanto importante che poi queste esigenze vengano recepite e, seppur insomma con i mezzi e i tempi che lo richiedono, concretizzate.
2: Sì, anche noi siamo stati invitati a questo incontro che diciamo, riguarda un coordinamento di comitati civici. Purtroppo, diciamo, per impegni vari non saremo presenti all'incontro, anche perché abbiamo specificato a chi insomma, ci ha molto gentilmente esteso questo invito e anche preso a cuore le nostre cause, la nostra causa anche del rigassificatore, che siamo molto impegnati in questa lotta in questo momento, che è una priorità e che non può essere, diciamo, paragonata ai problemi quotidiani dei quartieri, e che in questo momento per Lido Azzurro è molto importante procedere con un percorso autonomo, perché non è mai, è una voce che non è mai stata ascoltata e che non è mai stata presa in considerazione, quindi pensiamo che sia giusto che Lido Azzurro parli di Lido Azzurro, ecco, in tutte le sedi possibili, ma in questo momento, ecco, il problema del rigassificatore va affrontato, ecco perché l'incontro di domani è molto importante. Quello sul rigassificatore, perché noi è quello che chiediamo da tempo, che vengano informati i cittadini nei quartieri, nelle strade, nelle piazze di quello che sta accadendo, e quindi ecco, in questo momento siamo molto concentrati su questo.
1: Assolutamente sì, e insomma noi vi terremo aggiornati anche i nostri ascoltatori su questa importante questione, sentendo appunto Gian Domenico Vitale e continuando poi a parlare anche con il comitato di Lido Azzurro. Allora, grazie a Laura Musillo, buon lavoro e ci risentiremo presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E adesso noi cambiamo completamente argomento, ma parliamo sempre delle esigenze dei cittadini di Taranto, in particolare dei cittadini con disabilità, perché all'interno del Consiglio Comunale di ieri sono stati approvati due atti importanti, uno che riguarda la modifica del regolamento per il rilascio del CUD, il contrassegno unico disabili europeo, e l'altro che riguarda invece la consulta delle persone con disabilità. In entrambi i casi a presentare la proposta è stato il consigliere comunale Giovanni Tartaglia, presidente della quarta commissione servizi, che insieme alla consigliera Patrizia Mignolo, presidente della commissione affari generali, ha operato un gran lavoro in tal senso. Adesso ci facciamo spiegare direttamente da lui di che cosa si tratta. Eccolo, buongiorno consigliere.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, non so se si sente bene,
1: Sì, sì.
3: però sono qui, grazie. Grazie.
1: Allora, ben trovato. Vogliamo innanzitutto parlare di questa modifica degli articoli 7 e 13 del regolamento per il rilascio del CUDE, che hanno trovato, diciamo, un po' l'approvazione da parte di tutta la massima assise cittadina. L'unica voce contraria è stata quella della consigliera del gruppo misto di maggioranza, Bianca Bosniaku, ma per il semplice fatto che ha detto rischiamo di aprire un po' la strada a quelli che sono i cosiddetti furbetti del CUDE, al che il gruppo consiliare di Forza Italia, composto da Rosario Ungaro e Massimiliano Stellato, ha chiesto e ottenuto che si aprano dei tavoli tecnici per trovare gli strumenti normativi in modo da stanare questi cosiddetti furbetti ed evitare che chi non ha diritto possa togliere invece alle persone con disabilità effettiva questo diritto importante. Vogliamo spiegare innanzitutto questa modifica agli articoli, in cosa consiste?
3: Grazie, grazie per questa opportunità. Allora, vorrei prima di tutto sgombrare il campo, da alcune cose, perché il regolamento per il rilascio del CUDE era un regolamento che esisteva già prima nelle precedenti amministrazioni ed era, assolutamente migliorabile, per cui già dall'insediamento come presidente della Commissione Servizi ho subito, su anche propulsione di diversi consiglieri, tra cui il consigliere Quazzico, i consiglieri del Partito Democratico e la stessa Mignolo, mi sono attivato per poter portare a termine un nuovo regolamento, non con poche difficoltà, visto che ovviamente riguarda tantissime persone, soprattutto può portare delle problematiche di adattamento amministrativo da parte di alcune direzioni, nella specie la direzione Polizia Municipale, e il 18 maggio abbiamo approvato un regolamento nuovo, che era completamente diverso da quello precedente. Ovviamente c'erano delle da adattare, da rivedere alcune cose, e su propulsione di parte della minoranza, nella specie il consigliere Di Bello, il consigliere Stellato, ma lo stesso consigliere Di Gregorio, mi sono attivato immediatamente per riformare e per rivedere gli articoli 7 e gli articoli 13. L'articolo 7 in realtà è stato rivisto. Ma a mio avviso, da un punto di vista normativo, era già certo quello che avevamo detto, perché un regolamento comunale non può superare delle disposizioni normative di rango superiore, quali quelle dell'ordinamento giuridico delle leggi nazionali. Però evidentemente c'era necessità, vista l'urgenza e soprattutto verso diverse lamentele dei cittadini, di scriverlo nel regolamento, cioè istituire nell'ambito del regolamento la delega. La delega da parte di chi ha diritto al CUDE è di conferire ad altra persona il ritiro del CUDE stesso. La delega, l'istituto della delega, è inserito nel codice civile del 43, da illo tempore. Cioè non ci siamo inventati nulla, abbiamo solo scritto nel regolamento ciò che la legge prevedeva, cioè che chi ha la possibilità, la impossibilità di recarsi a prendere il CUDE può delegarlo a terzi. Immaginiamo dei bambini, per esempio, dei bambini che hanno una disabilità psichica per cui hanno diritto ad avere il CUDE, è ovvio che il suo rappresentante legale sia il genitore, ma evidentemente non era ben specificato nel regolamento, l'abbiamo specificato, ma torno a ribadire e a stabilire un'equa indicazione verso quella che è l'ermeneutica delle norme giuridiche. Esisteva già, l'abbiamo scritto e per questo spero sperabilmente ancora una volta che abbiamo risolto un problema. Lo dico a tutta la città.

0: cittadinanza che chi non può recarsi a prendere il CUDA direttamente può delegare attraverso un modulo che verrà indicato presso il sito della Polizia Municipale, può delegare a terzi o al proprio rappresentante legale, come un genitore, oppure al proprio amministratore di sostegno, o ancora questi attraverso una dichiarazione ex articolo 35 della DPR sull'autocertificazione da 445-2000 a altre persone. Questo è il primo cambiamento, diciamo, adeguamento alle disposizioni normative. Il secondo è ancora maggiormente incisivo, ma era anche questo già previsto nel regolamento del 18 maggio 2026, nel senso che c'era un paragrafo, il paragrafo B dell'articolo 13, in cui si diceva che si poteva sottendere in realtà che chi avesse diritto allo stallo solo coloro i quali avessero avuto una patente speciale. Ciò non è. Ma se leggiamo tutto l'articolo 13, c'era già scritto che avevano chi aveva diritto. E allora, per evitare di sgombrare il campo da inutili interpretazioni, perché poi dopo, semmai si creano dei problemi, abbiamo cassato integralmente quel paragrafo. Cioè, per poter accedere allo stallo devi avere la titolarità del CUDE, in più devi avere nella documentazione medica l'indicazione dell'articolo 7. Dell'articolo 30,7 della 388-2000, che è quella che la legge conferisce tramite l'INPS alle persone disabili che hanno la possibilità di avere una scontistica a livello impositivo di IVA dal 22 al 4%, se hai questa edizione e hai già il CUDE per cui ci sono determinate condizioni, avrai diritto anche ad avere lo stallo. Spero che così sia ben chiaro a tutti, insomma.
1: Assolutamente sì, insomma, si trattava di precisazioni sicuramente importanti e poi sempre a favore dei diritti
0: Ecco,
1: delle
0: scusi,
1: persone.
0: scusi dottoressa,
1: Sì.
0: precisazioni. Io voglio ribadire il fatto che la Commissione Servizi ha lavorato sul regolamento CUDI e il rinnovo del primo, quello che esisteva da 20 anni a questa parte, per diversi mesi. Queste cose nei meandri delle disposizioni normative del regolamento che abbiamo poi rinnovato già
1: Sì.
0: c'erano solamente che evidentemente l'interpretazione era data, era diversificata, adesso non è possibile. Un'ulteriore novità importante, ma anche questa anche tautologica, è quello del richiamo alla legge 24190. La legge 24190 è la legge delle leggi, è la madre del diritto amministrativo, che ci dice che se una pubblica amministrazione su propulsione del cittadino che vuole qualcosa, la pubblica amministrazione dice di no, lo deve motivare. Però evidentemente non succedeva, perché abbiamo tanti
1: Sì.
0: cittadini che mi hanno chiamato, non succedeva, per cui se Gianni Tartaglia chiede il CUDE e la Polizia Municipale o chi per essa gli dice di no da oggi in poi, ma no da oggi, la 24190 esiste dal 90, deve motivarlo, perché poi il cittadino ha possibilità sulla motivazione di diniego di operarsi nelle sedi opportune, ed è superiore a tutti noi la magistratura, per vedere se è stata applicata o meno la legge.
1: Chiarissimo, chiarissimo consigliere. Allora abbiamo ancora qualche minuto per parlare invece di quella che è la consulta delle persone con disabilità. Se
0: Sì.
1: non sbaglio, ieri è stato approvato il fatto che diciamo, le associazioni che fanno parte di questa consulta devono essere quelle specifiche che si occupano dei diritti delle persone con disabilità. E qual è poi anche diciamo, il senso di questo organo, della consulta?
0: Sì, allora, il fil rouge che collega l'amministrazione Bitetti e la commissione che presiedo è quello di essere attenti verso le persone più sfavorite, le persone più fragili. Innanzitutto la terminologia. Nella vecchia consulta detta delle fragilità, venivano indicate delle termini che non hanno più senso nel mondo attuale. Noi parliamo di persone con disabilità, non di persone handicappate o di persone H o di persone diversamente abili, persone con disabilità. E quando parlo di inclusione, mi piacerebbe tanto che fosse usata un'altra parola, che è quella della coesistenza, perché la inclusione determina un'esclusione di qualcosa. La coesistenza significa che siamo tutti uguali e coesistiamo in un unico sistema.

0: Con la nuova consulta per le persone con disabilità, che avrà un valore sia propulsivo ma anche consultivo, abbiamo anche qui determinato delle cose importanti, e cioè la prima, che in quella consulta devono sedere o associazioni che svolgono la propria attività unicamente, esclusivamente per le persone con disabilità, perché precedentemente si potevano iscrivere tutte le associazioni, enti del terzo settore o comunque associazioni che potevano fare pure attività sportive, ma che non riguardavano esclusivamente la disabilità. Oggi ci sediamo e quella consulta è solo per chi si occupa di fatto di disabilità, primo. Secondo, possono partecipare i singoli cittadini che non si sentono rappresentati da altre associazioni con disabilità, anche personalmente. Per cui questo farà parte dell'assemblea, all'interno della quale assemblea verrà eletto un esecutivo e un presidente. Abbiamo volutamente escluso il posizionamento politico, cioè nell'ambito della consulta non siedono i consiglieri comunali o persone che sono indicate dalla politica. Questo è molto importante perché vogliamo creare davvero una linea immediata tra la politica, l'amministrazione, chi di fatto quotidianamente si alza alle 5 del mattino. Giusto per ricordare una mia lettera al sindaco, cioè si alza alle 5 del mattino per poter risolvere i problemi. È immediatamente esecutiva. Io ho lavorato insieme a tutta la commissione, ringrazio soprattutto la consigliera Mignola di Affari Generali che con me ha scritto questo regolamento, ma moltissime altre associazioni che non si vedevano rappresentate nella vecchia consulta, che oggi invece avranno la possibilità di essere rappresentate e di essere organo consultivo soprattutto e di monitoraggio sul PEBA. Altra
1: Ecco, a
0: caratterizzazione,
1: proposito di
0: altre
1: questo,
0: competenze del
1: consigliere,
0: sistema.
1: diciamo che l'impegno dell'amministrazione Bitetti a favore delle persone con disabilità è indiscusso e il sindaco ieri nel suo discorso all'interno del Consiglio Comunale ha dichiarato siamo in discontinuità con il passato. Lo rileviamo obiettivamente, lo rilevano anche le associazioni delle persone con disabilità, però è chiaro che tutto passa anche dalla concretizzare l'ormai famoso PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Ci sono delle
0: Sì. Beh,
1: novità in tal senso?
0: allora, la discontinuità si è sostanziata innanzitutto nell'ambito dello stesso bilancio. Allora, se lei pensa che precedentemente a questa amministrazione, al PEBA, se andate a vedere il bilancio, erano stati attribuiti, si dice, impegnati delle spese per non più di 19.000 euro. Se noi vogliamo parlare di PEPA in tutto tondo, ci vogliono secondo me non meno di 40 milioni di euro per poter eliminare tutte le barriere architettoniche. Però noi siamo sulla strada giusta e la strada giusta è che, numero uno, abbiamo creato con questa commissione servizi, con questo presidente, in interlocuzione con il direttore generale, in interlocuzione anche con il segretario generale De Carlo, che ringrazio, ben due capitoli di bilancio sui quali far affluire i famosi oneri di urbanizzazione. Perché per legge del 2024 regionale il 10%, il 15%, scusate, degli oneri di urbanizzazione, quindi anche nell'amministrazione precedente, ma non è stato fatto, il 15% degli oneri di urbanizzazione deve essere destinato in fondi specifici. Significa che se io ho 2 milioni di euro di oneri di urbanizzazione, il 15%, 300 mila euro, deve essere destinato in previsionale, poi attuativo con l'impegno di spesa e poi la spesa stessa, al PEBA. Cosa che è stata fatta e nel bilancio è già previsto, capitolati per 250 mila euro all'anno fino ad arrivare a 350 mila euro l'anno prossimo. È poca roba? Sì. È un inizio? Sì. È un buon inizio? Sì. È un segno di discontinuità? Sicuramente sì, visto che prima non c'era proprio ed era stato realizzato solo un ascensore in una casa popolare che direi è molto poco. Poi vorrei fare un appello ai
1: Assolutamente.
0: cittadini, un appello ai cittadini. Il PEBA è l'abbattimento delle barriere architettoniche, benissimo, ma esiste un PEBA etico, un PEBA morale. L'abbattimento deve essere in ciascuna casa. Cioè il fatto di poter parcheggiare su uno scivolo rappresenta, poi possiamo fare i PEBA che vogliamo, ma se non invertiamo l'onere, diciamo, l'idea culturale che quei 5 minuti che io compro le sigarette significano la distanza di una persona in carrozzina verso la libertà. E allora è questo che dobbiamo fare e dobbiamo continuare.

0: insistere. Quando l'amministrazione Bitetti è un'amministrazione di discontinuità è perché siedono all'interno del Consiglio Comunale oggi anche persone, nella Commissione Servizi tantissime, che ci tengono particolarmente. Io faccio 4 commissioni a settimana e vi assicuro, sentiamo associazioni, persone, abbiamo realizzato una serie di attività nei confronti delle persone, non solo le persone disabili, ma persone che hanno meno. E questo è il segno di discontinuità vero. E su questo solco che io, come consigliere di maggioranza, come presidente della Commissione Servizi, voglio continuare, altrimenti non ha senso che io resti a fare quello che faccio.
1: Perfetto, grazie. Una riflessione veramente, insomma, importante quella sugli ostacoli, le barriere anche culturali che purtroppo ancora a Taranto troviamo spesso e volentieri anche nelle segnalazioni dei cittadini. E ringraziamo il consigliere Gianni
0: Vi
1: Tartaglia, le
0: saluto, io vado a
1: auguriamo buon
0: fare gli esami di
1: lavoro.
0: Stato, sono a Manduria e auguri a tutti i ragazzi che stanno affrontando gli orali.
1: In bocca al lupo a tutti i ragazzi e grazie a Gianni Tartaglia e buon lavoro.
0: Ciao.
1: E allora termina qui questa puntata di Buon Mattino. Noi vi ricordiamo l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 con il nostro telegiornale alle ore 14. Una buona giornata.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina.

macchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una buccia. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone, un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, tre. 4, 5, poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro. Ah, espiro, poi vado con le braccia su, questa volta inspiro quando vado su, espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù. 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro. E giù, poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù, e poi continuo un po' la marcia. Fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori. Cerco un po' di equilibrio e su. Naturalmente, se ho problemi di equilibrio, basta staccare appena appena il piede, se no, altrimenti, sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle. Inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso. 2, 3, 4, 5, al contrario. 1, 2, 3, 4. E 5. Iniziamo la nostra lezione abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe. Inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe. Espiro, quando vado su, contraggo glutei e cosce. Inspiro, espiro, continuo. Inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe. E tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo.
Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto. Poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su. Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo e poi la destra. Appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo. Allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi. Immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori, inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone, inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio.

6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto.

Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse. E conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori, stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi inspirando rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Espiro. Con questo lavoro andremo a simulare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre. Inspiro, espiro. 2, finita questa prima serie, tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8. 9, massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia, questa volta oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su. Rilasso, inspirando ed espirando vado su. Qui oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro, 3, espiro, 4, 5. Le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata. Altri tre. Uno, fuori l'aria. Due. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta tenendo il pallone tra le ginocchia non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un

un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente, quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Poi un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico. Se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede e poi faletto. Poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali, è un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente, se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino. Metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente, se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta, inspiro, espiro, alla quinta ripetizione. Inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto e via, iniziamo. E su, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo, lascio i piedi sul pallone, lo avvicino, allargo le ginocchia e mi rilasso con una pianta del piede contro l'altra. Lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale.

sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone dalle ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10 e poi ci rilassiamo un po', ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte. Però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po', mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone, a questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro, espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale.

10 per gamba, se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese, mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. A Talsano sono le voci dei bambini a raccontare il disagio di Piazza Lo Jucco tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza. I residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione sicuro e dignitoso. Anche a Taranto temperature sempre più alte con l'arrivo dell'estate. Tra chi sceglie la spiaggia e chi il fresco del condizionatore in casa, abbiamo chiesto ai tarantini come stanno fronteggiando questo caldo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, una maestra di 63 anni è stata condannata a 4 anni dal Tribunale di Taranto per maltrattamenti aggravati da violenza assistita. I fatti risalgono al 2014-2015 in una scuola elementare dove i bambini avrebbero subito violenze fisiche e psicologiche. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Una maestra di 63 anni è stata condannata dal Tribunale di Taranto a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dalla cosiddetta violenza assistita, che tutela i minori danneggiati psicologicamente anche dall'assistere alle violenze sui compagni. La pena è superiore ai 2 anni e 6 mesi richiesti dall'accusa. Secondo Gazzetta del Mezzogiorno, i fatti risalgono al 2014-2015 e sarebbero avvenuti in due classi di una scuola elementare ai danni di bambini di appena 6 anni. Le famiglie costituite parte civile hanno ottenuto una provvisionale di 5.000 euro. Ciascuna. L'inchiesta era partita dalle segnalazioni dei genitori. Secondo quanto accertato, la docente avrebbe sottoposto gli alunni a comportamenti violenti e umilianti, tappando loro la bocca con lo scotch, schiaffeggiandoli, legandoli alle sedie o alle porte, minacciandoli con presunte riprese effettuate con il cellulare. Tra gli episodi contestati anche il lancio di materiale scolastico fuori dalle finestre. Un clima di paura che avrebbe causato gravi conseguenze psicologiche nei bambini, tanto che uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta, smise completamente di leggere e scrivere a causa del trauma subito.
0: E voltiamo pagina. Le voci dei bambini raccontano il disagio di Piazza Lo Jucco a Talsano. Tra degrado, giochi danneggiati e problemi di sicurezza, i residenti chiedono interventi per restituire al quartiere uno spazio di aggregazione adeguato. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Hanno due giochi qua. I bambini non si divertono, hanno solo l'altalena oppure il cavalluccio, possono mettere anche tipo un girello,
3: sì, possono mettere
4: molto di più.
5: Passano anche le moto sopra la piazza.
6: Oltre a ristrutturare qua, dividere i posti, ovvero mettere un posto dove possono giocare liberamente e dove ci sono delle panchine, così che siano due posti separati.
7: Le loro voci raccontano meglio di qualsiasi parola il desiderio di avere uno spazio dove giocare e stare insieme. Siamo in Piazza Lo Jucco, a Talsano, dove famiglie e residenti denunciano da tempo una situazione di degrado e carenza di servizi. Quello che dovrebbe essere un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani è oggi privo di strutture adeguate. Mancano giochi e aree attrezzate, recinzioni e servizi igienici. E nonostante esposti e raccolte firme presentati negli anni, i cittadini sostengono di non aver ricevuto risposte concrete.
8: L'anno scorso abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto un esposto perché non ci sono più giochi, non c'è niente più per questi bambini. Ogni volta dobbiamo andare o in un'altra piazza, dobbiamo andare addirittura a Faggiano, che lì c'è tutto e di più.
7: Il malcontento cresce anche per le condizioni della piazza. Tra i problemi segnalati dai residenti, cestini danneggiati, rifiuti accumulati tra i cespugli e giochi per bambini in cattivo stato. Un'altalena, raccontano, sarebbe stata persino sistemata in modo provvisorio dagli stessi cittadini.
8: Qui è rimasta solo l'altalena, ma se puoi vedere è rotta. L'hanno legato con un laccio.
7: Per i residenti il diritto allo svago e alla socialità non può essere trascurato. Da qui la richiesta all'amministrazione di intervenire per restituire decoro, sicurezza e servizi a uno spazio che dovrebbe essere il cuore della vita del quartiere.
8: Però quello che chiediamo è un po' di giochi per i bambini.
9: Sindaco, le cose stanno male qua a Talsano. Non siamo l'ultimo carro del treno.
0: Mancanza di controlli e scarsa illuminazione pubblica. Ci siamo recati in via Capozzi su segnalazione di alcuni residenti che lamentano le incursioni di vere e proprie bande di ragazzini in orario notturno tra schiamazzi e atti vandalici. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Di giorno una tranquilla zona residenziale, di notte invece palcoscenico per vandalismo, schiamazzi e degrado. Tra via Capozzi e via Forleo a Taranto i residenti denunciano una situazione che da giorni si ripete con inquietante regolarità. Complice anche la scarsa illuminazione in alcuni tratti della zona, gruppi di ragazzi trasformano le ore notturne in una sorta di terra di nessuno. L'episodio più allarmante riguarda il lancio di bottiglie di vetro contro una piccola abitazione privata, diventata il bersaglio di un vero e proprio accanimento. Le bottiglie vengono prelevate direttamente dagli appositi contenitori e scagliate contro muri, cancelli e finestre, svegliando i residenti nel cuore della notte e mettendo a rischio persone e veicoli parcheggiati nelle vicinanze. La mattina dopo l'asfalto e un tappeto di vetri. I residenti della piccola casa sono disperati. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, hanno fatto qualche giro e poi basta. Siamo spaventati e ci sentiamo abbandonati alla mercé di questi incivili. Ma non è tutto, fuochi d'artificio esplosi a tarda ora, urla, musica, resti di cibo e bevande abbandonati sull'asfalto completano il quadro di una zona che dopo il tramonto sembra diventare ostaggio dell'inciviltà. Secondo quanto riferito dai cittadini, molti giovani raggiungerebbero la zona a bordo di monopattini elettrici, compresi quelli del servizio pubblico, un dettaglio che potrebbe rappresentare una traccia utile per risalire almeno ad alcuni dei responsabili. Eppure, nonostante le chiamate e gli interventi richiesti, il fenomeno continua a ripetersi e la polizia locale avrebbe consigliato di formalizzare le denunce. Ragazzi che alle 2 o 3 di notte prendono un monopattino e si recano in giro per la città a compiere atti di vandalismo sono l'emblema di un problema che assume sempre più i contorni di una vera e propria emergenza sociale e che diventa urgente risolvere anche attraverso controlli stringenti. Nel frattempo però la percezione di chi vive in quella zona è di essere stato lasciato solo.
0: La Regione Puglia prevede nuovi investimenti e misure sociali, ma rinvia il piano agroalimentare per mancanza di fondi. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Luci e ombre nei conti della Regione Puglia. L'ultima giunta presieduta da Antonio De Caro ha varato importanti misure per occupazione, innovazione e sociale, scontrandosi però con le prime difficoltà di bilancio. Il provvedimento principale riguarda Taranto, stanziati 15 milioni di euro aggiuntivi per il programma Reti per Taranto sulla ricerca e la riconversione industriale. Di questi 2,6 milioni copriranno le domande escluse nel 2025, mentre 12,4 milioni serviranno a riaprire il bando nel 2026, estendendo la partecipazione anche alle grandi imprese. Sul fronte del welfare e del lavoro, 1,26 milioni arrivano per l'occupazione giovanile e circa 750 mila euro per la formazione professionale nel triennio 2026-2028. Via libera anche al nuovo corso di laurea in gestione sanitaria a Foggia e 1,6 milioni del Fondo Nazionale Disabilità per i progetti di vita personalizzati. Il rovescio della medaglia riguarda l'agroalimentare. La mancanza di risorse per il 2027 e il 2028 ha costretto la Giunta a rinviare il nuovo piano triennale e a prorogare il vecchio programma. Una scelta che garantisce la presenza delle aziende pugliesi alle fiere internazionali, ma che certifica la carenza di fondi regionali.
0: E con l'arrivo dell'estate, Taranto torna ad essere una delle città più calde, anche durante la notte. Siamo stati in strada per capire come stanno affrontando queste temperature i cittadini. Sentiamo.
10: L'estate è ufficialmente arrivata e anche Taranto negli ultimi giorni si trova a fronteggiare temperature sempre più elevate. Ma i tarantini come stanno affrontando questo caldo? Noi lo abbiamo chiesto direttamente a loro, scopriamolo. Come sta affrontando queste giornate così calde?
11: Sto soffrendo assai, infatti le zanzare, guardate, che mi stanno combinando, quello è il caldo. Quindi
12: mi aiuto tantissimo bevendo tanta acqua, cercando di non uscire nelle ore più calde quando è possibile e rifugiandomi nei locali con l'aria condizionata.
13: Fortunatamente lavorando, tra virgolette, le passiamo bene, perché comunque tra l'aria condizionata e così, però stare fuori diventa un po' pesantuccio.
14: Guarda, si esce poco la mattina, oggi siamo usciti perché dobbiamo andare dal dentista e quindi siamo costretti ad andare, però di solito usciamo la mattina e il pomeriggio, la sera, dopo le 6.
15: Tardi, tardi, perché l'asfalto proprio emana calore.
16: Scendo giù, mi metto un po' qua che c'è un po' di aria.
17: È molto male perché io lo soffro tantissimo il calore, soffro veramente tanto.
10: E quali accortezze prendete proprio per proteggervi da queste temperature così alte?
14: No, niente accortezze, robe leggere.
18: Ci preoccupiamo di non uscire nelle ore caldissime, ci idratiamo di più, mangiamo leggero per quanto possibile. Se possibile ci andiamo a rinfrescare al mare.
10: Ci diceva che è di Milano, nota delle differenze di temperatura tra Taranto e Milano?
19: Sì, Milano non si respira, qua almeno un po' d'aria c'è.
10: Rispetto agli anni precedenti ha notato un aumento delle temperature?
18: No, io facevo questa riflessione proprio l'altro giorno e sono andata un po' indietro con il tempo, anzi troppo, fino a quando ero una ragazzina, e questo caldo io lo ricordo, quando non c'erano i condizionatori accesi.
11: Tutte queste bombe, queste cose, bombardamenti e cose, fanno cambiare il clima.
10: Hai già iniziato ad andare in spiaggia?
13: Il fine settimana, la domenica e il lunedì che sto a casa sono a barbiere, quindi...
17: Non mi piace tanto il mare, più la piscina.
10: Preferisce quindi più il caldo o il freddo?
11: No, no, l'inverno, il freddo. Sì, assolutamente.
18: Primavera.
13: Caldo.
10: Preferisce il freddo o il caldo?
19: Preferisco l'aria condizionata.
6: Ha ragione.
0: E nelle prossime ore faranno rientro in Italia i due attivisti pugliesi detenuti per un mese in Libia. Facevano parte della carovana umanitaria diretta a Gaza ed erano stati fermati dalle autorità libiche con l'accusa di ingresso illegale nel paese. Il servizio di Ilaria Lia.
20: Dopo un mese di detenzione in Libia, tornano liberi l'attivista di Molfetta Domenico Centrone e la foggiana residente in Piemonte Leonarda Alberizia, arrestati durante una missione della flottiglia di terra. L'annuncio è stato dato ieri sera dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. I due sono stati affidati al console italiano a Bengasi. La liberazione è frutto di un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Tajani ha riferito che gli attivisti faranno ritorno in Italia nelle prossime ore. I due erano partiti il 15 maggio alla volta di Gaza con aiuti umanitari. A fine maggio si erano avvicinati al valico di Sirte in territorio libico sotto il controllo del maresciallo Haftar per chiedere la

0: autorizzazione al passaggio della carovana composta da ambulanze, pullman e camion carichi di aiuti, assieme ad altri circa 250 attivisti. Avrebbero dovuto raggiungere il confine con l'Egitto. L'autorizzazione però è stata negata dalla Libia, che poi ha intimato alla delegazione di lasciare il paese. Ne è seguito successivamente un violento sgombero del convoglio. Una parte degli attivisti era riuscita a lasciare il paese, mentre altri 10, tra cui Gentrone e Alberizia, erano stati fermati con l'accusa di ingresso illegale. La loro detenzione è stata più volte prolungata senza chiare motivazioni. I contatti con i due si sono interrotti per via del sequestro dei telefoni. Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico e Leonarda, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l'ora di riabbracciarli, dichiarano il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessora regionale alla cultura e alla conoscenza Silvia Miglietta. Nelle scorse settimane, aggiungono, avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi.
1: Qual è il modello di sviluppo per Martina Franca? Dal Made in Italy alle opportunità per i giovani fino al ruolo delle imprese e delle istituzioni. Bruno Maggi, già assessore alle attività produttive del comune, propone una riflessione sul futuro economico della città e richiama la necessità di una strategia condivisa. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: Ecco, io mi domando. Ma noi quanto crediamo in questo Made in Italy, realmente su questo territorio?
3: Da una riflessione sul Made in Italy, Bruno Maggi affronta un tema più ampio, quello del futuro economico di Martina Franca. Per il già assessore alle attività produttive, infatti, il Made in Italy non è soltanto moda o grandi marchi, ma un patrimonio fatto di territorio, tradizioni, enogastronomia e qualità della vita.
2: Ma si parla proprio del lifestyle Italia, quindi a Made in Italy intendo questo, intendo il nostro abbigliamento che produciamo, ma c'è il nostro territorio che è Made in Italy, c'è la nostra enogastronomia che è Made in Italy, ci sono le nostre persone, ci sono le nostre tradizioni, ci sono le nostre luminarie, tutto questo è il Made in Italy.
3: Da qui una domanda che riguarda il ruolo che la città intende ritagliarsi nei prossimi anni.
2: Noi in questo mondo del Made in Italy, quindi in questa nicchia piccola, in un mercato più globale, chi vogliamo essere, dove vogliamo stare e quando vogliamo arrivare e come vogliamo arrivare?
3: Nel corso dell'intervista richiama anche il protocollo per il Made in Italy e gli stati generali dell'economia.
2: Sarebbe interessante capire perché non c'è stata continuità.
3: Iniziative avviate durante la sua esperienza amministrativa e dalle quali nacque un piano strategico sul futuro produttivo del territorio.
2: Ma è un documento che deve essere aggiornato costantemente. Perché? Perché è un documento che guarda la realtà economica del momento. Ecco perché deve essere aggiornato frequentemente. E soprattutto quando lo si aggiorna, con chi si aggiorna? Se non metti intorno al tavolo gli attori che subiranno quel piano, non è mai un piano che verrà una luce perfetta. Questi sono i due punti che io vedo che sono stati lasciati fermi con le quattro frecce. Perché questo processo non si è continuato? Non lo so. Non so quali sono le scelte, è un peccato per la città, presumo.
3: Spazio anche ai giovani che studiano fuori e che potrebbero riportare sul territorio competenze ed esperienze maturate altrove.
2: Che guardano casa loro, che vogliono rientrare in casa loro, ma vogliono avere l'opportunità di rientrare e l'opportunità di avere un posto e un ruolo importante nella città, per far sì semplicemente di esprimere le proprie competenze. Noi abbiamo figli, Luciana, che studiano fuori, che sono molto più europei di noi.
3: E parlando di imprese, l'attenzione si sposta sulle condizioni necessarie per favorire lo sviluppo.
2: Chi parla di sistema economico? Continua a dire, le imprese non hanno bisogno di risorse economiche. Le imprese fanno il loro lavoro e se lo trovano da sole le loro risorse. Le imprese hanno bisogno di un posto dove si possa fare impresa bene. La logistica a Martina com'è? È impossibile per fare impresa. Quindi una pubblica amministrazione cosa può fare? Nient'altro che semplificare un processo per fare impresa, quindi rendo più facile la.
1: E come dicevamo in apertura, oggi nuovo consiglio comunale in diretta per noi da Palazzo di Città, Maria Laura Paletta. Buongiorno Maria Laura.
4: Sì, buongiorno Teresa. Allora, qui è tutto pronto per una nuova riunione della massima assise cittadina. Sono tanti i punti all'ordine del giorno, c'è una corposa serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, ma anche temi che riguardano la stringente attualità locale, ad esempio l'iter per permettere l'attacco alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, un argomento su cui siamo intervenuti anche noi nei giorni scorsi, e poi ci sarà la modifica ad alcuni articoli del nuovo regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno per le persone con disabilità, sul quale stanno emergendo già numerosi disagi. E poi ci saranno anche questioni di politica, ad esempio Patrizia Mignolo lascia la Commissione Affari Generali, quindi ci sarà la nomina di un nuovo presidente, ma sarà anche interessante capire quali sono i movimenti all'interno della massima assise cittadina. Come ascoltavamo in apertura, potrebbe esserci l'ufficializzazione del rientro di Gianni Azzaro nelle fila della maggioranza e successivamente anche del PD, e poi invece situazione rientrata per quanto riguarda invece Gianni Tartaglia e il gruppo PER, che nei giorni scorsi ha avviato questo colloquio con il sindaco e quindi ha messo da parte ogni progetto di lasciare appunto la maggioranza che sostiene Piero Bitetti. Ovviamente su tutto questo vi terremo aggiornati in tempo reale.
1: Grazie, grazie a Maria Laura Paletta. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina sportiva.

0: Il Taranto guarda al futuro dopo una stagione difficile nel campionato di eccellenza condizionata da diverse problematiche e conclusa con un epilogo amaro. Il prossimo torneo sarà a 18 squadre con un calendario meno intenso e consentirà una gestione più equilibrata della rosa. La società rossoblù ha confermato di non poter presentare domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027, salvo eventuali novità normative ancora al vaglio. Resta inoltre da definire la vicenda legata all'invasione di campo avvenuta a Massafra dopo la finale contro il Gladiator. La ripartenza passerà attraverso una riorganizzazione dell'assetto dirigenziale tecnico e sportivo nel rispetto degli equilibri economici già fissati dal club. Programmazione e strategie sono gli elementi centrali per costruire il rilancio del Taranto e riportare la squadra verso categorie più ambiziose. Continua il percorso di consolidamento dello staff tecnico dell'RPNet Dinamo Taranto in vista della stagione 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato la conferma di Mimmo Sant'Arcangelo nel ruolo di preparatore atletico della prima squadra femminile, una figura di grande esperienza nel panorama della pallacanestro italiana. Dopo gli inizi nell'atletica leggera, Sant'Arcangelo si è dedicato completamente al basket, costruendo un curriculum di assoluto prestigio. Con il CRAS ha contribuito alla conquista di 4 scudetti, 3 Supercoppa italiane e 2 Coppa Italia. Successivamente ha lavorato a Battipaglia vincendo 2 titoli nazionali Under 20 e a Torino in Serie A1. Importante anche il suo percorso con la nazionale italiana Under 20 femminile, della quale è stato preparatore atletico dal 2008 al 2017, conquistando 2 medaglie d'argento e 1 di bronzo ai campionati europei. Entusiasta per la riconferma, Sant'Arcangelo ha sottolineato la volontà di contribuire alla crescita di una squadra competitiva, annunciando un programma di preparazione atletica ancora più strutturato e mirato allo sviluppo delle singole atlete. Per la Dinamo Taranto la sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione del progetto tecnico e nella valorizzazione del basket femminile sul territorio ionico.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vince, scelti per proteggere.

0: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi.

0: da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
0: Sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: forma.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
2: in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
1: dicendo.
0: Abbiamo Outlander
1: ne
0: qui,
1: parleremo dopo, lo so.
0: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un, non è un problema,
1: è praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle.

0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
0: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
0: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
2: per chilometro,
1: sì,
2: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
0: certo,
1: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1.
0: Assolutamente.
1: È un elemento estremamente importante E secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
0: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
0: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
0: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
0: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale rally.
1: Non sono permesso
0: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari.
0: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
0: anche
1: aggiungere i mondiali rally
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, non c'è più spazio dove poter collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,

0: Vista, come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
0: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
0: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
0: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre al capo Lortemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.

0: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione

0: del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece

più convenzionale, ma fino a un certo punto lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico. Uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà

0: tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo che chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti tuoi.
5: Quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
6: Beh,
5: dire da
6: come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi, per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
6: Paese di nascita della Volvo.
5: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
6: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
5: I fari,
6: i
5: no?
6: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono, esatto, molto particolari.
5: A forma di martello di Thor, che è,
6: esatto,
5: proprio una tipicità del marchio.
6: Che viene richiamata anche sul posteriore.
5: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
6: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
5: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
6: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
5: esatto,
6: anteriore e posteriore, quindi.
5: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
6: Andiamo a vedere gli interni.
5: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
6: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
5: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
6: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
5: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
6: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale.
7: in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
8: Vero, perfino c'è, cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che, esatto, è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
7: Esatto, esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
8: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
7: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
8: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
7: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
8: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
7: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
8: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
7: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
8: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
7: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
8: esatto,
7: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
8: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
7: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
8: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra
7: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
8: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane,

0: ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cari Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Questo programma è offerto da
3: 1, 2, 3, ho! Beat up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno di servizio,

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesino.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero?
6: Esatto.
0: Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo

0: Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti, quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo,

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si

0: decide come si vuole scegliere anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
1: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica la prima parte sempre riferita ai giovani.
2: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
3: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
2: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
1: Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
5: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice!
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti!
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
6: Ah no, un pareggio è
7: l'autopulso. Ora c'è un giocatore che possa mantenere.
8: Prendono l'allenamento.
9: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
10: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
9: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nasi, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
10: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
9: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
10: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
9: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
10: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
9: Forse perché non la vede molto spesso.
10: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
11: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
12: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
13: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
12: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
11: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
12: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
13: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
12: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
11: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
12: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
13: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
14: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
11: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
14: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
13: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
14: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
11: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
14: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
13: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
14: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
6: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio
7: capitano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno. Ci odio un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo. Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
6: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi le mani?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
10: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescia, l'ottimo cross,
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso.

0: mezzo. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: una grande
0: fiducia. Fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
3: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione fuori, alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito,
1: Italia
0: Pirlo,
1: in vantaggio,
0: eh?
1: D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso il contropiede del portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non vuoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firme e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. Ce te mangi l'anzalata, da chi non mi sarà gettata.

0: Ci non mura a da ringraziare o colera.
1: Ciao ciao ciao.
0: Già si era un'altra estata sta maniera.
1: Ciao ciao ciao.
0: Dicevano che aime le cozze, non è vero.
1: Ciao ciao ciao.
0: E mancano un bagno a mare per tempo fa. Che si chiacchiera proprio a nuvoli di un colera.
1: Ciao ciao ciao.
0: Usiva sta dannanza.

0: Ciao. Cercam de fa spare și su colere.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ce no pe moi pe deșe ian angore. Ci e colera, colera, ole.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario. E credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti. Ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa, Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che c'è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce il gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di

di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studiocento insieme a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Bentornati, bentrovati, buongiorno.
3: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
0: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studiocento.
4: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studiocento. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche, e poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
1: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento, all'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a

0: un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
1: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci.
0: Vero.
1: E dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche.
0: Sempre.
1: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
0: un po' di più di me.
1: Io moltissimo.
2: Centoventi è un piccolo viaggio che vi accompagna lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi le pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.
3: Quello che avete visto è solo l'inizio. Studio 100, sempre con voi.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Negli ultimi anni la moda ha vissuto un'importante evoluzione, oscillando tra tendenze passate e nuove interpretazioni. Tra i capi che stanno vivendo una vera e propria rinascita, i jeans larghi occupano un posto preminente. Simbolo di comfort e libertà di movimento, questa silhouette ha saputo conquistare ancora una volta il cuore degli appassionati di moda. I jeans sono un indumento iconico, il cui percorso affonda le radici nel XIX secolo. Sebbene il modello aderente abbia dominato le passerelle e le strade negli anni 2000, l'adozione di jeans larghi è caratterizzata da un ritorno a stili più rilassati e confortevoli. La moda degli anni 90 e dei primi anni 2000 ha visto un'ampia diffusione di jeans larghi che hanno riscosso un enorme successo tra i giovani grazie alla loro versatilità e al comfort che offrono. Nel corso del tempo i jeans larghi hanno subito diverse reinterpretazioni, dagli stili grunge agli outfit casual, passando per la cultura hip hop. Questo capo ha saputo adattarsi e mescolarsi a diverse tendenze. Oggi, con il crescente interesse verso il comfort e uno stile di vita più rilassato, i jeans larghi sono tornati sulla cresta dell'onda, rappresentando non solo una perfetta scelta di moda, ma anche una dichiarazione di indipendenza e autenticità. L'unicità dei jeans larghi risiede nella loro versatilità. A seconda di come vengono abbinati, possono adattarsi a diverse occasioni. Per un look quotidiano e alla moda, ad esempio, si possono abbinare un paio di jeans larghi a una maglietta basic, che può essere infilata all'interno dei pantaloni per dare definizione alla silhouette, completando l'outfit con sneakers bianche e una giacca di jeans, così da dare un tocco di freschezza al tutto. I jeans larghi possono facilmente essere trasformati in un indumento elegante. Scegliere ad esempio un modello scuro e abbinarlo ad una blusa dal taglio raffinato, magari con dettagli in pizzo o trasparenze, esalta il tutto in un'apoteosi di eleganza evidente. Un paio di tacchi alti e una borsa a mano possono completare perfettamente il look, rendendolo ideale per una cena o un evento speciale. Per chi ama usare, mixare i jeans larghi con una giacca oversize è una scelta assolutamente vincente. Perfetti insieme ad una camicia, un top aderente sotto la giacca, aggiungendo magari degli stivaletti per dare un'aria rock all'intero completo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello stilista italiano Giorgio Armani. La moda è quella che viene suggerita e che spesso conviene evitare. Lo stile è ciò che ciascuno ha e che deve conservare per tutta la vita.
1: Trendy, moda, tendenze e

0: nasce nel 2021 con un obiettivo ben preciso: portare nel nostro territorio l'innovazione, soprattutto digitale.
1: TAWEV quest'anno, per la sua quinta edizione, si trasforma in un business retreat. Lo scopo era portare un pezzo importante dell'Italia a Taranto e permettere a grandi aziende locali e nazionali di formare il loro team sui temi dell'employer branding e dell'intelligenza artificiale.
2: Quello che fanno questi eventi, secondo me, è molto bello, perché al di là di connettere le persone, di dare un contenuto che è di formazione, fanno una valorizzazione del territorio in un certo senso, anche perché permettono ad altre persone che vengono da fuori come me di conoscerlo o scoprirlo meglio.
1: Il passo in più che abbiamo fatto è stato unire l'esperienza della conoscenza del territorio con un prologo che ci ha accompagnato alla scoperta della città vecchia, del mare di Taranto a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation, con il business e l'innovazione, perché riteniamo che l'innovazione appunto sia un valore aggiunto per la città di Taranto e soprattutto una leva di sviluppo.
3: La Puglia oggi è la regione, rispetto anche ai dati Svimez, che è cresciuta di più in Italia. Il TAWEV deve essere fatto a Taranto e deve essere fatto in Puglia. Se riparte Taranto, riparte la Puglia e riparte il Mezzogiorno d'Italia.
4: Apprezzo molto questo tipo di impegno, perché normalmente il Sud è vittima di una narrazione rispetto anche alle competenze, al valore delle competenze che ci sono. Invece a Meridione ci sono tantissime competenze e tantissime risorse, che sono quelle che valgono doppio, perché sono quelle che fanno resistenza.
5: Noi abbiamo bisogno di confronto sia al nostro interno ma anche con persone, manager, esperti che provengono da altre parti d'Italia, e abbiamo, secondo me, bisogno di farlo qui, perché noi siamo del territorio, lavoriamo per il territorio.
6: Credo fortemente che il TAWEV sia un'occasione irripetibile per portare sul tavolo del territorio argomenti che sono al centro del sistema economico nazionale. Tutto questo ci consentirà sicuramente di creare del valore aggiunto che spero che ciascun partecipante quest'oggi si possa portare.
7: Credo che torneremo a casa tutti con qualcosa in più e certamente, ecco, arricchiti anche da una location, da un contesto che favorisce anche la sinergia e lo scambio di idee.
8: Il coinvolgimento delle persone è stato forte, credo si sia bucato il muro dell'indifferenza, quel muro che ci dice il mondo è così, non cambierà mai. Secondo me da Taranto può partire l'onda del cambiamento.
9: Grazie, medaglia in tutta!
10: Dedicarti alla vendita online delle tue specialità? Possibile! Esportare ovunque i tuoi sapori? Possibile! Fai un passo avanti con il tuo e-commerce. Scegli MBA eLink, il plugin che permette di integrare il software di spedizione MBA nel sito della tua azienda. Così tu ti concentri sulle tue attività e Mailboxes etc. gestisce tutte le spedizioni. Rilassati e goditi i frutti del tuo e-commerce. A tutto il resto pensa MBA eLink. MBA eLink, la soluzione più logistica.
11: Ci trovi a Massafra sulla strada statale Appia. Chiamaci allo 099 88 01 216 o visita il nostro sito www.logistico.it.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Con le prenotazioni per le visite, le analisi qui al CUP.
14: Una tragedia. Purtroppo le liste di attesa sono lunghissime, il personale manca.
15: Il dolore è insostenibile. Siamo condannati da tanti giorni a convivere con la fognatura a cielo aperto.
16: Guardi, è uno schifo proprio. Non si può andare avanti così, perché se una persona è ammalata non può aspettare le date che dicono loro dopo 2 anni, 3 anni. È una cosa vergognosa.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Acquert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo inserito in uno stipo, in un grande stipo con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro. E l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture, degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

0: favorire la crescita delle piccole e micro imprese pugliesi. Questo l'obiettivo del Minipia Puglia, misura regionale strategica di cui si è parlato nell'incontro organizzato da BCC San Marzano di San Giuseppe e tenutosi presso il Relais ISTO a Taranto. Un'occasione per presentare le ultime novità agevolative. Il PIA rientra tra gli strumenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Consiste in contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o una combinazione di entrambi ed ha come finalità innovazione tecnologica, efficientamento energetico, digitalizzazione dei processi produttivi, incremento dell'occupazione. Il Minipia Puglia è una misura regionale specifica per le micro, piccole e medie imprese della regione, pensata per sostenere progetti di investimento produttivo e sviluppo con un occhio di riguardo alla transizione digitale ed ecologica. Lo strumento si inserisce nelle politiche di crescita economica della regione, sfruttando le risorse del Programma Regionale Puglia 2021-2027 e sinergie con i fondi europei, ed è rivolto principalmente ad aziende che intendono realizzare investimenti in settori strategici quali turismo sostenibile, industria agroalimentare, tecnologie avanzate e information technology, manifattura tradizionale e innovativa. Obiettivi: incentivare la competitività delle piccole imprese locali, sostenere la crescita, favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi, promuovere occupazione stabile con un focus su giovani, donne e aree interne. Una misura che riprende l'esperienza del titolo secondo e di cui è importante conoscere le opportunità.
1: Adesso abbiamo queste nuove misure. Queste misure però devono essere illustrate agli imprenditori e ai professionisti in modo da poter entrare immediatamente nella loro operatività.
0: Fra gli interventi considerati, l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati, l'ammodernamento infrastrutturale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili e ancora la digitalizzazione di processi aziendali, la formazione del personale. Caratteristiche dell'agevolazione: un contributo a fondo perduto o combinazione con finanziamenti agevolati, la copertura fino al 50-70% dei costi ammissibili a seconda della dimensione dell'impresa e della localizzazione per un importo massimo del progetto fino a 3 milioni di euro. Una platea molto vasta, quella degli attori interessati al Minipia, sia per tipologia di settori che per aree di interesse.
2: Ricordo semplicemente che oltre 14.000 sono state le imprese coinvolte all'interno dello strumento di Do 2 con oltre 3 miliardi e mezzo di mutui erogati. Oggi abbiamo mantenuto lo stesso impianto, abbiamo implementato lo strumento facendolo diventare anche questo uno strumento, un progetto integrato. I risultati sono già confortanti perché in 6 mesi di operatività degli strumenti abbiamo già quasi oltre 192 istanze presentate, già 115 milioni di euro di deliberato bancario e sono state già presentate al sistema bancario richieste per altri 330 progetti che cubono 260 milioni di euro, quindi siamo già oltre 500 imprese e quindi per un volume di investimento intorno ai 360 milioni.
0: L'accesso ai finanziamenti del Minipia avviene tramite avviso pubblico diffuso dalla Regione Puglia o da enti delegati come Puglia Sviluppo. Le imprese devono compilare una proposta dettagliata attraverso la piattaforma dedicata. Il progetto viene poi analizzato in termini di impatto economico, innovativo e ambientale. Un ruolo chiave in questa misura lo giocano gli istituti di credito che facilitano l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali.
1: E così la banca svolge quella che è la sua vera funzione, non è solo quella di finanziare, soltanto quella di dare soldi alle imprese, ma è anche quella di avere un'attività di consulenza. In questo modo noi siamo nella condizione, attraverso i nostri consulenti, di valutare le iniziative aziendali e naturalmente correggerle se del caso, ovviamente, e portare avanti soltanto quelle che effettivamente hanno delle ottime possibilità di poter avere successo. Quindi alla regione poi saranno presentate domande valide, progetti interessanti.
3: Oggi la strumentazione è a disposizione delle imprese e le banche fanno bene ad accompagnare questo processo, ad affiancare le imprese piccole, ad avere quella anche liquidità per svolgere questi investimenti.
0: Il Minipia Puglia è un'opportunità preziosa per le micro e piccole imprese che vogliono investire nel futuro puntando su innovazione, sostenibilità e crescita. C'è però ancora molto da fare in territori come quello di Taranto, da cui fino ad oggi sono arrivate poche richieste di adesione.
3: Questo territorio ha bisogno di progettualità, i dati della partecipazione delle imprese della provincia di Taranto ai bandi sono di gran lunga inferiore alle altre province, quindi dobbiamo fare uno sforzo doppio per accompagnare questo processo, convincere che l'innovazione è una chiave di svolta, convincere che le risorse regionali ci sono, vengono utilizzate, sono snellite, sono burocraticamente non complesse, ma che possono dare una mano reale alla crescita economica. Questo riguarda i piccoli, piccolissimi, ma riguarda anche quelli più grandi. A breve pubblicheremo anche un altro bando che è relativo unicamente alle microimprese. Abbiamo messo oltre ai bandi Minipia il bando trasformazioni, che è un bando utilissimo per avere quella consulenza allo sviluppo dell'innovazione, la ricerca, lo sviluppo del digitale, all'e-commerce.
0: Per saperne di più, minipia.puglia.it.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, la rubrica fatta per tutti i buongustai ed i curiosi di questo variegato mondo culinario. Indovinate un po' di cosa voglio parlarvi oggi? Dei panzerotti. Già il solo nome mi fa venire l'acquolina e penso proprio che tutti conoscano quella prelibatezza a forma di cornetto con un ripieno filante a base di pomodoro e mozzarella, con tutte le varianti che ne sono poi seguite. Ma vi siete mai chiesti da dove provengano i panzerotti? Sembra proprio che questa ricetta risalga alla cucina povera pugliese. Un fornaio salentino ebbe l'idea di realizzare, con gli avanzi del pane, insieme a pomodoro e formaggio, una sorta di pizza ripiegata su se stessa e con la panza. Pare che fu proprio questo rigonfiamento che valse a tale invenzione il nome di panzerotto. E quale nome poteva essere più adatto? Allora, li volete preparare insieme a me? E allora segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 250 g di farina 00, 250 g di farina Manitoba, 5 g di zucchero semolato, 15 g di sale, 10 ml di olio extravergine di oliva, 260 ml di latte, mezza bustina di lievito di birra disidratato, 200 g di mozzarella, 200 ml di passata di pomodoro, origano, basilico fresco, olio di semi e sale fino quanto basta. Lavorate in una ciotola le due farine insieme al lievito e zucchero, quindi versate un po' alla volta acqua, olio e sale. Lavorate il tutto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. A questo punto dividete l'impasto in palline da circa 75 grammi e mettete a lievitare per un paio d'ore circa su una teglia foderata con carta forno. L'impasto sarà pronto quando sarà raddoppiato di volume. Nel frattempo, in una terrina, preparate la farcitura. Mescolate la passata di pomodoro con sale, origano, basilico tritato e mozzarella ben sgocciolata. Con l'aiuto di un mattarello, stendete ogni pallina fino a formare un cerchio capace di contenere una cucchiaiata di ripieno. Poi chiudete a mezzaluna. Procedete fino a terminare pasta e ripieno. In una padella capiente mettete a scaldare l'olio di semi e quando avrà raggiunto la temperatura immergete i panzerotti, avendo cura di rigirarli per avere una doratura perfetta su ambo i lati. Una volta cotti, fate sgocciolare su carta assorbente da cucina e servite ben caldi. Una curiosità: mentre nella ricetta originale salentina è previsto esclusivamente l'uso di farina di grano duro, nella cucina barese o napoletana è previsto anche l'utilizzo di patate e di altre farine. Anche sul ripieno poi ci sono un numero incredibile di varianti. Sta a voi sceglierne una ora. E ricordate, le scelte giuste vengono dall'esperienza e l'esperienza viene dalle scelte sbagliate. Quindi sperimentate e non abbiate mai paura di sbagliare. Io comunque vi aspetto qui per altre ricette e per altri suggerimenti. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: È la Fashion Week pugliese, è appena nata, ma chiunque scommetterebbe sul suo successo oltre i confini della nostra regione. Eventi e sfilate che ho seguito per 4 giorni nel novembre del 2023, per scoprire chi c'è dietro la ditta. Il gruppo che coordina l'organizzazione di Apulian Runway Experience. Con Giordano, eccolo qua, arriviamo in questa bella masseria in Valle d'Itria, la Masseria Casavola.
4: Che è la masseria dove quest'estate ci siamo conosciuti praticamente.
5: Esattamente, è stato il nostro primo appuntamento qui.
3: Serata memorabile della scorsa estate, con la significativa presenza degli amici del festival.
4: Vuoi cantare un attimo perché la gente non ci crede?
3: Location in cui Couturier riceve i suoi ospiti e dove Daniele sottolinea un aspetto fondamentale della nostra regione.
6: La Puglia ha aumentato il suo export a oltre 10 miliardi di euro. Di questi 10 miliardi, 850 milioni sono della moda.
3: Si fanno chiamare La Ditta, gruppo di professionisti che insieme hanno dato vita alla cosiddetta Yes We Are, Apulian Runway Experience. In sinergia con le menti creative dei nostri talentuosi stilisti, coinvolgendo appassionati artigiani e esperti del settore, che nel novembre del 2023 ha avuto luogo in 4 importanti città. Go!
7: L'entusiasmo l'entusiasmo, l'energia, il talento, la creatività dei designer pugliesi che si mettono insieme e fanno sistema.
8: La Dita. We are an association that is all about facilitating cultural events.
9: La Dita è un bel gruppo di persone, tutti diversi uno dall'altro perché abbiamo ruoli diversi, che è nata durante un po' la fine della pandemia. Un momento un po' in cui eravamo tutti sospesi, sperduti, non sapevamo cosa ci aspettava un po' nel futuro. L'idea nasce proprio in questo momento qui, è quello di dare spazio e voce alle potenzialità dell'artigianato pugliese, delle aziende pugliese, della moda pugliese.
10: 33 trentini andarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Con tutti veramente c'è tanta stima e anche empatia per quello che facciamo. Comprensione, perché in questo lavoro, ma in generale, ci vuole comprensione. Siamo tutti fallibili e nella fallibilità bisogna essere comprensivi, più rilassati. Specialmente sotto torchio, nel senso quando ci sono, sai, quelle 48 ore, anche quei 10 giorni prima che l'evento vada in porta, abbiamo gli animi tutti un po' su di giù.

0: quattro giorni dietro la ditta credo che possano bastare per capire che nella vita bisogna avere talento, sì, coraggio e più di un pizzico di follia.
1: Com'è possibile realizzare la settimana della moda in Puglia se non mettendo insieme la capacità di fare bene il fatto di non sapere cosa stai facendo?
0: Questi tre signori che ho davanti sono il 50% della ditta.
2: Noi siamo il reparto.
0: E adesso reparto... hanno chiesto a me dove stiamo andando.
2: Questo è il reparto belli capelli.
0: Se stiamo andando in Piazza del Duomo, di qua.
3: Secondo me dobbiamo andare di qua.
0: In Piazza del Duomo, di qua. Di qua c'è un bar buono. Allora facciamo così, due di qua e due di qua.
1: Mentre lo facevamo sapevamo di avere a che fare con tanti professionisti. Un centinaio sono stati professionisti coinvolti in questa settimana.
0: Il pubblico delle grandi occasioni per assistere in luoghi scelti accuratamente per le sfilate, e tra gli invitati li vedete un nutrito gruppo di buyers che hanno molto apprezzato anche la tipicità dei luoghi in cui hanno assaggiato il nostro buon cibo.
4: Oh my gosh, it smells so good in here. We had a group of international buyers, collaborators, influencers who came to the first edition of Yes We Are. Taiwo is from Nigeria in terms of his family background, but came to us from London. He is a celebrity stylist for men's. He's dressed Prince William, he's dressed presidents, he's dressed celebrities, Grammys, Oscars, and actually he came to our gala evening in traditional Nigerian costume, which was spectacular. I mean, this man is always well dressed.
0: Did you like food?
5: It was excellent.
0: You cleaned the plate. You like
5: the mash? Yeah.
0: Mash.
5: Yeah.
0: Fave.
5: A typical Puglian dish.
0: Yes.
5: Thank you.
0: Ospiti stranieri a cui è stato regalato un mix di immancabili prelibatezze locali, coccolati e portati a spasso per la Puglia.
6: Bello, perché poi vengono anche valorizzati i posti, no? Del nostro territorio. Territorio è una parola da cui non si sfugge facilmente. Come fai? Devi dire qua. È chiaro che territorio è una parola inflazionata, però è quello, il senso è quello lì.
1: Tutte e quattro location costruite per una funzione, questa funzione storicamente è stata esaurita e abbiamo provato a valorizzarle attraverso un altro esempio della bellezza e dell'operosità. In Puglia, come un maiale, non si getta via niente.
7: Ultimamente la Puglia la mettiamo dappertutto.
6: Si porta sempre, diciamo.
7: Tu lo sai che l'anno prossimo venderemo l'acqua della Puglia. C'è l'aria di Napoli, noi vendiamo l'acqua della Puglia.
6: Un'idea ora.
7: È una cosa così sconvolgente.
0: Bellezze dei luoghi, creatività, paesaggi di una regione che la ditta si è impegnata a raccontare ad operatori stranieri del settore che, a loro volta, in una sorta di carambola mediatica, raccontano nei loro rispettivi paesi, come nel caso di César.
4: He's super famous, he's very well known, he's very well respected and he's followed by a lot of people. César, his mountain of ideas, the brain that never stops.
8: 2 weeks ago, I had my World Fashion Festival in Chicago, and I featured Puglia.
9: This is our first look here. Again, all of these pieces you see here come from Puglia, Italy. So okay, this designer does a lot of the celebrities in Italy, in Puglia, Italy.
4: Okay.
0: Tu sei, come dire, parte integrante della ditta?
10: Sono parte, diciamo, sì, direi integrante.
0: It's party time. Questa capacità di attrarre dall'estero anche un mercato possibile, no?
10: Sì.
0: Dipende anche dal tuo ruolo, da quello che fai.
10: Sì, è quello che faccio. Spesso sono le stesse aziende a non avere consapevolezza del valore che rappresentano agli occhi degli stranieri. Quindi hanno un grande desiderio di avere un pezzo, di toccare con mano quello che noi prendiamo spesso per scontato. Che non è solo la manifattura o la capacità di realizzare un prodotto meraviglioso, ma è anche tutto quello che c'è dietro.
0: No, vabbè, guardate la messa in piega di...
2: Chi sta ridendo verrà intervistato.
11: Bruno Simeone, che è il mio consulente di cinema, mi ha consigliato di farmi una cresta.
0: Bruno è il centro di questo piccolo universo che vi ho appena raccontato. Sembra plasmare il suo destino e quello degli altri della ditta con la stessa serenità con cui modella i suoi capolavori di stoffa.
1: È la nostra cifra stilistica, è la persona che in qualche maniera ci dice se una cosa È bello o brutto, abbiamo smesso di chiederci il motivo, sinceramente non ci interessa, va bene così.
3: Il mio socio è l'anima di Rossorame, ma anche il direttore artistico di tutta la manifestazione, che riesce come un direttore d'orchestra a far suonare all'unisono tutti i suoi strumenti e tutti gli strumenti che ha a disposizione.
4: Funny, sweet, generous person.
1: Questo è il tuo outfit di stasera, diciamo?
12: Sì.
1: Che cos'è? Una giacca in flanella?
12: In lana cotta.
1: C'è anche le bretelle sotto, scusami, un bel tocco questo, eh? Stanno tornando le bretelle?
12: Sì.
0: Le domande stupide.
12: Le scoperte non molto tempo fa e devo dire che le trovo davvero comode.
1: Non le usa più nessuno. Chi le usa le bretelle?
12: Ma le bretelle secondo me le usano chi ha... Non lo so.
0: Le domande stupide. Quella di Bruno è una passione alimentata con gli anni.
13: Proprio da piccola prendeva le lenzuole, strappava, faceva le gonne, faceva...
0: Dietro la ditta c'è anche il suo talento.
3: Da piccolo guardavo lei che lavorava, trasformava tessuti, materiali, pizzi, ricostruiva.
1: La tradizione per noi rappresentava un blocco al progresso.
3: Esatto.
1: Invece oggi noto che te, come Bruno e come gli altri della ditta, avete questa attenzione particolare proprio per i valori, per le tradizioni, no?
3: Come avere riscoperto un filone d'oro che esiste già sul nostro territorio, non dobbiamo inventarci nulla, semplicemente riportarlo a galla, farlo riemergere e dargli una nuova connotazione, una nuova visibilità.
0: Ed è quello che in questi 4 giorni la ditta ha provato a diffondere in ogni modo, con Yes We Are, Apulian Runway Experience. È che siamo sicuri, tornerà a fare presto, molto presto.

0: Dedicarti alla vendita online delle tue specialità? Possibile! Esportare ovunque i tuoi sapori? Possibile! Fai un passo avanti con il tuo e-commerce. Scegli MBE e-Link, il plugin che permette di integrare il software di spedizione MBE nel sito della tua azienda. Così tu ti concentri sulle tue attività e Mailboxes Etc. gestisce tutte le spedizioni. Rilassati e goditi i frutti del tuo e-commerce. A tutto il resto pensa MBE e-Link. MBE e-Link, la soluzione più logistica.
1: Ci trovi a Massafra sulla strada statale Appia. Chiamaci allo 099 88 01 216 o visita il nostro sito www.logistico.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Va con le prenotazioni per le visite, le analisi qui al CUP.
4: Una tragedia. Purtroppo le liste di attesa sono lunghissime, il personale manca.
5: L'errore è insostenibile. Siamo condannati da tanti giorni a convivere con la fognatura a cielo aperto.
6: Guardi, è uno schifo proprio. Non si può andare avanti così, perché se una persona è ammalata non può aspettare le DAT che dicono loro dopo 2 anni, 3 anni. È una cosa vergognosa.

L'area del Mar Piccolo di Taranto è senza dubbio un territorio di scoperte. Le colline sono ingentilite da alberi d'ulivo secolari, molte le aree archeologiche, conventi, le antiche masserie e persino una basilica. Ma il vero tesoro di questa zona è senza dubbio l'antica ferrovia. È stata costruita già dalla fine del 1800 e serviva a mettere in rapporto le tante aree militari che nel frattempo si stavano costruendo tutto intorno alla città. Serviva a trasferire per lo più merci e uomini in maniera estremamente veloce ed è stata utilizzata fino agli anni 70 del 1900. Robusto, maestoso, scenografico, l'antico ponte viene costruito all'inizio del 1900 per garantire alla ferrovia la possibilità di oltrepassare il canale d'Aiedda, una lama antica che ci racconta di popoli del passato che hanno abitato quest'area. Attualmente la ferrovia è oggetto di un'interessante proposta di recupero che garantirà la piena fruizione turistica di tutta quanta la zona e consentirà di poter ammirare le tante specie di animali e di vegetali che vivono stabilmente l'area. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studiocento insieme a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Bentornati, bentrovati, buongiorno.
3: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
0: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studiocento.
4: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studiocento. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche, e poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
1: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento, all'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
5: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci.
1: Vero.
5: E dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche.
1: Sempre.
5: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
1: un po' di più di me.
5: Io moltissimo.
2: Cento eventi è un piccolo viaggio che vi accompagna lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi le pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.
0: Quello che avete visto è solo l'inizio. Studiocento, sempre con voi.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Basta nascondersi ed in fondo, perché mai dovrebbero farlo? Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto tra i vicoli di Roma sorridenti e mano nella mano. I due sono stati prima avvistati in un lussuoso hotel del centro, dove la Ferragni ha concesso anche diversi selfie ai fan. Poi la coppia si è spostata in un ristorante e dopo cena si è concessa una romantica passeggiata tra i luoghi iconici della capitale come il Pantheon e i Fori Imperiali. La storia tra l'influencer e l'industriale è stata ufficializzata proprio nel giorno in cui Chiara ha firmato l'accordo di separazione e divorzio da Fedez, mettendo quindi definitivamente la parola fine sull'era Ferragnez. Finita anche l'era Totti Blasi, per Ilari c'è un'altra vita, quella con Bastian Müller, che presto potrebbe prendere una decisa accelerata. Lei avrebbe lasciato per sempre la villa dell'Eur, che per quasi 20 anni ha condiviso con l'ex marito e i 3 figli, e sta cercando una nuova casa a Roma. Intanto il fidanzato tedesco sarebbe pronto a fare i bagagli per trasferirsi definitivamente in Italia ed iniziare una convivenza, un cambiamento di scenario importante che fa seguito alle voci sempre più insistenti di una nuova gravidanza. Molti attorno alla coppia sono pronti a giurare che il progetto sia già in cantiere, allora staremo a vedere. Infine, dopo la storia con Giulio Fratini, anche per Elisabetta Gregoraci è tempo di guardare avanti. Pare che la soubrette abbia trovato una nuova fiamma che risponde all'identikit di Thomas Tallin, figlio del più noto Fabio Tallin, re del real estate di St. Moritz e fondatore di una grossa impresa. Pare che i due si conoscano già dall'estate, ma abbiano iniziato a frequentarsi da poco. Eppure già si contano diverse paparazzate nel cuore di Milano, tra shopping, uscite mano nella mano e serate mondane. E pensare che il primo incontro sarebbe avvenuto al Twiga di Forte dei Marmi, che è di proprietà di Flavio Briatore, quando si dice l'ironia della sorte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Dedicarti alla vendita online delle tue specialità? Possibile! Esportare ovunque i tuoi sapori? Possibile! Fai un passo avanti con il tuo e-commerce. Scegli MBE e-Link, il plugin che permette di integrare il software di spedizione MBE nel sito della tua azienda. Così tu ti concentri sulle tue attività e Mailboxes etc. gestisce tutte le spedizioni. Rilassati e goditi i frutti del tuo e-commerce. A tutto il resto pensa MBE e-Link. MBE e-Link, la soluzione più logistica.
4: Ci trovi a Massaf.

0: ora sulla strada statale Appia. Chiamaci allo 099 88 01 216 o visita il nostro sito www.logistico.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Va con le prenotazioni per le visite, le analisi qui al CUP.
3: Una tragedia. Purtroppo le liste di attesa sono lunghissime, il personale manca.
4: L'onore è insostenibile. Siamo condannati da tanti giorni a convivere con la fognatura a cielo aperto.
3: Io guardi, è uno schifo proprio. Non si può andare avanti così, perché se una persona è ammalata non può aspettare le date che dicono loro dopo 2 anni, 3 anni. È una cosa vergognosa.

Passeggiare negli ambienti cinquecenteschi dell'ex seminario minore di Taranto, oggi convertito in Moody, il museo diocesano della città, è uno dei più grandi d'Italia, è davvero un'esperienza unica. Ma in pochi forse sanno che questi ambienti custodiscono un tesoro davvero straordinario, il gioiello artistico più grande del mondo. La storia del topazio di Taranto è davvero straordinaria. Il re Ferdinando I di Borbone riuscì ad ottenere un topazio brasiliano del peso di diversi chili e decise che fosse diviso in due parti per diventare due porte di tabernacoli, la prima per la Reggia di Caserta, la seconda per una chiesa di Napoli. Ma la storia, come spesso accade, si è divertita a mischiare le carte. Infatti una delle due porte di tabernacolo rimase nella disponibilità dell'artista che l'aveva prodotto. Intercettato sul mercato antiquario napoletano dalla famiglia La Tagliata, una delle famiglie più importanti della città di Taranto, fu acquistato per essere donato alla cattedrale per una cifra straordinaria, 108.500 lire. Eravamo all'inizio del Novecento. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

favorire la crescita delle piccole e micro imprese pugliesi. Questo l'obiettivo del Minipia Puglia, misura regionale strategica di cui si è parlato nell'incontro organizzato da BCC San Marzano di San Giuseppe e tenutosi presso il Relais ISTO a Taranto. Un'occasione per presentare le ultime novità agevolative. Il PIA rientra tra gli strumenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Consiste in contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o una combinazione di entrambi ed ha come finalità innovazione tecnologica, efficientamento energetico, digitalizzazione dei processi produttivi, incremento dell'occupazione. Il Minipia Puglia è una misura regionale specifica per le micro, piccole e medie imprese della regione, pensata per sostenere progetti di investimento produttivo e sviluppo con un occhio di riguardo alla transizione digitale ed ecologica. Lo strumento si inserisce nelle politiche di crescita economica della regione, sfruttando le risorse del programma regionale Puglia 2021-2027 e sinergie con i fondi europei, ed è rivolto principalmente ad aziende che intendono realizzare investimenti in settori strategici, quali turismo sostenibile, industria agroalimentare, tecnologie avanzate e informazioni.

Automation Technology, manifattura tradizionale e innovativa. Obiettivi: incentivare la competitività delle piccole imprese locali, sostenere la crescita, favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi, promuovere occupazione stabile con un focus su giovani, donne e aree interne. Una misura che riprende l'esperienza del titolo secondo e di cui è importante conoscere

0: e attrezzature tecnologicamente avanzati, l'ammodernamento infrastrutturale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili e ancora la digitalizzazione di processi aziendali, la formazione del personale. Caratteristiche dell'agevolazione: un contributo a fondo perduto o combinazione con finanziamenti agevolati, la copertura fino al 50-70% dei costi ammissibili a seconda della dimensione dell'impresa e della localizzazione per un importo massimo del progetto fino a 3 milioni di euro. Una platea molto vasta, quella degli attori interessati al mini PIA, sia per tipologia di settori che per aree di interesse.
1: Ricordo semplicemente che oltre 14.000 sono state le imprese coinvolte all'interno dello strumento di DO2 con oltre 3 miliardi e mezzo di mutui erogati. Oggi abbiamo mantenuto lo stesso impianto, abbiamo implementato lo strumento facendolo diventare anche questo uno strumento, un progetto integrato. I risultati sono già confortanti perché in 6 mesi di operatività degli strumenti abbiamo già quasi oltre 192 istanze presentate, già 115 milioni di euro di deliberato bancario e sono state già presentate al sistema bancario richieste per altri 330 progetti che cubono 260 milioni di euro, quindi siamo già oltre 500 imprese e quindi per un volume di investimento intorno ai 360 milioni.
0: L'accesso ai finanziamenti del Mini PIA avviene tramite avviso pubblico diffuso dalla Regione Puglia o da enti delegati come Puglia Sviluppo. Le imprese devono compilare una proposta dettagliata attraverso la piattaforma dedicata. Il progetto viene poi analizzato in termini di impatto economico, innovativo e ambientale. Un ruolo chiave in questa misura lo giocano gli istituti di credito che facilitano l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali.
2: E così la banca svolge quella che è la sua vera funzione, non è solo quella di finanziare, soltanto quella di dare soldi alle imprese, ma è anche quella di avere un'attività di consulenza. In questo modo noi siamo nella condizione, attraverso i nostri consulenti, di valutare le iniziative aziendali e naturalmente correggerle se del caso, ovviamente, e portare avanti soltanto quelle che effettivamente hanno delle ottime possibilità di poter avere successo. Quindi alla Regione poi saranno presentate domande valide, progetti interessanti.
3: Oggi la strumentazione è a disposizione delle imprese e le banche fanno bene ad accompagnare questo processo, ad affiancare le imprese piccole ad avere quella anche liquidità per svolgere questi investimenti.
0: Il Mini PIA Puglia è un'opportunità preziosa per le micro e piccole imprese che vogliono investire nel futuro puntando su innovazione, sostenibilità e crescita. C'è però ancora molto da fare in territori come quello di Taranto, da cui fino ad oggi sono arrivate poche richieste di adesione.
3: Questo territorio ha bisogno di progettualità. I dati della partecipazione delle imprese della provincia di Taranto ai bandi sono di gran lunga inferiore alle altre province, quindi dobbiamo fare uno sforzo doppio per accompagnare questo processo, convincere che l'innovazione è una chiave di svolta, convincere che le risorse regionali ci sono, vengono utilizzate, sono snellite, sono burocraticamente non complesse, ma che possono dare una mano reale alla crescita economica. Questo riguarda i piccoli, piccolissimi, ma riguarda anche quelli più grandi. A breve pubblicheremo anche un altro bando che è relativo unicamente alle microimprese. Abbiamo messo oltre ai bandi Mini PIA il bando trasformazioni, che è un bando utilissimo per avere quella consulenza allo sviluppo dell'innovazione, della ricerca, allo sviluppo del digitale, all'e-commerce.
0: Per saperne di più, minipia.puglia.it.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra presenta Terramar, il nuovo SUV sportivo che permette al brand di entrare nel segmento C in costante crescita in tutta Europa. Sedili avvolgenti, morbidi al tatto, realizzati con materiali riciclati. Quasi 13 pollici il touchscreen, con il sistema di infotainment di ultima generazione dove è possibile gestire tutte le info della vettura. Cupra Terramar sarà disponibile con una gamma di motorizzazioni davvero varia, che spaziano dal propulsore TSI benzina, passando per il mild hybrid fino alla tecnologia e-hybrid di ultimissima generazione, che nella sua versione più performante dispone di 272 cavalli. Da look sportivo ma perfetta per la città, la Hyundai i20 è una mild hybrid da 100 cavalli di potenza.

0: emissioni di 113 grammi al chilometro di CO2 la fanno rientrare tra le auto che possono usufruire degli incentivi ancora disponibili per la fascia 61-135 grammi al chilometro. È lunga 4.065 mm e consuma 5 litri di benzina ogni 100 km. Passiamo alle due ruote. Nella gamma dell'arrembante Royal Enfield sono diversi modelli attrezzati per affrontare il fuoristrada leggero, ma quello più aderente ai dettami del filone Scrambler, come subito sottolineato dal suo nome, è la Scram 411. Fedele allo stile del costruttore indiano, è una moto dall'approccio essenziale con un design ispirato al passato, spinta da un monocilindrico da 411 cm3 raffreddato ad aria, per cui vengono dichiarati 24,3 cavalli di potenza a 6.500 giri minuto e una coppia di 32 Nm a 4.250 giri minuto. Questa unità è incastonata in un telaio a doppia culla in acciaio, a cui si connettono una forcella telescopica da 41 mm e ben 190 mm di corsa e un mono con 180 mm di corsa. Triumph è indubbiamente il marchio dalla maggior tradizione in ambito Scrambler e la sua attuale portabandiera nel segmento è la Scrambler 400X, moto dall'estetica deliziosa e dall'indole piuttosto amichevole. Il suo motore, incastonato in un telaio tubolare in acciaio, è infatti un malleabile monocilindrico da 398 cm3 raffreddato a liquido, in grado di sviluppare 40 cavalli a 8.000 giri minuto e una coppia di 37,5 Nm a 6.500 giri minuto. Chiudiamo con una curiosità: dal 1 ottobre 2024 il limite sul raccordo di Parigi è di 50 km/h, una scelta che, come prevedibile, ha destato molte polemiche e che vuole disincentivare l'uso dell'auto cominciato dalla sindaca molti anni fa. Non è infatti la prima volta che il limite di velocità in tangenziale viene abbassato. In precedenza era passato da 80 a 70 km/h. Diverse altre misure sono volte a ridurre l'uso dell'automobile, dal limite di 30 km/h nell'area urbana all'aumento del prezzo dei posteggi per i SUV sopra un certo peso. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studio Centro insieme a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Bentornati, bentrovati, buongiorno.
3: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
0: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studio Centro.
4: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studio Centro. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche, e poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
1: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento, all'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
5: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci.
1: Vero.
5: Dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche.
1: Sempre.
5: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
1: un po' di più di me.
5: Io moltissimo.
2: Centoventi è un piccolo viaggio che vi accompagna lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi le pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 ad avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria conferma di quanto il nostro paese sia interessato

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona.

0: funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia Turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della Regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare, l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

927 d.C. il mare, forse per l'unica volta, fu nemico di Taranto, perché i saraceni approdarono sulle sue coste e la saccheggiarono. Di questa città, che era il centro del Mediterraneo, non rimase più niente, solo rovine. Dopo 40 anni di silenzio, nel 967, l'imperatore bizantino Nicefaro Foca volle ricostruire la città e partì proprio dal suo cuore, dalla cattedrale. Di questa cattedrale bizantina oggi resta una memoria importantissima, che è rappresentata dalla cripta perfettamente conservata che adesso andremo a visitare. Nella seconda metà del X secolo i bizantini trovarono una città ridotta in macerie. Queste macerie però erano anche macerie importanti, perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo proprio nel sito dell'Acropoli della città antica, quindi questo luogo era pieno di monumenti romani e greci naturalmente, e materiali da costruzione ce n'era tanto, tant'è che la cripta e tutta la cattedrale bizantina fu costruita con materiali di spoglio. Infatti voi potete vedere come qui le colonne sono tutte diverse, sono realizzate con rocchi di varie misure, di diametro differente, di materiale diverso, di granito, di marmo bianco, di marmo grigio e così via, adattate proprio alla nuova costruzione. Così doveva essere tutta la cattedrale bizantina e così fu costruita poi il secolo successivo, nell'XI secolo, la cattedrale normanna.

Le pareti della cripta erano originariamente tutte affrescate. Purtroppo di questi affreschi rimangono solo alcuni lacerti. Fra i dipinti più importanti ricordiamo l'unica rappresentazione che qui abbiamo di San Cataldo, forse l'effigie più antica di San Cataldo venerata a Taranto, e che anche questo è un palinsesto. Il dipinto è del XIV secolo ed è sovrapposto a un altro dipinto, sempre raffigurante San Cataldo, che invece è del XIII secolo.

Taranto dunque vi aspetta anche in questa cripta che è il cuore bizantino della sua storia e che certo non vi deluderà per la qualità del luogo, per la bellezza degli affreschi e per l'atmosfera che si respira.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fette

fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte. Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100.

0: fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano. Si è conclusa nella peggiore delle maniere la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni a Castellaneta. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte ed accertare quindi le cause del decesso. Poi parliamo di ex Ilva, con l'arrivo dei 100 milioni da parte del governo, una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare fermi. Giochi del Mediterraneo, a meno di 60 giorni dallo start della kermesse, abbiamo intervistato il commissario Massimo Ferrarese, che ha fatto il punto sullo stato dei lavori, difendendo le scelte organizzative e logistiche dell'ente commissariato proprio dal commissario Ferrarese. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare

0: futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni. Il corpo del giovane è stato ritrovato nelle ultime ore. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e accertare le cause del decesso. Una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare in gran parte fermi. Crescono le preoccupazioni di lavoratori e imprese dell'indotto mentre prosegue la complessa trattativa per la cessione del gruppo. A meno di 60 giorni dall'apertura dell'evento, il commissario straordinario Massimo Ferrarese fa il punto sullo stato dei lavori, difende le scelte organizzative e annuncia l'avvio imminente della vendita dei biglietti. Riflettori puntati sullo stadio Iacovone e sulle opere in fase di completamento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 Notizie parlando dell'ex Ilva. Lo stabilimento siderurgico di Taranto si appresta a ricevere i 100 milioni stanziati dal governo, ma gli impianti restano in gran parte fermi. La produzione non riparte, intanto corsa contro il tempo per la cessione del gruppo. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Una boccata d'ossigeno finanziaria che non basta a spegnere l'incertezza. All'ex Ilva sono finalmente arrivati 100 milioni deliberati dal governo a fine maggio. Risorse che garantiscono una relativa tranquillità nel breve periodo, ma il tempo stringe. Tra luglio e agosto verranno erogati gli ultimi 149 milioni del prestito ponte europeo, dopodiché il plafond da 390 milioni sarà da considerarsi esaurito. Il vero dramma, come riportato dal quotidiano di Puglia, si consuma però nei reparti dove la produzione è immobile. L'altoforno 4 sarebbe dovuto ripartire a maggio, dopo i lavori di manutenzione invece è ancora spento. I sindacati temono un blocco totale fino a fine anno, mentre l'azienda prende tempo. La riaccensione dipenderà dai soldi in cassa e dagli sviluppi della vendita. Tutto fermo anche nelle cokerie bloccate da gennaio per sostituire un reattore. Risultato, lo stabilimento è costretto a comprare il coke all'estero per il riavvio delle batterie. Se ne riparlerà forse tra due mesi. Uno stallo che si abbatte come una scure sulle imprese dell'appalto. Per i 213 dipendenti della Samat Engineering rimasti senza attività proprio a causa del blocco delle cokerie, è già stata firmata la cassa integrazione per area di crisi complessa che durerà 12 mesi fino al giugno 2027. Sullo sfondo resta il nodo cruciale del futuro assetto societario. Il ministro Urso avverte: il sequestro dell'altoforno 1 spaventa i compratori che pretendono almeno due impianti su tre marcianti. I sindacati replicano: basterebbe far ripartire subito l'altoforno 4 insieme al 2 che è già operativo. Intanto i commissari stringono i tempi per la cessione. Al momento la pista più concreta porta al gruppo indiano Jindal, che ha fatto passi in avanti migliorando l'offerta sotto il pressing del governo. Più indietro invece gli americani di Flex, che non hanno ancora fornito le garanzie richieste, mentre resta aperta l'ipotesi di un asse tra il Qatar e l'Italia Narvedi, un dossier delicatissimo gestito direttamente da Palazzo Chigi.
1: E adesso torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto le nostre anticipazioni, ovvero la tragedia di Castellaneta. È stato ritrovato senza vita il corpo di Giulio Razzano, il ventenne originario della città del mito, del quale si erano perse le tracce dallo scorso martedì. Attualmente gli investigatori stanno cercando di comprendere le cause della morte e intanto spunta anche l'ipotesi del bullismo. Ne parla Maria Laura Paletta.
2: Prima la speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Castellaneta questa mattina si è svegliata avvolta dal dolore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni scomparso martedì pomeriggio dopo essere uscito di casa. Per oltre 24 ore un'intera comunità ha trattenuto il fiato. Decine di soccorritori, volontari e forze dell'ordine hanno battuto sentieri, strade,

zone impervie della Gravina nella speranza di trovare il ragazzo vivo, ma nel pomeriggio di ieri le ricerche si sono concluse nel modo più tragico. Il corpo di Giulio è stato individuato nei pressi del Belvedere Capo Orlando, luogo che già dalle prime ore era finito al centro delle attenzioni degli investigatori. A guidare i soccorritori verso quell'area erano stati alcuni elementi considerati decisivi. Il telefono cellulare del giovane aveva infatti agganciato le celle telefoniche della zona e continuato a squillare per diverse ore.

0: Pozzo, tra sentieri, dirupi e vegetazione fitta. Sul posto hanno operato senza sosta carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e numerosi volontari, determinante anche l'impiego di droni con termocamere e unità cinofile. Nel frattempo gli investigatori hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire parte del percorso compiuto dal giovane. Giulio era uscito di casa intorno alle 14.30, avrebbe dovuto raggiungere la palestra, ma il borsone già preparato e il portafoglio con i documenti sono stati ritrovati nella sua stanza, un dettaglio che fin dall'inizio aveva alimentato l'angoscia dei familiari. Ora resta il tempo delle domande. Tra gli aspetti che saranno approfonditi dagli inquirenti ci sono anche alcune segnalazioni emerse sui social network, dove amici e conoscenti hanno fatto riferimento a presunti episodi di bullismo. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma nessuna pista viene esclusa. Intanto il sindaco Gianni Di Pippa ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo.
1: E adesso torniamo a parlare di lavoro con l'avvertenza Natuzzi. Si chiude senza accordo il tavolo tra l'azienda e il Ministero. L'azienda conferma la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Nessun accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, tenutosi a Roma, sulla vertenza Natuzzi. Dopo ore di confronto tra azienda, sindacati e rappresentanti istituzionali di Puglia e Basilicata, si è concluso senza intesa il tavolo convocato dal governo per tentare di definire un protocollo condiviso sul futuro del gruppo. Secondo quanto riferito dalla filiera CGIL Puglia, Natuzzi avrebbe confermato il piano che prevede la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di parte delle produzioni in Romania, un'ipotesi che il sindacato continua a respingere.
3: Nonostante un'intensa giornata di trattative in sede ministeriale, nel quale si è cercato di costruire un accordo tra istituzioni, aziende e sindacati che avesse 3 obiettivi fondamentali: la difesa dei livelli occupazionali, la difesa dell'industria nel territorio e la salvaguardia del gruppo Natuzzi, purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad divenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Per il sindacato il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi, ma deve tradursi in un vero piano industriale con investimenti, garanzie occupazionali e prospettive certe per gli stabilimenti italiani. Dopo il mancato accordo al Ministero, la filiera CGIL annuncia la possibilità di nuove mobilitazioni, un'avvertenza che coinvolge centinaia di lavoratori e che, secondo il sindacato, riguarda anche il futuro dell'intero distretto tra Puglia e Basilicata.
3: È una situazione certamente preoccupante e grave. Il sindacato confederale è pronto a riattivare le mobilitazioni a tutti i livelli, perché per noi gli obiettivi appena citati, e quindi salvaguardia dei livelli occupazionali, difesa dell'industria nel territorio e difesa delle produzioni del Made in Italy, rimangono obiettivi irrinunciabili.
2: Sulla questione è intervenuto anche Francesco Bardinella, segretario generale della filiera CGIL Taranto, che ha detto: il mandato dei lavoratori è chiaro, no a chiusure, no a delocalizzazioni. Se l'azienda proseguirà su questa strada, ripartiremo con iniziative di mobilitazione più forti.
1: E adesso facciamo il punto sui giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche scaturite dal servizio di Data Room, abbiamo intervistato il commissario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha fatto quadrato relativamente alle polemiche, portando all'attenzione quelle che sono le scelte relative al villaggio degli atleti galleggianti e stendendo, tirando, tracciando una linea su quelle che sono le tempistiche che dividono Taranto dalla kermesse più importante che abbia mai ospitato a livello sportivo.
4: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
5: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
4: Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del Masterplan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
5: Noi abbiamo dall'inizio presentato un Masterplan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni.

0: in più dei 150 del precedente governo, nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti, invece no, la regione ha investito per i fatti suoi.
1: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio, l'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
2: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico, soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
0: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alla presenza del presidente Boussaïen e del segretario Iacovos Filipposis.
2: In chiusura una doppia novità, lo start della vendita dei biglietti che prenderà il via già nelle prossime ore e un caloroso appello all'unione del territorio perché i giochi di Marca Ferrarese sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
1: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
2: L'intervista integrale al commissario Massimo Ferrarese sarà disponibile già da questo pomeriggio sulle nostre pagine social, sul nostro canale YouTube. Adesso cambiamo pagina e andiamo a parlare del Consiglio Comunale che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, approvate importanti novità in favore delle persone con disabilità, passi in avanti anche per ciò che riguarda l'allaccio alla rete fognaria del quartiere Lido Azzurro, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Seduta intensa del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio del 24 giugno con provvedimenti importanti e qualche inevitabile scontro politico. Tra le decisioni più significative è la modifica del regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo. D'ora in poi infatti sarà possibile evitare la presenza fisica della persona con disabilità per il rinnovo o ritiro del documento attraverso un'autodichiarazione. Una misura accolta positivamente dalla maggioranza dei consiglieri, anche se non sono mancate preoccupazioni sui possibili abusi. Passi in avanti anche per il quartiere Lido Azzurro. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera necessaria all'acquisizione delle strade private, un passaggio fondamentale per portare finalmente rete idrica e fognaria in una zona che attende questi servizi primari da anni. Ora l'attenzione si sposta sull'acquedotto pugliese, chiamato a rispettare i tempi previsti. Sul fronte politico la consigliera Patrizia Mignolo, dopo aver lasciato il gruppo Unire, si è dimessa dalla presidenza della Commissione Affari Generali per poi essere riconfermata con 25 voti favorevoli e 4 astensioni. La vicenda però ha acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione, che ha parlato di tensioni interne alla coalizione di governo locale. Approvato inoltre il nuovo regolamento della consulta delle persone con disabilità con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni del settore, via libera anche all'estensione della rottamazione quinques per alcune cartelle affidate ad entrate e riscossione. Una seduta insomma che ha visto prevalere i temi sociali e infrastrutturali, ma che ha anche confermato il clima di dibattito politico che continua ad animare Palazzo di Città.
2: E ve ne abbiamo parlato nel pomeriggio di ieri attraverso i nostri canali social, parlo della bomba d'acqua che ha colpito la nostra città nelle prime ore dello scorso pomeriggio, particolarmente colpito il tratto tra Via Ancona e Corso Italia, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Pochi minuti di pioggia torrenziale, Taranto si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati dall'acqua. La bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé una scia di allagamenti, alberi pericolanti e decine di segnalazioni da parte dei cittadini. Tra le aree più colpite c'è il tratto compreso tra Via Ancona e Corso Italia, da anni simbolo di una criticità che puntualmente riemerge ad ogni evento meteorologico intenso. Qui l'acqua ha nuovamente invaso la carreggiata, paralizzando il traffico e riportando alla memoria dei residenti scene già viste troppe volte. A rassicurare i cittadini e l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, secondo cui sono ormai in fase di completamento gli interventi destinati a contrastare il rischio idrogeologico.

0: strategico attraverso la rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e piovane. L'arrivo delle attese vasche di accumulo dovrebbe rappresentare la svolta capace di scongiurare futuri allagamenti. Nel frattempo però l'emergenza ha richiesto un intervento immediato. La polizia locale è entrata in azione per liberare le caditoie ostruite da foglie e rifiuti, mentre alle prime luci dell'alba sono partite le operazioni di pulizia della sede stradale, liberata dalla melma trascinata dall'acqua. Ma se l'asfalto è tornato percorribile, sui marciapiedi restano ancora accumuli di fango, foglie e detriti, testimonianza di un intervento che i residenti considerano incompleto. La speranza quindi è che i lavori annunciati possano finalmente archiviare un'emergenza che ad ogni temporale continua a ripresentarsi puntuale, mettendo in ginocchio una delle zone più vulnerabili della città.
1: Circa 400 operatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica tra Taranto e provincia denunciano condizioni di forte precarietà e penalizzazioni economiche. Una situazione che, secondo CGIL, CISL e Funzione Pubblica, rischia di compromettere la serenità di lavoratori, ma anche delle loro famiglie. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Questi operatori, educatori, OS, altamente qualificati, durante il periodo della chiusura estiva non percepiscono stipendio, durante le festività natalizie, durante le sospensioni dell'attività scolastica non percepiscono stipendi, zero ore, zero retribuzione. Questo è un grido che noi lanciamo alle istituzioni.
3: Dietro il servizio garantito ogni giorno nelle scuole del territorio ci sono centinaia di educatori e operatori che accompagnano i percorsi di inclusione degli alunni più vulnerabili. Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per assicurare supporto agli studenti e serenità alle loro famiglie.
4: I periodi di sospensione durante le vacanze natalizie, insomma, è una situazione che noi definiremo paradossale e oggettivamente inaccettabile, insostenibile in un paese civile. Tra l'altro parliamo di lavoratrici e lavoratori che si occupano degli ultimi ma che vengono trattati da ultimi.
3: Eppure, a fronte di queste responsabilità, molti di loro continuano a fare i conti con redditi discontinui e con le incertezze legate ai periodi di sospensione delle attività scolastiche. Una situazione che, secondo i sindacati, coinvolge circa 400 addetti tra Taranto e provincia e che alimenta un crescente malcontento nel settore.
5: E viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere le NASPI perché il nostro contratto va in sospensione e quindi cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi e quindi vorremmo che tutto questo venisse regolarizzato.
1: Presentata questa mattina la rassegna estiva Orfeo Summer Festival, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del lungomare, 4 serate di musica e divertimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà 4 serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.
6: Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto, in esclusiva regionale, dicevo alcuni, siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare da tanti anni.
3: In programma il 25 luglio lo spettacolo di Vincenzo Salemme e Fuori nevica, il 26 luglio il Carolina's Family Show, il 27 luglio il ritorno di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo e il 28 luglio il concerto degli OS Eyes con il Ciao Ciao Tour 2026. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato come questi 2 mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
7: Saranno 2 mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi, poi ci saranno i Giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo lavori di giorno e di notte. Purtroppo anche lì di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
1: Nella provincia di Taranto sono stati realizzati 12 progetti coinvolgendo complessivamente 63 giovani. Stiamo parlando del progetto Go Generazioni in Orbita. Ce ne parla Ilaria Lia.

0: premiazione dei progetti finanziati da Go Generazione in Orbita, il programma promosso dalla Regione Puglia e da Arti per sostenere il protagonismo giovanile e la realizzazione di progetti innovativi sul territorio. Dopo la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte, sono 144 i progetti finanziati grazie a una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro. Per ciascuna iniziativa è previsto un contributo massimo di 10.620 euro, suddiviso tra le spese per la realizzazione delle attività e il supporto di un mentore, figura esperta che accompagnerà i giovani durante lo sviluppo del progetto.
1: A tanti giovani pugliesi provenienti da tutto il territorio, impegnati in un'esperienza unica, perché questi giovani potranno mettere insieme le idee in progetti insieme ai comuni, al territorio, al partenariato. Questo è molto importante perché costituirà per loro un'esperienza unica che non terminerà sicuramente con in questa fase. I progetti poi diventeranno delle vere e proprie realtà, e questo per noi è molto importante perché dimostra quanto la Puglia riesce ad attivarsi e soprattutto quanto la comunità giovanile pugliese è capace di attivarsi. Progetti che noi auspichiamo che possano anche contaminarsi tra di loro e crescere. Questo è uno degli obiettivi di Go.
0: La risposta al bando è stata ampia. Sono stati presentati 351 progetti da altrettanti gruppi informali composti da almeno 5 giovani pugliesi. Complessivamente sono stati coinvolti 1.962 ragazzi e ragazze con un'età media di 24 anni. Le proposte arrivano da tutto il territorio regionale e riguardano principalmente i settori dell'arte e della cultura, dell'inclusione sociale, della partecipazione civica, della comunicazione e dei media, oltre ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.
2: Il nostro progetto si occupa di realizzare delle installazioni interamente in ceramica nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, che possano raccontare attraverso la scansione di QR code appunto realizzati in ceramica le storie della tradizione grottagliese che spesso vengono dimenticate o sono difficili da raggiungere. Quindi questo progetto punta a far conoscere i segreti del territorio che noi abbiamo e poterli far conoscere a più persone possibile in anche altre lingue.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Un confronto immediato per risolvere la questione stadio. La società guidata dalla famiglia Ladisa ha inviato una PEC urgente all'amministrazione comunale per chiedere l'attivazione a partire dal 29 giugno di un tavolo tecnico definito sul progetto del PPP legato alla gestione dello stadio Iacovone. Al centro della richiesta ci sono alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la sostenibilità dell'operazione. Il club chiede chiarimenti sulla qualificazione come contributo pubblico di elementi quali la concessione dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria che, secondo il promotore, rappresentano invece componenti essenziali dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La società evidenzia inoltre la necessità di aggiornare il PPP elaborato circa 6 mesi fa alla luce dell'aumento dei costi delle costruzioni e delle mutate condizioni del mercato. I tempi sono particolarmente stretti. Entro il 10 luglio il Comune dovrà completare l'iter per la dichiarazione di pubblica utilità, mentre dal 5 di settembre lo stadio sarà nella disponibilità del club, che dovrà farsi carico dei relativi oneri di gestione. Eventuali ritardi potrebbero compromettere anche l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla ZES. Sul cronoprogramma pesa infine l'incognita legata ai giochi del Mediterraneo. Per questo motivo il club ha chiesto la sospensione dei termini procedimentali con l'obiettivo di aggiornare il progetto e ottenere chiarimenti definitivi sulla copertura finanziaria dell'intervento. Il Taranto getta le basi per il futuro. Il club ha confermato che non presenterà domanda di ripescaggio in Serie D, giudicando insufficiente il punteggio disponibile in graduatoria. L'obiettivo è quindi ripartire con un nuovo progetto sportivo e puntare alla conquista dell'eccellenza. Sul fronte tecnico sono in corso valutazioni per definire l'organigramma della prossima stagione. Il direttore sportivo Pagni, forte di un contratto pluriennale, appare al momento l'unico certo della permanenza. Sempre più probabile invece la separazione dal tecnico Danucci. Prevista una profonda rivoluzione della rosa. Tra i possibili confermati ci potrebbero essere Nicolò Iodice, a condizione che rinunci agli impegni extra a campo. Restano sotto osservazione invece Guastamacchia, Diosmanovic e Lo Savio. Il giovane Sansò reduce da un intervento al legamento crociato. Centrale infine resta la questione stadio. La famiglia Ladisa considera la gestione diretta dell'impianto una condizione fondamentale per garantire continuità e sviluppo al progetto sportivo del nuovo Taranto.

E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo alle ore 15 l'appuntamento con Futura condotto da Angelo Di Leo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in

di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione. È un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì, perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40. Poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'InfoPoint, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'InfoPoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: ad un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
1: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
0: i bagni, sì.
1: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
0: sì,
1: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
0: sì,
1: definiamolo così in maniera volgare.
0: Sì.
1: La struttura invece sarà completamente a vetro.
0: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
1: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
0: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini, col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
1: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
0: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che è

0: Un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei sì, pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla sì, città. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì,
0: riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì,
0: quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera.
0: Che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: in piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora insomma è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo, quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport ma che riguarda anche Taranto, in quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto, c'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
1: grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Benvenuti e buon pomeriggio negli studi di Via Polibio, Futura Studio 100. Restare, tornare, costruire è il claim, il sottotitolo di questa trasmissione. È ormai da un anno e mezzo, tutti i giovedì è un appuntamento che si chiude oggi, ma si chiude dando appuntamento, poi ne parleremo a fine trasmissione, dopo i giochi del Mediterraneo, ecco, mettiamola così, perché luglio-agosto sarà un palinsesto che prima si avvicinerà e poi racconterà nel dettaglio quello che è il più importante appuntamento sociale, direi anche socio-culturale politico della città, forse degli ultimi del dopoguerra, cioè 26 paesi del Mediterraneo che qui si fonderanno per cultura, usi, tradizioni, colori, e sarà veramente bello. Infatti invitiamo tutti a rimanere a Taranto in vacanza o a venire da noi a raggiungerci dal 21 agosto al 3 settembre. Ma ne parliamo più tardi, perché oggi chiudiamo il ciclo di Futura 25-26 parlando di futuro, quindi con giovani. E intanto saluto Francesca Rochira.
2: Buonasera.
1: Salvatore Visconti e Adriana Di Cesare.
3: Buonasera.
1: Vi chiedo 3 secondi di pazienza perché ho in collegamento un altro giovane, un 29enne. Oggi posso dire l'età degli ospiti perché sono tutti abbondantemente under 30. Eccolo qua, benvenuto Gian Domenico Vitale, consigliere comunale di Taranto, 29enne, da pochi mesi papà. Va bene come biografia?
4: Meglio di così non si può.
1: Bene, sentiamolo anche in studio Gian Domenico. Non lo sentiamo. Intanto mi pare che sia abbia alle spalle la sede nuova della Regione Puglia, nuova nel senso che è nuova da qualche anno, evidentemente anche dal suo look è impegnato in qualche riunione di commissione, lo capiremo. È l'audio di Gian Domenico che non va? Prego Gian Domenico, vediamo. Allora, affiniamo il collegamento, io comincio dallo studio. Allora, la giovine Taranto, è un gioco di parole ovviamente, no? C'è niente di rivoluzionario in quello che facciamo, però mi sono chiesto con i colleghi della redazione del TG anche, giovine Taranto sì, è un gioco di parole perché oggi appare rivoluzionario ciò che altrove è ordinario ed è la vera sfida da vincere qua a Taranto. Ragazzi che studiano, si laureano e sperano di esercitare la professione qui, chi ha cominciato dopo gli studi a Milano a lavorare e poi si è reso conto che magari lo sviluppo di ciò che vuol fare può farlo qui a casa, e Adriana ci racconterà la sua storia. Quindi prendiamo in prestito i moti mazziniani, prendiamo in prestito la giovine Italia, ma se è rivoluzionario ragionare in questo senso, poi vedremo l'ultima ricerca statistica del Sole 24 Ore che invece vi invita quasi ad andare via, ma non è il Sole 24 Ore, sono i dati e la fotografia asettica ed esatta del Sole 24 Ore che potrebbe dire, indurre a pensare andiamo via. Invece qui il paradigma lo ribaltiamo. Gian Domenico è di nuovo collegamento?
4: Sì, mi sentite?
1: Oh, Gian Domenico, benvenuto. Allora, intanto dici, perché sei in giacca e cravatta e perché sei a Bari? Mi pare che sia la sede della Regione Puglia.
4: Sì, siamo in Regione oggi in delegazione con il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, l'assessore all'ambiente e il dirigente della Direzione Ambiente. Sul tema ovviamente, diciamo, il tema principale dell'ultimo periodo, quindi il tema del progetto del rigassificatore

0: previsto per il molo polisettoriale. Siamo stati convocati in regione la settimana fa, quindi oggi siamo qui a discuterne con la regione Puglia.
1: Tu sei presidente della commissione ambiente, quindi è bella cattedra per aria. Il tema principale, il problema dei problemi, no, da affrontare appunto quando vogliamo declinare il futuro in un altro modo. Tu sei debuttante nella massima

0: Tu hai i tuoi studi in giurisprudenza, ad un certo punto hai deciso non di avventurarti, di misurarti. Ho letto una bella intervista rilasciata, se ricordo bene, al Corriere di Taranto, vero, qualche settimana fa, in cui tu dici: la vera sfida ogni giorno è misurarmi con l'esperienza degli altri, con gente che da tanti anni già fa politica ed è ovviamente più scafata, più preparata, conosce meglio i meccanismi. Come sta andando questa esperienza? Tu che sei laureato in legge? E io pensavo tu volessi far l'avvocato.
1: No, in realtà svolgo non tanto la professione, lavoro come consulente legale di un'azienda di territorio e ho
0: Sì.
1: mantenuto ovviamente il lavoro anche con un consigliare, per una questione proprio di nobiltà dell'uomo, non per rimarcare determinati
0: Certo.
1: dettami storici. Però ho svolto i miei studi a Roma, mi sono laureato in giurisprudenza e sono tornato a Taranto periodo Covid. Ho deciso di prendere un master in diritto dell'ambiente, master di secondo livello in diritto dell'ambiente, e lì avevo il dubbio se continuare a ricevere no dalle aziende del territorio, comunque la complessità della ricerca del lavoro per un neolaureato a Taranto, comunque in Puglia, è evidente, quantomeno evidente, soprattutto in confronto alla capitale. Ciononostante, un mio carissimo amico vicino di casa, che saluto, che è Pierluca Turnone, direttore del Museo Etnografico di Taranto, mi disse: sì, è vero, lui ha studiato fuori in Germania e altro. Mi disse: sì, però a Taranto tu ti senti cittadino, cioè tu ti senti che le tue competenze, la tua esperienza o tutto il tuo lavoro lo stai esplicando in un contesto che sai che è complesso, ma è dove attaccano le nostre radici. Quindi quella frase mi è rimasta impressa e ancora oggi, dopo 6 anni, continuo a ripeterla tutti i giorni, a tutte le interviste, devo essere onesto, perché è reale, è il mio motivo per cui ho deciso di rimanere qui.
0: Gian Domenico, tu sei di quei ragazzi, tarantini dovunque, che diciamolo, se avesse scelto di sviluppare in altro modo i propri studi legali, avrebbe avuto magari la strada facile, perché il tuo cognome rimanda anche a una tradizione legale molto importante a Taranto. Sei figlio di un notissimo e stimatissimo avvocato penalista, no? Invece tu hai voluto fare, è stata una tua reazione da figlio per dimostrare qualcosa a te stesso, a tuo padre o al contesto, o è stata fisiologica la tua scelta di fare altro? Perché questo è un tratto particolare di una storia, come tante, no? È il paradigma di un figlio che non per forza segue una strada tracciata.
1: Questo è un tema che ho affrontato varie volte nella mia vita e mi sono interrogato tutte le
0: Lo
1: volte.
0: immagino.
1: Sicuramente c'era un lato etico-morale. Avendo vissuto lo studio di mio padre in tutta la mia vita, praticamente, ho deciso di non intraprendere la sua stessa strada, perché purtroppo è un lavoro complesso fare penale, carcerario, avere a che fare in determinati ambiti. E personalmente, per una questione mia, non ho mai raccolto gli input
0: Quindi hai seguito il tuo
1: della mia
0: istinto.
1: stirpe. Ho seguito il mio istinto. In più avrei potuto magari anche mettermi comunque a fare lavoro di scrivania, ma il giorno prima di lasciare lo studio, io ho fatto la pratica da mio padre, ho fatto 6-8 mesi di pratica, mi sono rivolto proprio ai ragazzi che erano tirocinanti nello studio di mio padre e io gli ho detto: ma a voi vi sembrerebbe giusto se io rimanessi qui solo per il cognome, togliendo il posto magari a uno di voi che ha la voglia e la capacità, magari anche superiore alla mia, per poter occupare quella stessa
0: E
1: sedia
0: che ti
1: per
0: hanno
1: fare.
0: risposto?
1: Hanno capito.
0: Beh, però bello da parte tua, cioè tu ti sei confrontato, quindi ti interrogavi, presumo 6-7 anni fa, no? Più o meno.
1: Sì.
0: Posso presumere, ecco.
1: Assolutamente sì. Mi sono interrogato tantissimo, perché ovviamente è una scelta non facile. Mio padre è uno studio decisamente affermato sul territorio, una serie di clienti anche storici. Era la strada, tra virgolette, anche più semplice. Però non per darmi dei meriti, ripeto, perché se mi fosse piaciuto il diritto penale probabilmente
0: Vabbè,
1: sarei.
0: certo, ci mancherebbe altro.
1: Ma purtroppo non è così, e
0: Non ti
1: quindi
0: ha
1: svolgo il mio
0: appassionato. Gian
1: ruolo da
0: Domenico,
1: consigliere.
0: qui in studio abbiamo due neolaureati in medicina che chiaramente ora, dopo i primi studi, che non è poco, detto così sembra facile, cercheranno strade di specializzazione, poi sentiremo quali. Sono Francesca e Salvatore. Poi abbiamo Adriana che

0: aveva investito quasi tutta se stessa, perché parliamo di giovanissimi, a Milano, poi si è resa conto a un certo punto che tanto valeva tornare qui perché lo avrebbe fatto meglio e con certezze territoriali e culturali, magari sociali, più solide, e infatti le cose vanno bene, a parte il fatto che uno è bravo, perché poi ci vuole anche un contesto che sappia valorizzare. Come vanno le cose a Palazzo di Città, dal tuo punto di vista? Cioè, questo giovane 29enne alle prese con quelli come me che hanno 18 anni di più o meno, e quindi io, tanti tuoi colleghi, tra virgolette, avversari o compagni di battaglia politica, alcuni li conosco da tanti anni, quindi c'è un gap di esperienza evidentemente che devi colmare, ed è normale. Ma come sta andando questa esperienza? A che punto è?
1: Allora, anche in questo è un periodo sicuramente di crescita, perché oltre a seguire la politica locale sicuramente non mi ero mai mobilitato, ho sempre collaborato con associazioni locali per lo sviluppo di diritti civili, sociali, diritto animale, diritto ambientale, però non mi ero mai affacciato invece dal lato dell'istituzione. Devo dire che è un percorso che mi sta appassionando tantissimo. Sono vere tutte le dichiarazioni che ho rilasciato anche al Corriere di
0: Sì,
1: Taranto,
0: una
1: ovvero
0: bella
1: la
0: intervista, anzi,
1: difficoltà.
0: invitiamo a leggerla. Una bella intervista.
1: Grazie. La verità è che per chi della nostra generazione si è trovato magari a interfacciarci con superiori, nel mondo del lavoro che vengono da contesti diversi, da mondi diversi, ovviamente sa qual è il gap più grande. E in primis direi che è proprio il gap del curriculum. Noi come generazione abbiamo dei curriculum che sono molto, ma molto più folti dei curriculum di chi ci precede e ci ha preceduto anche negli
0: Qui in
1: stessi
0: studio qualcuno
1: settori.
0: annuisce, quindi.
1: Quindi questa è la prima arma che dobbiamo utilizzare e che devo dire utilizzo con piacere, che è la competenza su determinati temi in maniera estremamente tecnica. E nell'ambito politico difficilmente o perlomeno non sempre si ritrova. E considerate che noi come indirizzo politico abbiamo a che fare con le direzioni che svolgono il reale ruolo amministrativo di un
0: Quindi tu hai a che
1: territorio.
0: fare con professionalità e con tecnici strutturati, cioè di esperienza,
1: Assolutamente
0: di
1: sì.
0: memoria storica. Tu
1: Assolutamente sì,
0: stai facendo uno
1: immaginate.
0: stage da Tarantino nel profondo, mi
1: Sì,
0: pare, vero?
1: assolutamente sì. Devo dire che è proprio quello il problema. Il problema è interfacciarsi con un dirigente quando non hai le competenze tecniche in materia. Anche solo gli strumenti per comprendere determinati atti, come possono essere le delibere, le mozioni o gli atti dirigenziali, le ordinanze interne. Insomma, purtroppo, il mondo va avanti, la burocrazia aumenta
0: Sì,
1: in
0: il
1: ogni
0: problema è
1: punto, da ogni
0: questo, che
1: dove.
0: nonostante la digitalizzazione e lo snellimento, la burocrazia aumenta.
1: E bisogna avere sempre più competenza per comprenderla. E questo è
0: Certo.
1: il tema. Quindi io un augurio che posso fare ai ragazzi che sono lì in studio è quello di cercare di approfondire sempre, perché è di non farsi soprattutto condizionare dal paternalismo che purtroppo spesso si trova in determinati luoghi, soprattutto di lavoro. E vi dico, il Palazzo di Città non è un posto di lavoro diverso dagli altri. Anzi, però cercare di spingere sulla competenza, poi tutto il resto da un punto di esperienza politica, io per esempio sto facendo gavetta, però su altri temi invece mi sono trovato molto a mio agio e quindi ho trovato la mia strada, il mio vocabolario, i miei strumenti per sopperire magari a quelle che possono essere le mancanze di esperienza, magari di vita pratica o di vita lavorativa, però la competenza ti dà assolutamente tutti gli strumenti per sopperire a questo gap.
0: Vitale, quanti minuti hai
1: Quindi
0: ancora? Che ora è la riunione?
1: ne ho meno uno.
0: Meno uno. Allora facciamo così. Io ti ringrazio. Hai aperto il varco, adesso sviluppiamo qui con i ragazzi. Peccato, non puoi. Commenteremo anche insieme la statistica del Sole 24 Ore, perché punto per punto, credo che sia una radiografia. Il problema delle statistiche, delle notizie che riguardano i giovani, è che non le facciamo mai commentare ai giovani. Ne
1: È
0: parliamo
1: vero.
0: sempre noi un po' troppo meno giovani. Quindi vorrei leggere quei numeri con chi è dentro le virgole, no? I numeri relativi, l'esperienza dei
1: Certo.
0: ragazzi. Io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Sarò del
1: Grazie a voi,
0: sindaco, stamattina ero
1: scusatemi.
0: all'Orfeo con lui, per altra cosa. Ha detto una cosa importante, secondo me, stamattina. Ha detto pubblicamente che

0: la macchina amministrativa è stata invitata, tutta la platea dei dipendenti, se possibile, a non andare in ferie ad agosto, per vivere in maniera compatta e appunto la burocrazia, tutti gli adempimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Chissà, staremo a
1: Certo.
0: vedere. Chiaramente un invito ai lavoratori nel rispetto dei contratti e delle esigenze di
1: Certo, della
0: tutti.
1: direttiva.
0: Mancherebbe. Grazie,
1: Certo.
0: buon lavoro. Ciao
1: Grazie
0: Gian Domenico
1: a voi e
0: Vitale.
1: buona serata.
0: Grazie. Allora, Gian Domenico, 29 anni, ha scelto la sua strada, l'ha trovata. Sarebbe stato facile per Gian Domenico fare il penalista, il papà è uno dei tanti bravissimi penalisti che abbiamo a Taranto. Ma ce l'ha spiegato pure, chiedeva ai tirocinanti, ma secondo voi è bello quello che ci ha raccontato. Allora, Francesca Rochira, medicina, Taranto, intanto al tuo corso di studi, non al tuo curriculum di studi, al tuo corso di studi, da tutti i punti di vista, che voto diamo qui a Taranto?
2: Un 7,5.
0: Oh, allora perché non 7 e perché non 9?
2: Perché c'è stato sicuramente tanto impegno, però ce ne sarebbe potuto essere di più, diciamo, soprattutto all'inizio, più supporto e ci avrebbero, diciamo, facilitato molti fattori burocratici che invece all'inizio sono stati difficoltosi. Per noi che siamo stati, diciamo, il primo
0: Da
2: numeroso corso di
0: pionieri.
2: studio, sì, cioè siamo stati i primi 60 ragazzi che si sono iscritti a Taranto in massa. Quindi
0: Come tutti i
2: abbiamo fatto,
0: pionieri,
2: diciamo, un atto di fiducia importante che
0: certo.
2: sicuramente negli ultimi anni è stato ricompensato, ma all'inizio è stato difficile dare fiducia così ciecamente all'Università di Bari, sede di Taranto.
0: Però questa considerazione sottende, dimmi se sbaglio, sottende un dato, evidentemente c'è stata una progressione,
2: Sì,
0: che mi hai parlato al
2: sicuramente,
0: passato, no?
2: sicuramente.
0: Quindi come tutti i pionieri, sbarcando su una nuova costa, no? Come navigatori che hanno scoperto, avete affrontato primi ostacoli,
2: Sì,
0: le prime, quindi logistici, organizzativi, da questo punto di vista.
2: assolutamente logistiche. Le prime difficoltà sono state logistiche al 100%, anche perché gli anni in cui ci siamo appunto iscritti noi erano gli anni del Covid, quindi nel 2020 era tutto da ricostruire, un'università da
0: È stata una
2: ricostruire,
0: specie di
2: una
0: dopoguerra,
2: DAD,
0: un po'
2: sì,
0: per tante
2: esatto,
0: cose.
2: la DAD da ricostruire e ci siamo dovuti appunto organizzare anche noi studenti all'inizio.
0: E tra l'altro era anche strano dire studi a Taranto medicina. A Taranto, molta gente fino all'anno scorso, infatti le vostre
2: Tuttora.
0: lauree, la pubblicazione in senso proprio mediatico delle vostre tesi di laurea, no, scusate, delle vostre sedute di laurea, hanno detto definitivamente che c'è medicina a Taranto. C'è stato bisogno, bisogna ancora insistere e continuare. C'è ancora tanto da fare. Salvatore, sei d'accordo con Francesca? O Francesca è tranchant, troppo?
3: Allora, diciamo che io parto da un altro presupposto, nel senso che io sono passato inizialmente a Bari, quindi ho fatto il mio primo anno di medicina a Bari,
0: Tu sei
3: poi
0: tarantino?
3: sono tarantino. Poi ho scelto di tornare a Taranto in maniera convinta e consapevole, proprio perché un giorno mi sono chiesto perché no, perché non investire i propri studi nella propria città. E infatti ad oggi sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Innanzitutto perché si è creato anche un rapporto tra di noi che non ha nulla a che vedere con i numeri che ovviamente ci sono a Bari a livello di studenti. Noi eravamo in 60, effettivi anche 50, quindi
0: Quindi
3: c'è
0: due classi di
3: stato.
0: liceo sostanzialmente,
3: Sì, è
0: insomma.
3: stato bello anche sostenersi a vicenda nella preparazione degli esami e non solo. Quindi anche il rapporto con gli stessi strutturati presso l'ospedale Santissima Annunziata e Moscati, dove abbiamo fatto tirocinio, si sono sempre dimostrati disponibili in tutto e per tutto. Ed è una cosa che non è scontata per uno studente che vuole imparare e soprattutto vuole acquisire competenze per poi
0: Certo.
3: esercitare questa professione.
0: Ma
3: Quindi,
0: prego, prego.
3: no, quindi io, come Francesca, sono d'accordo. Io aggiungerei anche un 8, anche perché, nel
0: E beh, le
3: senso,
0: donne sono sempre più
3: come punteggio
0: rigorose.
3: finale complessivo, perché la qualità della nostra preparazione è stata molto alta, sia da parte ovviamente dei docenti dell'Università di Bari, ma anche da parte di qualche strutturato del Santissima Annunziata, del Moscati. E nulla, anche a livello di esami non abbiamo avuto sconti in nulla, anzi, è stata
0: Anzi,
3: una bella
0: Francesca,
3: esperienza
0: come è
3: formativa.
0: strutturato il vostro? Come è strutturato il vostro cammino? 5 anni, no?
2: Sei.
0: 6.
2: Sì.
0: Ah, 6 e poi c'è la
2: Sì.
0: specializzazione. C'è un medico specialista che abbiamo di fronte noi pazienti, noi utenti, quindi per essere tale ha studiato
2: Al minimo
0: 8-9
2: 30 anni.
0: anni,
2: Sì.
0: giusto? Ok. Allora, in questi 6 anni voi avete vissuto anche la corsia, anche le sale operatorie.
2: Assolutamente.

0: diciamo che
1: a Santissima Annunziata.
0: sì, anche al Moscati,
1: Anche al Moscati.
0: però anche essere in pochi in questo ci ha aiutato, perché il rapporto con lo strutturato era molto più diretto che in altre università in cui ovviamente sono di
1: Cos'è lo
0: più. Lo
1: strutturato? Spieghiamo.
0: strutturato è il dirigente medico che si fa carico appunto del tirocinante, quindi
1: Ok.
0: è una persona regolarmente assunta
1: Quindi
0: dall'ospedale,
1: un
0: che
1: medico, un
0: un
1: primario,
0: medico, no, un
1: quindi
0: medico anche, un medico, sì,
1: strutturato
0: un
1: in
0: dirigente
1: gergo,
0: medico, non un direttore di struttura necessariamente, che appunto si fa carico di un tirocinante, lo segue e gli insegna il più
1: ok.
0: possibile.
1: Tu che
0: E
1: hai
0: il
1: avuto?
0: rapporto, io diciamo, siamo passati da molti reparti, quindi
1: Ah,
0: non uno in
1: ok. Quindi
0: particolare.
1: esperienza per esperienza hai un
0: Sì,
1: riferimento che ti segue,
0: esatto.
1: ok.
0: Abbiamo fatto, diciamo, tirocini di
1: Sì.
0: tutti gli ambiti, quindi in tutte
1: Lo
0: le
1: so che chi ha
0: unità
1: studiato medicina sono
0: complesse.
1: cose banali, però noi non le sappiamo
0: No.
1: queste cose.
0: In
1: Quindi è
0: tutte
1: giusto
0: le unità complesse,
1: spiegarle.
0: diciamo, abbiamo ruotato per un
1: Sì.
0: tot di ore e poi molto spesso alcuni di noi si sono fermati in alcuni reparti, stabilendosi appunto lì dati gli interessi particolari che c'erano e l'interesse anche degli strutturati a
1: Oh, Candelli, dico
0: farsi carico.
1: in regia a Candelli, questi ragazzi hanno un sogno, lo facciamo vedere, perché abbiamo le immagini, perché chi studia Taranto Medicina ha una sorta di mecca davanti, quindi ecco qua. Allora ragazzi, questo potrebbe essere il vostro posto di lavoro, no? Bello nuovo. Adriana anche sorride perché Adriana, occupandosi di comunicazione in modo anche professionale, sa cosa significa adesso un messaggio del genere. Cioè, voi avete già, al contrario di chi vi ha preceduto e che combatte tutti i giorni in una struttura con valore, con tutti i problemi, in quella struttura che è vecchia, che è il Santissimo Annunziata, penso soltanto e mando la solidarietà a tutti i lavoratori del pronto soccorso che lavorano sul rischio, rischiando, e chiudiamo la parentesi. Però vi attende quello, me lo auguro di vedervi là fra qualche mese, spero, o l'anno prossimo, poi fra qualche anno da specializzati. Che idea vi state facendo di quella struttura, che speriamo di riempire con le vostre professionalità? Salvatore.
2: Allora, noi abbiamo anche avuto la possibilità di visitare il San Cataldo, abbiamo avuto la possibilità di vedere tutti i reparti, le nuove sale
1: Sì.
2: operatorie, l'avanguardia. È un grandissimo progetto. Noi ovviamente come studenti abbiamo vissuto questi anni vivendo la nascita di questa nuova struttura e ovviamente sogniamo di poterci un giorno lavorare tutti insieme. E spero che ci possa essere anche un posto per noi, come appunto, sia come specializzandi, perché no, ma anche come
1: Ti
2: strutturati
1: do una
2: vero e propri.
1: notizia, è che vi stanno aspettando proprio, cioè non ti preoccupare, cioè vi stanno aspettando, sono pochi, anzi sbrigatevi a studiare.
2: Quello è l'obiettivo, dare comunque il massimo per
1: Certo.
2: poter, diciamo, velocizzare i tempi e, diciamo, acquisire le competenze adatte poi a poter esercitare la nostra specialistica al 100%. E la cosa innovativa anche che ci sarà è che so che è in progetto anche la costruzione del polo universitario
1: E beh, hanno preso atto che intanto
2: presso.
1: l'università, perché quel progetto parte prima dell'insediamento, no?
2: Sì.
1: L'università ne hanno dovuto prendere atto e per fortuna sarà sede anche di che gli strutturati li incontrerete lì, insomma, se ho capito bene il meccanismo.
2: Sì. È una cosa, diciamo, è un'idea buona perché avvicini il mondo dello studio
1: Certo.
2: e dell'università a quello che poi sarà il futuro e quindi lavoro, quindi facilitando anche tutte le attività didattiche, ma anche di tirocinio, stando nella stessa struttura. Invece
1: Adriana.
2: noi.
1: Abbiamo esagerato a fare il paragone con la giovine Italia, cioè a noi è sembrato veramente rivoluzionario ascoltare, ma siete tre dei tanti però, eh? Si avverte quest'aria di lenta, lenta, rinnovata consapevolezza e fiducia, anche se a Pasqua e Natale tutti noi incontriamo centinaia di giovani fuori dai pub, no? Li salutiamo, gli diciamo benvenuti. A Taranto abbiamo un vizio, quando vediamo qualcuno chiediamo subito quando riparti, no? Che è un po' maleducato, ma non ce ne rendiamo conto. Adriana, da un punto di vista della comunicazione, si dice sempre cambiare la narrazione di Taranto, ma è possibile come, secondo te? Poi parleremo di te nella seconda parte.
3: Allora, faccio un po' riferimento a quello che si è detto fino
1: Certo.
3: adesso. Noi oggi stiamo vedendo dei frutti, come il polo di medicina a Taranto, come banalmente il San Cataldo che speriamo apra prima possibile. Vediamo insomma che ci sono dei cambiamenti che stanno avvenendo perché qualcuno prima di noi ha pensato di mettere le orme in questo territorio e quindi ci vuole tempo. E sulla base di questo, diciamo che io sono qui perché il cambiamento, cioè perché io possa essere un punto di riferimento per il cambiamento da qui a per i giovani che verranno dopo. Io sono grata al mio territorio per aver deciso tanto
1: tempo
3: fa. Tu sei
1: di Crispiano, non
3: l'abbiamo detto. Sì, io sono di Crispiano. Sono grata al mio territorio per aver deciso tanto tempo fa, qualcuno con questa mentalità di procedere a dei cambiamenti, e grazie a questi cambiamenti che io ho potuto decidere di tornare nel mio territorio, nel mio paese, motivo per cui anche Francesca e Salvatore sono tornati a studiare qui. Quindi io
1: loro vivono solo qui, però non hanno intenzione di andarsene.
3: No,
1: da quanto vediamo.
3: Assolutamente, però ne hanno avuto la possibilità perché qualcuno prima di noi ci ha pensato. Ecco, questo ruolo secondo me è fondamentale. I cambiamenti non si vedono dall'oggi al domani, però se non ci proviamo noi, non ci mettiamo anche noi a diciamo a muoverci in questo senso, alla fine non li vedremo mai i cambiamenti.
1: Ecco Adriana, col tuo permesso, io poi fra qualche minuto andiamo in pubblicità, poi vorrei tornare proprio con la tua storia.
3: Va bene.
1: Okay. Noi siamo conosciuti, lo dico alle spettatrici, agli spettatori e agli ospiti, siamo conosciuti sul palco del Fusco 2 o 3 anni fa, non ricordo, 2 o 3 anni fa, e quando facemmo le prove di una kermesse dedicata ai talenti che da fuori vengono poi premiati e invitati, per esempio da Fondazione 25, invitati anche a progettare piccoli pezzi di futuro grazie alla loro competenza acquisita fuori. Adriana, quando ha raccontato la sua storia, si pensò, Adriana apre. Cioè lì fu il sipario, poi capiremo perché. Lei ha fatto un ingresso plateale, è il caso di dire, in fondo lì al Fusco o all'Orfeo, era, non ricordo, forse all'Orfeo.
3: All'Orfeo.
1: Entrando, salendo sul palco, la prima frase che dicesti è: non crediate.
3: Andate via da Taranto.
1: Andate via da Taranto, urlando. E allora la gente, andate via da Taranto. E poi lei dice: è quello che mi sono sentita dire anni fa, quando mi hanno detto: qui non c'è nulla per noi. E poi, ecco, magari quasi quasi cominciamo così la seconda parte, quasi.
3: Va bene.
1: Perché qui è meno plateale, è un po' più freddo. Però mi ricordo che il pubblico disse: questa chi è? Pazza? Però poi ha un senso. Francesca, tu vorresti essere medico specializzato in
0: chirurgia toracica.
1: Ecco, quindi augurandomi di non chiederti mai pareri, no? Però serve tutto.
0: E innanzitutto siamo medici, quindi
1: tanto per cominciare, ecco. Però la specializzazione, spero mai di non chiamarti.
0: È in aggiunta.
1: Vero?
0: È
1: in
0: un
1: aggiunta.
0: Plus.
1: Intanto siamo medici. Perché questa specializzazione? È una domanda scema la mia, però mi chiedo perché si chiede si voglia essere non pediatra, ma altro.
0: Io innanzitutto, iniziando il mio percorso, non avevo idea neanche che esistesse una figura professionale del genere.
1: Ah, ecco.
0: Ed è stata una grande scoperta nel momento in cui ho iniziato appunto a fare attività di tirocinio al Santissima Annunziata, perché ho trovato un'equipe unica nel suo genere, quindi diciamo che mi hanno catturato dal primo tirocinio che ho fatto, mi hanno innanzitutto fatto dire che la mia strada era la chirurgia. Successivamente, frequentando anche gli altri reparti, gli altri tipi di chirurgia, ho escluso, diciamo, le altre tipologie e mi sono sempre più avvicinata alla chirurgia toracica, e quindi da quel momento.
1: Quindi te ne sei innamorata conoscendola?
0: Sì, esatto.
1: Non sapevi neanche che esistesse
0: non
1: questo
0: sapevo
1: tipo.
0: Neanche che esistessero, ah, ecco. Perché si parla sempre di altre specialità, è una delle meno note.
1: Sì, perché quindi è una specializzazione che entra in causa quando il gioco si fa duro.
0: Esatto.
1: Diciamo. Noi crescendo fortunatamente incrociamo altre.
0: Non sempre, perché può entrare in gioco anche con le semplici fratture, quindi non è detto
1: semplice
0: che
1: semplice sarà per sì. Te Francesca, la frattura, già che me l'hai detto già mi sta venendo un dolore qua. Cioè, comincia a parlare da medico, Francesca, semplice frattura. Semplice sarà lei. Salvatore, tu?
2: Io invece, al contrario di Francesca, non voglio fare il chirurgo. Mi sono più appassionato verso le materie cliniche, quindi come una medicina interna, così come la neurologia. Sono un po' indeciso tra le due, proprio perché mi piace fare le diagnosi, capire quello che il paziente ha in base ai sintomi, e soprattutto mi piace il contatto con il paziente, parlarci,
1: seguirlo. Sì, Francesca,
2: seguirlo.
1: Tenderà a non parlarci molto mentre opera.
2: Meno.
1: Te invece più.
2: Sì, fin da subito. All'inizio del percorso ero un po' indeciso con la chirurgia, che comunque non disdegno, perché è una, in generale una bella branca. Solo che poi ognuno predilige certi aspetti piuttosto che altri, e quindi la mia strada è più indirizzata verso, diciamo, la clinica, quindi verso o la neurologia o la medicina interna.
1: O noi la seconda parte la utilizzeremo per scandagliare i dati, li leggeremo grazie ad Adriana e anche a voi con la vostra capacità di analisi acquisita sul campo di giovani, perché poi alla fine se è un campo di battaglia parliamone con i giocatori e con i guerrieri, tra virgolette. Però è bella questa cosa che già vi sto immaginando col camice bianco. La specializzazione dove la dovrete prendere? Come funziona?
0: Necessariamente
1: ora?
0: Fuori Taranto.
1: Che al momento Taranto non specializza.
0: No,
1: è solo Un'IBA è la vostra università.
0: Sì. È in rete formativa, però il Santissimo Annunziata di Moscati sono in rete formativa.

0: Significa?
1: Vuol dire che per un certo periodo di tempo gli specializzandi da Bari possono esercitare anche a Taranto
0: Ah,
1: e
0: ecco.
1: possono essere formati anche qui.
0: Quindi di fatto rimanete qui a studiare se volete.
1: Non per tutto il percorso, cioè si tratta sempre di un certo lasso di tempo.
0: Ma vale per tutte le specializzazioni?
1: Non tutte, però
0: Quelle che
1: la
0: ci
1: gran
0: sono.
1: parte, sì, la maggior parte.
0: E in quell'ospedale voi potrete continuare anche gli studi, ovviamente come si sposterà tutto il mondo, quindi anche il vostro. Questo nuovo ospedale garantirà maggiore offerta accademica, secondo voi? Leggete prospettive di ampliamento e quali?
1: Assolutamente sì. Vabbè, si può iniziare già a parlare di magari aprire delle scuole di specializzazione situate appunto al San Cataldo, quindi che abbiano sede fissa al San Cataldo senza dover passare necessariamente dal policlinico o da altre
0: Quindi ci
1: strutture.
0: emancipiamo anche dal punto di vista accademico.
1: Questa è la speranza.
0: Chiamarlo policlinico è esagerato ora? No.
1: No, no, ha tutte le strutture
0: Ah.
1: utili per chiamarlo policlinico.
0: Quindi a noi sta nascendo un policlinico a Taranto.
1: Noi lo vediamo strutturalmente diverso da quello di Bari, che abbiamo tutti come riferimento, perché quello di Bari è progettato in altro modo, quindi è organizzato a blocchi
0: A
1: piuttosto che.
0: cliniche è
1: Esatto,
0: la vecchia concezione.
1: esatto.
0: Eh sì, giusto.
1: Lo vediamo differente, però
0: La
1: le strutture sono
0: semantica, eh?
1: quelle.
0: Policlinico, tante cliniche, no, qui è un policlinico in un volume chiuso, ma di fatto quindi è la stessa cosa. Anzi,
1: Sì.
0: più moderno, presumo. E penso, perché ho visto i macchinari io, se non voglio sbagliare, anche come quantità, 5 risonanze, 3 PET e 3 TAC, dico bene, qui siamo proprio all'avanguardia anche come capacità di offerta. Ho anche imparato cosa significa sala operatoria ibrida, che mi sconvolge. Però sarà utilissimo, cioè il paziente non si muove se le esigenze mutano durante l'operazione. Ho detto bene,
1: Sì,
0: dottore?
1: sì, sì.
0: Quindi ho studiato. Quindi saremo all'avanguardia da tanti punti di vista. Dal punto di vista della preparazione, la digitalizzazione è entrata già nel vostro primo percorso?
1: Non troppo.
0: Non tanto, questa è
1: Sì,
0: una critica,
1: sì.
0: Francesca. Cioè?
1: Diciamo che si tende comunque a raddoppiare il lavoro, perché il cartaceo non è stato abbandonato del tutto, quindi
0: I boomer ancora imperversano?
1: sì.
0: Ma secondo me voi darete anche questa svolta.
1: Speriamo di esserne in
0: Speriamo.
1: grado di
0: Bene,
1: avere il piacere di
0: allora, qualche
1: farlo.
0: secondo di pubblicità, poi rientriamo con Adriana. Oggi mi avvalgo di una professionalità giovane ma esperta. Leggeremo i dati della ricerca del Sole 24 Ore. Al sesto anno se ne è parlato tanto, nel senso di titoli, notizia, ma fermiamoci a guardarli insieme. Sono 6-7 ambiti che riguardano, vorrei dire noi, ma non è così, che riguardano soprattutto voi, però la mia società anche, il mio mondo, che spero sia vissuto sempre più da under e sempre meno da senior, altrimenti ci saranno altre specializzazioni che prenderanno il posto di pediatria se continuiamo così. Cioè vi immagino già più geriatri fra 30 anni e meno pediatri. È un'involuzione sociale che vorremmo tanto arginare. Pubblicità e rientriamo con numeri, dati, racconti e volti che sanno di futuro. A fra poco.

0: Nuova apertura. Grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: 5 Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo

0: scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: La diretta è iniziata mezz'ora fa in collegamento con Bari, fuori dalla sede della Regione Puglia. Un giovane, come giovani sono i nostri ospiti qui in studio oggi in via Polibio, negli studi di Studio 100, per l'ultima puntata del ciclo 25-26 di Futura. Abbiamo fatto il primo collegamento con Gian Domenico Vitale, 29enne, debuttante, ma già operativo, attivo, presidente di Commissione Ambiente, non da poco, del Consiglio Comunale di Taranto. Abbiamo affrontato alcuni temi, ci ha spiegato le sue scelte, no? Di studente e poi di lavoratore e anche di politico, che più di metà della giornata appunto è impegnato al Palazzo di Città come consigliere comunale, che poi sia di opposizione o di maggioranza è relativo, in questo caso di maggioranza, perché un consigliere comunale dà tante tante ore al giorno proprio agli elettori, anche a chi non l'ha eletto, perché è un ruolo di servizio e chi lo svolge bene lo svolge quasi H24, ve lo assicuro. In 30 anni di professione ne ho conosciuti e incrociati tantissimi e tantissime. Qui siamo in studio con Francesca Rocchi, la Salvatore Visconti e Adriana Di Cesare. Stiamo parlando con Under 27, così metto dentro anche Adriana, Under 27, ma Under 30 nettamente, professionisti. Abbiamo due medici che si staranno per specializzare fra qualche mese, due anni, tre anni?
4: Cinque, per me.
3: Cinque? Altri cinque anni? Complimenti. Adriana che si sta specializzando sul campo, perché Adriana ha studiato, poi ha intrapreso il lavoro di comunicatrice, ci spiegherà bene come fra poco. Prima abbiamo parlato un attimo, vorrei che chiarissimo un punto. Voi siete già medici. Domattina, esagero per capirci, spieghiamolo. Due ragazzi come voi appena arrivati in medicina, cosa possono fare dal punto di vista socio-lavorativo?
5: Beh, le possibilità sono ampie. È possibile lavorare sul territorio come continuità assistenziale, quindi guardia medica per intenderci. È possibile anche fare il medico presso eventi sportivi piuttosto che eventi come concerti, effettuare le sostituzioni dei medici di base quando sono ad esempio in ferie oppure in malattia.
3: Quindi la laurea è abilitante?
5: La laurea è abilitante.
3: Ok, non avete l'esame di stato di abilitazione?
5: No, no. Grazie, diciamo, grazie. Perfetto. E purtroppo...
3: È una battaglia di parecchi ordini questa?
5: Dopo l'epoca del Covid hanno deciso di cambiare le cose e quindi sì, rendere la laurea abilitante.
3: Anche il numero chiuso è stato rivisto, andrebbe rivisto meglio, io lo eliminerei, perché questo paese è nato, è cresciuto e si è evoluto anche nella medicina, quando addirittura anche qualcuno che aveva preso lo scientifico o ragioneria, esagero, no, aveva avuto la libertà di scegliere. Secondo me i numeri chiusi sono dei tunnel in cui non sai mai la luce poi quando... Però questo è un altro discorso, affrontato qui con gli ordini, sia degli infermieri che dei medici. Francesca, altri 5 anni hai detto,
4: sì.
3: Ma domattina fareste già una guardia medica voi?
4: Opportunamente seguiti sì, perché comunque viene fatta la prima guardia medica in seguito a un affiancamento che viene fatto per qualche giorno, quindi dovrebbe essere sufficiente.
3: Ma non vi spaventa la...
4: No, spaventa no.
5: No.
3: No.
5: No, perché noi sappiamo quanto ci siamo impegnati in tutti questi anni e qualche competenza credo di averla, che l'abbiamo acquisita.
4: Sicuramente, come diceva prima Gian Domenico, dobbiamo sicuramente far fronte a un curriculum che è molto meno vasto attualmente.
3: Però è bello intenso.
4: Sì, è molto più compatto.
3: Certo.
4: Però...
3: Strutturato, va bene strutturato? Ok.
4: Sicuramente dobbiamo...
3: Bene, Adriana, allora, adesso seguiamo 3 minuti Galitelli, che ci spiegava il direttore del TG di Studio 100 i contenuti in 3 minuti dell'analisi molto importante, il Sole 24 Ore da 6 anni fa anche sui giovani, ogni anno, come sappiamo, fa su tutte le città. Parliamo di

0: provincia, non solo di Taranto, però quello è. Guardiamolo e poi vediamo i numeri insieme, li leggeremo con Adriana Di Cesare. Prego.
1: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono, le prime stime provvisorie e scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35 delineati, creando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
0: Incredibile, uno dei pochi dati positivi rivela però un contesto negativo. Adriana, tu che idea ti sei fatta di questa analisi? L'avrai studiata, l'avrai guardata, la stiamo rivedendo. È una fotografia, secondo me, esatta, ma ci sono dei margini di lavoro. Lo chiedo alla professionista della comunicazione. Dove dobbiamo migliorare?
2: Allora, da cittadina, sentendo questi dati, reagisco solo in due modi. Prima di alzarmi e andarmene. Il secondo è invece di credere di poter cambiare le cose. Ed è con questa prospettiva...
0: Quindi, l'istinto e la ragione.
2: L'istinto e la ragione. Perché alla fine, allora andiamocene tutti, che stiamo a fare tutti qua. Non ha senso rimanere qui, in una città stagnante. E invece, cosa più difficile, è rimanere o tornare e provare a crederci ogni giorno. Perché fare impresa in un territorio complesso come questo non è difficile o complicato, è complesso come questo, non è facile, già non è facile in generale fare impresa, non è facile garantire un ambiente di lavoro a dei dipendenti sereno e giusto, corretto, niente di più, niente di meno di quello che le persone si meritano, no? E non è assolutamente semplice, però io ci credo e ci credo nei giorni bui, ci credo nei giorni felici, ci credo quando mi chiamano per queste interviste. Io sono contentissima, infatti grazie mille per avermi pensata, e ci credo anche quando ho avuto difficoltà ad arrivare a fine mese perché non riuscivo a stare dietro a tutte le spese. E ogni volta che sento che qualcuno vuole crearsi delle opportunità in questo territorio, io le dico sempre: non è facile, però ognuno sceglie le sue difficoltà. È difficile stare fuori e lasciare la propria città e magari avere il lavoro più bello del mondo. È difficile non andare mai via, quindi non confrontarsi mai con realtà diverse da questa, ed è difficile tornare, ma la scegli tu la tua difficoltà. E per me vivere qui nel mio territorio, a casa mia, con il mare a due passi, non ha prezzo. Sono disposta a vivere questa difficoltà per vivere in questo territorio.
0: Quando siamo conosciuti ci siamo detti, ti ricordi, anche sul palco, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta.
2: Sono scelte.
0: Sono tutte scelte legittime.
2: Quindi la scelta è... Tu che vuoi fare? Vuoi rimanere e provare a cambiare le cose perché ci credi veramente?

0: niente, oppure sei libero di andare da un'altra
1: Adriana,
0: parte.
1: in breve, la tua storia. Tu sei a Milano, una mattina ti rendi conto, lavori nel settore comunicazione,
0: Sì.
1: e una mattina ti rendi conto che stavi lavorando legittimamente, come giusto che sia, tra virgolette, in subappalto per aziende del sud. Allora, cosa
0: Sì.
1: scatta nella tua mente?
0: Sì, non ho scoperto l'acqua calda perché è una
1: Certo.
0: cosa che insomma esiste da sempre. Mi ha dato un po' fastidio perché anche la narrazione che ci raccontano di questo territorio è molto negativa rispetto a quella che è poi veramente. Sono andata al supermercato, ho comprato dei cavoli, ho letto che la provenienza era
1: Senza fare nomi di aziende e
0: senza fare
1: cose.
0: nomi, assolutamente, era un supermercato
1: Sì. Certo.
0: normalissimo di una catena a Milano, e ho letto che proveniva da casa mia, da Crispiano, che è qui a
1: Io
0: fianco.
1: abito qua.
0: Io abito qua, poi lavoravo per industrie che subappaltavano i loro lavori a industrie di Taranto, e allora questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare,
1: Dice, a 1.000 chilometri
0: svegliare.
1: mi rendo conto che sto lavorando per la
0: Sì.
1: mia terra.
0: Allora a questo punto ci provo, mi do 5 anni, se non ci riesco torno dove avevo
1: Ah, ti sei
0: lasciato.
1: data, c'è chi parte dandosi 5 anni, tu sei data 5 anni per il ritorno.
0: No, mi sono data, ho deciso di tornare e sono tornata
1: Ah,
0: subito. Mi sono data 5 anni per provare a fare qualcosa qui, no? Ne
1: ok.
0: sono passati 6,
1: Ecco, avevo
0: sono
1: fatto
0: ancora
1: bene.
0: qua.
1: Stavo per chiedertelo, quanti ne sono passati?
0: Ne sono
1: Sì,
0: quasi 6.
1: quindi il tuo quinquennio è stato superato, un po' come il quinquennio di
0: Superato.
1: specializzazione di Francesco.
0: Superato con grandissimi, a pieni voti,
1: La cerchio
0: nonostante la
1: comunicazione,
0: difficoltà.
1: diciamo,
0: Sì.
1: perché non è pubblicità, è la tua
0: No,
1: vita. Questa non è
0: è la mia
1: pubblicità,
0: vita.
1: questa è la
0: Sì.
1: tua vita.
0: E quindi, forse non l'abbiamo mai detto, però che cosa ho fatto? Io ho lavorato, sono un direttore creativo, mi occupo di comunicazione, ho aperto la mia agenzia di marketing a Crispiano.
1: Neanche a Taranto città.
0: Neanche a Taranto città, io amo molto il mio paese, lo vivo molto bene, tutti si lamentano e dicono che qui non c'è niente, non si fa mai niente, bugia, basta guardare le cose a testa in giù, no? Da un'altra prospettiva e se le cose non ci sono le crei, quindi per me questo problema non è mai esistito. Poi come comunità anche cristianese siamo molto attivi sul territorio, anche culturalmente, siamo molto in collaborazione con Taranto per quanto riguarda gli eventi e poi Crispiano anche come posizione molto centrale e quindi è collegata benissimo sia alla Valle d'Itria che alla Murgia
1: Beh,
0: che
1: sì. Cioè,
0: al Tarantino. Quindi in realtà io ho deciso di
1: non sei
0: rimanere
1: tanto
0: lì.
1: fuori contesto, eh. Sei nel cuore.
0: Sono nel cuore di Taranto, assolutamente.
1: Rifaresti questa scelta?
0: Mille volte.
1: Mille
0: Oddio, per adesso, poi
1: volte. Vabbè,
0: vediamo, sono
1: certo.
0: solo
1: Ma
0: sei
1: questo vale per
0: anni,
1: tutti, eh. Vale per tutti, tutti noi qui presenti, ma anche nell'isolato, in città.
0: eh. Sì.
1: Quello è normale.
0: Probabilmente adesso, se fossi rimasta davvero, avrei le tasche più piene,
1: Sì.
0: però per me la ricchezza non è solo quella economica, per me è molto più ricchezza poter tornare a casa e pranzare con la mia
1: Senti,
0: famiglia.
1: ma una ventenne che è andata a Milano convinta in quel momento di fare la cosa giusta, o sei rimasta per gli studi? Questo non lo ricordo.
0: Anche gli studi, certo.
1: Studi e poi sei rimasta, ok, che è la biografia di tanti nostri cugini, fratelli, amici, amiche, no? È un classico, studiato, resto, altra scelta, intelligente, legittima
0: Assolutamente.
1: se è il caso. E a casa, a 21 anni, quando hai detto sto tornando, che è successo?
0: Allora, è successo che io vivo con mio papà e le mie due sorelle, siamo tre sorelle, e mio papà è rimasto un po' sbigottito quando le ho detto così, però è lui che mi ha trasmesso, insomma, questa passione per il mio territorio. Lui è sempre stata una persona molto attiva nel territorio. È rimasto molto contento di questa mia scelta, che non ha mai inculcato, nonostante lui fosse molto legato, no, a questo territorio. Ti dico solo, Angelo, che mio papà a gennaio ha lasciato il suo lavoro e adesso è assunto nella mia azienda, nonché mio socio in tutto questo. Quindi è stato così contento da mollare tutto e venire con me in
1: Cioè, tu sei
0: questo
1: venuto dal nord,
0: percorso.
1: sei tornato, hai assunto tuo padre.
0: Sì. Vabbè, mio
1: Questo non lo
0: padre è
1: sapevo.
0: stato prima mio socio, adesso
1: Ok, no,
0: è
1: però
0: proprio.
1: sono sono esemplari come.
0: Sì, vabbè, lui è, diciamo che la mia grande fortuna è averlo a fianco, avere
1: Loro
0: una
1: non potranno
0: persona.
1: farlo perché non hanno il papà medico.
0: No, no,
1: Anche se.
0: però mio papà ha messo in atto tutta la sua esperienza che aveva avuto con un'attività commerciale
1: Ah,
0: che
1: ecco.
0: aveva avuto per 18 anni e lui poi ha sempre lavorato come fotografo e come direttore
1: Ah, quindi
0: marketing.
1: comunque un mondo
0: Sì, è un
1: che. Ah,
0: mondo molto
1: ok.
0: simile, però quello che ha portato, perché poi le cose negli anni cambiano, nel mio lavoro l'anno prossimo probabilmente sarà tutto obsoleto quello
1: Ah,
0: che
1: non la dirà a me, sono
0: vediamo.
1: 30 anni che ci combatte con questa
0: Quindi.
1: obsolescenza non programmata, tra l'altro.
0: Esatto, è la mentalità però che cambia, lui è l'esperienza, io sono l'innovazione e quest'unione di
1: Certo.
0: due teste ha

0: aspetto sì, che Cerchio potesse avere delle basi molto più solide, no, rispetto a averlo potuto fare da
1: Ma non ho mai
0: solo.
1: sentito dire vecchio a una persona, come l'hai detto tu ora, esperienza e innovazione, un'eleganza tecnica,
0: Ma no, poi non posso dire.
1: esperienza e innovazione, come dire, sono giovane, lui no, però bellissima perché rende l'idea. Ragazzi, sta storia che vi fa pensare, okay? Si chiama cerchio forse per questo, perché lei ha chiuso il cerchio ed è tornata, ma alla fine sono storie come tante, no? Di coraggio e di investimento. Magari voi non potete avere vostro padre infermiere, a meno che non si iscriva ora perché c'è anche lì esigenza. Però il pensiero di poter affrontare una sfida che gli altri non capiscono, stuzzica o no? Cioè, io fossi nei vostri genitori, io, ignorante come sono in materia, io sono solo un paziente per la sanità, io direi, ma vai a Bologna, che so, a Rizzoli, vai a Gemelli, a Roma, vai là. No, da ignorante, voglio mio figlio lì. Invece no, magari anche restare è una bella sfida da vincere. Francesca.
0: Innanzitutto in medicina secondo me è l'esperienza che fa da padrone e purtroppo in posti, diciamo, più sono grandi gli ospedali, più sono grandi i centri, più è difficile fare esperienza perché il rapporto è meno diretto. Quindi paradossalmente Taranto è un terreno fantastico per fare esperienza sul territorio e in più, diciamo che vivere per 20 anni, 25 anni con l'idea che per curarsi bisogna andare in un altro centro,
1: Ah, ecco.
0: diciamo che fa arrabbiare, come ha detto prima Adriana, fa arrabbiare perché non c'è necessità di andare necessariamente in un altro centro. Bisogna dare un'opportunità ai pazienti che sono di Taranto e che vogliono rimanere a Taranto. Poi ce ne sono tanti altri che scelgono di andare in un altro centro ed è legittimo anche questa scelta. Ma diciamo che quello che fa arrabbiare è che non ci sia una scelta che è necessaria affinché
1: Infatti un certo medico di
0: un
1: Roma che
0: posto.
1: tu conosci un giorno mi ha detto che grandi professionalità incontrate a Taranto meritano una struttura diversa. È
0: E
1: quello che stai
0: innanzitutto i
1: dicendo tu. Eh
0: pazienti,
1: sì,
0: prima ancora dei professionisti.
1: certo. Salvatore?
2: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco. Cioè, io parlo per la mia esperienza personale. I miei genitori hanno sempre accompagnato e assecondato ogni mia scelta senza, diciamo, obbligarmi o influenzarmi in alcun modo. Anzi, ad esempio, mia madre, non vede l'ora di diventare la mia segretaria un domani, cioè, è proprio in prima lista, al
1: Beh, il
2: primo
1: figlio
2: posto.
1: medico è un sogno, come il figlio dentista, è un sogno anche da un punto di vista. A proposito, tu sei Salvatore Visconti, non sei parente al notissimo e
2: No,
1: stimatissimo
2: no,
1: Salvatore
2: siamo
1: Visconti.
2: omonimi, ma non siamo
1: No,
2: parenti
1: diciamo anche
2: stretti.
1: perché è giusto anche
2: Sì.
1: rimarcare che la tua scelta non è familiare.
2: No, no, assolutamente sono il primo laureato medico della mia famiglia.
1: Io,
2: Non...
1: stimatissimo e notissimo oncologo,
2: Certo,
1: vero? Quindi, ecco.
2: sì, infatti, no, come
1: Sì.
2: dicevo, mi hanno sempre assecondato e accompagnato. Come vedevamo anche dalla statistica. Ah, cioè, i risultati sono un po' deludenti,
1: Guardiamolo un
2: come...
1: po', guardiamo un po' i numeri. Grazie Francesco, Salvatore, l'avevo dimenticato, grazie,
2: Sì.
1: perché
2: No,
1: quando è bello il parterre, dimentico le cose. Quindi,
2: perché
1: ecco qua.
2: io... Esatto, stavo
1: Bolzano primo
2: dicendo...
1: posto, poi andando giù, scorrendo, ecco qua, Trento, Trento, Gorizia, poi c'è... Arriviamo anche ai paragoni, se non sbaglio, tra
0: Sì.
1: Bolzano e, ahinoi, Taranto, ultima, infatti i titoli erano non è una città per giovani, non è una provincia per giovani, lo sappiamo. Purtroppo, ecco il confronto, eccolo qua. Ci sono i numeri che dicono, no? Parametro per parametro rendono. Mi avvicino perché loro non fanno oculistica, ma sarebbero molto preziosi. Uno dei dati più importanti, vabbè, l'insicurezza siamo da 1 a 100, quindi tra 40 e 50 a metà. Ecco, gli under 40 amministratori locali, cioè abbiamo beccato uno dei pochissimi prima, siamo al 95esimo posto. Giovani che non lavorano e non studiano, i NEET, purtroppo ne abbiamo tantissimi, a Bolzano l'8%, da noi il 35% quasi, di ragazzi che la mattina si svegliano, che non studiano, non lavorano, non sanno cosa fare. I laureati come Bolzano, lì siamo quasi due terzi di classifica perché poi alla fine anche l'offerta accademica è aumentata. Soddisfazione per il proprio lavoro, siamo ultimi, sali un po', scusami, Candelli, trasformazione a tempo indeterminato, disoccupazione giovanile, ahimè, quasi uno su due. il che ci porta magari a studiare più che altrove,
2: sì.
1: Però sembra a volte una scelta dilatoria,
2: sì.
1: Non tanto mirata e calibrata, ma è quasi, vabbè, studio intanto. Questo studio intanto però non favorisce, no?
2: Sì.
1: Le aspettative e le ambizioni. Tu cosa hai studiato, Adriana?
3: Io ho studiato graphic design e art direction con specializzazione in direzione creativa a Milano e poi ho preso un master MBA in business e imprenditoria.
1: Okay, quindi già tu sapevi quello che volevi, come
3: sì.
1: Chi intraprende medicina.
3: Ho avuto questa grande fortuna che capisco non essere la norma, però io già da piccolissima...
1: Beh, ma è una fortuna questa.
3: È una grande fortuna, è solo una fortuna.
1: Che nessuno ti infonde, ce l'hai dentro.
3: Sì.
1: Sia la predisposizione che il contesto che ti agevoli.
3: Io ho frequentato una scuola superiore che mi ha aiutata molto in questo e mi ha fatto capire
1: Quale?
3: Da subito. È il liceo artistico Calò di Grottaglie.
1: Ah, quindi proprio eri già nel mondo della rappresentazione.
3: Sì, sì, non conoscevo la grafica, l'ho scoperta lì e da quel momento in poi io... È proprio il lavoro che fa per me, stimolante, sempre diverso, quindi fa proprio per me.
1: Un nuovo ospedale, come lo racconteresti?
3: Sarebbe una sfida bellissima, sarebbe una sfida bellissima perché la mia tesi di laurea in direzione creativa era sulla divulgazione scientifica.
1: Ah.
3: Vabbè, era nello specifico sull'astronomia, quindi poco c'entra, però sempre scienza è. E l'obiettivo era quello di cercare un modo per far comprendere la scienza in modo step by step a tutti i livelli di persone, no? Per creare consapevolezza. E per me avere un polo così importante ospedaliero, scientifico, no? Sul territorio potrebbe essere una grandissima sfida da questo punto di vista sulla divulgazione scientifica.
1: Beh, affascinante perché
3: bellissimo.
1: Da presentare e da raccontare, sì, infatti. È pubblico, quindi avrà comunicazione pubblica, ma penso che l'ASL si attrezzerà già in gamba. È un bel ufficio stampa quello dell'ASL.
3: Sono d'accordo.
1: Colleghi molto bravi. Quindi avrà una bella azienda nuova da raccontare, ma Giovannetti e colleghi e colleghi sapranno farlo. Voi che studi avete fatto, ragazzi, Francesca?
0: Io invece ho frequentato il liceo scientifico e poi appunto mi sono iscritta a medicina.
1: Il Battaglino e il Ferraris?
0: Il Battaglino.
1: Tu sapevi?
2: Uguale.
1: Uguale.
2: Stessa, la stessa scuola.
1: Quindi conoscete da prima voi?
2: Sì, noi ci eravamo già conosciuti più o meno di vista.
1: Siete stati 5 o 6 nella seconda tornata, abbiamo avuto i primi due ragazzi ad aprile.
0: Siamo
1: poi
0: stati
1: voi 5, 8. Tutti gli altri che idee hanno, studieranno qui, vanno via, sono obbligati ad andare via più o meno?
0: Per le specializzazioni inevitabilmente siamo obbligati ad andare via, ma molti dei nostri colleghi vorrebbero tornare come noi. Siamo 5 ragazzi di Taranto su 8, quindi tutti 5 ragazzi diciamo avrebbero l'intenzione di tornare, se
1: quindi,
0: è possibile.
1: È un auspicio per tutti noi. Cosa rispondevi a chi ti diceva devi andare via da Taranto, andate via?
3: Dicevo di no, ci voglio provare, poi me lo dirò da sola, se fallisco almeno ci ho provato, però sono così, ci credo così tanto che non mi ha mai turbato niente. Ripeto, ora la racconto così, però
1: certo.
3: Non è facile.
1: Eh beh sì, perché Milano è il cuore della comunicazione.
3: Sì, molto stimolante.
1: Sai, in centro Europa è Milano e quindi è lì, c'hai Monaco, Parigi sulla sinistra in alto,
3: sì, sì.
1: C'hai Monaco su. C'è l'est che sta crescendo molto a nord-est, appunto Polonia e altri paesi, quindi Milano è normale che sia il centro economico più che in passato.
3: Sì, infatti molto spesso quando si parla dei rapporti con le partnership, con le agenzie di marketing, se io sono un'azienda penso, mi faccio raccontare da loro, no? Da un'agenzia di Milano e io un po' questa narrazione la voglio cambiare, infatti è la prima volta che lo dico in pubblico, se mi è permesso.
1: Se si può dire sì.
3: Se si può dire assolutamente, però stiamo lavorando per creare una rete commerciale su Milano come cerchio.
1: Che parta da Crispiano.
3: Che parta da l'operatività rimane a Crispiano. Punto, questo non si cambia, però abbiamo già delle persone lì che lavorano per noi, con cui stiamo strutturando.
1: Cioè noi prendiamo il risorgimento e lo capovolgiamo,
3: sì.
1: Quindi giovine Taranto alla fine, non lo sapevo, però si trova un piccolo mutuo un sussulto di orgoglio. Di...
3: E poi frequentando anch'io il Balab dell'Università di Bari, c'è veramente un brulicare di start-up, un brulicare di ragazzi che si muovono e hanno delle idee assurde, innovative. Poi con una fondazione ne abbiamo anche conosciute qualcuna, anche da molto vicino. È tutto nel modo in cui guardi questo territorio.

0: tutto lì, parte da te stesso, non puoi pretendere che parta da quello che ti circonda.
1: Bene, io ringrazio Francesca, Salvatore, Adriana,
0: Grazie.
1: ringrazio ancora, mi ha scritto prima come sta andando il dibattito, era curioso. Gian Domenico, secondo me voleva rimanere, ma c'aveva impegni istituzionali, ma la possiamo rifare questa puntata, eh? Ci rivediamo fra un anno,
0: Quando
1: stessi
0: volete.
1: posti, stesse, vediamo a che punto siamo. E io vi ringrazio per gli ascolti e per averci seguito per tutta la stagione, chiusura del ciclo, del secondo ciclo di Futura, palinsesto estivo, il 500 è quasi pronto, ci avvicineremo tutti insieme ai giochi, poi racconteremo, poi Futura, come altre trasmissioni, come è normale che accada in TV, riprenderà nei primi giorni di autunno. Ciao a tutti, non dico giovedì prossimo, ma ci rivediamo dalla prossima settimana con altri progetti e altre cose di cui parlare. Ciao e grazie ancora ragazzi. E in bocca al lupo.
2: Grazie.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ed eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto, qui il verde del resto cresce spontaneo.

0: ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma,
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Che cosa, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia. Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, no, no, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, no, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no, no, so.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No, no.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, no, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse.

0: Invece c'era un tempo brutto.
1: Eh beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
0: Ah vabbè, quello è... ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
0: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
1: Che sarà? L'aria?
0: Ma l'aria
1: la
0: è...
1: pasta.
0: No, probabilmente le generazioni che ci sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince.
0: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica internazionale.
0: No.
1: Sicuro? Sei fidanzate, tutto a posto?
0: Ah, sì, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina?
2: Bene, bene.
1: Non ha fatto male niente della Svezia?
2: Niente, bella, bella, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
2: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
1: Parlavo della città.
2: La città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi.
2: No, c'era poco, no, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: All'ingenuo.
2: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
2: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: ti giuro.
2: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
3: Bene, bene.
1: Tutto a posto? Questa Svezia?
3: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Vi ha accolto con la pioggia?
3: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
3: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
1: c'è anche molto biondo.
3: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
3: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
3: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
4: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
4: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
4: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
4: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
4: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
4: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
5: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
5: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
6: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
6: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
6: No, che ci sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
6: Sì, sì, tanto biondo.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto, un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
8: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
8: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
8: No, ma anche noi passeggiamo, eh? Non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
8: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
8: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

Il t'a pas joué, moi, c'est pas assez.

Tento žena.

baracca Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni. Il corpo del giovane è stato ritrovato nelle ultime ore. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e accertare le cause del decesso. Una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare in gran parte fermi. Crescono le preoccupazioni di lavoratori e imprese dell'indotto mentre prosegue la complessa trattativa per la cessione del gruppo. A meno di 60 giorni dall'apertura dell'evento, il commissario straordinario Massimo Ferrarese fa il punto sullo stato dei lavori, difende le scelte organizzative e annuncia l'avvio imminente della vendita dei biglietti, riflettori puntati sullo stadio Iacovone e sulle opere in fase di completamento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di Centro Notizie parlando dell'ex Ilva. Lo stabilimento siderurgico di Taranto si appresta a ricevere i 100 milioni stanziati dal governo, ma gli impianti restano in gran parte fermi. La produzione non riparte, intanto corsa contro il tempo per la cessione del gruppo. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Una boccata d'ossigeno finanziaria che non basta a spegnere l'incertezza. All'ex Ilva sono finalmente arrivati 100 milioni deliberati dal governo a fine maggio. Risorse che garantiscono una relativa tranquillità nel breve periodo, ma il tempo stringe. Tra luglio e agosto verranno erogati gli ultimi 149 milioni del prestito ponte europeo, dopodiché il plafond da 390 milioni sarà da considerarsi esaurito. Il vero dramma, come riportato dal quotidiano di Puglia, si consuma però nei reparti dove la produzione è immobile. L'altoforno 4 sarebbe dovuto ripartire a maggio, dopo i lavori di manutenzione invece è ancora spento. I sindacati temono un blocco totale fino a fine anno, mentre l'azienda prende tempo. La riaccensione dipenderà dai soldi in cassa e dagli sviluppi della vendita. Tutto fermo anche nelle cokerie bloccate da gennaio per sostituire un reattore. Risultato, lo stabilimento è costretto a comprare il coke all'estero. Per il riavvio delle batterie se ne riparlerà forse tra due mesi. Uno stallo che si abbatte come una scure sulle imprese dell'appalto. Per i 213 dipendenti della Mat Engineering rimasti senza attività proprio a causa del blocco delle cokerie, è già stata firmata la cassa integrazione per area di crisi complessa che durerà 12 mesi fino al giugno 2027. Sullo sfondo resta il nodo cruciale del futuro assetto societario. Il ministro Urso avverte: il sequestro dell'altoforno 1 spaventa i compratori che pretendono almeno due impianti su tre marcianti.

0: I sindacati replicano, basterebbe far ripartire subito l'altoforno 4 insieme al 2, che è già operativo. Intanto i commissari stringono i tempi per la cessione. Al momento la pista più concreta porta al gruppo indiano Jindal, che ha fatto passi in avanti migliorando l'offerta sotto il pressing del governo. Più indietro invece gli americani di Flex, che non hanno ancora fornito le garanzie richieste, mentre resta aperta l'ipotesi di un asse tra il Qatar e l'Italia Narvedi, un dossier delicatissimo gestito direttamente da Palazzo Chigi.
1: E adesso torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto le nostre anticipazioni, ovvero la tragedia di Castellaneta. È stato ritrovato senza vita il corpo di Giulio Razzano, il ventenne originario della città del mito, del quale si erano perse le tracce dallo scorso martedì. Attualmente gli investigatori stanno cercando di comprendere le cause della morte e intanto spunta anche l'ipotesi del bullismo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Prima la speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Castellaneta questa mattina si è svegliata avvolta dal dolore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni scomparso martedì pomeriggio dopo essere uscito di casa. Per oltre 24 ore un'intera comunità ha trattenuto il fiato, decine di soccorritori, volontari e forze dell'ordine hanno battuto sentieri, strade, zone impervie della Gravina nella speranza di trovare il ragazzo vivo, ma nel pomeriggio di ieri le ricerche si sono concluse nel modo più tragico. Il corpo di Giulio è stato individuato nei pressi del Belvedere Capo Orlando, luogo che già dalle prime ore era finito al centro delle attenzioni degli investigatori. A guidare i soccorritori verso quell'area erano stati alcuni elementi considerati decisivi. Il telefono cellulare del giovane aveva infatti agganciato le celle telefoniche della zona e continuato a squillare per diverse ore. Successivamente il dispositivo è stato ritrovato nei pressi della chiesa dell'Assunta, restringendo ulteriormente il campo delle ricerche. Da quel momento uomini e mezzi hanno concentrato ogni sforzo tra sentieri, dirupi e vegetazione fitta. Sul posto hanno operato senza sosta carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e numerosi volontari, determinante anche l'impiego di droni con termocamere e unità cinofile. Nel frattempo gli investigatori hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire parte del percorso compiuto dal giovane. Giulio era uscito di casa intorno alle 14.30, avrebbe dovuto raggiungere la palestra, ma il borsone già preparato e il portafoglio con i documenti sono stati ritrovati nella sua stanza, un dettaglio che fin dall'inizio aveva alimentato l'angoscia dei familiari. Ora resta il tempo delle domande. Tra gli aspetti che saranno approfonditi dagli inquirenti ci sono anche alcune segnalazioni emerse sui social network, dove amici e conoscenti hanno fatto riferimento a presunti episodi di bullismo. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma nessuna pista viene esclusa. Intanto il sindaco Gianni Di Pippa ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo.
1: E adesso torniamo a parlare di lavoro con l'avvertenza Natuzzi. Si chiude senza accordo il tavolo tra l'azienda e il Ministero. L'azienda conferma la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Nessun accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy tenutosi a Roma sull'avvertenza Natuzzi. Dopo ore di confronto tra azienda, sindacati e rappresentanti istituzionali di Puglia e Basilicata, si è concluso senza intesa il tavolo convocato dal governo per tentare di definire un protocollo condiviso sul futuro del gruppo. Secondo quanto riferito dalla filiale CGIL Puglia, Natuzzi avrebbe confermato il piano che prevede la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di parte delle produzioni in Romania, un'ipotesi che il sindacato continua a respingere.
4: Nonostante un'intensa giornata di trattative in sede ministeriale, nelle quali si è cercato di costruire un accordo tra istituzioni, aziende e sindacati che avesse 3 obiettivi fondamentali: la difesa dei livelli occupazionali, la difesa dell'industria nel territorio e la salvaguardia del gruppo Natuzzi, purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
3: Per il sindacato il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi, ma deve tradursi in un vero piano industriale con investimenti, garanzie occupazionali e prospettive certe per gli stabilimenti italiani. Dopo il mancato accordo al Ministero, la filiera CGIL annuncia la possibilità di nuove mobilitazioni, un'avvertenza che coinvolge centinaia di lavoratori e che, secondo il sindacato, riguarda anche il futuro dell'intero distretto tra Puglia e Basilicata.

0: È una situazione certamente preoccupante e grave. Il sindacato confederale è pronto a riattivare le mobilitazioni a tutti i livelli, perché per noi gli obiettivi appena citati, e quindi salvaguardia dei livelli occupazionali, difesa dell'industria nel territorio e difesa delle produzioni del Made in Italy, rimangono obiettivi irrinunciabili.
1: Sulla questione è intervenuto anche Francesco Bardinella, segretario generale della filiera CGIL Taranto, che ha detto: il mandato dei lavoratori è chiaro, no a chiusure, no a delocalizzazioni. Se l'azienda proseguirà su questa strada, ripartiremo con iniziative di mobilitazione più forti.
2: E adesso facciamo il punto sui giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche scaturite dal servizio di Data Room, abbiamo intervistato il commissario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha fatto quadrato relativamente alle polemiche, portando all'attenzione quelle che sono le scelte relative al villaggio degli atleti galleggianti e stendendo, tirando, tracciando una linea su quelle che sono le tempistiche che dividono Taranto dalla kermesse più importante che abbia mai ospitato a livello sportivo.
3: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
4: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
3: Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del master plan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
4: Noi abbiamo dall'inizio presentato un master plan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti. Invece no, la regione ha investito per i fatti suoi.
5: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
3: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico, soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
4: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alla presenza del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis.
3: In chiusura, una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi, rimarca Ferrarese, sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
5: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
2: L'intervista integrale al commissario Massimo Ferrarese sarà disponibile già da questo pomeriggio sulle nostre pagine social, sul nostro canale YouTube. Adesso cambiamo pagina e andiamo a parlare del Consiglio Comunale che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Approvate importanti novità in favore delle persone con disabilità, passi in avanti anche per ciò che riguarda l'allaccio, la rete fognaria del quartiere Lido Azzurro. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Seduta intensa del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio del 24 giugno, con provvedimenti importanti e qualche inevitabile scontro politico. Tra le decisioni più significative è la modifica del regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo. D'ora in poi infatti sarà possibile evitare la presenza fisica della persona con disabilità per il rinnovo o ritiro del documento attraverso un'autodichiarazione. Una misura accolta positivamente dalla maggioranza dei consiglieri, anche se non sono mancate preoccupazioni sui possibili abusi. Passi in avanti anche per il quartiere Lido Azzurro. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera

0: necessaria all'acquisizione delle strade private, un passaggio fondamentale per portare finalmente rete idrica e fognaria in una zona che attende questi servizi primari da anni. Ora l'attenzione si sposta sull'acquedotto pugliese, chiamato a rispettare i tempi previsti. Sul fronte politico la consigliera Patrizia Mignolo, dopo aver lasciato il gruppo Unire, si è dimessa dalla presidenza della Commissione Affari Generali per poi essere riconfermata con 25 voti favorevoli e 4 astensioni. La vicenda però ha acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione, che ha parlato di tensioni interne alla coalizione di governo locale. Approvato inoltre il nuovo regolamento della consulta delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni del settore, via libera anche all'estensione della rottamazione quinques per alcune cartelle affidate ad entrate e riscossione. Una seduta insomma che ha visto prevalere i temi sociali e infrastrutturali, ma che ha anche confermato il clima di dibattito politico che continua ad animare Palazzo di Città.
1: E ve ne abbiamo parlato nel pomeriggio di ieri attraverso i nostri canali social. Parlo della bomba d'acqua che ha colpito la nostra città nelle prime ore dello scorso pomeriggio, particolarmente colpito il tratto tra Via Ancona e Corso Italia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Pochi minuti di pioggia torrenziale, Taranto si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati dall'acqua. La bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé una scia di allagamenti, alberi pericolanti e decine di segnalazioni da parte dei cittadini. Tra le aree più colpite c'è il tratto compreso tra Via Ancona e Corso Italia, da anni simbolo di una criticità che puntualmente riemerge ad ogni evento meteorologico intenso. Qui l'acqua ha nuovamente invaso la carreggiata, paralizzando il traffico e riportando alla memoria dei residenti scene già viste troppe volte. A rassicurare i cittadini è l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, secondo cui sono ormai in fase di completamento gli interventi destinati a contrastare il rischio idrogeologico attraverso la rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e piovane. L'arrivo delle attese vasche di accumulo dovrebbe rappresentare la svolta capace di scongiurare futuri allagamenti. Nel frattempo però l'emergenza ha richiesto un intervento immediato. La polizia locale è entrata in azione per liberare le caditoie ostruite da foglie e rifiuti, mentre alle prime luci dell'alba sono partite le operazioni di pulizia della sede stradale, liberata dalla melma trascinata dall'acqua. Ma se l'asfalto è tornato percorribile, sui marciapiedi restano ancora accumuli di fango, foglie e detriti, testimonianza di un intervento che i residenti considerano incompleto. La speranza quindi è che i lavori annunciati possano finalmente archiviare un'emergenza che ad ogni temporale continua a ripresentarsi puntuale, mettendo in ginocchio una delle zone più vulnerabili della città.
1: Circa 400 operatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica tra Taranto e provincia denunciano condizioni di forte precarietà e penalizzazioni economiche, una situazione che secondo CGIL CISL Funzione Pubblica rischia di compromettere la serenità dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Questi operatori, educatori, OS, altamente qualificati, durante il periodo della chiusura estiva non percepiscono stipendio, durante le festività natalizie, durante le sospensioni dell'attività scolastica non percepiscono stipendi, zero ore, zero retribuzione. Questo è un grido che noi lanciamo alle istituzioni.
3: Dietro il servizio garantito ogni giorno nelle scuole del territorio ci sono centinaia di educatori e operatori che accompagnano i percorsi di inclusione degli alunni più vulnerabili. Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per assicurare supporto agli studenti e serenità alle loro famiglie.
4: I periodi di sospensione durante le vacanze natalizie, insomma, è una situazione che noi definiremo paradossale e oggettivamente inaccettabile e insostenibile in un paese civile. Tra l'altro parliamo di lavoratrici e lavoratori che si occupano degli ultimi ma che vengono trattati da ultimi.
3: Eppure, a fronte di queste responsabilità, molti di loro continuano a fare i conti con redditi discontinui e con le incertezze legate ai periodi di sospensione delle attività scolastiche. Una situazione che secondo i sindacati coinvolge circa 400 addetti tra Taranto e provincia e che alimenta un crescente malcontento nel settore.
5: E viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere le NASPI perché il nostro contratto va in sospensione e quindi cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi e quindi vorremmo che tutto questo venisse

0: essere regolarizzato.
1: Presentata questa mattina la rassegna estiva Orfeo Summer Festival, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del lungomare, 4 serate di musica e divertimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà 4 serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.
3: Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto, in esclusiva regionale, dicevo alcuni, siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare da tanti anni.
2: In programma il 25 luglio lo spettacolo di Vincenzo Salemme e Fuori nevica, il 26 luglio il Carolina's Family Show, il 27 luglio il ritorno di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo e il 28 luglio il concerto degli OSIs con il Ciao Ciao Tour 2026. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato come questi 2 mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
4: Saranno 2 mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi e poi ci saranno i Giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo lavori di giorno e di notte. Purtroppo anche lì di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
1: Nella provincia di Taranto sono stati realizzati 12 progetti coinvolgendo complessivamente 63 giovani. Stiamo parlando del progetto Go Generazioni in Orbita. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: Premiazione dei progetti finanziati da Go Generazioni in Orbita, il programma promosso dalla Regione Puglia e da Arti per sostenere il protagonismo giovanile e la realizzazione di progetti innovativi sul territorio. Dopo la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte, sono 144 i progetti finanziati grazie a una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro. Per ciascuna iniziativa è previsto un contributo massimo di 10.620 euro, suddiviso tra le spese per la realizzazione delle attività e il supporto di un mentore, figura esperta che accompagnerà i giovani durante lo sviluppo del progetto.
6: A tanti giovani pugliesi provenienti da tutto il territorio impegnati in un'esperienza unica, perché questi giovani potranno mettere insieme le idee in progetti insieme ai comuni, al territorio, al partenariato. Questo è molto importante perché costituirà per loro un'esperienza unica che non terminerà sicuramente con in questa fase. I progetti poi diventeranno delle vere e proprie realtà e questo per noi è molto importante perché dimostra quanto la Puglia riesce ad attivarsi e soprattutto quanto la comunità giovanile pugliese è capace di attivarsi. Progetti che noi auspichiamo che possano anche contaminarsi tra di loro e crescere. Questo è uno degli obiettivi di Go.
5: La risposta al bando è stata ampia. Sono stati presentati 351 progetti da altrettanti gruppi informali composti da almeno 5 giovani pugliesi. Complessivamente sono stati coinvolti 1.962 ragazzi e ragazze con un'età media di 24 anni. Le proposte arrivano da tutto il territorio regionale e riguardano principalmente i settori dell'arte e della cultura, dell'inclusione sociale, della partecipazione civica, della comunicazione e dei media, oltre ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.
7: Il nostro progetto si occupa di realizzare delle installazioni interamente in ceramica nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie che possano raccontare attraverso la scansione di QR code appunto realizzati in ceramica le storie della tradizione grottagliese che spesso vengono dimenticate o sono difficili da raggiungere. Quindi questo progetto punta a far conoscere i segreti del territorio che noi abbiamo e poterli far conoscere a più persone possibile in anche altre lingue.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Un confronto immediato per risolvere la questione stadio. La società guidata dalla famiglia Ladisa ha inviato una PEC urgente all'amministrazione comunale per chiedere

0: chiedere l'attivazione a partire dal 29 giugno di un tavolo tecnico definito sul progetto del PPP legato alla gestione dello stadio Iacovone. Al centro della richiesta ci sono alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la sostenibilità dell'operazione. Il club chiede chiarimenti sulla qualificazione come contributo pubblico di elementi quali la concessione dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria che, secondo il promotore, rappresentano invece componenti essenziali dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La società evidenzia inoltre la necessità di aggiornare il PPP elaborato circa 6 mesi fa alla luce dell'aumento dei costi delle costruzioni e delle mutate condizioni del mercato. I tempi sono particolarmente stretti. Entro il 10 luglio il Comune dovrà completare l'iter per la dichiarazione di pubblica utilità, mentre dal 5 di settembre lo stadio sarà nella disponibilità del club, che dovrà farsi carico dei relativi oneri di gestione. Eventuali ritardi potrebbero compromettere anche l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla ZES. Sul cronoprogramma pesa infine l'incognita legata ai giochi del Mediterraneo. Per questo motivo il club ha chiesto la sospensione dei termini procedimentali con l'obiettivo di aggiornare il progetto e ottenere chiarimenti definitivi sulla copertura finanziaria dell'intervento. Il Taranto getta le basi per il futuro. Il club ha confermato che non presenterà domanda di ripescaggio in Serie D, giudicando insufficiente il punteggio disponibile in graduatoria. L'obiettivo è quindi ripartire con un nuovo progetto sportivo e puntare alla conquista dell'eccellenza. Sul fronte tecnico sono in corso valutazioni per definire l'organigramma della prossima stagione. Il direttore sportivo Panni, forte di un contratto pluriennale, appare al momento l'unico certo della permanenza. Sempre più probabile invece la separazione dal tecnico Danucci. Prevista una profonda rivoluzione della rosa, tra i possibili confermati ci potrebbero essere Nicola Loiodici, a condizione che rinunci agli impegni extra a campo. Restano sotto osservazione invece Guastamacchia, Ziosmanovic e Lo Savio. Il giovane Sansò reduce da un intervento al legamento crociato. Centrale infine resta la questione stadio. La famiglia Ladisa considera la gestione diretta dell'impianto una condizione fondamentale per garantire continuità e sviluppo al progetto sportivo del nuovo Taranto.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo alle ore 15 l'appuntamento con Futura condotto da Angelo Di Leo, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia.

Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. E tu?
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto,
3: per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: È un conglomerato, in effetti, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera

0: magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi ha questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, insomma, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: Devo
1: prima.
2: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli 800
2: poco meno
0: tonni.
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
1: Certo.
2: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro,
0: Sì.
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è
1: Assolutamente.
0: un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far
1: Se fatto
0: credere.
1: con un
0: Esatto,
1: approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: esatto. Se vogliamo
1: sicuramente.
2: spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: Prima della
1: orienta?
0: gamma, posso ricollegarmi a quello che
1: Prego,
0: diceva Paolo
1: prego.
0: della storicità e unicità di
1: Prego,
0: questo brand?
1: certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
2: Dakar.
0: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere anche il mondiale regge a questo

0: penso di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
1: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
2: anche
0: aggiungere i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 sì. di macchina, totalmente giapponese. Uh-huh. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto d'Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: non c'è pazienza, più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove
2: esatto,
0: poterli collocare,
2: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì. il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì. ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
2: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì. sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
1: certo.
0: oltre che ai futuri.
1: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo. non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. e di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi.

0: Noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Guardissimo di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie. Grazie mille come sempre al capo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera grazie. A tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità,

0: con prestazioni elevate, ma non completamente sportive, come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama

0: stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson

all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti.

0: dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. Il C3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana.

0: settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
0: non anticipo nulla della macchina perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
1: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
0: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
1: esatto,
0: rimasti i tuoi.
1: Esatto, quelli sono i miei.
0: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
1: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
2: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
2: Certo,
1: insomma,
2: tantissimo!
1: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
2: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
2: Paese di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
2: Beh, come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
1: sì,
2: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
2: i
1: no?
2: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED che sono,
1: esatto,
2: molto particolari.
1: A forma di martello di Thor, che è proprio,
2: esatto,
1: una tipicità del marchio.
2: Che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar?

0: guardando la parte laterale.
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto,
1: posteriore, quindi.
0: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo,

0: ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
0: E
1: quest'auto.
0: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
0: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
0: Esatto.
1: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
0: Molto
1: rilassata.
0: fluida.
1: Sì, la batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
0: Esatto,
1: dato.
0: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
1: Sì,
0: stiamo parlando appunto di
1: esatto.
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto
0: E poi
1: importante.
0: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro.

0: oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente

Veramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Senso di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione

0: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
1: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
2: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
0: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
2: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita di Limina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo son.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, mi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista, dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: E se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi.

far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi, dimostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori che era all'ingresso adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da controllo per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione.

E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano. Si è conclusa nella peggiore delle maniere la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni a Castellaneta. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte ed accertare quindi le cause del decesso. Poi parliamo di ex Ilva con l'arrivo dei 100 milioni da parte del governo, una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare fermi. Giochi del Mediterraneo. A meno di 60 giorni dallo start della kermesse, abbiamo intervistato il commissario Massimo Ferrarese, che ha fatto il punto sullo stato dei lavori, difendendo le scelte organizzative e logistiche dell'ente commissariato proprio dal commissario Ferrarese. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni. Il corpo del giovane è stato ritrovato nelle ultime ore. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e accertare le cause del decesso. Una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare in gran parte fermi. Crescono le preoccupazioni di lavoratori e imprese dell'indotto mentre prosegue la complessa trattativa per la cessione del gruppo. A meno di 60 giorni dall'apertura dell'evento, il commissario straordinario Massimo Ferrarese fa il punto sullo stato dei lavori, difende le scelte organizzative e annuncia l'avvio imminente della vendita dei biglietti, riflettori puntati sullo stadio Iacovone e sulle opere in fase di completamento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva. Lo stabilimento siderurgico di Taranto si appresta a ricevere i 100 milioni stanziati dal governo, ma gli impianti restano in gran parte fermi. La produzione non riparte, intanto corsa contro il tempo per la cessione del gruppo. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Una boccata d'ossigeno finanziaria che non basta a spegnere l'incertezza. All'ex Ilva sono finalmente arrivati i 100 milioni deliberati dal governo a fine maggio. Risorse che garantiscono una relativa tranquillità nel breve periodo, ma il tempo stringe. Tra luglio e agosto verranno erogati gli ultimi 149 milioni del prestito ponte europeo, dopodiché il plafond da 390 milioni sarà da considerarsi esaurito. Il vero dramma, come riportato dal quotidiano di Puglia, si consuma però nei reparti dove la produzione è immobile. L'altoforno 4 sarebbe dovuto ripartire a maggio dopo i lavori di manutenzione, invece è ancora spento. I sindacati temono un blocco totale fino a fine anno, mentre l'azienda prende tempo. La riaccensione dipenderà dai soldi in cassa e dagli sviluppi della vendita. Tutto fermo anche nelle cokerie bloccate da gennaio per sostituire un reattore. Risultato, lo stabilimento è costretto a comprare il coke all'estero per il riavvio delle batterie. Se ne riparlerà forse tra due mesi. Uno stallo che si abbatte come una scure sulle imprese dell'appalto. Per i 213 dipendenti della Semat Engineering rimasti senza attività proprio a causa del blocco delle cokerie, è già stata firmata la cassa integrazione per area di crisi complessa che durerà 12 mesi fino al giugno 2027. Sullo sfondo resta il nodo cruciale del futuro assetto societario. Il ministro Urso avverte: il sequestro dell'altoforno 1 spaventa i compratori che pretendono almeno due impianti su tre marcianti. I sindacati replicano: basterebbe far ripartire subito l'altoforno 4 insieme al 2 che è già operativo. Intanto i commissari stringono i tempi per la cessione. Al momento la pista più concreta porta al gruppo indiano Jindal, che ha fatto passi in avanti migliorando l'offerta sotto il pressing del governo. Più indietro invece gli americani di Flex, che non hanno ancora fornito le garanzie richieste, mentre resta aperta l'ipotesi di un asse tra il Qatar e l'Italia Narvedi, un dossier delicatissimo gestito direttamente da Palazzo Chigi.
3: E adesso torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto le nostre anticipazioni, ovvero la tragedia di Castellaneta. È stato ritrovato senza vita il corpo di Giulio Razzano, il ventenne originario della città del mito, del quale si erano perse le tracce dallo scorso martedì. Attualmente gli investigatori stanno cercando di comprendere le cause della morte e intanto spunta anche l'ipotesi del bullismo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Prima la speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Castellaneta questa mattina si è svegliata avvolta dal dolore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni scomparso martedì pomeriggio dopo essere uscito di casa. Per oltre 24 ore un'intera comunità ha trattenuto il fiato. Decine di soccorritori, volontari e forze dell'ordine hanno battuto sentieri, strade, zone impervie della Gravina nella speranza di trovare il ragazzo vivo. Ma nel pomeriggio di ieri le ricerche si sono concluse nel modo più tragico. Il corpo di Giulio è stato individuato nei pressi del Belvedere Capo Orlando, luogo che già dalle prime ore era finito al centro delle attenzioni degli

0: investigatori. A guidare i soccorritori verso quell'area erano stati alcuni elementi considerati decisivi. Il telefono cellulare del giovane aveva infatti agganciato le celle telefoniche della zona e continuato a squillare per diverse ore. Successivamente il dispositivo è stato ritrovato nei pressi della chiesa dell'Assunta, restringendo ulteriormente il campo delle ricerche. Da quel momento uomini e mezzi hanno concentrato ogni sforzo tra sentieri, dirupi e vegetazione fitta. Sul posto hanno operato senza sosta carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e numerosi volontari, determinante anche l'impiego di droni con termocamere e unità cinofile. Nel frattempo gli investigatori hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire parte del percorso compiuto dal giovane. Giulio era uscito di casa intorno alle 14:30, avrebbe dovuto raggiungere la palestra, ma il borsone già preparato e il portafoglio con i documenti sono stati ritrovati nella sua stanza, un dettaglio che fin dall'inizio aveva alimentato l'angoscia dei familiari. Ora resta il tempo delle domande. Tra gli aspetti che saranno approfonditi dagli inquirenti ci sono anche alcune segnalazioni emerse sui social network, dove amici e conoscenti hanno fatto riferimento a presunti episodi di bullismo. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma nessuna pista viene esclusa. Intanto il sindaco Gianni Di Pippa ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo.
1: E adesso torniamo a parlare di lavoro con l'avvertenza Natuzzi. Si chiude senza accordo il tavolo tra l'azienda e il Ministero. L'azienda conferma la chiusura di 3 stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Nessun accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, tenutosi a Roma, sull'avvertenza Natuzzi. Dopo ore di confronto tra azienda, sindacati e rappresentanti istituzionali di Puglia e Basilicata, si è concluso senza intesa il tavolo convocato dal governo per tentare di definire un protocollo condiviso sul futuro del gruppo. Secondo quanto riferito dalla filiera CGIL Puglia, Natuzzi avrebbe confermato il piano che prevede la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di parte delle produzioni in Romania, un'ipotesi che il sindacato continua a respingere.
3: Nonostante un'intensa giornata di trattative in sede ministeriale, nel quale si è cercato di costruire un accordo tra istituzioni, aziende e sindacati che avesse 3 obiettivi fondamentali: la difesa dei livelli occupazionali, la difesa dell'industria nel territorio e la salvaguardia del gruppo Natuzzi, purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Per il sindacato il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi, ma deve tradursi in un vero piano industriale con investimenti, garanzie occupazionali e prospettive certe per gli stabilimenti italiani. Dopo il mancato accordo al Ministero, la filiera CGIL annuncia la possibilità di nuove mobilitazioni, un'avvertenza che coinvolge centinaia di lavoratori e che, secondo il sindacato, riguarda anche il futuro dell'intero distretto tra Puglia e Basilicata.
3: È una situazione certamente preoccupante e grave. Il sindacato confederale è pronto a riattivare le mobilitazioni a tutti i livelli, perché per noi gli obiettivi appena citati, e quindi salvaguardia dei livelli occupazionali, difesa dell'industria nel territorio e difesa delle produzioni del Made in Italy, rimangono obiettivi irrinunciabili.
2: Sulla questione è intervenuto anche Francesco Bardinella, segretario generale della filiera CGIL Taranto, che ha detto: il mandato dei lavoratori è chiaro, no a chiusure, no a delocalizzazioni. Se l'azienda proseguirà su questa strada, ripartiremo con iniziative di mobilitazione più forti.
1: E adesso facciamo il punto sui giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche scaturite dal servizio di Data Room, abbiamo intervistato il commissario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha fatto quadrato relativamente alle polemiche, portando all'attenzione quelle che sono le scelte relative al villaggio degli atleti galleggianti e stendendo, tirando, tracciando una linea su quelle che sono le tempistiche che dividono Taranto dalla kermesse più importante che abbia mai ospitato a livello sportivo.
4: Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
5: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
4: Ferraresi ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del Masterplan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il Villaggio Atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
5: Noi abbiamo dall'inizio presentato un Masterplan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti, invece no, la regione ha investito per i fatti suoi. Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio, l'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
4: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico, soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
5: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alla presenza del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis.
4: In chiusura, una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi di Marca Ferrarese sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
5: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
1: L'intervista integrale al commissario Massimo Ferrarese sarà disponibile già da questo pomeriggio sulle nostre pagine social, sul nostro canale YouTube. Adesso cambiamo pagina e andiamo a parlare del Consiglio Comunale che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Approvate importanti novità in favore delle persone con disabilità, passi in avanti anche per ciò che riguarda l'allaccio, la rete fognaria del quartiere Lido Azzurro. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Seduta intensa del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio del 24 giugno, con provvedimenti importanti e qualche inevitabile scontro politico. Tra le decisioni più significative è la modifica del regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo. D'ora in poi infatti sarà possibile evitare la presenza fisica della persona con disabilità per il rinnovo o ritiro del documento attraverso un'autodichiarazione. Una misura accolta positivamente dalla maggioranza dei consiglieri, anche se non sono mancate preoccupazioni sui possibili abusi. Passi in avanti anche per il quartiere Lido Azzurro. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera necessaria all'acquisizione delle strade private, un passaggio fondamentale per portare finalmente rete idrica e fognaria in una zona che attende questi servizi primari da anni. Ora l'attenzione si sposta sull'acquedotto pugliese, chiamato a rispettare i tempi previsti. Sul fronte politico la consigliera Patrizia Mignolo, dopo aver lasciato il gruppo Unire, si è dimessa dalla presidenza della Commissione Affari Generali per poi essere riconfermata con 25 voti favorevoli e 4 astensioni. La vicenda però ha acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione, che ha parlato di tensioni interne alla coalizione di governo locale. Approvato inoltre il nuovo regolamento della consulta delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni del settore, via libera anche all'estensione della rottamazione quinques per alcune cartelle affidate ad entrate e riscossione. Una seduta insomma che ha visto prevalere i temi sociali e infrastrutturali, ma che ha anche confermato il clima di dibattito politico che continua ad animare Palazzo di Città.
1: E ve ne abbiamo parlato nel pomeriggio di ieri attraverso i nostri canali social. Parlo della bomba d'acqua che ha colpito la nostra città nelle prime ore dello scorso pomeriggio. Particolarmente colpito il tratto tra Via Ancona e Corso Italia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: pochi minuti di pioggia torrenziale, Taranto si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati dall'acqua. La bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé una scia di allagamenti, alberi pericolanti e decine di segnalazioni da parte dei cittadini. Tra le aree più colpite c'è il

0: tratto compreso tra Biancona e Corso Italia, da anni simbolo di una criticità che puntualmente riemerge ad ogni evento meteorologico intenso. Qui l'acqua ha nuovamente invaso la carreggiata, paralizzando il traffico e riportando alla memoria dei residenti scene già viste troppe volte. A rassicurare i cittadini è l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, secondo cui sono ormai in fase di completamento gli interventi destinati a contrastare il rischio idrogeologico attraverso la rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e piovane. L'arrivo delle attese vasche di accumulo dovrebbe rappresentare la svolta capace di scongiurare futuri allagamenti. Nel frattempo però l'emergenza ha richiesto un intervento immediato. La polizia locale è entrata in azione per liberare le caditoie ostruite da foglie e rifiuti, mentre alle prime luci dell'alba sono partite le operazioni di pulizia della sede stradale, liberata dalla melma trascinata dall'acqua. Ma se l'asfalto è tornato percorribile, sui marciapiedi restano ancora accumuli di fango, foglie e detriti, testimonianza di un intervento che i residenti considerano incompleto. La speranza quindi è che i lavori annunciati possano finalmente archiviare un'emergenza che ad ogni temporale continua a ripresentarsi puntuale, mettendo in ginocchio una delle zone più vulnerabili della città.
1: Circa 400 operatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica tra Taranto e provincia denunciano condizioni di forte precarietà e penalizzazioni economiche, una situazione che secondo CGIL, CISL e Funzione Pubblica rischia di compromettere la serenità di lavoratori, ma anche delle loro famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Questi operatori, educatori, OSS, altamente qualificati, durante il periodo della chiusura estiva non percepiscono stipendio, durante le festività natalizie, durante le sospensioni dell'attività scolastica non percepiscono stipendi, zero ore, zero retribuzione. Questo è un grido che noi lanciamo alle istituzioni.
3: Dietro il servizio garantito ogni giorno nelle scuole del territorio ci sono centinaia di educatori e operatori che accompagnano i percorsi di inclusione degli alunni più vulnerabili. Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per assicurare supporto agli studenti e serenità alle loro famiglie.
4: I periodi di sospensione durante le vacanze natalizie, insomma, è una situazione che noi definiremo paradossale e oggettivamente inaccettabile e insostenibile in un paese civile. Tra l'altro parliamo di lavoratrici e lavoratori che si occupano degli ultimi ma che vengono trattati da ultimi.
3: Eppure, a fronte di queste responsabilità, molti di loro continuano a fare i conti con redditi discontinui e con le incertezze legate ai periodi di sospensione delle attività scolastiche. Una situazione che secondo i sindacati coinvolge circa 400 addetti tra Taranto e provincia e che alimenta un crescente malcontento nel settore.
5: Viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio e chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere le NASPI perché il nostro contratto va in sospensione e quindi cerchiamo di capire come migliorare questa condizione perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi e quindi vorremmo che tutto questo venisse regolarizzato.
1: Presentata questa mattina la rassegna estiva Orfeo Summer Festival, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del lungomare, 4 serate di musica e divertimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni e Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà 4 serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.
6: Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto, in esclusiva regionale, dicevo alcuni, siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare da tanti anni.
3: In programma il 25 luglio lo spettacolo di Vincenzo Salemme e Fuori Nevica, e il 26 luglio il Carolina's Family Show, il 27 luglio il ritorno di Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo e il 28 luglio il concerto degli OS Eyes con il Ciao Ciao Tour 2026. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato come questi 2 mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
7: Saranno 2 mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi, poi ci saranno i Giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo lavori di giorno e di notte, purtroppo anche lì.

0: di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
1: Nella provincia di Taranto sono stati realizzati 12 progetti coinvolgendo complessivamente 63 giovani. Stiamo parlando del progetto Go Generazioni in Orbita. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Premiazione dei progetti finanziati da Go Generazioni in Orbita, il programma promosso dalla Regione Puglia e da Arti per sostenere il protagonismo giovanile e la realizzazione di progetti innovativi sul territorio. Dopo la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte, sono 144 i progetti finanziati grazie a una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro. Per ciascuna iniziativa è previsto un contributo massimo di 10.620 euro, suddiviso tra le spese per la realizzazione delle attività e il supporto di un mentore, figura esperta che accompagnerà i giovani durante lo sviluppo del progetto.
3: A tanti giovani pugliesi provenienti da tutto il territorio impegnati in un'esperienza unica, perché questi giovani potranno mettere insieme le idee in progetti insieme ai comuni, al territorio, al partenariato. Questo è molto importante perché costituirà per loro un'esperienza unica che non terminerà sicuramente con in questa fase. I progetti poi diventeranno delle vere e proprie realtà e questo per noi è molto importante perché dimostra quanto la Puglia riesce ad attivarsi e soprattutto quanto la comunità giovanile pugliese è capace di attivarsi. Progetti che noi auspichiamo che possono anche contaminarsi tra di loro e crescere. Questo è uno degli obiettivi di Go.
2: La risposta al bando è stata ampia. Sono stati presentati 351 progetti da altrettanti gruppi informali composti da almeno 5 giovani pugliesi. Complessivamente sono stati coinvolti 1.962 ragazzi e ragazze con un'età media di 24 anni. Le proposte arrivano da tutto il territorio regionale e riguardano principalmente i settori dell'arte e della cultura, dell'inclusione sociale, della partecipazione civica, della comunicazione e dei media, oltre ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.
4: Il nostro progetto si occupa di realizzare delle installazioni interamente in ceramica nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie che possano raccontare attraverso la scansione di QR code appunto realizzati in ceramica le storie della tradizione grottagliese che spesso vengono dimenticate o sono difficili da raggiungere. Quindi questo progetto punta a far conoscere i segreti del territorio che noi abbiamo e poterli far conoscere a più persone possibile in anche altre lingue.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
5: Un confronto immediato per risolvere la questione stadio. La società guidata dalla famiglia Ladisa ha inviato una PEC urgente all'amministrazione comunale per chiedere l'attivazione a partire dal 29 giugno di un tavolo tecnico definito sul progetto del PPP legato alla gestione dello stadio Iacovone. Al centro della richiesta ci sono alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la sostenibilità dell'operazione. Il club chiede chiarimenti sulla qualificazione come contributo pubblico di elementi quali la concessione dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria che secondo il promotore rappresentano invece componenti essenziali dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La società evidenzia inoltre la necessità di aggiornare il PPP elaborato circa 6 mesi fa alla luce dell'aumento dei costi delle costruzioni e delle mutate condizioni del mercato. I tempi sono particolarmente stretti. Entro il 10 luglio il Comune dovrà completare l'iter per la dichiarazione di pubblica utilità, mentre dal 5 di settembre lo stadio sarà nella disponibilità del club, che dovrà farsi carico dei relativi oneri di gestione. Eventuali ritardi potrebbero compromettere anche l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla ZES. Sul cronoprogramma pesa infine l'incognita legata ai giochi del Mediterraneo. Per questo motivo il club ha chiesto la sospensione dei termini procedimentali con l'obiettivo di aggiornare il progetto e ottenere chiarimenti definitivi sulla copertura finanziaria dell'intervento. Il Taranto getta le basi per il futuro. Il club ha confermato che non presenterà domanda di ripescaggio in Serie D, giudicando insufficiente il punteggio disponibile in graduatoria. L'obiettivo è quindi ripartire con un nuovo progetto sportivo e puntare alla conquista dell'eccellenza. Sul fronte tecnico sono in corso valutazioni per definire l'organigramma della prossima stagione. Il direttore sportivo Pagni, forte di un contratto pluriennale, appare al momento l'unico certo della permanenza. Sempre più probabile invece la separazione dal tecnico Danucci. Prevista una

0: Profonda rivoluzione della rosa. Tra i possibili confermati ci potrebbero essere Nicolò Iodice, a condizione che rinunci agli impegni extra a campo. Restano sotto osservazione invece Guastamacchia, Ziosmanovic e Lo Savio. Il giovane Sansò reduce da un intervento al legamento crociato. Centrale infine resta la questione stadio. La famiglia Ladisa considera la gestione diretta dell'impianto una condizione fondamentale per garantire continuità e sviluppo al progetto sportivo del nuovo Taranto.
1: E questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi anche in questa edizione serale di 100 Notizie. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina con Di Buon Mattino alle 7:30. Buon proseguo di serata.

0: Nuova apertura. Grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: Vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'InfoPoint, è vero che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'InfoPoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona InfoPoint e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
1: sì,
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore.

0: Ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità. Sì. In un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che

0: non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature. Ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice, antigraffito per prevenire, futuri fenomeni appunto di degrado.
1: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
0: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685 mila euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
1: Ingegnere, non posso che ringraziarti di tutte le
0: Grazie.
1: delucidazioni che ci hai fornito,
0: Grazie, grazie a
1: preziosissime.
0: voi.
1: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

927 d.C. il mare, forse per l'unica volta, fu nemico di Taranto, perché i saraceni approdarono sulle sue coste e la saccheggiarono. Di questa città, che era il centro del Mediterraneo, non rimase più niente, solo rovine. Dopo 40 anni di silenzio, nel 967, l'imperatore bizantino Nicefaro Foca volle ricostruire la città e partì proprio dal suo cuore, dalla cattedrale. Di questa cattedrale bizantina oggi resta una memoria importantissima, che è rappresentata dalla cripta perfettamente conservata che adesso andremo a visitare. Nella seconda metà del X secolo i bizantini trovarono una città ridotta in macerie. Queste macerie però erano anche macerie importanti, perché non dimentichiamoci che noi ci troviamo proprio nel sito dell'Acropoli della città antica, quindi questo luogo era pieno di monumenti romani e greci naturalmente, e materiali da costruzione ce n'era tanto, tant'è che la cripta e tutta la cattedrale bizantina fu costruita con materiale di spoglio. Infatti voi potete vedere come qui le colonne sono tutte diverse, sono realizzate con rocchi di varie misure, di diametro differente, di materiale diverso, di granito, di marmo bianco, di marmo grigio e così via, adattate proprio alla nuova costruzione. Così doveva essere tutta la cattedrale bizantina e così fu costruita poi il secolo successivo, nell'XI secolo, la cattedrale normanna.

Le pareti della cripta erano originariamente tutte affrescate. Purtroppo di questi affreschi rimangono solo alcuni lacerti. Fra i dipinti più importanti ricordiamo l'unica rappresentazione che qui abbiamo di San Cataldo, forse l'effigie più antica di San Cataldo venerata a Taranto, e che è anche questo un palinsesto. Il dipinto è del XIV secolo ed è sovrapposto a un altro dipinto, sempre raffigurante San Cataldo, che invece è del XIII secolo.

Taranto dunque vi aspetta anche in questa cripta che è il cuore bizantino della sua storia e che certo non vi deluderà per la qualità del luogo, per la bellezza degli affreschi e per l'atmosfera che si respira.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo

0: da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Benvenuti e buon pomeriggio negli studi di Via Polibio, Futura Studio 100. Restare, tornare, costruire è il claim, il sottotitolo di questa trasmissione. È ormai da un anno e mezzo, tutti i giovedì un appuntamento che si chiude oggi, ma si chiude dando appuntamento, poi ne parleremo a fine trasmissione, dopo i giochi del Mediterraneo, ecco, mettiamola così, perché luglio-agosto sarà un palinsesto che prima si avvicinerà e poi racconterà nel dettaglio quello che è il più importante appuntamento sociale, direi anche socio-culturale politico della città, forse degli ultimi del dopoguerra, cioè 26 paesi del Mediterraneo che qui si fonderanno per cultura, usi, tradizioni, colori e sarà veramente bello. Infatti invitiamo tutti a rimanere a Taranto in vacanza o a venire da noi a raggiungerci dal 21 agosto al 3 settembre. Ma ne parliamo più tardi perché oggi chiudiamo il ciclo di Futura 25-26 parlando di futuro, quindi con giovani. E intanto saluto Francesca Rochira.
2: Buonasera.
1: Salvatore Visconti e Adriana Di Cesare.
3: Buonasera.
1: Vi chiedo 3 secondi di pazienza perché ho in collegamento un altro giovane, un 29enne. Oggi posso dire l'età degli ospiti perché sono tutti abbondantemente under 30. Eccolo qua, benvenuto Gian Domenico Vitale, consigliere comunale di Taranto, 29enne, da pochi mesi papà. Va bene come biografia?
4: Meglio di così non si può.
1: Bene, sentiamolo anche in studio Gian Domenico. Non lo sentiamo, intanto mi pare che abbia alle spalle la sede nuova della Regione Puglia, nuova nel senso che è nuova da qualche anno, evidentemente anche dal suo look è impegnato in qualche riunione di commissione, lo capiremo. È l'audio di Gian Domenico che non va? Prego Gian Domenico, vediamo. Allora, affiniamo il collegamento, io comincio dallo studio. Allora, la giovine Taranto, è un gioco di parole ovviamente, no?

0: c'è niente di rivoluzionario in quello che facciamo, però mi sono chiesto con i colleghi della redazione del TG anche, Giovine Taranto sì, è un gioco di parole perché oggi appare rivoluzionario ciò che altrove è ordinario ed è la vera sfida da vincere qua a Taranto. Ragazzi che studiano, si laureano e sperano di esercitare la professione qui, chi ha cominciato dopo gli studi a Milano a lavorare e poi si è reso conto che magari lo sviluppo di ciò che vuol fare può farlo qui a casa e Adriana ci racconterà la sua storia. Quindi prendiamo in prestito i moti mazziniani, prendiamo in prestito la Giovine Italia, ma se è rivoluzionario ragionare in questo senso, poi vedremo l'ultima ricerca statistica del Sole 24 Ore che invece vi invita quasi ad andare via. Ma non è il Sole 24 Ore, sono i dati e la fotografia asettica ed esatta del Sole 24 Ore che potrebbe dire, indurre a pensare andiamo via. Invece qui il paradigma lo ribaltiamo. Gian Domenico è di nuovo collegamento?
1: Sì, mi sentite?
0: Oh, Gian Domenico, benvenuto. Allora, intanto dici,
1: Pomeriggio a tutti.
0: perché sei in giacca e cravatta e perché sei a Bari? Mi pare che sia la sede della Regione Puglia.
1: Sì, siamo in regione oggi in delegazione con il sindaco di Taranto Piero Bitetti, l'assessore all'ambiente e il dirigente della direzione ambiente. Sul tema ovviamente, diciamo, il tema principale dell'ultimo periodo, quindi il tema del progetto per il rigassificatore previsto per il molo polisettoriale. Siamo stati convocati in regione la settimana fa, quindi oggi siamo qui a discuterne con la regione Puglia.
0: Tu sei presidente della Commissione Ambiente, quindi è bella gatta da pelare. Il tema principale, il problema che è il problema dei problemi, no? Da affrontare appunto quando vogliamo declinare il futuro in un altro modo. Tu sei debuttante nella massima assise cittadina, tu hai i tuoi studi in giurisprudenza, ad un certo punto hai deciso non di avventurarti, di misurarti. Ho letto una bella intervista rilasciata, se ricordo bene, al Corriere di Taranto, vero, qualche settimana fa, in cui tu dici la vera sfida ogni giorno è misurarmi con l'esperienza degli altri, con gente che da tanti anni già fa politica ed è ovviamente più scafata, più preparata, conosce meglio i meccanismi. Come sta andando questa esperienza? Tu che sei laureato in legge e io pensavo tu volessi fare l'avvocato.
1: No, in realtà svolgo non tanto la professione, lavoro come consulente legale di un'azienda di territorio e ho
0: Sì.
1: mantenuto ovviamente il lavoro anche con consigliare per una questione proprio di nobiltà dell'uomo, non per rimarcare determinati
0: Certo.
1: dettami storici. Però ho svolto i miei studi a Roma, mi sono laureato in giurisprudenza e sono tornato a Taranto periodo Covid. Ho deciso di prendere un master in diritto dell'ambiente, master di secondo livello in diritto dell'ambiente, e lì avevo il dubbio se continuare a ricevere no dalle aziende del territorio, comunque la complessità della ricerca del lavoro per un neolaureato a Taranto, comunque in Puglia, è evidente, quantomeno evidente, soprattutto in confronto alla capitale. Ciononostante, un mio carissimo amico vicino di casa che saluto, che è Pierluca Turnone, direttore del Museo Etnografico di Taranto, mi disse: sì, è vero, lui ha studiato fuori in Germania e altro. Mi disse: sì, però a Taranto tu ti senti cittadino, cioè tu ti senti che le tue competenze, la tua esperienza o tutto il tuo lavoro lo stai esplicando in un contesto che sai che è complesso, ma è dove attaccano le nostre radici. Quindi quella frase mi è rimasta impressa e ancora oggi, dopo 6 anni, continuo a ripeterla tutti i giorni, a tutte le interviste, devo essere onesto, perché è reale, è il motivo per cui, il mio motivo per cui ho deciso di rimanere qui.
0: Gian Domenico, tu sei di quei ragazzi, tarantini dovunque, che diciamolo, se avesse scelto di sviluppare in altro modo i propri studi legali, avrebbe avuto magari la strada facile perché il tuo cognome rimanda anche a una tradizione legale molto importante. A Taranto sei figlio di un notissimo e stimatissimo avvocato penalista, no? Invece tu hai voluto fare, è stata una tua reazione da figlio per dimostrare qualcosa a te stesso, a tuo padre o al contesto, o è stata fisiologica la tua scelta di fare altro? Perché questo è un tratto particolare di una storia come tante, no? È il paradigma di un figlio che non per forza segue una strada tracciata.
1: Questo è un tema che ho affrontato varie volte nella mia

0: Vita mi sono interrogato tutte le volte.
1: Lo immagino.
0: Sicuramente c'era un lato etico-morale. Avendo vissuto lo studio di mio padre in tutta la mia vita, praticamente, ho deciso di non intraprendere la sua stessa strada, perché purtroppo è un lavoro complesso fare penale, carcerario, avere a che fare con indeterminati ambiti. E personalmente, per una questione mia, non ho mai raccolto gli input della mia stirpe. Ho seguito il mio istinto. In più avrei potuto magari anche mettermi comunque a fare lavoro di scrivania, ma il giorno prima di lasciare lo studio, io ho fatto la pratica da mio padre, ho fatto 6-8 mesi di pratica, mi sono rivolto proprio ai ragazzi che erano tirocinanti nello studio di mio padre e io gli ho detto: ma a voi vi sembrerebbe giusto se io rimanessi qui solo per il cognome, togliendo il posto magari a uno di voi che ha la voglia e la capacità, magari anche superiore alla mia, per poter occupare quella stessa sedia?
1: E che ti hanno risposto?
0: Hanno capito.
1: Beh, però bello da parte tua, cioè tu ti sei confrontato, quindi ti interrogavi, presumo 6-7 anni fa, no? Più o meno.
0: Sì.
1: Posso presumere?
0: Assolutamente, ecco. Sì, mi sono interrogato tantissimo, perché ovviamente è una scelta non facile. Mio padre ha uno studio decisamente affermato sul territorio, una serie di clienti anche storici, era la strada tra virgolette anche più semplice, però non per darmi dei meriti, ripeto, perché se mi fosse piaciuto il diritto penale probabilmente sarei...
1: Vabbè, certo, ci mancherebbe altro.
0: Ma purtroppo non è così, quindi
1: non ti ha appassionato. Gian Domenico, qui in studio abbiamo due neolaureati in medicina che chiaramente ora, dopo i primi studi, che non è poco, detto così sembra facile, cercheranno strade di specializzazione, poi sentiremo quali. Sono Francesca e Salvatore. Poi abbiamo Adriana che aveva investito quasi tutta se stessa, perché parliamo di giovanissimi, a Milano, poi si è resa conto a un certo punto che tanto valeva tornare qui perché lo avrebbe fatto meglio e con certezze territoriali e culturali, magari sociali, più solide, e infatti le cose vanno bene, a parte il fatto che uno è bravo, perché poi ci vuole anche un contesto, certo, che sappia valorizzare. Come vanno le cose a Palazzo di Città, dal tuo punto di vista? Cioè, questo giovane 29enne alle prese con quelli come me che hanno 18 anni di più o meno, e quindi io, tanti tuoi colleghi, tra virgolette, avversari o compagni di battaglia politica, alcuni li conosco da tanti anni, quindi c'è un gap di esperienza evidentemente che devi colmare, ed è normale. Ma come sta andando questa esperienza?
0: Ma a che punto è? Allora, anche in questo è un periodo sicuramente di crescita, perché oltre a seguire la politica locale sicuramente non mi ero mai mobilitato, ho sempre collaborato con associazioni locali per lo sviluppo di diritti civili, sociali, diritto animale, diritto ambientale, però non mi ero mai affacciato invece dal lato dell'istituzione. Devo dire che è un percorso che mi sta appassionando tantissimo. Sono vere tutte le dichiarazioni che ho rilasciato anche al Corriere di Taranto.
1: Sì, una bella intervista, anzi invitiamo a leggerla, una bella intervista.
0: Grazie. La verità è che per chi della nostra generazione si è trovato magari a interfacciarci con superiori nel mondo del lavoro, che vengono da contesti diversi, da mondi diversi, ovviamente sa qual è il gap più grande. E in primis direi che è proprio il gap del curriculum. Noi come generazione abbiamo dei curriculum che sono molto, ma molto più folti dei curriculum di chi ci precede e ci ha preceduto anche negli
1: studi. Qui in studio qualcuno annuisce, quindi.
0: Quindi questa è la prima arma che dobbiamo utilizzare e che, devo dire, utilizzo con piacere, che è la competenza su determinati temi in maniera estremamente tecnica. E nell'ambito politico difficilmente, o perlomeno non sempre, si ritrova. Considerate che noi come indirizzo politico abbiamo a che fare con le direzioni che svolgono il reale ruolo amministrativo di un territorio.
1: Quindi tu hai a che fare con professionalità e con tecnici strutturati, cioè di esperienza,
0: sì,
1: di memoria storica.
0: Assolutamente
1: tu
0: sì,
1: stai
0: immaginate
1: uno stage da Tarantino nel profondo,
0: sì,
1: mi pare, vero?
0: Sì, assolutamente sì. Devo dire che è proprio quello il problema. Il problema è interfacciarsi con un dirigente quando non hai le competenze tecniche in materia, anche solo gli strumenti per comprendere determinati atti, come possono essere le delibere, le mozioni o gli atti dirigenziali, le ordinanze interne. Insomma, purtroppo il mondo va avanti la burocrazia aumenta.

0: diretta in ogni...
1: Sì, il problema è questo, che nonostante la digitalizzazione e lo snellimento, la burocrazia aumenta.
0: E bisogna avere sempre più competenza per comprenderla. Certo. E questo è il tema. Quindi io un augurio che posso fare ai ragazzi che sono lì in studio è quello di cercare di approfondire sempre, perché è di non farsi soprattutto condizionare dal paternalismo che purtroppo spesso si trova in determinati luoghi, soprattutto di lavoro. E vi dico, il Palazzo di Città non è un posto di lavoro diverso dagli altri, anzi. Però cercare di spingere sulla competenza, poi tutto il resto da un punto di esperienza politica, io per esempio sto facendo gavetta, però su altri temi invece mi sono trovato molto a mio agio e quindi ho trovato la mia strada, il mio vocabolario, i miei strumenti per sopperire magari a quelle che possono essere le mancanze di esperienza magari di vita pratica o di vita lavorativa. Però la competenza ti dà assolutamente tutti gli strumenti per sopperire a questo gap.
1: Vitale, quanti minuti hai ancora? Che ora è la riunione?
0: Ne ho meno uno.
1: Meno uno, allora facciamo così. Io ti ringrazio, hai aperto il varco, adesso sviluppiamo qui con i ragazzi. Peccato, non puoi. Commenteremo anche insieme la statistica del Sole 24 Ore, perché punto per punto, credo che sia una radiografia. Il problema delle statistiche, delle notizie che riguardano i giovani, è che non le facciamo mai commentare ai giovani, ne parliamo sempre noi un po' troppo meno giovani, quindi vorrei leggere quei numeri con chi è dentro le virgole, no? I numeri relativi, l'esperienza, certo, dei ragazzi. Io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
0: Grazie a voi, scusatemi.
1: Stamattina ero all'Orfeo con lui, per altra cosa, ha detto una cosa importante secondo me stamattina, ha detto pubblicamente che la macchina amministrativa è stata invitata, tutta la platea degli dipendenti, se possibile, a non andare in ferie ad agosto, per vivere in maniera compatta e appunto la burocrazia, tutti gli adempimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Chissà, staremo, certo, a vedere, chiaramente un invito ai lavoratori nel rispetto dei contratti e delle esigenze,
0: certo,
1: di tutti.
0: Della direttiva.
1: Grazie e buon lavoro. Ciao
0: Gianluca. Grazie a voi e buona serata.
1: Grazie. Allora, Gian Domenico, 29 anni, ha scelto la sua strada, l'ha trovata. Sarebbe stato facile per Gian Domenico fare il penalista, eh? Il papà è uno dei tanti bravissimi penalisti che abbiamo a Taranto, ma ce l'ha spiegato pure, chiedeva ai tirocinanti, ma secondo voi, è bello quello che ci ha raccontato. Allora, Francesca Rochira, medicina, Taranto, intanto al tuo corso di studi, non al tuo curriculum di studi, al tuo corso di studi, da tutti i punti di vista, che voto diamo? Qui a Taranto?
2: Un 7,5.
1: Oh, allora perché non 7 e perché non 9?
2: Perché c'è stato sicuramente tanto impegno, però ce ne sarebbe potuto essere di più, diciamo, soprattutto all'inizio, più supporto, e ci avrebbero, diciamo, facilitato molti fattori burocratici che invece all'inizio sono stati difficoltosi. Per noi che siamo stati, diciamo, il primo numeroso corso di studio, sì. Cioè, siamo stati i primi 60 ragazzi che si sono iscritti a Taranto in massa, quindi abbiamo fatto, diciamo, un atto di fiducia importante, certo, che sicuramente negli ultimi anni è stato ricompensato, ma all'inizio è stato difficile dare fiducia così ciecamente all'università di Bari, sede di Taranto.
1: Però questa considerazione sottende, dimmi se sbaglio, sottende un dato, evidentemente c'è stata una progressione,
2: sì,
1: che mi hai parlato al passato.
2: Sicuramente.
1: No? Quindi come tutti i pionieri, sbarcando su una nuova costa, no? Come navigatori che hanno scoperto, avete affrontato i primi ostacoli,
2: sì,
1: le prime, quindi logistici, organizzativi,
2: sì, sì,
1: da questo,
2: sì,
1: punto di vista.
2: Sì, assolutamente logistiche, le prime difficoltà sono state logistiche al 100%, anche perché gli anni in cui ci siamo appunto iscritti noi erano gli anni del Covid, quindi nel 2020 era tutto da ricostruire, un'università da ricostruire.
1: È stata una specie di dopoguerra,
2: sì,
1: per
2: esatto,
1: tante cose.
2: La DAD da ricostruire e ci siamo dovuti appunto organizzare anche noi studenti all'inizio.
1: E tra l'altro era anche strano dire studi a Taranto medicina, a Taranto, molta gente fino all'anno scorso, infatti
2: tuttora,
1: le vostre lauree, la pubblicazione in senso proprio mediatico delle vostre tesi di laurea, no scusate, delle vostre sedute di laurea, hanno detto definitivamente che c'è medicina a Taranto, c'è stato bisogno, bisogna ancora insistere e continuare. C'è ancora tanto da fare. Salvatore, sei d'accordo con Francesca o Francesca è tranchant troppo?
3: Allora, diciamo che io parto da un altro presupposto, nel senso che io sono passato iniziando

0: A Bari, quindi ho fatto il mio primo anno di medicina a Bari,
1: Tu sei
0: poi
1: tarantino?
0: sono tarantino, poi ho scelto di tornare a Taranto in maniera convinta e consapevole, proprio perché un giorno mi sono chiesto perché no, perché non investire i propri studi nella propria città e infatti ad oggi sono convinto di aver fatto la scelta giusta, innanzitutto perché si è creato anche un rapporto tra di noi che non ha nulla a che vedere con i numeri che ovviamente ci sono a Bari a livello di studenti. Noi eravamo in 60, effettivi anche 50, quindi
1: Con
0: c'è
1: due classi di
0: stato.
1: liceo sostanzialmente,
0: Sì, è
1: insomma.
0: stato bello anche sostenersi a vicenda nella preparazione degli esami e non solo, quindi anche il rapporto con gli stessi strutturati presso l'ospedale Santissima Annunziata e Moscati, dove abbiamo fatto tirocinio, si sono sempre dimostrati disponibili in tutto e per tutto. Ed è una cosa che non è scontata per uno studente che vuole imparare e soprattutto vuole acquisire competenze per poi
1: Certo.
0: esercitare questa professione.
1: Ma
0: Quindi,
1: prego,
0: no,
1: prego.
0: quindi io come Francesca sono d'accordo, io aggiungerei anche un 8, anche perché
1: E
0: nel
1: beh, le
0: senso
1: donne sono sempre più
0: come punteggio
1: rigorose.
0: finale complessivo, perché la qualità della nostra preparazione è stata molto alta. Sia da parte ovviamente dei docenti dell'Università di Bari, ma anche da parte di qualche strutturato del Santissima Annunziata, del Moscati. E nulla, anche a livello di esami non abbiamo avuto sconti in nulla, anzi, è stata
1: Anzi,
0: una bella esperienza
1: Francesca, come è
0: formativa.
1: strutturato il vostro, come è strutturato il vostro cammino? 5 anni, no?
2: Sei.
1: 6.
2: Sì.
1: Ah, 6 e poi c'è la specializzazione. C'è un medico, lo specialista che abbiamo di fronte noi pazienti, noi utenti, quindi per essere tale ha studiato
2: Al minimo
1: 8-9
2: 3 anni,
1: anni,
2: sì.
1: giusto? Ok. Allora, in questi 6 anni voi avete vissuto anche la corsia, anche le sale operatorie.
2: Assolutamente. Diciamo che
1: Al
2: anche
1: Santissima
2: essere, sì,
1: Annunziata.
2: anche al Moscati,
1: Anche al
2: però
1: Moscato.
2: anche essere in pochi in questo ci ha aiutato perché il rapporto con lo strutturato era molto più diretto che in altre università in cui ovviamente sono di
1: Cos'è lo
2: più.
1: strutturato?
2: Lo
1: Spieghiamo.
2: strutturato è il dirigente medico che si fa carico appunto del tirocinante, quindi
1: Ok.
2: è una persona regolarmente assunta
1: Quindi
2: dall'ospedale
1: un
2: che
1: medico, un
2: un
1: primario,
2: medico, no, un
1: quindi
2: medico anche, un
1: un
2: medico, sì,
1: strutturato
2: un
1: in
2: dirigente
1: gergo,
2: medico, non un direttore di struttura
1: ok.
2: necessariamente, che appunto si fa carico di un tirocinante, lo segue e gli insegna il più possibile.
1: Tu che
2: E
1: hai
2: il
1: avuto?
2: rapporto, io diciamo, siamo passati da molti reparti, quindi
1: Ah,
2: non in
1: ok. Quindi
2: particolare.
1: esperienza per esperienza hai un
2: Sì.
1: riferimento che ti segue,
2: Esatto,
1: ok.
2: abbiamo fatto diciamo, tirocini di tutti
1: Sì.
2: gli ambiti, quindi in tutte
1: Lo
2: le
1: so che chi ha
2: unità
1: studiato medicina sono
2: complesse.
1: cose banali, però noi non le sappiamo
2: No,
1: queste
2: giusto.
1: cose,
2: In
1: quindi è
2: tutte
1: giusto
2: le unità complesse
1: spiegarle.
2: diciamo, abbiamo ruotato per un tot di ore e poi molto spesso alcuni di noi si sono fermati in alcuni reparti stabilendosi appunto lì dati gli interessi particolari che c'erano e gli interessi anche degli strutturati a
1: Oh, Candelli, dico
2: particolari.
1: in regia a Candelli, questi ragazzi hanno un sogno, lo facciamo vedere, perché abbiamo le immagini, perché chi studia Taranto Medicina ha una sorta di mecca davanti, quindi ecco qua. Allora ragazzi, questo potrebbe essere il vostro posto di lavoro, no? Bello nuovo. Adriana anche sorride perché Adriana, occupandosi di comunicazione in modo anche professionale, sa cosa significa adesso un messaggio del genere. Cioè, voi avete già, al contrario di chi vi ha preceduto e che combatte tutti i giorni in una struttura con valore, con tutti i problemi, in quella struttura che è vecchia, che è il Santissimo Annunziata, penso soltanto e mando la solidarietà a tutti i lavoratori del pronto soccorso che lavorano sul rischio, rischiando, e chiudiamo la parentesi. Però vi attende quello, me lo auguro di vedervi là fra qualche mese, spero, o l'anno prossimo, voi fra qualche anno da specializzati. Che idea vi state facendo di quella struttura che speriamo di riempire con le vostre professionalità? Salvatore.
0: Allora, noi abbiamo anche avuto la possibilità di visitare il San Cataldo, abbiamo avuto la possibilità di vedere tutti i reparti, le nuove sale
1: Sì.
0: operatorie, all'avanguardia. È un grandissimo progetto. Noi ovviamente come studenti abbiamo vissuto questi anni vivendo la nascita di questa nuova struttura e ovviamente sogniamo di poterci un giorno lavorare tutti insieme. E spero che ci possa essere anche un posto per noi, come appunto, sia come specializzandi, perché no, ma anche come
1: Ti
0: strutturati
1: do
0: veri
1: una
0: e propri.
1: notizia, è che vi stanno aspettando proprio, cioè non ti preoccupare, cioè vi stanno aspettando, sono pochi, anzi sbrigatevi a studiare.
0: Quello è l'obiettivo, dare comunque il massimo per
1: Certo.
0: poter, diciamo, velocizzare i tempi e, diciamo, acquisire le competenze adatte e poi a poter esercitare la nostra specialistica al 100%. E la cosa innovativa anche che ci sarà è che so che è in progetto anche la costruzione del polo universitario
1: E beh, hanno preso atto che intanto
0: presso.
1: l'università, perché il progetto parte prima dell'insediamento, no?
0: Sì.
1: L'università hanno dovuto prendere atto e per fortuna sarà sede anche di quegli strutturati, li incontrerete lì, insomma, se ho
0: Sì.
1: capito bene il meccanismo.
0: Sì, è una cosa, diciamo, è un'idea buona perché avvicini il mondo dello studio
1: Certo.
0: e dell'università a quello che poi sarà il futuro e quindi il lavoro, quindi facilitando anche tutte le attività didattiche, ma anche di tirocinio, stando nella stessa struttura. Invece
1: Adriana, abbiamo
0: noi.
1: esagerato a fare il paragone con la giovine Italia, cioè a noi è sembrato veramente rivoluzionario ascoltare, ma siete tre dei tanti però, eh? Si avverte quest'aria di lenta, lenta, rinnovata consapevolezza e fiducia, anche se a Pasqua e Natale tutti noi incontriamo centinaia di giovani fuori dai pub, no? Li salutiamo, gli diciamo benvenuti. A Taranto abbiamo un vizio, quando vediamo qualcuno chiediamo subito quando riparti, no? Che è un po' maleducato, ma non ce ne rendiamo conto. Adriana, da un punto di vista della comunicazione, si dice sempre cambiare la narrazione di Taranto, ma è possibile come, secondo te? Poi parleremo di te nella seconda parte.
2: Allora, faccio un po' riferimento a quello che si è detto fino
1: Certo.
2: adesso. Noi oggi stiamo vedendo dei frutti, come il polo di medicina a Taranto, come banalmente il San Cataldo che speriamo apra prima possibile. Vediamo insomma che ci sono dei cambiamenti che stanno avvenendo perché qualcuno prima di noi ha pensato di mettere le orme in questo territorio e quindi ci vuole tempo. E sulla base di questo, diciamo che io sono qui perché il cambiamento, cioè perché io possa essere un punto di riferimento per il cambiamento da qui a, per i giovani che verranno dopo. Io sono, grata al mio territorio per aver deciso
1: Tu
2: tanto
1: sei di
2: tempo fa di.
1: Cristiano, non
2: Sì, io
1: l'abbiamo
2: sono di
1: detto.
2: Cristiano. Sono grata al mio territorio per aver deciso tanto tempo fa, qualcuno con questa mentalità di procedere a dei cambiamenti. E grazie a questi cambiamenti che io ho potuto decidere di tornare nel mio territorio, nel mio paese, motivo per cui anche Francesca e Salvatore sono tornati a studiare qui. Quindi io
1: Loro
2: so
1: vivono
2: solo.
1: qui, però non hanno intenzione di
2: No,
1: andarsene, da quanto vediamo.
2: assolutamente, però ne hanno avuto la possibilità perché qualcuno prima di noi ci ha pensato. Ecco, questo ruolo secondo me è fondamentale. I cambiamenti non si vedono dall'oggi al domani, però se non ci proviamo noi, non ci mettiamo anche noi a, diciamo, a muoverci in questo senso, alla fine non li vedremo mai i
1: Ecco
2: cambiamenti.
1: Adriano, col tuo permesso, io poi fra qualche minuto andiamo in pubblicità, poi vorrei tornare proprio con la tua storia.
2: Va
1: Okay?
2: bene.
1: Noi siamo conosciuti, lo dico alle spettatrici, agli spettatori e agli ospiti, siamo conosciuti sul palco del Fusco 2 o 3 anni fa, non ricordo, 2 o 3 anni fa, e quando facemmo le prove di una kermesse dedicata ai talenti che da fuori vengono poi premiati e invitati, per esempio da Fondazione 25, invitati anche a progettare piccoli pezzi di futuro, grazie alla loro competenza acquisita fuori. Adriana, quando ha raccontato la sua storia, si pensò: Adriana apre. Cioè, lì fu il sipario, poi capiremo perché. Lei ha fatto un ingresso plateale, è il caso di dire, in fondo lì al Fusco, o all'Orfeo, era, non ricordo, forse all'Orfeo.
2: All'Orfeo.
1: Entrando, salendo sul palco, la prima frase che dicesti è: non
2: Andate via da
1: crediate,
2: Taranto.
1: andate via da Taranto, urlando. Allora, gente, andate via da Taranto, e poi lei dice: è quello che mi sono sentita dire anni fa, quando mi hanno detto: qui non c'è nulla per noi. E poi, ecco, magari quasi quasi cominciamo così la seconda parte, quasi,
2: Va
1: perché
2: bene.
1: qui è meno plateale, un po' più freddo. Però mi ricordo che il pubblico disse: questa chi è? Pazza? Però poi ha un senso. Francesca, tu vorresti essere medico specializzato in. Ecco,
2: Chirurgia toracica.
1: quindi augurandomi di non chiederti mai pareri, no? Però serve tutto,
2: Innanzitutto siamo medici,
1: tanto
2: quindi.
1: per cominciare, ecco. Però la specializzazione, spero mai di non
2: È in
1: chiamarti,
2: aggiunta.
1: vero? È
2: È
1: in
2: un
1: aggiunta.
2: plus.
1: Intanto siamo medici. Perché questa specializzazione? È una domanda scema la mia, però mi chiedo perché si chiede si voglia essere non pediatra ma altro.
2: Io innanzitutto, iniziando il mio percorso, non avevo idea neanche che esistesse una figura professionale del
1: Ah,
2: genere.
1: ecco.
2: Ed è stata una grande scoperta nel momento in cui ho iniziato appunto a fare attività di tirocinio al Santissima Annunziata, perché ho trovato un'equipe unica nel suo genere, quindi diciamo che mi hanno catturato dal primo tirocinio che ho fatto, mi hanno innanzitutto fatto dire che la mia strada era la chirurgia. Poi Successivamente, frequentando anche gli altri reparti, gli altri tipi di chirurgia, ho escluso, diciamo, le altre tipologie e mi sono sempre più avvicinata alla chirurgia toracica e quindi da quel momento...
1: Ah, quindi te ne sei innamorata conoscendola?
2: Sì, esatto.
1: Non sapevi neanche che esistesse
2: questo
1: tipo?
2: Non sapevo neanche che esistessero, perché si parla sempre di altre specialità, è una delle meno note.
1: Sì, perché quindi... è una specializzazione che entra in causa quando il gioco si fa duro,
2: esatto.
1: Diciamo. Noi crescendo fortunatamente incrociamo altre...
2: Non sempre, perché puoi entrare in gioco anche con le semplici fratture, quindi non è detto
1: semplice
2: che...
1: Semplice sarà per te, Francesca, le fratture, già che me l'hai detto, già mi sta venendo un dolore qua. Cioè, comincia a parlare al medico, Francesca, semplice frattura. Semplice sarà lei. Salvatore, tu?
0: Io invece, al contrario di Francesca, non voglio fare il chirurgo. Mi sono più appassionato verso le materie cliniche, quindi come una medicina interna, così come la neurologia. Sono un po' indeciso tra le due, proprio perché mi piace fare le diagnosi, capire quello che il paziente ha in base ai sintomi e soprattutto mi piace il contatto con il paziente, parlarci,
1: seguirlo. Sì, Francesca, tenderà a non parlarci molto mentre opera.
0: Meno.
1: Te invece più.
0: Sì, fin da subito. All'inizio del percorso ero un po' indeciso con la chirurgia, che comunque non disdegno perché è una, in generale una bella branca. Solo che poi ognuno predilige certi aspetti piuttosto che altri e quindi la mia strada è più indirizzata verso, diciamo, la clinica, quindi verso o la neurologia o la medicina interna.
1: O noi la seconda parte la utilizzeremo per scandagliare i dati, li leggeremo grazie ad Adriana e anche a voi con la vostra capacità di analisi acquisita sul campo di giovani, perché poi alla fine se è un campo di battaglia parliamone con i giocatori e con i guerrieri, tra virgolette. Però è bella questa cosa che già vi sto immaginando col camice bianco. La specializzazione dove la dovrete prendere? Come funziona?
2: Necessariamente
1: ora?
2: Fuori Taranto.
1: Che al momento Taranto non specializza.
2: No,
1: è Un'IBA è la vostra università.
2: Sì. È in rete formativa, però il Santissimo Annunziato e Moscati sono in rete formativa.
1: Che significa?
2: Vuol dire che per un certo periodo di tempo gli specializzandi da Bari possono esercitare anche a Taranto.
1: Ecco.
2: E possono essere formati anche qui.
1: Quindi di fatto rimanete qui a studiare se volete.
2: Non per tutto il percorso, cioè si tratta sempre di un certo lasso di tempo.
1: Ma vale per tutte le specializzazioni?
2: Non tutte, però la maggior parte.
1: E in quell'ospedale voi potrete continuare anche gli studi, ovviamente come si sposterà tutto il mondo, quindi anche il vostro. Questo nuovo ospedale garantirà maggiore offerta accademica, secondo voi? Leggete prospettive di ampliamento e quali?
2: Assolutamente sì. Vabbè, si può iniziare già a parlare di magari aprire delle scuole di specializzazione situate appunto al San Cataldo, quindi che abbiano sede fissa al San Cataldo senza dover passare necessariamente dal Policlinico o da altre strutture.
1: Quindi ci emancipiamo anche dal punto di vista accademico.
2: Questa è la speranza.
1: Chiamarlo Policlinico è esagerato ora?
2: No, a tutte le strutture utili per chiamarlo Policlinico.
1: Quindi a noi sta nascendo un Policlinico a Taranto.
2: Sì. Noi lo vediamo strutturalmente diverso da quello di Bari, che abbiamo tutti come riferimento, perché quello di Bari è progettato in altro modo, quindi è organizzato a blocchi piuttosto
1: a cliniche,
2: che... Esatto.
1: È la vecchia concezione.
2: Esatto.
1: Eh sì, giusto.
2: Lo vediamo differente, però le strutture sono quelle.
1: Policlinico, tante cliniche, no, qui è un Policlinico in un volume chiuso, ma
2: sì.
1: Di fatto quindi è la stessa cosa.
2: Sì.
1: Anzi, più moderno, presumo. Penso, perché sì. Ho visto i macchinari io, se non voglio sbagliare, anche come quantità, 5 risonanze, 3 PET e 3 TAC, dico bene. Qui siamo proprio all'avanguardia anche come capacità di offerta. Ho anche imparato cosa significa sala operatoria ibrida, che mi sconvolge, però sarà utilissimo. Cioè il paziente non si muove se le esigenze mutano durante l'operazione. Ho detto bene, dottore?
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi ho studiato. Quindi saremo all'avanguardia da tanti punti di vista. Dal punto di vista della preparazione, la digitalizzazione è entrata già nel vostro primo percorso?
2: Non troppo.
1: Non tanto? Questa
2: sì.
1: È una critica, Francesca.
2: Sì.
1: Cioè?
2: Diciamo che si tende comunque a raddoppiare il lavoro, perché il cartaceo non è stato abbandonato del tutto. Quindi...
1: I boomer ancora in perversa, no?
2: Sì.
1: Ma secondo me voi darete anche questa svolta.
2: Speriamo di esserne in grado.
1: Bene.
2: Di avere più
1: allora,
2: da farlo.
1: Qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo con Adriana. Oggi mi avvalgo di una professionalità giovane ma esperta. Leggeremo i dati della ricerca del Sole 24 Ore. Al sesto anno se ne è parlato tanto, nel senso di titoli, notizia, ma fermiamoci a guardarli insieme. Sono 6-7 ambiti che riguardano... Vorrei dire noi, ma non è così, che riguardano soprattutto voi, però la mia società anche, il mio mondo, che spero sia vissuto sempre più da under e sempre meno da senior, altrimenti ci saranno altre specializzazioni che prenderanno

posto di pediatria. Se continuiamo così, cioè vi immagino già più geriatri fra 30 anni e meno pediatri. È un'involuzione sociale che vorremmo tanto arginare. Pubblicità e rientriamo con numeri, dati, racconti e volti che sanno di futuro. A fra poco.

0: nuova apertura. Grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: La diretta è iniziata mezz'ora fa in collegamento con Bari, fuori dalla sede della Regione Puglia. Un giovane, come giovani sono i nostri ospiti qui in studio oggi in via Polibio, negli studi di Studio 100, per l'ultima puntata del ciclo 25-26 di Futura. Abbiamo fatto il primo collegamento con Gian Domenico Vitale, 29enne, debuttante, ma già operativo, attivo, presidente di Commissione Ambiente, non da poco, del Consiglio Comunale di Taranto. Abbiamo affrontato alcuni temi, ci ha spiegato le sue scelte, no? Di studente e poi di lavoratore e anche di politico, che più di metà della giornata appunto è impegnato a Palazzo di Città come consigliere comunale, che poi sia di opposizione, di maggioranza, è relativo, in questo caso di maggioranza, perché un consigliere comunale dà tante ore al giorno proprio agli elettori, anche a chi non l'ha eletto, perché è un ruolo di servizio e chi lo svolge bene lo svolge quasi H24, ve lo assicuro. In 30 anni di professione ne ho conosciuti e incrociati tantissimi e tantissime. Qui siamo in studio con Francesca Rocchi, la Salvatore Visconti e Adriana Di Cesare. Stiamo parlando con Under 27, così metto dentro anche Adriana, Under 27, ma Under 30 nettamente, professionisti. Abbiamo due medici che si staranno per specializzare fra qualche mese, due anni, tre anni?
8: Cinque, per me.
7: Cinque? Altri cinque anni? Complimenti. Adriana che si sta specializzando sul campo, perché Adriana ha studiato, poi ha intrapreso il lavoro di comunicatrice, ci spiegherà bene come fra poco. Prima abbiamo parlato un attimo, vorrei che chiarissimo un punto. Voi siete già medici. Domattina, esagero per capirci, spieghiamolo. Due ragazzi come voi appena arrivati in medicina, cosa possono fare dal punto di vista socio-lavorativo?
9: Beh, le possibilità sono ampie. È possibile lavorare sul territorio come continuità assistenziale, quindi guardia medica per intenderci. È possibile anche fare il medico presso eventi sportivi piuttosto che eventi come concerti, effettuare le sostituzioni dei medici di base quando sono ad esempio in ferie oppure in malattia.
7: Quindi la laurea è abilitante?
9: La laurea è abilitante.
7: Ok. Non avete le

0: cambiare le cose e
1: Eh sì,
0: quindi rendere la laurea
1: anche il numero
0: abilitante.
1: chiuso è stato rivisto, andrebbe rivisto meglio, io lo eliminerei perché questo paese è nato, è cresciuto e si è evoluto anche nella medicina, quando addirittura anche qualcuno aveva preso lo scientifico, o ragioneria, esagero, no? Aveva avuto la libertà di scegliere. Secondo me i numeri chiusi sono dei tunnel in cui non sai mai la luce poi quando. Però questo è un altro discorso, affrontato qui con gli ordini, sia degli infermieri che dei medici. Francesca, altri 5 anni hai
2: Sì.
1: detto, ma domattina fareste già una guardia medica voi?
2: Se opportunamente eseguiti, sì, perché comunque viene fatta la prima guardia medica in seguito a un affiancamento che viene fatto per qualche giorno, quindi dovrebbe essere
1: Ma non vi
2: sufficiente.
1: spaventa la... No.
2: No, spaventa no.
0: No, perché noi sappiamo quanto ci siamo impegnati in tutti questi anni e qualche competenza credo di averla, cioè l'abbiamo acquisita.
2: Sicuramente, come diceva prima Gian Domenico, dobbiamo sicuramente far fronte a un curriculum che è molto meno vasto
1: Però è bello
2: attualmente.
1: intenso,
2: Sì, è molto più
1: eh?
2: compatto,
1: Certo.
2: però
1: Strutturato, va bene, strutturato? Ok.
2: sicuramente
1: Bene,
2: dobbiamo ancora
1: Adriano, allora,
2: formarci.
1: adesso seguiamo 3 minuti Galitelli che ci spiegava, il direttore del TG Studio 100, i contenuti in 3 minuti dell'analisi molto importante che il Sole 24 Ore da 6 anni fa anche sui giovani, ogni anno come sappiamo fa su tutte le città. Parliamo di province, non solo di Taranto, però quello è. Guardiamolo e poi vediamo i numeri insieme, li leggeremo con Adriana Di Cesare. Prego.
3: È un verdetto senza appello quello emerso dalla sesta edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata quest'oggi dal Sole 24 Ore. Nella classifica specificatamente dedicata ai giovani, fascia 18-35, la provincia di Taranto tocca il punto più basso della sua storia recente, posizionandosi all'ultimo posto in Italia, 107esima su 107 province analizzate. I dati reali correggono, le prime stime provvisorie scaraventano il territorio ionico in fondo alla graduatoria nazionale degli under 35, delineando un quadro di totale emergenza formativa, occupazionale e sociale. Il crollo strutturale di Taranto è guidato principalmente dai parametri economici e accademici, dove la provincia fa registrare performance da profondo rosso. Il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 34 anni si conferma come una delle piaghe più acute del paese, escludendo di fatto la maggioranza degli under 35 dai circuiti produttivi locali. A questo si somma il dato strettamente correlato sulla mancanza di laureati nella fascia 25-39. La combinazione tra l'assenza di un polo universitario autonomo e strutturato e la cronica carenza di posti del lavoro qualificati alimenta una fuga di cervelli continua e unidirezionale. I giovani tarantini, infatti, che completano il percorso di studi fuori provincia, scelgono stabilmente di non rientrare, privando il territorio del capitale intellettuale necessario a qualsiasi ipotesi di rilancio economico. Sul fronte della partecipazione attiva, la provincia si attesta nelle retrovie anche per l'imprenditorialità giovanile, nuove imprese avviate da Under 35 per il coinvolgimento nella vita pubblica e nell'associazionismo. L'unico indicatore in controtendenza per la provincia è legato ai costi di gestione della vita quotidiana, in particolare al mercato immobiliare. La città registra canoni di locazione e prezzi d'acquisto decisamente inferiori rispetto alla media nazionale e un buon punteggio per la disponibilità di spazi abitativi. Si tratta tuttavia di un indicatore paradossale. Il basso costo degli affitti non è il riflesso di politiche abitative mirate o di un'attrattività calmierata, bensì la diretta conseguenza di un mercato stagnante e di un progressivo spopolamento. Le case costano poco perché la domanda interna è ridotta al minimo da una generazione che è costretta a cercare il proprio futuro altrove. L'indagine del 2026 fotografa dunque un territorio che si svuota dei suoi giovani, evidenziando il fallimento delle misure di contrasto all'esodo e la necessità di una revisione radicale delle politiche di sviluppo locale.
1: Incredibile, uno dei pochi dati positivi, rivela però un contesto negativo. Adriana, tu che idea ti sei fatta di questa analisi? L'avrai studiata, l'avrai guardata, la stiamo rivedendo. È una fotografia, secondo me, esatta, ma ci sono dei margini di lavoro. Lo chiedo alla professionista della comunicazione, dove dobbiamo migliorare?
2: Allora, da cittadina sentendo questi dati reagisco solo in due modi. Prima di alzarmi e andarmene. Il secondo è invece di credere di poter cambiare le cose. Ed è con questa
1: Quindi
2: prospettiva
1: l'istinto e la ragione.
2: l'istinto e la ragione. Perché alla fine, allora andiamocene tutti, che stiamo a fare tutti qua? Non ha senso rimanere qui in una città stagnante. E invece, cosa più difficile è rimanere o tornare e provare a crederci ogni giorno, perché Fare impresa in un territorio complesso come questo non è difficile o complicato, è complesso come questo, non è facile.

0: facile, già non è facile in generale fare impresa, non è facile garantire un ambiente di lavoro a dei dipendenti sereno e giusto, corretto, niente di più, niente di meno di quello che le persone si meritano, no? E non è assolutamente semplice, però io ci credo e ci credo nei giorni bui, ci credo nei giorni felici, ci credo quando mi chiamano per queste interviste, io sono contentissima, infatti grazie mille per avermi pensata e ci credo anche quando ho avuto difficoltà ad arrivare a fine mese, perché non riuscivo a stare dietro a tutte le spese. E ogni volta che sento che qualcuno vuole crearsi delle opportunità in questo territorio, io le dico sempre, non è facile, però ognuno sceglie le sue difficoltà. È difficile stare fuori e lasciare la propria città, e magari avere il lavoro più bello del mondo. È difficile non andare mai via, quindi non confrontarsi mai con realtà diverse da questa, ed è difficile tornare, ma lasci tu la tua difficoltà. E per me vivere qui nel mio territorio, a casa mia, con il mare a due passi, non ha prezzo. Sono disposta a vivere questa difficoltà per vivere in questo territorio.
1: Quando ci siamo conosciuti ci siamo detti, ti ricordi, anche sul palco, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta.
0: Sono
1: Sono
0: scelta.
1: tutte scelte legittime.
0: Quindi la scelta è tu che vuoi fare? Vuoi rimanere e provare a cambiare le cose perché ci credi veramente? Oppure sei libero di andare da un'altra
1: Adriana,
0: parte?
1: in breve, la tua storia. Tu sei a Milano, una mattina ti rendi conto, lavori nel settore comunicazione, e una mattina ti rendi conto che stavi lavorando legittimamente, come è giusto che sia, tra virgolette, in subappalto per aziende del sud. Allora, cosa scatta nella tua mente?
0: Sì, non ho scoperto l'acqua calda perché è una
1: Certo.
0: cosa che insomma esiste da sempre. Mi ha dato un po' fastidio perché anche la narrazione che ci raccontano di questo territorio è molto negativa rispetto a quella che è poi veramente. Sono andata al supermercato, ho comprato dei cavoli, ho letto che la provenienza era
1: Senza fare nomi di aziende e
0: senza fare nomi,
1: cose.
0: assolutamente, era un supermercato
1: Sì.
0: normalissimo di una catena a
1: Certo.
0: Milano e ho letto che proveniva da casa mia, da Crispiano, che è qui a
1: Dici che io
0: fianco.
1: abito qua.
0: Io abito qua, poi lavoravo per industrie che subappaltavano i loro lavori a industrie di Taranto e allora questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare
1: Dici a 1.000 km
0: e svegliare.
1: mi rendo conto che sto lavorando per la
0: Sì.
1: mia terra.
0: Allora a questo punto ci provo, mi do 5 anni, se non ci riesco torno dove avevo
1: Ah, ti sei
0: lasciato.
1: data, c'è chi parte dandosi 5 anni, tu sei data 5 anni per il ritorno.
0: No, mi sono data, ho deciso di tornare e sono tornata
1: Ah,
0: subito. Mi sono data 5 anni per provare a fare qualcosa qui, no? Ne
1: ok.
0: sono passati 6,
1: Ok. Ecco, avevo
0: sono
1: fatto
0: ancora
1: bene.
0: qua.
1: Stavo per chiedertelo, quanti ne sono passati?
0: Ne
1: Sì,
0: sono quasi 6.
1: quindi il tuo quinquennio è stato superato, un po' come il quinquennio di
0: Superato,
1: specializzazione di Francesco.
0: superato, superato con grandissimi, a pieni voti,
1: La cerchio
0: nonostante la
1: comunicazione,
0: difficoltà.
1: diciamo,
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: non è pubblicità, è la tua
0: No,
1: vita. Questa non è
0: è la mia
1: pubblicità,
0: vita,
1: questa è la tua
0: sì.
1: vita.
0: E quindi forse non l'abbiamo mai detto, però che cosa ho fatto? Io ho lavorato, sono un direttore creativo, mi occupo di comunicazione, ho aperto la mia agenzia di marketing a Crispiano.
1: Neanche a Taranto città.
0: Neanche a Taranto città, io amo molto il mio paese, lo vivo molto bene, tutti si lamentano e dicono che qui non c'è niente, non si fa mai niente, bugia, basta guardare le cose a testa in giù, no? Da un'altra prospettiva e se le cose non ci sono le crei. Quindi per me questo problema non è mai esistito. Poi come comunità anche cristianese siamo molto attivi sul territorio, anche culturalmente, siamo molto in collaborazione con Taranto per quanto riguarda gli eventi. E poi Crispiano anche come posizione molto centrale, quindi è collegata benissimo sia alla Valle d'Itria che alla Murgia
1: Beh,
0: che
1: sì. Cioè,
0: al Tarantino. Quindi in realtà io ho deciso di
1: non sei tanto
0: rimanere
1: fuori contesto, eh. Sei nel cuore.
0: Sono nel cuore di Taranto, assolutamente.
1: Rifaresti questa scelta?
0: Mille
1: Mille
0: volte.
1: volte.
0: Oddio, per adesso, poi
1: Ah, beh,
0: vediamo, sono
1: certo.
0: solo
1: Ma
0: sei
1: questo
0: anni,
1: vale per
0: eh.
1: tutti, eh. Vale per tutti, tutti noi qui presenti, ma anche nell'isolato, in città.
0: Sì.
1: Quello è normale.
0: Probabilmente adesso, se fossi rimasta davvero, avrei le tasche più piene,
1: Sì.
0: però per me la ricchezza non è solo quella economica, per me è molto più ricchezza poter tornare a casa e pranzare con la mia
1: Senti,
0: famiglia.
1: ma una ventenne che è andata a Milano convinta in quel momento di fare la cosa giusta, o sei rimasta per gli studi? Questo non lo ricordo.
0: Anche gli studi,
1: Studi e
0: certo.
1: poi sei rimasta, ok, che è la biografia di tanti nostri cugini, fratelli, amici, amiche, no? È un classico, studiato, resto, altra scelta, intelligente, legittima,
0: Assolutamente.
1: se è il caso. E a casa, a 21 anni, quando hai detto sto tornando, che è successo?
0: Allora, è successo che Io vivo con mio papà e le mie due sorelle, siamo

0: ho tre sorelle. E mio papà è rimasto un po' sbigottito quando le ho detto così, però è lui che mi ha trasmesso, insomma, questa passione per il mio territorio. Lui è sempre stato una persona molto attiva nel territorio. È rimasto molto contento di questa mia scelta, che non ha mai inculcato, nonostante lui fosse molto legato, no, a questo
1: Sì.
0: territorio. E ti dico solo, Angelo, che mio papà a gennaio ha lasciato il suo lavoro e adesso è assunto nella mia azienda, nonché mio socio in tutto questo. Quindi è stato così contento da mollare tutto e venire con me in
1: Cioè, tu sei
0: questo
1: venuta al nord,
0: percorso.
1: sei tornata, hai assunto tuo padre?
0: Sì. Vabbè, mio
1: Questo non lo
0: padre è
1: sapevo.
0: stato prima mio socio, adesso
1: Ok, no,
0: è
1: però
0: proprio.
1: sono sono esemplari come.
0: Sì, vabbè, lui è, diciamo che la mia grande fortuna è averlo a fianco, avere
1: Loro
0: una
1: non potranno
0: persona.
1: farlo perché non hanno il papà medico.
0: No, no,
1: Anche se.
0: però mio papà ha messo in atto tutta la sua esperienza che aveva avuto con un'attività commerciale
1: Ah,
0: che
1: ecco.
0: aveva avuto per 18 anni, e lui poi ha sempre lavorato come fotografo e come direttore
1: Ah, quindi
0: marketing.
1: comunque un mondo
0: Sì, è un mondo
1: che. Ah, ok.
0: molto simile, però quello che ha portato, perché poi le cose negli anni cambiano, nel mio lavoro l'anno prossimo probabilmente sarà tutto obsoleto quello
1: Ah,
0: che
1: non lo dire a me, sono
0: vediamo.
1: 30 anni che ci combatto con questa
0: Quindi.
1: obsolescenza non programmata, tra l'altro.
0: Esatto, è la mentalità però che cambia, lui è l'esperienza, io sono l'innovazione e quest'unione di
1: Certo.
0: due teste ha fatto sì che Cerchio potesse avere delle basi molto più solide, no, rispetto a averlo potuto fare da
1: Non ho mai
0: solo.
1: sentito dire vecchio a una persona come l'hai detto tu ora, esperienza e innovazione, un'eleganza tecnica,
0: No, poi non posso dire.
1: esperienza e innovazione come dire sono giovane e lui no, però bellissima perché rende l'idea. Ragazzi, sta storia che vi fa pensare, okay? Si chiama Cerchio forse per questo, perché lei ha chiuso il cerchio ed è tornata. Ma alla fine sono storie come tante, no? Di coraggio e di investimento. Magari voi non potete avere vostro padre infermiere, a meno che non si iscriva ora perché c'è anche lì esigenza. Però il pensiero di poter affrontare una sfida che gli altri non capiscono, stuzzica o no? Cioè, io fossi nei vostri genitori, io, ignorante come sono in materia, io sono solo un paziente per la sanità, io direi, ma vai a Bologna, che so, a Rizzoli, vai a Gemelli, a Roma, vai là, no, da ignorante, voglio mio figlio lì. Invece no, magari anche a restare è una bella sfida da vincere. Francesca.
0: Innanzitutto in medicina secondo me è l'esperienza che fa da padrone e purtroppo in posti, diciamo, più sono grandi gli ospedali, più sono grandi i centri, più è difficile fare esperienza perché il rapporto è meno diretto. Quindi paradossalmente Taranto è un terreno fantastico per fare esperienza sul territorio e in più, diciamo che vivere per 20 anni, 25 anni con l'idea che per curarsi bisogna andare in un altro centro,
1: Ah, ecco.
0: diciamo che fa arrabbiare, come ha detto prima Adriana, fa arrabbiare perché non c'è necessità di andare necessariamente in un altro centro. Bisogna dare un'opportunità ai pazienti che sono di Taranto e che vogliono rimanere a Taranto. Poi ce ne sono tanti altri che scelgono di andare in un altro centro ed è legittimo anche questa scelta, ma diciamo che quello che fa arrabbiare è che non ci sia una scelta che è necessaria affinché
1: Infatti un certo medico di
0: un
1: Roma che
0: posto.
1: tu conosci un giorno mi ha detto che grandi professionalità incontrate a Taranto meritano una struttura diversa. È
0: E
1: quello che stai
0: innanzitutto i
1: dicendo tu. Eh
0: pazienti,
1: sì,
0: innanzitutto i pazienti,
1: certo.
0: prima
1: Ah,
0: ancora dei professionisti.
1: certo. Salvatore?
2: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Francesco. Cioè, io parlo per la mia esperienza personale. I miei genitori hanno sempre accompagnato e assecondato ogni mia scelta senza, diciamo, obbligarmi o influenzarmi in alcun modo. Anzi, ad esempio, mia madre. Non vede l'ora di diventare la mia segretaria un domani, cioè è proprio in prima lista, al
1: Beh, il
2: primo
1: figlio medico è
2: posto.
1: un sogno, come il figlio dentista, è un sogno anche da un punto di vista. A proposito, tu sei Salvatore Visconti, non sei parente al notissimo e
2: No,
1: stimatissimo Salvatore
2: siamo
1: Visconti.
2: omonimi, ma non siamo
1: No,
2: parenti
1: lo diciamo anche
2: stretti.
1: perché è giusto anche
2: Sì.
1: rimarcare che la tua scelta non è familiare.
2: No, no, assolutamente sono il primo laureato medico della mia famiglia. Non.
1: Stimatissimo e notissimo oncologo,
2: Certo,
1: vero? Quindi,
2: sì.
1: ecco.
2: Sì, infatti, no, come
1: Sì.
2: dicevo, mi hanno sempre assecondato e accompagnato. Come vedevamo anche dalla statistica, cioè, i risultati sono un po' deludenti
1: Guardiamolo un
2: come.
1: po', guardiamo un po' i numeri. Grazie Francesco, Salvatore, l'avevo dimenticato, grazie,
2: Sì.
1: perché quando è bello il parterre, dimentico le cose.
2: No,
1: Quindi,
2: perché
1: ecco qua.
2: io. Esatto.
1: Vede,
2: No,
1: Bolzano primo
2: dicevo.
1: posto, poi andando giù, scorrendo, ecco qua, Trento, Trento, Gorizia, poi c'è. Arriviamo anche ai paragoni, se non sbaglio, tra
0: Sì.
1: Bolzano e, ahi noi, Taranto, ultimo.

0: Ma infatti i titoli erano non è una città per giovani, non è una provincia per giovani, lo sappiamo. Purtroppo, ecco il confronto, eccolo qua. Ci sono i numeri che dicono, no? Parametro per parametro, rendono. Mi avvicino perché loro non fanno oculistica, ma sarebbero molto preziosi. Uno dei dati più importanti, vabbè, l'insicurezza siamo da 1 a 100, quindi tra 40 e 50 a metà. Ecco, gli under 40 amministratori locali, cioè abbiamo beccato uno dei pochissimi prima, siamo al 95esimo posto. Giovani che non lavorano e non studiano, i NEET, purtroppo ne abbiamo tantissimi, a Bolzano l'8%, da noi il 35% quasi. I ragazzi che al mattino si svegliano, che non studiano, non lavorano, non sanno cosa fare. I laureati come Bolzano, lì siamo quasi due terzi di classifica perché poi alla fine anche l'offerta accademica è aumentata. Soddisfazione per il proprio lavoro, siamo ultimi. Sali un po', scusami, Candelli. Trasformazione a tempo indeterminato. Disoccupazione giovanile, ahimè, quasi uno su due. Il che ci porta magari a studiare più che altrove, però sembra a volte una scelta dilatoria, non tanto mirata e calibrata, ma è quasi, vabbè, studio intanto. Questo studio intanto però non favorisce, no? Le aspettative e le ambizioni. Tu cosa hai studiato, Adriana?
1: Io ho studiato graphic design e art direction con specializzazione in di direzione creativa a Milano e poi ho preso un master MBA in business e
0: Ok,
1: imprenditoria.
0: quindi già tu sapevi quello che volevi, come
1: Sì.
0: chi intraprende medicina.
1: Ho avuto questa grande fortuna che capisco non essere la norma, però io già da
0: Beh, ma è
1: piccolissima
0: una fortuna questa,
1: è una grande fortuna, è solo una
0: che
1: fortuna.
0: nessuno ti infonde, ce l'hai dentro.
1: Sì.
0: Sia la predisposizione che il contesto che ti agevoli.
1: Io ho frequentato una scuola superiore che mi ha aiutata molto in questo e mi ha fatto capire da
0: Quale?
1: subito. È il liceo artistico Calò di
0: Ah, quindi proprio
1: Grottaglie.
0: eri già nel mondo della
1: Sì, non
0: rappresentazione.
1: conoscevo la grafica, l'ho scoperta lì e da quel momento in poi è proprio il lavoro che fa per me, stimolante, sempre diverso, quindi fa proprio per
0: Un nuovo ospedale,
1: me.
0: come lo racconteresti? Fai conto
1: Sarebbe
0: che è
1: una
0: un'azienda
1: sfida
0: privata?
1: bellissima, sarebbe una sfida bellissima perché la mia tesi di laurea in direzione creativa era sulla divulgazione scientifica. Vabbè, era nello specifico sull'astronomia, quindi poco c'entra, però sempre scienza è. E l'obiettivo era quello di cercare un modo per far comprendere la scienza in modo step by step a tutti i livelli di persone, no? Per creare consapevolezza. E per me avere un polo così importante, ospedaliero, scientifico, no? Sul territorio potrebbe essere una grandissima sfida da questo punto di vista sulla divulgazione
0: Beh,
1: scientifica.
0: affascinante perché da
1: Bellissimo.
0: presentare, da raccontare, sì, infatti è pubblico, quindi avrà comunicazione pubblica, ma penso che l'ASL si attrezzerà già in gamba, è un bel ufficio stampa quello
1: Sono
0: dell'ASL, colleghi
1: d'accordo.
0: molto bravi, quindi avranno una bella azienda nuova, nuova, nuova da raccontare, ma Giovannetti e colleghi e colleghi sapranno farlo. Voi che avete fatto, ragazzi, Francesca?
1: Io invece ho frequentato il liceo scientifico e poi appunto mi sono iscritta a medicina. Il
0: Battaglino e Ferraris,
1: Battaglino.
0: Battaglino, tu Salvatore?
1: Uguale,
0: Uguale.
1: la stessa scuola.
0: Quindi conoscete da prima voi?
1: Sì, noi
0: Di
1: ci
0: vista.
1: eravamo già conosciuti più o meno di vista perché
0: Siete
1: alla fine.
0: stati 5 o 6 nella seconda tornata, avete avuto i primi due ragazzi ad aprile,
1: Siamo
0: poi
1: stati
0: voi 5,
1: 8.
0: 8. Tutti gli altri che idee hanno, studieranno qui, vanno via, sono obbligati ad andare via più o meno?
1: E per le specializzazioni inevitabilmente siamo obbligati ad andare via, ma molti dei nostri colleghi vorrebbero tornare come noi. Siamo 5 ragazzi di Taranto su 8, quindi tutti i 5 ragazzi, diciamo, avrebbero l'intenzione di tornare, se
0: Quindi è
1: possibile.
0: un auspicio per tutti noi. Cosa rispondevi a chi ti diceva devi andare via da Taranto? Andate via.
1: Dicevo di no, ci voglio provare. Poi me lo dirò da sola. Se fallisco, almeno ci ho provato. Però ci credo così tanto che non mi ha mai turbato niente. Ripeto, ora la racconto così, però non
0: Certo.
1: è facile.
0: Eh beh sì, perché Milano è il cuore della comunicazione.
1: Sì, molto stimolante.
0: Sai, in centro Europa, in Milano.

0: Milano, e quindi lì c'hai Monaco, Parigi sulla sinistra in alto,
1: Sì.
0: c'hai Monaco su, c'hai l'est che sta crescendo molto a nord-est, appunto Polonia e altri paesi, quindi Milano è normale che sia il centro economico più che in passato.
1: Sì, infatti molto spesso quando si parla dei rapporti con le partnership, con le agenzie di marketing, se io sono un'azienda penso, ah, mi faccio raccontare da loro, no? Da un'agenzia di Milano. E io un po' questa narrazione la voglio cambiare, infatti è la prima volta che lo dico in pubblico, se mi è
0: Prego,
1: permesso.
0: se si può dire sì.
1: Se si può dire assolutamente, però stiamo lavorando per creare una rete commerciale su Milano come cerchio
0: Parta da
1: che
0: Crispiano.
1: parta da qui. L'operatività rimane a Crispiano, punto. Questo non si cambia, però abbiamo già delle persone lì che lavorano per noi, con cui stiamo
0: Cioè noi
1: strutturando
0: prendiamo
1: questa
0: il
1: rete commerciale.
0: risorgimento e lo capovolgiamo,
1: Sì.
0: e quindi Giovine Taranto alla fine, non lo sapevo, però si trova un piccolo muto, un sussulto di orgoglio
1: E
0: e di...
1: poi frequentando anch'io il Balab dell'Università di Bari, c'è veramente un brulicare di start-up, un brulicare di ragazzi che si muovono e hanno delle idee assurde, innovative. Poi con una fondazione ne abbiamo anche conosciute qualcuna, anche da molto vicino. È tutto nel modo in cui guardi questo territorio, è tutto lì, è parte da te stesso, non puoi pretendere che parta da quello che ti circonda.
0: Bene, io ringrazio Francesca, Salvatore, Adriana,
1: Grazie.
0: ringrazio ancora, mi
1: Grazie.
0: ha scritto prima come sta andando il dibattito, era curioso. Gian Domenico, secondo me voleva rimanere, ma c'aveva impegni istituzionali, ma la possiamo rifare questa puntata, eh? Ci rivediamo fra un anno,
1: Quando
0: stessi
1: volete.
0: posti, stesse, vediamo a che punto siamo. E io vi ringrazio per gli ascolti e per averci seguito per tutta la stagione, chiusura del ciclo, del secondo ciclo di Futura. Palinsesto estivo 100 è quasi pronto, ci avvicineremo tutti insieme ai giochi, poi racconteremo, poi Futura, come altra trasmissione, come è normale che accade in TV, riprenderà dei primi giorni di autunno. Ciao a tutti, non dico giovedì prossimo, ma ci rivediamo dalla prossima settimana con altri progetti e altre cose di cui parlare. Ciao e grazie ancora ragazzi, e in bocca al lupo.
2: Grazie.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: bentrovati alla seconda puntata di 120 Estate. Come già promesso la puntata precedente, vi porteremo in giro per conoscere, per riscoprire le bellezze del nostro territorio, soprattutto della litoranea salentina. Ed è proprio dalla litoranea che vi parliamo per questo appuntamento. Siamo all'interno del Monrev, ormai Monrev Eco Green Resort, in compagnia di Emilia Di Lello e di Vincenzo Di Somma, con i quali insomma ci facciamo una chiacchierata su quello che è il Monrev, un po' la storia, come è nato, che cos'è adesso, e poi ovviamente i servizi. Poi conosceremo altre figure impegnate in questa stagione 2026. Io parto dalla signora, assolutamente. Allora Emilia, parliamo un po' della storia del Monrev, perché insomma è qualche anno che voi gestite questo luogo, che non è più soltanto una spiaggia, non è più soltanto un lido, è un insieme di tante cose durante tutto l'anno.
1: Sì, noi al Monrev abbiamo iniziato l'avventura più di 20 anni fa, però il Monrev è preesistente a noi, ha una storia ben più lunga. Qualche anno fa abbiamo festeggiato il 50esimo. È una struttura fortunatissima perché gode di una posizione naturalistica eccezionale. Chiunque venga, tarantino e non, anche dall'estero, ne apprezza la bellezza. Il mare è spettacolare qui, insomma, è oggettivo. Quello che abbiamo invece fatto noi è cercare negli anni

0: anche sbagliando, anche dovendo riparare ad errori, abbiamo dovuto superare delle critiche, a volte forzate, a volte giuste. Abbiamo cercato di dare a questa struttura la dignità che merita e siamo arrivati a questo risultato che è apprezzato da tanti. Abbiamo inserito tanti servizi ed è stata quella che abbiamo applicato una politica dei piccoli passi. Ogni anno nel corso di questi 20 anni abbiamo aggiunto un pezzo, non potevamo immaginare anche quando abbiamo iniziato che saremmo arrivati a questo risultato, né sentiamo di essere arrivati a un punto di arrivo perché ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare. Infatti è in fase di progettazione quello che ancora mancherebbe, il pezzettino dell'area giochi e sport che stiamo progettando qui vicino al bistrò. Di tutti i servizi che noi abbiamo nel tempo organizzato, sicuramente Vincenzo sarà più bravo di me a illustrarli perché tecnicamente è lui che li ha gestiti dal loro nascere e adesso cerchiamo di portarli avanti un po' tutti. Ovviamente noi rappresentiamo solamente una parte di tutta l'organizzazione amministrativa che c'è dietro a questo posto e parliamo di altri elementi della nostra famiglia che in tutte le maniere intervengono, ognuno per la propria parte, a dare forza a questo progetto. Con Vincenzo si sono realizzate tante belle cose, tante idee sono partite proprio da loro, da lui, e ognuno con il proprio supporto ha dato vita a questo primo progetto, oggi realizzato, ma ripeto, non completo.
1: E allora passo il microfono a Vincenzo Di Somma per parlare appunto di quello, di come si sono evoluti poi i servizi negli anni, perché comunque voglio dire questa baietta insomma ci ha visto un po' tutti passare di qui negli anni, no? Cioè da quando qui c'era una situazione più da clubbing nei primi anni 90, poi mano a mano si è evoluta, questa si è allargata, si è estesa soprattutto con tutti i servizi, per cui ti passo il microfono appunto per parlare di questi servizi che ormai sono presenti e si stanno evolvendo sempre di più, come diceva Emilia.
2: Sì, buonasera a tutti. È difficile poi aggiungere qualcosa a quello che già ha detto Emilia, però in realtà è vero, il Morrevo oggi rappresenta una splendida realtà, racchiude molte attività produttive. Sicuramente le innovazioni che abbiamo apportato, cioè le modifiche che abbiamo apportato noi sono innovazioni nel campo della ristorazione, abbiamo aperto la spa, anche quest'area a cui facevi riferimento tu, che prima era un clubbing, oggi è il nostro bistrò, insomma una cucina un po' più fugace per gli utenti giornalieri e non. E poi che dire, il Morrevo prosegue in questa sua metamorfosi, l'abbiamo trasformato anche in una discoteca, abbiamo da poco autorizzato una discoteca per 3.500 posti, siamo uno dei pochi teatri all'aperto autorizzati con 600 posti e continuiamo in questa direzione, con non poche difficoltà. Sicuramente quello che è la nostra missione è quella di valorizzare Taranto, perché un altro gruppo imprenditoriale magari con una meraviglia del genere avrebbe pensato più che altro a fare un albergo e basta. Invece noi abbiamo mantenuto innanzitutto la sua normale collocazione, cioè che è uno stabilimento balneare per i tarantini, e poi abbiamo immesso anche quello che è insomma l'accoglienza e poi portare Taranto all'esterno, quindi siamo orgogliosi di far vedere la vostra città all'esterno.
1: Infatti c'è da dire, insomma, che tutto questo discorso comunque parte da imprenditori che non sono di Taranto.
2: Assolutamente no,
1: E quindi questo, voglio dire, è già una
2: siamo
1: particolarità.
2: entrambi molisani. Però è impossibile non innamorarsi di questo territorio. Cerchiamo di valorizzarlo in tutti i modi, cerchiamo di far sì che a valle dei nostri interventi la mano dell'uomo sia quasi, diciamo così, impercettibile. Abbiamo ristrutturato e implementato piante autoctone in modo da camuffare anche quegli errori che ci sono stati commessi nel corso dei decenni precedenti alla nostra avventura. E proseguiremo su questa strada, insomma, poi ci sarà chi dopo di me vi rappresenterà meglio tutte le altre novità.
1: Esatto, parleremo dei servizi, però io voglio fare una domanda che insomma ho rivolto anche la scorsa settimana, perché questo è un lavoro bellissimo, ma durissimo.
0: Ah, sì.
1: Cioè, voglio dire, so che ti colpisco molto sotto questo aspetto.
0: Molto duro.
1: Però sì, ovviamente è un lavoro che ti porta anche dei ricordi, o comunque ti porta, no, a relazionarti con tante persone, cioè di qualche secondo fa, no, il caso che è passato un cliente che ovviamente,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: che è ormai affezionato a voi e al posto, che magari sente la mancanza quando non vi vede, quindi questo significa
0: sì,
1: il quotidiano.
0: Sì, è vero, noi d'inverno incontriamo persone in città che, beh, noi facciamo il conto alla rovescia, quindi sono ansiosi di ritornare al mare, ovviamente accadrà sicuramente anche negli altri stabilimenti, nelle altre strutture, perché abbiamo scoperto che il Tarantino non vive senza il mare, quindi appena inizia la stagione giustamente lo frequentano e quindi trovano lì il loro benessere. Anche noi al Morrev, insomma, ci piace ascoltare le persone che sono ansiose di ritornare per la loro stagione balneare.
1: Senti, c'è un particolare, una cosa carina che è successa negli anni, che magari ti ricordi, una particolarità, una cosa che ti ha colpito, qualche rapporto, anche qualche relazione con il pubblico
0: Ma
1: particolare?
0: Quello che possiamo dire che è, diciamo, speciale è che gli abbonati del Morrev, che sono qui per 3 mesi all'anno minimo, diventano loro i padroni di casa, quindi veramente più di noi. La cosa bella è che diventano accoglienti anche nei confronti di chi magari, famiglie che vengono da fuori, anche dal nord Italia, e loro sono lì, mantengono i rapporti durante l'inverno, e le famiglie da fuori, grazie anche alle amicizie che hanno trovato qui sul posto, hanno un incentivo più a tornare. Possiamo dire chi è il nostro? abbiamo un amatore, insomma, di questo posto, che viene a trascorrere qui le sue estati. Non lo diciamo,
1: lasciamo l'anonimato.
0: Però, sì, è una persona simpaticissima che fa parte del mondo dello spettacolo, ha trovato qui la sua dimensione con la famiglia, i figli vengono a trascorrere le vacanze qui, e devo dire che gli abbonati, le persone che ci sono sempre, rispettano, sono rispettosi. Sì, sì,
1: allora
0: sì,
1: la
0: sì,
1: rispettiamo
0: sì,
1: anche
0: proprio
1: noi,
0: perché si sentono padroni di casa, e a noi piace così.
1: Vincenzo, tu invece c'hai qualche cosa particolare che ti è rimasto in questi anni? Insomma, 20 anni di attività sono tanti per avere qualche ricordo in particolare, anche durante le serate, perché poi ne parleremo di quello che accade durante la rassegna estiva.
0: Ci vorranno molta puntata.
2: Più che qualche ricordo in particolare, quello che insomma poi rimane più dentro è vedere il luogo frequentato, perché per esempio a me... d'inverno, quando mi mette malinconia, cioè il vedere il silenzio assoluto, cioè invece di ascoltare i bambini che corrono, una cosa, trovarsi negli stessi spazi non frequentati, quello mette un po' di malinconia. Quindi in realtà quello che poi il Morrev trasmette di più è proprio questo senso di famiglia che si crea tra tutti gli abbonati, noi compresi, e quindi è forse questo la cosa che mi colpisce di più, il fatto che, come giustamente diceva Emilia, anche gli abbonati poi sono promotori di loro stessi, del territorio, anche nei confronti di quelli che arrivano. E poi è chiaro che, insomma, quando ci si affaccia in una baia del genere si gioca facile, insomma, l'effetto wow
1: è facilissimo. E allora, intanto io vi ringrazio, perché quindi,
0: grazie,
1: insomma, questa prima chiacchierata ce la siamo fatta, complice il mare, non dico il caldo, perché comunque il sole ci ha colpito pur vedendo di tanto pomeriggio, e insomma con questa baia bellissima alle spalle e tutto il resto, tutta la natura che ci circonda qui all'interno del Morrev. Io intanto vi auguro un buon lavoro.
0: Grazie.
1: Non finisce qui la chiacchierata sul Morrev, perché adesso parleremo con due dei referenti dei servizi aggiuntivi che, insomma, fanno sì che il Morrev sia davvero una struttura tutto tondo. Grazie Emilia Di Lello, grazie Vincenzo Di Somma, e insomma ci ritroveremo presto nel corso dell'estate, e io do la parola ai nostri amici.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent Crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora, cambio qui alla mia destra e alla mia sinistra. Abbiamo, come dicevo prima, due persone che si occupano di servizi particolari durante la stagione del Monrep. Sto parlando di Felice Colella, che è responsabile food dell'area food, insomma, del Monrep, e Mimmo Battista, che direttore artistico della rassegna Monrev Summer Festival, che quest'anno, insomma, tra qualche settimana prende il via. Allora, parliamo del food e poi parliamo di spettacoli. Come è cambiata la ristorazione in questi anni, adattandosi a quello che diceva prima Vincenzo, no? Di una zona dove c'è una ristorazione più veloce, a parte i grandi eventi ai quali comunque vi dedicate?
6: Intanto buonasera a tutti. In realtà io non ho cambiato molto, perché il Monrev sinceramente viaggiava bene anche prima di me e ha una sua identità. Io ho cercato umilmente comunque di entrare piano piano, passo passo, in un sistema che era molto più grande di fare lo chef, ma era una cosa molto più articolata. E negli anni abbiamo creato una vera e propria macchina che si occupa di tantissime cose, a prescindere dal food, anche di concerti, discoteca, proprio come dicevano appunto Vincenzo ed Emilia prima. Io, come ripeto, mi sono affiancato in maniera molto, molto umile, e ho cercato appunto di seguire la loro strada. Oggi penso che siamo una delle poche realtà che si può permettere di fare determinati eventi, determinate cose, perché sia per la postazione che abbiamo, che ci ha regalato la natura, sia anche per la grandezza degli spazi e delle strutture. Io sono contento ancora oggi di far parte di questa famiglia in maniera sempre più presente, e cercherò di essere ancora più presente anche nelle vicende
5: di cui adesso ci parlerà
6: Mimmo Battista, che mi coinvolgono quasi sempre, anche quelle in prima persona, certo. Quindi sono contento anche di partecipare a quelle cose.
5: E allora, grazie, passo il microfono a Mimmo Battista, che ogni tanto incontriamo per varie attività da nord a sud della provincia di Taranto. Allora, in realtà adesso parliamo invece del Monrev Summer Festival, che ormai è una rassegna, insomma, che è già qualche anno che si attesta ad occupare delle date ben precise all'interno dell'estate. Quest'anno sono 5 più un extra. E partenza il 3 luglio, un programma molto vario che vuole, insomma, accontentare e abbracciare un po' tutto il pubblico.
7: Sì, è il Morea Summer Festival, è la quinta edizione, quindi comincia ad avere una sua identità e storicità ben precisa. In particolare quest'anno siamo molto contenti, crediamo di aver fatto veramente un bellissimo lavoro su un mandato della direzione che ci ha dato l'input categorico, la qualità. Quindi la qualità è quello che contraddistingue questa rassegna, che partirà il 3 luglio con il concerto di Mario Biondi, che festeggia quest'anno, che verrà ovviamente in full band qui al Monrev, che festeggia quest'anno il ventennale di That's the Way You Are, e quindi sarà veramente bello, ne sono certo, ascoltare la sua voce iconica qui al Monrev. Ma posso raccontare anche degli altri eventi che seguiranno, quello del 12 luglio con la band ufficiale di Amy Winehouse, quindi la band che ha accompagnato, col produttore di Amy Winehouse, che ha accompagnato la grandissima cantante in giro per il mondo in tutti i suoi tour, per proseguire poi il 22 luglio con Joe Evan e il suo spettacolo Extraterrestre, che raccoglie da tutta la Puglia davvero tantissima gente che segue questo artista, che lo segue ormai come un karma, poeta, scrittore, cantautore, ed è uno spettacolo molto particolare. Il 4 agosto siamo davvero felici di aver fatto, secondo noi, un bellissimo colpo, cioè avere qui Davide Petrella, che è il proprietario intellettuale dei diritti di tantissime canzoni in arte tropico, che ha la sua identità anche come artista, come cantante, per poi chiudere con un gruppo, con una grande festa l'11 agosto, i Patagarri. Insieme a questi appuntamenti ricordo il 6 agosto una grandissima festa che sicuramente raccoglierà il consenso di migliaia di persone, così come già avvenuto l'anno scorso. Voglio tornare negli anni 90, che è un format pluripremiato in Italia, che ha tantissime date in Italia, fa la sua tappa qui in Puglia a Taranto, al Morrev. Siamo veramente felici, quindi come potete vedere è una rassegna molto variegata, c'è il cantautorato, c'è la festa, c'è la casciara, c'è il divertimento sano, che è quello che si vuole, che questo posto merita fondamentalmente, perché è un posto bellissimo, una venue incredibile. Posso garantire che quando gli artisti vengono qui rimangono estasiati, se ne innamorano e chiedono di poter tornare. Insomma, potremmo raccontare tanti aneddoti su questo, ma tralasciamo, quindi guardiamo sempre avanti, guardiamo sempre al futuro. I biglietti sono su Viva Ticket e Ticket One, saranno andati a Ruba, in particolare quelli di Tropico e di Mario Biondi soprattutto, perché Mario Biondi comunque l'abbiamo inseguito per tanto tempo. Non è facile, come tu sai bene, in un ambiente così inflazionato di eventi, cercare di mettere a segno, tra virgolette, dei colpi come un calciomercato buoni, sì. Di qualità, e siamo davvero contenti, perché comunque Mario Biondi farà, credo, soltanto due tappe in Puglia, qui a Taranto e poi mi pare nel Foggiano più o meno.
5: Se cioè, anche per te la stessa domanda, sì. A te non lo chiedo che piatto particolare ti ha lasciato il segno, però magari un artista che negli anni, insomma, ti cioè in quel momento ho detto, ah bello, la soddisfazione di aver insistito su questo.
7: Ma io veramente ho realizzato tantissimi sogni, ho copartecipato a tantissime produzioni e ormai non le ricordo nemmeno più. Se devo parlare del Monrev, sicuramente il concerto di Manuel Agnelli è stato veramente, veramente bello, ma anche perché c'è un rapporto, un'amicizia, ma al di là di quello la qualità. Però se devo raccontare degli aneddoti più belli, sicuramente Tullio De Piscopo, cioè Tullio De Piscopo è veramente un maestro, è davvero parlare con lui di Pino Daniele, di aneddoti che riguardano Pino Daniele, è stato veramente bello, perché comunque rimani estasiato dai suoi racconti, ed è una persona molto umile. Ne potrei raccontare tanti, però sicuramente quello con Tullio De Piscopo è stata una serata che ricorderò per sempre.
5: Va bene, quindi insomma siete pronti per affrontare questa nuova stagione?
7: Sì, siamo pronti.
5: Come dicevi, si stanno acquistando, anche perché il 3 luglio siamo praticamente vicini.
7: Non vediamo l'ora e siamo convinti che comunque il Morrev Summer Festival abbia una sua collocazione primaria lungo la litoranea ionica salentina. Quindi venite al Morrev, è un posto aperto a chiunque voglia partecipare, ci sono tantissimi modi, c'è la segreteria per prenotare, il mare è bellissimo, c'è il food buono grazie allo chef Colella, ci sono tutti gli ingredienti, se vogliamo utilizzare una metafora culinaria, per dire che comunque il Monrev, siamo noi tarantini che dobbiamo curare il Monrev e non il contrario, dobbiamo tenercelo veramente stretto perché è una struttura che merita grande considerazione, è veramente vicino alla città e molto spesso non ci rendiamo conto noi tarantini di quale sia la fortuna che comunque ci pervade, basta guardarsi alle mie spalle per capirlo.
5: Bene, allora grazie Mimmo Battista.

0: Grazie Felice Colella, grazie al Morrevo, oltre il mare, la sabbia, insomma, la piscina e tutti i servizi c'è molto di più, quindi insomma
1: vi aspettiamo
0: alle serate del Morrevo. Grazie per questo intervento.
1: Grazie a tutti voi, grazie a te.
0: E noi ci vediamo tra qualche minuto.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Presentata ieri a Taranto nella conferenza stampa al Teatro Fusco la stagione del Teatro Comunale 2026-2027, 16 appuntamenti tra parola, musica e visioni del presente, con una grande novità per quest'anno perché gli spettacoli si svolgeranno su 3 giorni di programmazione. Tante le novità, tanti gli artisti, bellissimi entrambi i programmi e quindi insomma seguiremo prossimamente con i diretti interessati questo bel calendario e niente, vediamo il servizio.
3: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
4: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo e in più abbiamo la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
3: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
5: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
0: Dal 24 al 28 giugno all'interno di Palazzo d'Aquino, Museo Temporaneo della Miti di Cultura, un progetto curato dalla cooperativa Isola, cooperativa sociale, intitolato Miti di Mare. Ne abbiamo parlato con il presidente della cooperativa, Paolo Vinci, per questo nuovo approccio a quello che è un racconto, un recupero della memoria condivisa e l'incontro sul territorio parlando di una particolarità appunto come la Cozza Tarantina. Un luogo di incontro, di racconto e di memoria condivisa è quello che si troverà all'interno del Museo Temporaneo della Mitilicoltura nell'ambito del progetto Miti di Mare, creato, ideato dalla Isola Cooperativa Sociale e di questo ne parliamo con Paolo Vinci, presidente della cooperativa, che in questo periodo proprio pullula di idee, di progetti e di racconti, ovviamente.
6: Grazie per l'invito. Sì, è un momento in cui stiamo cercando di portare avanti delle progettualità, ovviamente già esistenti da tempo, avendo uno sguardo diverso e innovativo per il sociale. Il progetto Miti di Mare, infatti, nasce proprio da questa volontà. Abbiamo risposto a un avviso pubblico del Comune di Taranto, il SUAP, quindi lo sviluppo economico, ha proposto una partecipazione di enti del terzo settore che potessero coordinare le cooperative di mitilicoltori per portare una narrazione differente del mare e della mitilicoltura in particolare. È un progetto ambizioso, lo stiamo portando avanti con forza e con grande intenzione, anche perché è proprio il reparto della mitilicoltura che merita tutta questa nostra attenzione.

0: è questa nostra forza di portare avanti progetti innovativi.
1: Senti Paolo, allora intanto nello specifico raccontiamo, no? Cioè, che cosa accade dal 24 al 28 di giugno all'interno di questo museo, perché ci sono vari step, insomma, se vogliamo, attorno a questo progetto.
0: Come no? Dal 24 siamo a Palazzo d'Aquino. Ogni pomeriggio dalle 17 alle 21, dal mercoledì appunto 24 al sabato 27, e poi ci sono due appuntamenti anche diurni dalle 9 alle 13 il sabato 27 e la domenica 28. C'è l'esposizione di tutti i prodotti tradizionali e quindi tutti i materiali per la produzione delle cozze, quindi utilizzati direttamente dai mitilicoltori, alcuni oggetti storici particolarmente interessanti, delle riproduzioni di barche, di pali delle cozze, ma la cosa particolare e interessante, ci saranno degli angoli in cui gli artigiani locali esporranno la loro tradizione nella costruzione di questi attrezzi. C'è ancora un altro spazio legato all'artigianato locale per il riutilizzo del guscio della cozza come souvenir, perché sappiamo che Città Vecchia
1: ha... Sì, sono nati dei negozietti, insomma, che si sono dedicati a questo.
0: Quindi l'idea è proprio quella di dare voce a tutte le realtà che girano attorno alla mitilicoltura. Parlavo di innovazione, l'innovazione principale è che non siamo noi a raccontare, sono i mitilicoltori personalmente che hanno dato la disponibilità dei loro attrezzi e che racconteranno ai turisti. Quindi noi abbiamo già la convenzione con le guide turistiche del territorio, abbiamo già intercettato le navi da crociera che attraccheranno in quelle giornate per poterli guidare. Quindi assieme alla collaborazione di beneficiari del progetto LGNet regolari sul territorio, che sono seguiti sempre da Isola Cooperativa Sociale, per impegno civico supporteranno anche a livello linguistico i mitilicoltori per raccontare direttamente dalla loro voce il mare.
1: Ovviamente non mancherà, diciamo, l'aspetto più legato alla gastronomia.
0: Sì, il racconto in generale di miti di mare, ovviamente, essendo legato al prodotto della cozza, ecco, al cibo e quindi al consumo dello stesso, ha anche un percorso enogastronomico, perché c'è anche un abbinamento che avverrà il 24 luglio, poi più in là. Noi abbiamo raccolto le ricette della tradizione, anche in questo caso abbiamo messo la mitilicoltura e i mitilicoltori al centro, quindi sono loro che raccontano le ricette tipiche anche sulla tipologia di cottura e sui momenti anche dell'anno in cui è preferibile utilizzare l'alimento. Poi al 24 luglio, che sarà un altro evento che andremo a realizzare, di cui magari potremo parlare in altra occasione, ci sarà anche una trasformazione di questo prodotto tipico con uno street food più facilmente consumabile e con un'idea magari imprenditoriale che non sarà raccolta dalla cooperativa Isola, ma sarà messa a disposizione della cittadinanza per sviluppare delle start-up legate alla cozza tarantina, così come anche invito chi volesse a contattarci e a far parte del nostro gruppo di lavoro, che ha già ampliato la compagine iniziale con l'ingresso di Enjoy Your Dive, di Plastica Acqua, che conoscendo l'iniziativa si sono resi disponibili a partecipare e aumentare il tipo di azioni che possiamo porre in essere.
1: Senti, è un momento in cui la cooperativa Isola sta aumentando il suo raggio di azione, con una serie di iniziative che ovviamente state curando in prima persona. Ultimamente ne abbiamo parlato relativamente al parco di Lulù, che voi gestite per conto del comune, per quanto riguarda le attività ricreative dedicate ai bambini. C'è stata la festa dei popoli la settimana scorsa. Adesso questa attività, come si svolge l'attività di una cooperativa come la vostra, che sta ampliando nell'ambito di un anno varie iniziative? Cioè, come individuate i punti di intervento?
0: Allora, come raccontavo prima, il passaggio è un passaggio ponderato, strutturato e programmato, perché avevamo necessità di conoscere realmente il bisogno. Non partiamo mai da una strutturazione precostituita dell'intervento da realizzare. Abbiamo dei progetti strutturali che esistono da molto tempo in Italia, finanziati dal Ministero, che sono SAI e LGNet. Il SAI è molto già ben prestabilito dal Ministero come sistema di accoglienza legata all'inclusione e all'integrazione, parliamo di immigrazione,
1: sì,
0: ovviamente. LGNet allo stesso modo ha una struttura rigida, però permette e consente di ampliarla secondo delle azioni specifiche proprio in funzione del bisogno, e quindi questo tipo di azione di LGNet ci ha invogliato ad avere delle azioni innovative in funzione dell'esigenza territoriale.

0: L'anno scorso, dicevi bene, Parco di Lulu è stato uno dei primi elementi. Il parco era chiuso per la cessazione della precedente gestione. Ci siamo proposti con i beneficiari di progetto a quantomeno tenere aperto il parco, mantenerlo e iniziare a svolgere delle attività di animazione sociale. Poi col dialogo col comune si è avuta la possibilità di partecipare anche questa volta da esterni a un avviso di coprogettazione, ad avere l'affidamento questa volta direttamente legato a un avviso pubblico e continuiamo l'attività. Quindi la programmazione ci porta a individuare delle strategie differenti, ma con un ascolto e con quella che si chiama in progettazione, io mi occupo di progettazione, analisi del bisogno, che cambia di volta in volta, anche forse in funzione delle azioni che abbiamo posto in essere. Certo. Quindi ora abbiamo degli immigrati che riescono a seguire meglio il percorso di integrazione e di inclusione sociale, certo, a essere propositivi, certo, tanto da proporci delle loro start-up che vorrebbero costituire, che vorrebbero essere accompagnati nella costituzione, una delle quali proprio nella mitilicoltura, perché hanno partecipato alla pulizia delle spiagge, sì, e hanno stretto rapporti con i mitilicoltori e ipotizzano di porre in essere alcune, certo, attività per le quali vorrebbero il sostegno per poterla costituire assieme ai mitilicoltori.
1: Un'integrazione reale, quindi anche progettistica. E allora l'invito ovviamente, come si fa per partecipare a questo? Cioè, questa è la cosa fondamentale che dobbiamo diffondere.
0: Allora, è semplicissimo, perché c'è la possibilità, ora girerà sui social, anche la possibilità di fare una prenotazione online tramite un semplicissimo link, ma potete venirci a trovare, sarà aperto dalle 17 alle 21, non c'è bisogno di prenotazione, è totalmente gratuito, non ci sarà neanche troppo da attendere, perché come dicevo prima lo spazio è meraviglioso.
1: Palazzo d'Aquino,
0: abbiamo il giardino di Palazzo d'Aquino e il salone centrale di Palazzo d'Aquino. Abbiamo premuto molto a che rimanesse anche allestita la mostra della Settimana Santa, sì, in maniera tale che i turisti possano anche, certo, seguire, certo, il percorso della tradizione, passando anche all'ultima parte di quella mostra della Settimana Santa. Quindi sarà facile l'accessibilità, in quanto ci sono dei gruppetti che accompagneranno nei diversi luoghi per poter raccontare. Vi aspettiamo, siamo lì.
1: E allora l'invito appunto è quello di approfondire la conoscenza della nostra città, questa volta attraverso questo museo temporaneo della mitilicoltura e attraverso questo progetto sviluppato da Isola Cooperativa Sociale Miti di Mare, che insomma dovremmo sentire proprio il richiamo immediato per seguire queste cose. Grazie a Paolo Vinci, ci rivediamo per altre iniziative, noi siamo qui, teneteci al corrente di ciò che accade attorno ai nostri mari e attorno al nostro territorio.
0: Molto volentieri, ti ringrazio.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia e della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: In un clima assolutamente festoso abbiamo incontrato il maestro Antonio Santoro per parlare della grande iniziativa che si terrà in tutto il mondo il 25 giugno alle 23:26 per commemorare il grande Michael Jackson, la Dancing for Michael Jackson, l'associazione che dal 2009 si occupa appunto del re del pop. Darà vita a questa iniziativa, a questa manifestazione, un memorial tribute che si terrà il 25 giugno a Taranto nel Parco della Gioia a Lama, e all'interno di questo ci sarà questo momento condiviso con tutti i fan di tutto il mondo appunto alle 23:26 del 25 giugno. Vediamo l'intervista con Antonio Santoro. In questi mesi si è parlato tantissimo di un mito che davvero non tramonterà mai. Con l'uscita del biopic Michael si è tornato a far conoscere ai più giovani appunto il mito di Michael Jackson, e noi vogliamo ricordarlo perché il 25 di giugno è un anniversario importante. Ci ritroviamo a parlarne con il maestro Tonio Santoro. E, insomma, che dal 2009, esattamente dall'anno della scomparsa di Michael Jackson, si occupa di diffondere diciamo il suo mito attraverso la danza, attraverso la musica, attraverso la conoscenza di questo grande re del pop. Che cosa succede il 25 giugno 2026?
3: Allora, buonasera a tutti gli amici di Studio 100. Allora, il 25 giugno è l'anniversario della morte del re del pop e noi, come tutti gli anni, celebriamo un memorial per ricordare il grande Michael. E lo facciamo in tanti modi, mettiamo anche a disposizione i nostri gadget, libri, chiamiamo i collezionisti, invitiamo i tanti amici della provincia di Taranto che ci conoscono e che ci seguono, perché noi nasciamo proprio come fan club di Michael Jackson e poi come una società.

0: Adesso ne parliamo, perché in realtà alle 23 e 26 per l'esattezza, in sincro, quindi sincronizzato in tutti i paesi del mondo, ci sarà questa celebrazione particolare dedicata a Michael Jackson dal titolo Heal the World, che ovviamente prende spunto dal titolo della sua famosa canzone. E che cosa succede in tutti i paesi? Perché io ho visto sulle pagine delle varie città italiane, non solo, che si stanno preparando tantissime persone, tantissime scuole di danza, tantissimi anche privati, che ovviamente non mancheranno di far sentire con questo pensiero il proprio affetto nei confronti di Michael Jackson.
1: Sì, a quell'ora, alle 23:26, molte città che stanno organizzando questo evento, molte associazioni, noi con un click manderemo l'audio Heal the World. Ognuno di noi celebrerà chi vorrà fare un tributo con vari LED, con un grande cerchio. Varie città si stanno organizzando. In Puglia siamo noi e Bari, sicuramente ci sarà un evento, non so gli altri, però in tutte le città d'Italia. Però la cosa che ci tengo a sottolineare è che noi lo stiamo celebrando quest'anno, ma non l'abbiamo, cioè non solo dopo il film, lo abbiamo fatto per sempre, tanti anni, certo. È vero. Lo abbiamo fatto non solo qui a Taranto, siamo stati al Michael Jackson Day a Roma, a Napoli, a Oltremare, il 25 giugno e anche il 29 agosto, che è la data della sua nascita. E quindi in quel momento sarà molto particolare, perché proprio in quell'ora morì, quel 25 giugno alle 14:26 in America e alle 23:26 qui in ora italiana. Sarà un grande momento. Io ho coinvolto tutti gli amici, tutti ovviamente i miei allievi, ma soprattutto tutti i jacksoniani che conosco nella zona della provincia di Taranto.
0: E allora, questo Memorial Tribute Michael Jackson, intanto lo ricordiamo, dove si svolge, a che ora inizia, perché ovviamente l'ingresso è libero, potranno partecipare tutti e ovviamente un po' tutti si troveranno anche coinvolti nell'orario predetto delle 23:26.
1: Allora, inizieremo intorno alle 21, mostreremo, come ho detto prima, tutti i libri, i vinili, i CD, tutto quello che abbiamo di Michael, non solo io, anche altre associazioni. Ci tengo anche a sottolineare che c'è una Hollus, un'associazione, la Neverland Hollus, di un amico portulano che ci segue da tanti anni. E poi subito dopo mostreremo dei video privati di Michael Jackson, perché noi, soprattutto io, ci tengo a raccontare l'uomo, perché adesso dopo il film molta gente sta conoscendo il grande Michael, si sta avvicinando a lui, ma non è solo quello, è anche altro Michael. E quindi ogni volta io mi impegno con i video privati che abbiamo, e non solo, dopo aver letto la sua autobiografia racconto e specifico varie cose della sua vita privata di Michael Jackson. Poi ci sarà lo spazio alla danza a seguire, qualcuno che se vorrà cantare, e poi faremo un sorteggio dove regaleremo al pubblico presente dei gadget di Michael Jackson.
0: Allora, tutto questo, il Parco della Gioia a Lama, via Federico II a Lama, l'ingresso gratuito, e quindi insomma sarà l'occasione per ritrovarsi insieme a Antonio Santoro e a tutti i ragazzi, i partecipanti, insomma, piccoli, grandi, insomma.
1: Tutta la mia associazione, che sarà, anche tutta la mia associazione, la Dancing for Michael Jackson, che sarà sicuramente presente con le mie colleghe Anna, Vanessa e tutto lo staff.
0: E allora, Heal the World, 23 e 26 del 25 giugno, per ricordare il grande Michael Jackson. Grazie Antonio Santoro.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Allora, siamo pronti e vi aspettiamo il 25 giugno per il grande Memorial a
3: Michael!
0: Bene, questa puntata del 23 di giugno, come già detto in apertura, si è svolta sulla nostra litoranea ionico-salentina. Vi abbiamo portato a conoscere location e personaggi di questa estate. L'appuntamento ovviamente con 120 estate si rinnova per la prossima settimana. Un ringraziamento a Giovanni Talamo e alla regia di Studio 100 TV che ci dà la possibilità di portarvi in giro per gli eventi di questa stagione. Grazie a tutti e l'appuntamento alla prossima settimana.
4: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa è

Che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopia che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando

0: non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
1: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
0: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
0: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
1: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni. Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
0: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress sia per l'animale e anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere? Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire, e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei, e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci. Per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine, e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace. Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea. Poi ci sono varie terapie, per dire, se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri,

0: diciamo, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simili antistaminici umani, perché per esempio molti dicono: ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico: guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna, cioè, utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivata però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione, diciamo, un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo, diciamo, di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre: guardate, cioè, cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex e...

0: Dem.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college, e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri, cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Anzi, per me, Studio 100.
1: Nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano. Si è conclusa nella peggiore delle maniere la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni a Castellaneta. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte ed accertare quindi le cause del decesso. Poi parliamo di ex Ilva, con l'arrivo dei 100 milioni da parte del governo, una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare fermi. Giochi del Mediterraneo, a meno di 60 giorni dallo start della kermesse, abbiamo intervistato il commissario Massimo Ferrarese, che ha fatto il punto sullo stato dei lavori, difendendo le scelte organizzative e logistiche dell'ente commissariato proprio dal commissario Ferrarese. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 notizie.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda del ventenne scomparso negli scorsi giorni. Il corpo del giovane è stato ritrovato nelle ultime ore. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte e accertare le cause del decesso. Una boccata d'ossigeno per le casse dell'azienda, ma gli impianti continuano a restare in gran parte fermi. Crescono le preoccupazioni di lavoratori e imprese dell'indotto mentre prosegue la complessa trattativa per la cessione del gruppo. A meno di 60 giorni dall'apertura dell'evento, il commissario straordinario Massimo Ferrarese fa il punto sullo stato dei lavori, difende le scelte organizzative e annuncia l'avvio imminente della vendita dei biglietti, riflettori puntati sullo stadio Iacovone e sulle opere in fase di completamento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva. Lo stabilimento siderurgico di Taranto si appresta a ricevere i 100 milioni stanziati dal governo, ma gli impianti restano in gran parte fermi. La produzione non riparte, intanto corsa contro il tempo per la cessione del gruppo. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Una boccata d'ossigeno finanziaria che non basta a spegnere l'incertezza. All'ex Ilva sono finalmente arrivati 100 milioni deliberati dal governo a fine maggio. Risorse che garantiscono una relativa tranquillità nel breve periodo, ma il tempo stringe. Tra luglio e agosto verranno erogati gli ultimi 149 milioni del prestito ponte europeo, dopodiché il plafond da 390 milioni sarà da considerarsi esaurito. Il vero dramma, come riportato dal quotidiano di Puglia, si consuma però nei reparti dove la produzione è immobile. L'altoforno 4 sarebbe dovuto ripartire a maggio dopo i lavori di manutenzione, invece è ancora spento. I sindacati temono un blocco totale fino a fine anno, mentre l'azienda prende tempo. La riaccensione dipenderà dai soldi in cassa e dagli sviluppi della vendita. Tutto fermo anche nelle cokerie bloccate da gennaio per sostituire un reattore. Risultato, lo stabilimento è costretto a comprare il coke all'estero per il riavvio delle batterie. Se ne riparlerà forse tra due mesi. Uno stallo che si abbatte come una scure sulle imprese dell'appalto. Per i 213 dipendenti della Mat Engineering rimasti senza attività proprio a causa del blocco delle cokerie, è già stata firmata la cassa integrazione per area di crisi complessa che durerà 12 mesi fino al giugno 2027. Sullo sfondo resta il nodo cruciale del futuro assetto societario. Il ministro Urso avverte: il sequestro dell'altoforno 1 spaventa i compratori che pretendono almeno due impianti su tre marcianti. I sindacati replicano: basterebbe far ripartire subito l'altoforno 4 insieme al 2 che è già operativo. Intanto i commissari stringono i tempi per la cessione. Al momento la pista più concreta porta al gruppo indiano Jindal, che ha fatto passi in avanti migliorando l'offerta sotto il pressing del governo. Più indietro invece gli americani di Flex, che non hanno ancora fornito le garanzie richieste, mentre resta aperta l'ipotesi di un asse tra il Qatar e l'Italia Narvedi, un dossier delicatissimo gestito direttamente da Palazzo Chigi. E adesso torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto le nostre anticipazioni, ovvero la tragedia.

0: Di Castellaneta è stato ritrovato senza vita il corpo di Giulio Razzano, il ventenne originario della città del mito, del quale si erano perse le tracce dallo scorso martedì. Attualmente gli investigatori stanno cercando di comprendere le cause della morte e intanto spunta anche l'ipotesi del bullismo. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Prima la speranza, poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Castellaneta questa mattina si è svegliata avvolta dal dolore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni scomparso martedì pomeriggio dopo essere uscito di casa. Per oltre 24 ore un'intera comunità ha trattenuto il fiato. Decine di soccorritori, volontari e forze dell'ordine hanno battuto sentieri, strade, zone impervie della gravina nella speranza di trovare il ragazzo vivo. Ma nel pomeriggio di ieri le ricerche si sono concluse nel modo più tragico. Il corpo di Giulio è stato individuato nei pressi del Belvedere Capo Orlando, luogo che già dalle prime ore era finito al centro delle attenzioni degli investigatori. A guidare i soccorritori verso quell'area erano stati alcuni elementi considerati decisivi. Il telefono cellulare del giovane aveva infatti agganciato le celle telefoniche della zona e continuato a squillare per diverse ore. Successivamente il dispositivo è stato ritrovato nei pressi della chiesa dell'Assunta, restringendo ulteriormente il campo delle ricerche. Da quel momento uomini e mezzi hanno concentrato ogni sforzo tra sentieri, dirupi e vegetazione fitta. Sul posto hanno operato senza sosta carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e numerosi volontari, determinante anche l'impiego di droni con termocamere e unità cinofile. Nel frattempo gli investigatori hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire parte del percorso compiuto dal giovane. Giulio era uscito di casa intorno alle 14:30, avrebbe dovuto raggiungere la palestra, ma il borsone già preparato e il portafoglio con i documenti sono stati ritrovati nella sua stanza, un dettaglio che fin dall'inizio aveva alimentato l'angoscia dei familiari. Ora resta il tempo delle domande. Tra gli aspetti che saranno approfonditi dagli inquirenti ci sono anche alcune segnalazioni emerse sui social network dove amici e conoscenti hanno fatto riferimento a presunti episodi di bullismo. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma nessuna pista viene esclusa. Intanto il sindaco Gianni Di Pippa ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo.
0: E adesso torniamo a parlare di lavoro con la vertenza Natuzzi. Si chiude senza accordo il tavolo tra l'azienda e il ministero. L'azienda conferma la chiusura di tre stabilimenti e la delocalizzazione in Romania. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Nessun accordo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, tenutosi a Roma sulla vertenza Natuzzi. Dopo ore di confronto tra azienda, sindacati e rappresentanti istituzionali di Puglia e Basilicata, si è concluso senza intesa il tavolo convocato dal governo per tentare di definire un protocollo condiviso sul futuro del gruppo. Secondo quanto riferito dalla filiera CGIL Puglia, Natuzzi avrebbe confermato il piano che prevede la chiusura di tre stabilimenti e il trasferimento di parte delle produzioni in Romania, un'ipotesi che il sindacato continua a respingere.
3: Nonostante un'intensa giornata di trattative in sede ministeriale, nel quale si è cercato di costruire un accordo tra istituzioni, aziende e sindacati che avesse tre obiettivi fondamentali: la difesa dei livelli occupazionali, la difesa dell'industria nel territorio e la salvaguardia del gruppo Natuzzi, purtroppo non si è riusciti ad addivenire ad un accordo. E non si è riusciti ad addivenire ad un accordo perché l'azienda, su alcune delle sue posizioni, non ha inteso cercare soluzioni alternative.
2: Per il sindacato il confronto non può limitarsi alla gestione della crisi, ma deve tradursi in un vero piano industriale con investimenti, garanzie occupazionali e prospettive certe per gli stabilimenti italiani. Dopo il mancato accordo al Ministero, la filiera CGIL annuncia la possibilità di nuove mobilitazioni, una vertenza che coinvolge centinaia di lavoratori e che, secondo il sindacato, riguarda anche il futuro dell'intero distretto tra Puglia e Basilicata.
3: È una situazione certamente preoccupante e grave. Il sindacato confederale è pronto a riattivare le mobilitazioni a tutti i livelli, perché per noi gli obiettivi appena citati, e quindi salvaguardia dei livelli occupazionali, difesa dell'industria nel territorio e difesa delle produzioni del Made in Italy, rimangono obiettivi irrinunciabili.
2: Sulla questione è intervenuto anche Francesco Bardinella, segretario generale della filiera CGIL Taranto, che ha detto: il mandato dei lavoratori è chiaro, no a chiusure, no a delocalizzazioni. Se l'azienda proseguirà su questa strada, ripartiremo con iniziative di mobilitazione più forti.
0: E adesso facciamo il punto sui giochi del Mediterraneo. Dopo le polemiche scaturite dal servizio di Data Room, abbiamo intervistato il commissario dei giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha fatto quadrato relativamente alle polemiche, portando all'attenzione quelle che sono le scelte relative al villaggio degli atleti galleggianti e stendendo, tirando, tracciando una linea su quelle che sono le tempistiche che dividono Taranto dalla kermesse più importante che abbia mai ospitato a livello sportivo. Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
4: C'era l'inesattezza di un spray park da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
0: Ferrarese ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del master plan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
4: Noi abbiamo dall'inizio presentato un master plan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti. Invece no, la regione ha investito per i fatti suoi.
5: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
0: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico, soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
4: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alla presenza del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis.
0: In chiusura, una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi, rimarca Ferrarese, sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
5: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
0: L'intervista integrale al commissario Massimo Ferrarese sarà disponibile già da questo pomeriggio sulle nostre pagine social, sul nostro canale YouTube. Adesso cambiamo pagina e andiamo a parlare del Consiglio Comunale che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Approvate importanti novità in favore delle persone con disabilità, passi in avanti anche per ciò che riguarda l'allaccio, la rete fognaria del quartiere Lido Azzurro. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Seduta intensa del Consiglio Comunale di Taranto nel pomeriggio del 24 giugno, con provvedimenti importanti e qualche inevitabile scontro politico. Tra le decisioni più significative è la modifica del regolamento per il rilascio del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo. D'ora in poi infatti sarà possibile evitare la presenza fisica della persona con disabilità per il rinnovo o ritiro del documento attraverso un'autodichiarazione. Una misura accolta positivamente dalla maggioranza dei consiglieri, anche se non sono mancate preoccupazioni sui possibili abusi. Passi in avanti anche per il quartiere Lido Azzurro. Il Consiglio ha approvato all'unanimità la delibera necessaria all'acquisizione delle strade private, un passaggio fondamentale per portare finalmente rete idrica e fognaria in una zona che attende questi servizi primari da anni. Ora l'attenzione si sposta sull'acquedotto pugliese, chiamato a rispettare i tempi previsti. Sul fronte politico la consigliera Patrizia Mignolo, dopo aver lasciato il gruppo Unire, si è dimessa dalla presidenza della Commissione Affari Generali per poi essere riconfermata con 25 voti favorevoli e 4 astensioni. La vicenda però ha acceso il dibattito tra maggioranza e opposizione, che ha parlato di tensioni interne alla coalizione di governo locale. Approvato inoltre il nuovo regolamento della consulta delle persone con disabilità, con l'obiettivo di

0: di rafforzare il coinvolgimento delle associazioni del settore. Via libera anche all'estensione della rottamazione quinques per alcune cartelle affidate ad Entrate e Riscossione. Una seduta, insomma, che ha visto prevalere i temi sociali e infrastrutturali, ma che ha anche confermato il clima di dibattito politico che continua ad animare Palazzo di Città.
1: E ve ne abbiamo parlato nel pomeriggio di ieri attraverso i nostri canali social. Parlo della bomba d'acqua che ha colpito la nostra città nelle prime ore dello scorso pomeriggio. Particolarmente colpito il tratto tra Via Ancona e Corso Italia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Pochi minuti di pioggia torrenziale, Taranto si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati dall'acqua. La bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città ha lasciato dietro di sé una scia di allagamenti, alberi pericolanti e decine di segnalazioni da parte dei cittadini. Tra le aree più colpite c'è il tratto compreso tra Via Ancona e Corso Italia, danni simbolo di una criticità che puntualmente riemerge ad ogni evento meteorologico intenso. Qui l'acqua ha nuovamente invaso la carreggiata, paralizzando il traffico e riportando alla memoria dei residenti scene già viste troppe volte. A rassicurare i cittadini è l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, secondo cui sono ormai in fase di completamento gli interventi destinati a contrastare il rischio idrogeologico attraverso la rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche e piovane. L'arrivo delle attese vasche di accumulo dovrebbe rappresentare la svolta capace di scongiurare futuri allagamenti. Nel frattempo però l'emergenza ha richiesto un intervento immediato. La polizia locale è entrata in azione per liberare le caditoie ostruite da foglie e rifiuti, mentre alle prime luci dell'alba sono partite le operazioni di pulizia della sede stradale, liberata dalla melma trascinata dall'acqua. Ma se l'asfalto è tornato percorribile, sui marciapiedi restano ancora accumuli di fango, foglie e detriti, testimonianza di un intervento che i residenti considerano incompleto. La speranza quindi è che i lavori annunciati possano finalmente archiviare un'emergenza che ad ogni temporale continua a ripresentarsi puntuale, mettendo in ginocchio una delle zone più vulnerabili della città.
1: Circa 400 operatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica tra Taranto e provincia denunciano condizioni di forte precarietà e penalizzazioni economiche, una situazione che secondo CGIL, CISL e Funzione Pubblica rischia di compromettere la serenità dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Questi operatori, educatori, OS, altamente qualificati, durante il periodo della chiusura estiva non percepiscono stipendio, durante le festività natalizie, durante le sospensioni dell'attività scolastica non percepiscono stipendi, zero ore, zero retribuzione. Questo è un grido che noi lanciamo alle istituzioni.
3: Dietro il servizio garantito ogni giorno nelle scuole del territorio ci sono centinaia di educatori e operatori che accompagnano i percorsi di inclusione degli alunni più vulnerabili. Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per assicurare supporto agli studenti e serenità alle loro famiglie.
4: I periodi di sospensione durante le vacanze natalizie, insomma, è una situazione che noi definiremo paradossale e oggettivamente inaccettabile e insostenibile in un paese civile. Tra l'altro parliamo di lavoratrici e lavoratori che si occupano degli ultimi ma che vengono trattati da ultimi.
3: Eppure, a fronte di queste responsabilità, molti di loro continuano a fare i conti con redditi discontinui e con le incertezze legate ai periodi di sospensione delle attività scolastiche. Una situazione che secondo i sindacati coinvolge circa 400 addetti tra Taranto e provincia e che alimenta un crescente malcontento nel settore.
5: E viviamo una condizione di stallo da metà giugno a metà settembre in cui non percepiamo stipendio. E chi di noi ha un contratto a tempo indeterminato non può neanche richiedere NASPI perché il nostro contratto va in sospensione e quindi cerchiamo di capire come migliorare questa condizione, perché ci sono mamme di famiglia che devono mantenere dei figli anche nei mesi estivi e quindi vorremmo che tutto questo venisse regolarizzato.
1: Presentata questa mattina la rassegna estiva Orfeo Summer Festival, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del lungomare, 4 serate di musica e divertimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Taranto si prepara un'estate di spettacoli con l'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni e Music Fest, organizzato dal Teatro Orfeo in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 luglio alla Rotonda del Lungomare e proporrà quattro serate tra musica, teatro, comicità e spettacoli per famiglie.

Sicuramente l'esclusività di alcuni eventi, di alcuni artisti che tornano a Taranto, in esclusiva regionale, dicevo alcuni, siamo felici di portare soprattutto dei nomi che magari nella stagione invernale al Teatro Orfeo non siamo riusciti a portare.

0: sottolineato come questi 2 mesi saranno particolarmente intensi per la città, soprattutto in vista dell'arrivo dei Giochi del Mediterraneo.
1: Saranno 2 mesi intensi, quello di luglio-agosto, una serie di eventi, poi ci saranno i giochi del Mediterraneo. Siamo abbastanza ottimisti sulla chiusura dei cantieri, stiamo correndo lavori di giorno e di notte, purtroppo anche lì di notte qualche disagio lo creiamo, ma vogliamo riportare tutto in ordine, riportare la città alla luce che merita.
2: Nella provincia di Taranto sono stati realizzati 12 progetti coinvolgendo complessivamente 63 giovani. Stiamo parlando del progetto Go Generazioni in Orbita. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Premiazione dei progetti finanziati da Go Generazioni in Orbita, il programma promosso dalla Regione Puglia e da Arti per sostenere il protagonismo giovanile e la realizzazione di progetti innovativi sul territorio. Dopo la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte, sono 144 i progetti finanziati grazie a una dotazione complessiva di 1,5 milioni di euro. Per ciascuna iniziativa è previsto un contributo massimo di 10.620 euro, suddiviso tra le spese per la realizzazione delle attività e il supporto di un mentore, figura esperta che accompagnerà i giovani durante lo sviluppo del progetto.
4: A tanti giovani pugliesi provenienti da tutto il territorio, impegnati in un'esperienza unica, perché questi giovani potranno mettere insieme le idee in progetti insieme ai comuni, al territorio, al partenariato. Questo è molto importante perché costituirà per loro un'esperienza unica che non terminerà sicuramente in questa fase. I progetti poi diventeranno delle vere e proprie realtà e questo per noi è molto importante perché dimostra quanto la Puglia riesce ad attivarsi e soprattutto quanto la comunità giovanile pugliese è capace di attivarsi. Progetti che noi auspichiamo che possono anche contaminarsi tra di loro e crescere. Questo è uno degli obiettivi di Go.
3: La risposta al bando è stata ampia. Sono stati presentati 351 progetti da altrettanti gruppi informali composti da almeno 5 giovani pugliesi. Complessivamente sono stati coinvolti 1.962 ragazzi e ragazze con un'età media di 24 anni. Le proposte arrivano da tutto il territorio regionale e riguardano principalmente i settori dell'arte e della cultura, dell'inclusione sociale, della partecipazione civica, della comunicazione e dei media, oltre ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.
5: Il nostro progetto si occupa di realizzare delle installazioni interamente in ceramica, nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, che possano raccontare attraverso la scansione di QR code, appunto realizzati in ceramica, le storie della tradizione grottagliese, che spesso vengono dimenticate o sono difficili da raggiungere. Quindi questo progetto punta a far conoscere, i segreti del territorio che noi abbiamo, poterli far conoscere a più persone possibile. In anche altre lingue.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Un confronto immediato per risolvere la questione stadio. La società guidata dalla famiglia Ladisa ha inviato una PEC urgente all'amministrazione comunale per chiedere l'attivazione a partire dal 29 giugno di un tavolo tecnico definito sul progetto del PPP legato alla gestione dello stadio Iacovone. Al centro della richiesta ci sono alcuni aspetti ritenuti fondamentali per la sostenibilità dell'operazione. Il club chiede chiarimenti sulla qualificazione come contributo pubblico di elementi quali la concessione dell'impianto e gli interventi di manutenzione straordinaria che, secondo il promotore, rappresentano invece componenti essenziali dell'equilibrio economico-finanziario del progetto. La società evidenzia inoltre la necessità di aggiornare il PPP elaborato circa 6 mesi fa alla luce dell'aumento dei costi delle costruzioni e delle mutate condizioni del mercato. I tempi sono particolarmente stretti. Entro il 10 luglio il comune dovrà completare l'iter per la dichiarazione di pubblica utilità, mentre dal 5 di settembre lo stadio sarà nella disponibilità del club, che dovrà farsi carico dei relativi oneri di gestione. Eventuali ritardi potrebbero compromettere anche l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla ZES. Sul cronoprogramma pesa infine l'incognita legata ai Giochi del Mediterraneo. Per questo motivo il club ha chiesto la sospensione dei termini procedimentali con l'obiettivo di aggiornare il progetto e ottenere chiarimenti definitivi sulla copertura finanziaria dell'intervento. Il Taranto getta le basi per il futuro. Il club ha confermato che non presenterà domanda di ripescaggio.

0: In Serie D, giudicando insufficiente il punteggio disponibile in graduatoria, l'obiettivo è quindi ripartire con un nuovo progetto sportivo e puntare alla conquista dell'eccellenza. Sul fronte tecnico sono in corso valutazioni per definire l'organigramma della prossima stagione. Il direttore sportivo Panni, forte di un contratto pluriennale, appare al momento l'unico certo della permanenza. Sempre più probabile invece la separazione dal tecnico Danucci. Prevista una profonda rivoluzione della rosa, tra i possibili confermati ci potrebbero essere Nicola Loiodici, a condizione che rinunci agli impegni extra a campo. Restano sotto osservazione invece Guastamacchia, Ziosmanovic e Lo Savio. Il giovane Sansor reduce da un intervento al legamento crociato. Centrale infine resta la questione stadio. La famiglia Ladisa considera la gestione diretta dell'impianto una condizione fondamentale per garantire continuità e sviluppo al progetto sportivo del nuovo Taranto.
1: E questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi anche in questa edizione serale di 100 notizie. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina con Di Buon Mattino alle 7:30. Buon proseguo di serata.

0: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
1: Vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
2: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
2: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirci.
2: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
2: calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo $1 paio.
2: Ma sai, Ann abita qui.
4: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
2: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
2: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
2: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
2: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
2: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: posto, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene, 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Få en kaffe eller latte.
1: Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarne.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi

0: esserti sbagliata. Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago. Ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente, polizia?
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10.15 alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
2: Basta così.
4: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
7: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
4: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie, roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: E arriva a avvertirmi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto un paio di volte.

0: Ho avuto perfino una fattoria.
1: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
2: Vogliamo bere qualcosa insieme?
1: Mi scusi, Sara.
0: Vattene, sgualdrina!
2: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
1: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Da retta a me, George, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
3: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
3: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava.
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.

0: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
1: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
0: Adesso basta.
1: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
0: Andiamo.
1: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
0: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
1: È uno scherzo, non capisci?
0: Lo sai che potresti passare dei guai?
1: Attenzione, sarete rapinati.
0: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
1: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
4: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi?
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
4: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
1: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
1: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
1: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
1: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
1: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
0: Rispondimi, sei stata tu?
1: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
0: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: Perché?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
2: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
4: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Aitan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, se...
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
2: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank.

0: 50 secondi.
1: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
2: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
3: Ehi, ma
2: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
0: Dieci secondi.

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.

0: ancora lucido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
2: Attenta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
0: Quanti ce ne sono dentro?
4: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
4: Ma lasciami stare!
5: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitto?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe

è stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli
gli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione.

legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Dai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
2: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Da stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente. Watson, affidati al dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente.

0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: noi saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io...

0: Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
1: Sì.
0: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
0: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
0: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
0: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
0: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
0: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
0: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
0: E i capelli biondi? Ma guarda.
1: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
0: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
0: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
1: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
1: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
0: Droga? Oppio?
1: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
4: Così sembra.

0: what?
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie. Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
2: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
3: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?

0: Ross e Reginald non le ho portate.
1: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
0: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
1: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
0: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
1: Non pensa che in caso...
0: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
1: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
0: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
1: E crede di agire bene?
0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
1: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
3: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
4: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplica.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
3: Non è d'accordo?
4: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
4: Grazie.
3: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
4: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato ed io soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci.

0: una telefonata fatta dal mio apparecchio a Back Street, intorno alla mezzanotte. La sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero Saragino?
0: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
2: Non posso dirglielo.
0: Lei non vuole dirlo?
2: Non lo so.
0: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
2: 5.
0: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
2: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
0: Per quale motivo, Miss Eberly?
2: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora temeva qualcosa.
0: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
2: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
2: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
2: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
2: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
2: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
2: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
2: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
2: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
2: Beh... solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
2: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
2: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei tacisoco.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico. Il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma... dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm?

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: E lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda...

0: è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Olson? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza.
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella casa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel.

0: Andiamo, smetto.
1: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
0: Era seduto a questa scrivania?
1: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
0: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
1: No, ho usato la matita, questa qui.
0: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
1: Sì.
0: È stata più usata
1: no.
0: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
1: Cosa, Mr. Holt?
0: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
2: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
1: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
2: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
1: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
2: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
2: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
2: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
2: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
1: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
2: Palas Crescent.
0: Esatto.
2: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
2: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
2: Palas Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.

0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tarek.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
1: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
1: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
1: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
2: Corn e Farrell.
1: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
1: No!
3: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
3: Qual è il nome del 4º uomo?
1: L'ho dimenticato.
3: Qual è il nome del 4º uomo?
1: Non lo so, non lo so!
3: Qual è il nome del 4º uomo?
4: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
4: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
3: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
2: Che cosa?
3: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
0: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
3: Frederick Hoffler.
0: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloane Square.
3: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
4: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
3: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
4: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
3: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-I-C-K-H

0: SL O A N E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ho sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?

0: Lei mi delude, professore.
1: Davvero?
0: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
1: Sa bene che non è così, Holmes.
0: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
1: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
0: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons?
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno